0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna del 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Domani alle 20, in diretta dallo stadio Orogeldino Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
2: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 90 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 3 e un minuto.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 3 e 59 minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno, Bologna 1.
1: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna del 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Domani alle 20, in diretta dallo stadio Orogeldino Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
2: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 90 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 4:59.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna del 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Domani alle 20, in diretta dallo stadio Orogeldino Manuzzi di Cesena, Bologna Inter, la finale Under 18, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
2: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 90 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
2: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
3: Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: A sorpresa, Trump, dopo gli scontri e le minacce di ieri, definisce vicine alla firma dell'accordo di pace con l'Iran. Dovrebbe avvenire, dice, nei prossimi giorni in Europa da parte del vicepresidente americano Vance. Teheran frena, parlando di intesa sostanziale, ma ancora senza il sì della guida suprema Khamenei. Gelo di Mosca nell'incontro tra il viceministro Galusin e gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra, definite distruttive le proposte europee sull'Ucraina. Droni di Kiev sulla città di Togliatti, sede del più importante produttore russo di auto. Una donna morta e una ferita per un drone russo nella regione ucraina di Sumy. Intanto la Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto, dopo quasi tre anni, i tassi di interesse, quello dei depositi ora del 2,25%, inflazione prevista al 3% nel 2026. In Parlamento Giorgia Meloni, intervenuta in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, con la risoluzione di maggioranza approvata sia alla Camera che al Senato, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, sia alle sanzioni contro i coloni israeliani e il ministro Ben-Gvir. Con la cerimonia inaugurale a Città del Messico, con Shakira e Andrea Bocelli, sono iniziati i mondiali di calcio che, come noto, si svolgono anche in Canada e Stati Uniti. Nelle prime partite il Messico batte 2-0 il Sudafrica, mentre in rimonta la Corea del Sud vince 2-1 sulla Repubblica Ceca. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi venerdì 12 giugno è una giornata simile a quella di ieri, abbiamo della ventilazione, cielo terso, qualche nube di passaggio e temperature gradevoli sotto i 30 gradi, ieri mattina è stato un po' più fresco, c'erano 14-15 gradi ma sono temperature assolutamente normali e quindi oggi sarà una bella giornata con temperature gradevoli. Domani sabato invece torna un po' di caldo, le temperature di domani, le massime torneranno oltre i 30 gradi, probabilmente anche fra i 32 e i 34 gradi in città, quindi tornerà un po' di sensazione di afa e per qualche giorno sarà così. Poi forse la settimana prossima ci sarà una nuova fase leggermente instabile, ma staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Convenienza, ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
15: Cibu, cibu, bu.
16: Inizio conto alla rovescia.
17: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
18: Fatto.

0: altri prima che dobbiamo restituirli.
1: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
5: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Buongiorno, sono le 7.07, ben ritrovate, ben ritrovati amici, nemici e semplici conoscenti all'ascolto. Oggi venerdì 12 giugno, ultimo appuntamento insieme di questa settimana che inizia il giorno, la giornata, come sempre, con una frase proposta dal calendario filosofico per le vostre riflessioni. Ci sono cose che prima ti spiazzano, poi ti fanno sorridere, infine ti fanno riflettere, e sono proprio quelle che meritano la tua attenzione. La frase invece di tempo perso questa mattina è un omaggio ad un amico che se n'è andato ieri, ne parleremo anche a lungo, Romano Montroni. E la frase che ci siamo inventati è: anche un libro stupido ti rende meno stupido. Oggi bisogna fare gli auguri a le signore, ragazze, amiche, sorelle, compagne, madri e spose che si chiamano Basilide e anche Cunera. Invece oggi è anche Santo Odulfo, quindi auguri anche a tutti gli Odulfi. In Brasile è il San Valentino brasiliano, praticamente o Dia dos Namorados, e poi è la giornata mondiale contro il lavoro minorile in tutto il mondo. Nel 2016 una strage in un locale gay di Orlando rivendicata dall'ISIS provocò 50 morti e 53 feriti. Nel 94, il 12 di giugno sempre, Nicole Brown Simpson e Ronald Goldman vennero uccisi nella casa di lei a Los Angeles. Fu insomma una famosa giornata in cui O.J. Simpson poi fuggì in diretta televisiva seguito dagli elicotteri. Non c'erano ancora i droni al tempo, ormai sono passati ben 32 anni, e poi alla fine venne scagionato da questi omicidi. Nel 1990 Mariah Carey pubblicò il suo primo omonimo album, album di debutto. Nel 1981 invece uscì al cinema il primo capitolo della saga di Indiana Jones, I Predatori dell'Arca Perduta. Quindi 81, che significa che sono 19, 26, sono 40, 45 anni compiuti da Indiana Jones oggi. Nel 65 invece, e qua siamo a 61 anni, pensate, I Can't Get No Satisfaction fu il 12 giugno del 65, il giorno in cui i Rolling Stone pubblicarono questa canzone. Allora, cos'altro ci possiamo raccontare? Niente, questo è tutti appunto. Sì, certamente bisogna ricordarsi il numero di telefono 366 402 4022. Avete sentito lo spot prima, vi ricordo l'appuntamento per la prossima settimana, venerdì prossimo 19 giugno, la sera alle 9 ci troviamo a Giardino Margherita insieme ad alcuni amici, cioè Filippo Venturi, Gigi Terrieri e Enrico Schiavina. Vi racconteremo la storia del Palasport, parole e immagini, perché insomma Palasport, Paladozza quest'anno compie 70 anni. Il numero ve l'ho ricordato. Allora cominciamo a sfogliare i giornali insieme, cominciamo da un'intervista che c'è sul Corriere della Sera, pagina 31, pagina nazionale, intervista a Katie Latorre. A 5 anni spiegai a mia madre: io non mi sento né uomo né donna, ho avuto molti amanti maschi, Murgia fece di me una femminista. Titoli un po' così, stile Fagnani. Intervista di Francesca Angeleri in occasione dell'uscita del libro da qualche giorno, Tutte le volte che le donne, scritto da Katie Latorre, pubblicato da Rizzoli. È lo stesso titolo di della pièce teatrale che l'avvocata attivista ha portato in giro per l'Italia nei mesi scorsi. Racconta le storie delle donne che hanno cambiato il mondo ma che sono state dimenticate perché i meriti dei loro cambiamenti sono stati presi, dati, rubati in qualche modo dagli uomini. Dice di sé: sono diventata una cantastoria, ho unito le mie passioni per il diritto alla storia per raccontare esistenze dimenticate. 5 anni fa andai ad una mostra in cui i dipinti erano stati fatti da donne costrette ad usare uno pseudonimo maschile. Lo dissi a Michela Murgia, che mi raccontò della storia di Eleonora d'Arborea, della carta dell'Ogu. Facendo ricerca compresi che la storia è piena di donne straordinarie cancellate o defraudate delle loro scoperte dagli uomini, e le mie preferite, dice Latorre, sono quelle che hanno detto no oppure sì per prime, e dietro quella prima volta c'è una fatica enorme, e quindi ci sono 40 almeno Morgane sconosciute. Ad esempio Alice Augusta Ball, che nel 1915 a 24 anni scoprì la cura contro la lebbra, ne morì poco dopo e della scoperta si appropriò il rettore dell'università. Poi, soltanto dopo 50 anni, grazie ad un compagno di corso, si scoprì la verità. Poi c'è Gabriella degli Esposti, una partigiana torturata mentre era incinta del terzo figlio, le cavarono gli occhi e squarciarono il ventre. Rosanna Oliva, che invece, grazie alla quale ogni donna in Italia può partecipare ad un concorso pubblico. Poi ci sono donne che hanno inventato la lavastoviglie, il tergicristallo, i sacchetti di carta, la linea di mezzeria, eccetera. E la retorica del merito dice vale solo per le donne. Luciana Castellina, le disse una volta in politica: ci sarà la parità tra uomini e donne quando accanto ad un politico stupido ci sarà anche una politica stupida. E voleva dire tante cose che oggi capisco tutte, pieno di stupidi nelle stanze del potere, però a un uomo non chiediamo di essere meritevole, alle donne contrarie alle quote rosa perché vogliono esserci per merito, dice, rispondo, sapete in quanti CDA sarei se fosse solo per merito? Sono meritevole, ma la prima volta che sono stata nominata in un CDA è stata in quanto donna, il potere da qualche parte ti deve far entrare, questo sostiene Katie La Torre. E poi, vabbè, insomma, racconta un po' anche di fatti suoi, giornalista le fruga un po' sotto le lenzuola, perché tanto alla fine poi gira e rigira. Quando stai davanti ad un personaggio che non ha nascosto quella che è la sua natura e ne ha fatto anche una bandiera, alla fine sempre lì vuoi andare a parare, e quindi l'intervista poi. Si occupa di questo, invece me ne frega niente. E ancora, dopo il sesso, dice: nelle mie lezioni a teatro chiedo spesso agli uomini: ma state male anche voi? Non vi pesa essere misurati in base a quanto guadagnate senza mai mostrare fragilità? Assolutamente sì, e non credo che poi nessuno alla fine di questo ne vada più di tanto fiero e non mostri fragilità, però poi vabbè, racconta degli stalkeraggi subiti e insomma poi tutti vari episodi biografici anche legati alla famiglia e alle conoscenze, all'amicizia con Michela Murgia, eccetera. Sono una pagina intera di intervista a Katie La Torre sul Corriere della Sera. Poi abbiamo il resto del Carlino, in cui c'è un pezzo di Claudio Cumani, in Nazionale, pagina 11. Sul carcere minorile, cioè il direttore del carcere minorile di Bologna ha sbroccato contro Mare Fuori. Dice falso e ha pensato di creare una controserie. Bologna e i detenuti realizzano un docufilm a puntate. Il direttore dell'istituto dice la fiction Rai non è realistica. Ma va? Onestamente io posso anche capire quel tipo di critica se viene da chi si occupa di quella realtà tutti i giorni. È insomma molto fastidioso vederla dipinta come una specie di villaggio vacanze, un carcere minorile dove la gente passa più tempo fuori che dentro e così, e ti raccontano una vita che non esiste e che alla fine sembra anche meno terribile di quella che poi non sia in realtà, quindi non ha neanche un effetto deterrente, anzi c'ha quasi un effetto come dire, ma sai che tutto sommato, in fin dei conti, se anche mi richiudessero lì, poi, come dire, hanno attività sessuali intensissime, si divertono un sacco, giocano, fanno un sacco di sport, fanno i video, fanno i corpi, escono e entrano quanto gli pare. E, però se non è quella la realtà, lo sapevamo, sarebbe un po' come se Topolino, un topo vero, dicesse: no, scusate, guardate, però quel topo lì della Disney non è mica vero. Sì, lo sospettavamo, ecco, non è che ci hai detto qualcosa che non riuscissimo ad immaginare. Nell'articolo di Claudio Cumani si scrive, si dice: niente ragazze dal maquillage perfetto, niente ornamenti di design, niente abiti alla moda, non esiste in un carcere quella roba lì, è una mistificazione orrenda, sbotta senza misure Lorenzo Roccaro, che da un anno è il direttore dell'istituto penale per minorenni Pietro Siciliani di Bologna. Nel mirino c'è una fortunata serie televisiva, appunto, Mare Fuori, giunta ormai alla Sesta stagione, io mi sono fermato a tre e già mi è sembrato tanto, premiata da due Nastri d'Argento, trasformata un paio di stagioni fa anche in un musical, ospitato nei principali teatri italiani, insomma sì, è diventato un po' una sorta di business, un romanzo criminale per minorenni e... Lì dice il direttore del carcere, quello vero, del Pratello, si fa pubblicità ai gioielli che indossano i ragazzi, mentre qui facciamo la guerra per togliere collanine e tutto il resto perché è pericoloso, rincara la dose. E annuncia che quest'anno la produzione finale del laboratorio di videomaking dell'Istituto Penale Minorile Bolognese si intitolerà Vero Mare Dentro e racconterà con l'aiuto dell'operatrice Agnese Mattanò la vita vera, vera quotidiana della struttura per far vedere che cos'è davvero un istituto penale minorile. Perché se ci teniamo tutto per noi queste cose servono a poco. La miniserie in quattro puntate realizzate dai detenuti, a cui potrebbero anche collaborare gli agenti di polizia penitenziaria, proprio per raccontare le difficoltà di chi ha a che fare con ragazzi difficili, potrebbe anche essere diffusa esternamente, potrebbe, oscurando, precisa il direttore, ovviamente i volti. La questione è comunque prematura, non solo contro fiction nel segno della verità, però fra le diverse attività che in questo periodo coinvolgono i giovani detenuti ci sono anche la realizzazione di podcast, la partecipazione a giurie cinematografiche, attività musicali, rap, quindi so più o meno come Mari Fuori, e con la band Stato Speciale, no, Stato Sociale, che attualmente o abitualmente opera in carcere. Tutto ciò è emerso ieri mattina in occasione dell'inaugurazione della biblioteca costruita dagli stessi ragazzi all'interno del carcere bolognese, che ora ospita, grazie al lavoro di Librerie.coop, sostenitrice del progetto, Letti in Flagranza, così si chiama il progetto, 500 volumi in libreria, 60 metri quadrati, qualche sedia, tavolino, divisori, muratura, uno spazio dove da settembre saranno organizzati gli incontri con gli scrittori, ma non solo, e dove ogni detenuto potrà poi prendere in prestito un libro da leggersi con calma, che sì. Appunto, di tempo ce n'è, un modo per far fiorire il pensiero dietro le sbarre per avvicinare il mondo fuori. È un grande investimento sulla sicurezza, ha detto il cardinale di Bologna Matteo Zuppi. Far sì che un ragazzo si scopra intelligente, non bisogna rafforzare le serrature, ma dare speranza. Un concetto ribadito anche dalla scrittrice Silvia Vallone, che spesso qui conduce un'attività volontaria, e quindi. Un altro argomento che abbiamo preso dal Resto del Carlino Nazionale, pagina 18, un tema del quale abbiamo anche parlato spesso. È Mare Fuori che è una fiction, oppure siamo noi che non riusciamo a far la tara su ciò che vediamo? Si chiede Ale da Parma al nostro 366-401-40. 366-402-4022, scusate. Sì, infatti, cioè, adesso onestamente, appunto, ripeto, è abbastanza ovvio che insomma, non ci eravamo illusi, poi magari si preoccupa che il messaggio sbagliato di questo mare fuori non arrivi poi soprattutto ai ragazzini, che sono poi i potenziali frequentatori, ospiti di simili ambienti, far credere a persone ancora non mature, che non abbiano ancora le strutture necessarie e siano più ingenue, far credere una realtà diversa può essere più pericoloso rispetto a chi invece magari è un po' più grande, ci arriva da solo, che quella non è una realtà credibile. E quindi poi è vero anche che quando troviamo delle fiction, delle situazioni in cui al cinema, nella letteratura, nelle serie TV, negli spot, si racconta una realtà che noi conosciamo bene perché ci siamo dentro, come ad esempio tantissimi film per quanto mi riguarda sul giornalismo, che sono delle clamorose, mostruose, gigantesche, a volte fastidiose panzane, ricostruzioni assolutamente false e poco credibili, dà un po' fastidio. Cioè, però, insomma, bisogna appunto, come dice Ale, farci anche un po' la tara. Mi sembra che ci sia di peggio. Ad esempio, a proposito di peggio e di differenza tra la fiction e la realtà, i fratelli Savi, che a pagina 18 del Carlino si dice, si racconta, si riferisce che davanti ai giudici, guarda caso, non hanno parlato soltanto in TV. uno con la Fagnani, quell'altro con quell'altra, però poi interrogati dai giudici sono stati zitti. Il capo della banda non parla ai magistrati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il Lungo invece, l'altro, Fabio Sabi, si è limitato a qualche risposta, scrive Chiara Gabrielli. La rabbia dei familiari delle vittime lo quaci solo quando vanno in TV. Un ex poliziotto invece racconta dell'incontro a Bologna in una società ombra del SISDE. Dopo 30 anni i magistrati sono tornati a interrogare i Savi, ma per la gran parte i due fratelli, sentiti come imputati in procedimento connesso, si sono rifiutati di parlare. Roberto, ex poliziotto e leader della banda della Uno Bianca, si è avvalso della facoltà di non rispondere a un interrogatorio ieri nel carcere di Bollate, iniziato e finito in poco più di una mezz'ora, mentre l'altro, il Lungo Fabio, ha risposto solo a qualcuna delle domande del procuratore capo di Bologna Paolo Guido e dei PM Lucia Russo e Andrea De Feis. Se i killer condannati all'ergastolo per aver causato 23 morti e oltre 100 feriti in 7 anni e mezzo di terrore tra l'87 e il 94, a quanto pare hanno poco da dire, nonostante di recente però siano apparsi sui palcoscenici televisivi, mostrandosi invece molto loquaci, spunta intanto un super testimone nella nuova inchiesta della Procura che procede con due fascicoli per concorso in omicidio. Si tratta di un ex agente di polizia sentito più volte dai PM, anche di recente, le cui dichiarazioni oggi dimostrerebbero, lasciando pochi dubbi, il rapporto tra Roberto Savi e i servizi segreti. Nel 96, infatti, il maggiore tra i tre fratelli Savi fece riferimento ad alcuni indirizzi di Via Lame e dintorni nel centro storico. I giornalisti dell'epoca andarono a verificare e trovarono sui campanelli i nomi di società di copertura del SISDE, cioè dei servizi segreti, la Gattel SRL in particolare. La coincidenza straordinaria, si legge nella nuova istanza depositata in procura dai legali dei familiari delle vittime, Alessandro Gamberini e Luca Moser, tra quanto dichiarato da Roberto Savi in merito alla sua frequentazione di un ufficio dei servizi in zona Lame, la verifica da parte dei giornalisti della presenza di una società, questa Gattel, che si è scoperto essere una schermatura operativa del SISDE nel perimetro della zona indicata, e le dichiarazioni dell'ex agente di polizia che riferisce di essere stato accompagnato proprio in un di quella zona della città, ove avrebbero inteso reclutarlo per fargli fare la guerra anche a Bologna, forniscono un quadro univoco, dicono gli avvocati, e quindi il filtro dei servizi era qui a Bologna, non a Roma. Il proselitismo si faceva direttamente con il filtro dei servizi proprio sotto le due torri, e oggi risulta evidente anche grazie alla nostra indagine difensiva. Gli avvocati dei familiari chiedono ai magistrati di accertare chi fossero gli agenti operativi che circuitavano nella Gattel SRL e assegnati alla medesima nel periodo 89-94, anche al fine di verificare se il test da noi indicato sia in grado di riconoscere le persone che ha incontrato con Roberto Savi all'epoca. Era il 90, scusate, e l'ex agente di polizia, come ha poi raccontato lui stesso, rivolgendosi un paio d'anni fa agli avvocati Gamberini e Mosè, fu avvicinato da Roberto Savi perché aveva saputo che quel giovane era disponibile ad arruolarsi nella legione straniera. Quando si incontrarono, l'agente di polizia lamentò della noia della routine quotidiana, dicendo che voleva qualcosa di più, come ad esempio la legione straniera. Ci rimanderei adesso tutti e due. Allora, ha riferito sempre l'ex agente, Savi gli disse che non c'era bisogno di andare lontano per arruolarsi, poteva farlo anche a Bologna. E lo portò in quell'appartamento di Via Lame. La Gattel SRL, in qualche modo connessa anche con il caso Moro, in quanto si riscontra una coincidenza di nominativi e ruoli operativi all'interno di strutture parallele di copertura, scrivono gli avvocati Moser e Gamberini. E intanto la notizia che Roberto Savi non abbia risposto ai PM fa infuriare i familiari delle vittime, sempre più indignati. Il fastidio cresce nel vedere che invece in TV i due hanno molto da dire. L'associazione dei parenti, ieri riunita per l'assemblea annuale, chiede ai magistrati di fare di più per arrivare alla verità. Io continuo a sostenere il fatto che fosse giornalisticamente giusto fare quelle interviste, soprattutto quella di Roberto Savi. È un'intervista ad uno che per 32 anni non ha mai parlato. Giornalisticamente la fai, punto. E senti quello che ha da dire. Dopodiché, ha fornito, direi, un'immagine abbastanza chiara, netta di chi è e di cosa sia, di cosa valga, di quanto si sia pentito, zero, di quanto sia, una persona profondamente ancora del tutto vuota, di umanità, persona assolutamente non pentita, persona che poi nel momento in cui si pensava potesse avere degli altri suoi ovviamente interessi e vantaggi, certo, non per filantropia o per coscienza, potesse, rivelare qualcosa di più cosa che tutti stanno chiedendo da tanto tempo, anche davanti ai giudici, quindi si poteva pensare che avesse lanciato un segnale per poi avere chiaramente un proprio tornaconto, una propria convenienza, figuriamoci, non mica per filantropia, appunto, per bontà improvvisa o per pentimento improvviso, che insomma non, basta guardare la faccia, non c'è nessun ravvedimento, nessuna sensibilità, però per i fatti suoi, magari i ragionamenti suoi, poteva in quel modo aver, sembrava, potesse aver voluto lanciare un messaggio per voler segnalare una sua disponibilità a raccontare di più. In realtà è rimasto zitto davanti ai giudici, quindi se deve parlare solo con la Fagnani, va bene, adesso una volta parlato e poi mai più. Facciamo mai più e facciamo che resta dove deve stare fino alla fine dei suoi giorni, senza pietà alcuna. Pausa.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20:30, in diretta dallo Stadio Stewart di Parma, Farma Crocetta, Unipol Bologna. Presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Oggi venerdì 12 giugno è una giornata simile a quella di ieri. Abbiamo della ventilazione, cielo terso, qualche nube di passaggio e temperature gradevoli sotto i 30 gradi. Ieri mattina è stato un po' più fresco, c'erano 14-15 gradi, ma sono temperature assolutamente normali. E quindi oggi sarà una bella giornata con temperature gradevoli. Domani sabato invece torna un po' di caldo, le temperature di domani, le massime torneranno oltre i 30 gradi, probabilmente anche fra i 32 e i 34 gradi in città, quindi tornerà un po' di sensazione di afa e per qualche giorno sarà così. Poi forse la settimana prossima ci sarà una nuova fase leggermente instabile, ma staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
11: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
12: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
13: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
6: Officina Pasquali Giuseppe. Tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
5: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
6: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
15: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAE 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
16: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
17: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
18: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
19: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
18: Fantastico, e adesso?
19: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
18: E loro risolvono?
19: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
18: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
19: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
20: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Non so se capita anche a voi di avere a che fare, sì, capita, con gli algoritmi, quelli dei siti di prenotazione alberghi, non so, tipo Booking, appunto, per dirne uno a caso, e cioè tu fai una ricerca per un posto per un qualsiasi motivo, non lo so, boh, così, ma anche soltanto per vedere la curiosità se esiste un albergo che si chiama così in quel posto, eccetera. Dopo tre minuti ti arriva la mail del motore di ricerca, del Booking o dell'hotels.com, di quello che è, insomma, che ti dice: Emilio, ma vuoi ancora andare a Busseto? Non so, ho guardato due minuti fa. Eppure, Emilio, che ne dici di una vacanza a Busseto? Ma sono io che l'ho cercato, cioè, ma che te fai? Cioè, si può essere così cretini, ma non, posso capire che ti arrivi la mail dopo due giorni che ti ricorda: oh, vuoi prenotare con noi? Che è meglio, va bene, ma dopo due minuti che hai fatto la ricerca vuoi ancora andare a Busseto? Due minuti fa ho guardato, dai, su. Cioè, anche l'algoritmo, per quanto artificiale, un po' più intelligente potrebbe anche esserlo, un minimo, anche un po' meno stalker, comunque non c'entra niente. Sono le 7, mi è venuta così perché mi è arrivata adesso appena una mail. Sono le 7.35, venerdì 12 giugno, buongiorno da Emilio Marese, questo è Tempo Perso, e leggiamo insieme, prima poi di passare ai messaggi, anzi passiamo direttamente alle minacce, perché ora tutti questi che devono che tutte le mattine scrivono, no, insomma, siamo una comunità abbastanza numerosa, e non si presentano alla cena di Tempo Perso mercoledì prossimo 17 giugno al campo di Marte lì alla Staveco, non leggerò mai più i loro messaggi, punto, fine, basta, così la prendiamo democraticamente. se no dovete mandarmi una giustificazione seria. Infatti dicevo, cosa vai a fare a Buseto, Matteo? Ma infatti ho detto un po' sto a caso, Matteo, e un altro che si preoccupa perché voglio andare a Buseto, Alessandro, non voglio, era un nome a caso così. Poi altri messaggi, Franco, Pierpaolo, eccetera, niente, non li leggo perché non venite alla cena, quindi punto. Chi vuole ancora parlare su questa radio, essere ascoltato, non questa radio, da questa trasmissione, a questo punto si deve iscrivere, e se no niente. Marco mi scrive: sono a Buseto, serve qualcosa? Sì, un albergo. E perché quello di Booking non mi basta. Allora, leggiamo invece. Michele Serra ha scritto un lungo articolo per ricordare l'amico Romano Montroni, professione libraio. Addio Montroni, professione libraio per amico, è morto a 87 anni a Bologna, l'uomo che ha rivoluzionato il mestiere dalle feltrine alle coppe, fondò la Casa Comune di Scrittori e Lettori. Diceva, ecco, che quando parlava del suo lavoro era come sentire Cellini parlare di oreficeria. Romano, scrive Michele Serra, è stato un creatore instancabile di rapporti umani, incontri e convivialità. Chissà se esiste un elenco degli scrittori, scrive Michele Serra, se lo chiede, di mezzo mondo, centinaia, migliaia, che sono passati dalla casa bolognese di Romano e Piera Montroni in via San Petronio Vecchio negli ultimi 50 anni. Sì, qualcosa del genere esiste, perché la Piera tiene un quadernino in cui annota tutti i partecipanti alla cena e anche il menù. Non so se lo ha fatto fin dall'inizio o se è un'abitudine soltanto degli ultimi anni. E scrive Serra, dico casa e non salotto, perché quel variopinto cumulo di libri, riviste, bottiglie, vassoi, pizzette, polpette, poltrone, sedie, cosa genere, negli anni in cui si fumava nelle case, e naturalmente persone più o meno accomodate che a un certo punto, come per miracolo, trovavano posto tutte assieme al tavolone di legno chiaro in mezzo agli scaffali carichi di libri, era davvero l'opposto di un salotto letterario, anche se di libri, di politica, di vita vissuta, di tutto quanto si può chiacchierare sentendosi in sella all'epoca. In quella casa c'era sempre stata tanta abbondanza, tanta quanta di tortellini e altri capisaldi bolognesi. Romano Montroni è morto ieri a 87 anni, maneggiava i libri, la letteratura, gli scrittori, gli intellettuali con la dimestichezza che un falegname può avere con il legno, un fornaio con i grani. Poteva essere Gunter Grasso, il più sconosciuto degli esordienti, Roberto Calasso o un cronista culturale che passava quasi per caso. Per Montroni erano il suo lavoro, erano libri e gente che si occupava di libri, persone da far parlare in una libreria, in una sala pubblica, e poi da sistemare con le gambe sotto un tavolo, amici, anche se solamente per una sera. La cultura per lui era qualcosa da frequentare fisicamente, i libri qualcosa da toccare, da impilare, da mettere in ordine, da riordinare ancora. Secondo quel misterioso talento che fa del libraio bravo anche un bibliotecario, un catalogatore, un archivista, nonché un consigliere insostituibile per il lettore o aspirante tale, che rischia di smarrirsi nel labirinto di parole, tante, certamente troppe, che vengono stampate e rilegate. I libri sono milioni, io sono solo uno, disse Troisi. Non aveva incontrato Romano Montroni. La frase di Troisi era esattamente: voi siete tanti a scrivere e io sono solo uno a leggere, e credo fosse non il postino, ma pensavo fosse amore, invece era un caresse. E questa sua capacità, scrive Serra, di non farsi sovrastare da una materia in grado di intimidire chiunque, se non i grandi eruditi o i presuntuosi, gli era servita fino dai suoi primi passi. Sapeva trasmetterla agli altri, la familiarità con i libri, e perché lui per primo aveva imparato a nuotare in mezzo a quell'oceano di titoli quasi tutti sconosciuti, senza annegare. Figlio di un vigile urbano e di una casalinga, certo non un intellettuale né per formazione né per vocazione, né mai, appunto, aggiungo, si è venduto come tale. Anzi, ci teneva sempre a sottolineare: no, ma io sono solo un libraio, no, ma io sono un libraio, cioè, come dire, sono appunto un falegname della cultura. Si ritrova giovanissimo aiuto commesso alla libreria Rizzoli, in pratica uno scaricatore di casse di libri, molto assistito da un fisico bestiale, molto alto, molto forte. Pochi anni dopo lo si vedeva svettare nella sua libreria per eccellenza, la Feltrinelli sotto le due torri, anche guardando da fuori attraverso le vetrine. Romano non potevi non vederlo, sventolava come una bandiera, e vederlo, sapere che c'era, era come avere conferma che le cose stavano andando proprio come dovevano andare. La sua soggezione per la cultura fu presto superata sul campo in trincea, grazie all'amore a prima vista per il mestiere di venditore imprenditore, bottegaio di grande talento, vendere gli piaceva assai, anche se non solo per questo era ospitale con tutti i librerie e con molti nella sua casa sotto i portici. Il carattere socievole, la generosità, non li puoi simulare per convenienza, sono un tratto della persona e sono assolutamente d'accordo. L'articolo prosegue, molto lungo, un omaggio sentito, vero, sincero di Michele Serra a quello che è stato sicuramente un grande personaggio della cultura italiana, non soltanto bolognese, ma molto anche bolognese, bolognesissimo nel carattere, nel modo di porsi, nella convivialità, nella familiarità, nell'autenticità comunque del tessere tele. Cioè lui era veramente non immaginatevi veramente, io ho avuto la fortuna e il privilegio di frequentare qualche volta la casa di Romano Montroni, anch'io partecipando, infilandomi qualche cena di questo tipo, e tutto quello che vi potete immaginare di più distante dal cenacolo culturale, anche perché sennò non mi avrebbero invitato, dal salotto radical chic e quelle robe lì, davvero no. Cioè c'era il piacere da parte di Romano di mettere insieme persone come in un teatrino e poi di ascoltarle come uno scienziato in laboratorio si divertiva a combinare gli elementi, no? A combinare gli ospiti e il menù e poi shakerarli insieme alla sua adorabile moglie, alla quale va tutto il nostro affetto e la nostra simpatia. E Romano era fondamentalmente un uomo estremamente curioso, eppure

alla sua tavola e combinare questi elementi e vedere cosa ne saltava fuori era uno dei suoi divertimenti, e quelle cene mancheranno tanto a tutti, così come mancherà Romano e così come mancherà la cultura. La cultura poi. La cultura è una roba anche così facile, in realtà così ce ne sono tante di culture, c'è quella che fa paura, la cultura, e poi c'è quella che è fatta invece anche di intrattenimento intelligente, di libri facilissimi da leggere, di libri semplicissimi, e quello che ha cercato per tutta la vita di far capire Romano Montroni che la cultura la possono maneggiare tutti, la cultura non deve spaventare nessuno, ce n'è per tutti i gusti, per tutti i tipi, per tutte le taglie, per tutte le altezze, c'è quella small, XL, XXL, di tutti i tipi, ognuno ha la sua e basta volerla. La pagina del Carlino Bologna, la prima, si apre con una grande foto appunto di Romano Montroni, addio Montroni, il signore dei libri, e poi sopra, abbiamo già letto però dalle pagine nazionali, Uno Bianca e Servizi, c'è un test, nuova pista sul legame tra Roberto Savi e il SIS del Ministero degli Uffici di Intelligence in Via Lame, e Enrico Brizzi, invece scrittore, per il Carlino, vergato il suo ricordo di Romano Montroni, un arcilibraio che ha segnato il mio destino, si chiama così. L'articolo che è stato così intitolato è un pezzo di vita che si strappa. Così ieri, quando era trascorso da poco il mezzodì, un amico comune mi ha annunciato la scomparsa dell'arcilibraio e gentiluomo Romano Montroni. Dire che a Bologna lo conoscevano tutti sarebbe riduttivo, siamo di fronte a quei personaggi che hanno scortato, è vero, scortato è un verbo perfetto, intere generazioni, e ne hanno definito, di tanto sono capaci i libri, il gusto, l'immaginazione, lo spirito. E chi ha passato la cinquantina lo ricorderà ancora biondo di chioma al lavoro nel labirinto feltrinelliano sotto le due torri, spesso occupava una nicchia a man destra del percorso e a un tempo ufficio disadorno e panopticon dal quale tenere d'occhio il traffico dei clienti. Era un commerciante e rivendicava il suo essere commerciante e commerciale, però era un uomo che era sempre animato, aggiungo, oltre dalla curiosità, da un entusiasmo che a 87 anni era ancora autentico e genuino nella scoperta delle persone, dei libri, delle situazioni, delle storie, e era veramente animato da un motore, da una benzina autentica, senza alcuna spocchia, veramente, senza nessun piedistallo, ma si entusiasmava ancora, si eccitava pensando nuove iniziative, nuove idee, nuove situazioni, nuove persone, e questo era il suo ossigeno. A proposito di ossigeno, c'entra niente, ma insomma, ci sono ancora gli alberelli, di Piazza Verdi, a pagina 4 del Carlino, iniziative Parco in Piazza Verdi, Unibo dice così lo spazio torna vivo, i collettivi, il dialogo sia positivo. Federico Condello, che è il delegato per gli studenti sul progetto della Scuderia, dice Ateneo pronto a collaborare, e sull'autogestione di CUA dice attorno all'area esistono tante realtà, serve un'interlocuzione tra tutti. Ieri ci sono passato in Piazza Verdi. E ancora, effettivamente lo spazio, gli alberelli sono belli grossi, anche ce ne sono due o tre belli con tutti i ragazzi che poi si siedono sui vasi intorno, eccetera. E quegli alberi effettivamente hanno, non solo come arredo, ma anche come arredo, una funzione, devo riconoscere, decorosa, e fanno piazza, fanno ambiente. Ieri c'erano un sacco di ragazzi lì intorno, insomma, che in qualche modo comunque all'ombra, di quegli alberelli si trovavano a chiacchierare, si sono radunati, un po' come nel cortile di Palazzo da Curzio, abbiamo già detto, ve l'ho già detto un'altra volta, è molto bello quell'ambiente che è stato creato, in cui la gente va a ristorarsi, a mangiare il gelato, a sedersi un attimo, a riposarsi, a passare del tempo, e che questo accada in una casa comunale è abbastanza significativo. Quelli sono ambienti ben arredati dal punto di vista così verde e funzionanti, così come con lo spazio di Piazza Verdi. Mi dispiace invece aver letto su Facebook, molto mi dispiace aver letto che il concerto previsto delle altre DB, quindi non stiamo parlando di Sal da Vinci, non stiamo parlando di un prodotto sanremese, non stiamo parlando di un prodotto dell'industria discografica che va a speculare, a fare soldi sulla pelle dei poveri studenti, ma di una band rock molto, così, molto

0: underground molto uno di noi, che avrebbe avuto la sua occasione molto volentieri di allietare, suonare e divertirsi e divertire in Piazza Verdi, non riescono a farlo. Ha scritto ieri il nostro amico Giacomo Gelati, che conoscete in quanto anche speaker e spesso ospite di questa radio. Niente, non lo possono fare perché è stato impedito dai collettivi universitari di allestire il palco, e questo onestamente non è accettabile. Cioè, non, a un certo punto vanno benissimo i collettivi, vanno benissimo tante istanze, però questa poi dopo comincia a essere, questo è un atteggiamento distruttivo, dispotico, dittatoriale, incivile, e no, non va bene. Le associazioni studentesche in coro, pagina 5, dicono: spaccio, insicurezza e degrado, la zona merita un altro destino. Vabbè, Azione Universitaria attacca i colleghi contrari alla manifestazione, dicono che l'occupazione è inaccettabile. Student office in pressing, vanno investite risorse e idee per rivitalizzare quella parte della città. Sì, va bene, tante chiacchiere, poi dopo quando qualcuno fa qualcosa mettendo mano anche al proprio portafoglio, non sono soldi pubblici, non va bene. E quindi così a prescindere si va ad intralciare, quindi no, siamo partiti male, ecco, forse è il caso che in fretta si risintonizzino un po' e trovino un modo. L'omaggio di Bologna a Montroni, questo ancora pagina 6 del Carlino: in lui una passione contagiosa ha cresciuto generazioni di lettori, il cordoglio delle istituzioni, di Feltrinelli, dell'ambasciatore, che annuncia una maratona di letture in suo onore. E quindi poi hanno parlato ovviamente Casini, Lepore, Prodi, insomma sono tanti, tantissimi, perché tutti sono passati dalla libreria e poi molti anche dalla casa di l'ex sindaco Merola e poi De Maria e poi la Schlein e poi poi Franceschini e poi Carlo Feltrinelli e Jessica, insomma veramente tanti hanno espresso il loro dolore per la scomparsa di Romano. Tanti sono passati da quella, tutti da quella libreria, e tanti dalla sua casa. Il saluto di Enrico Brizzi, lo abbiamo detto, un cilibraio unico, sarò sempre in debito. L'autore di Jack Frusciante ricorda come Montroni fu l'unico a vendere il volume, conosceva la mia casa editrice proprio per il lavoro di ricerca sui giovani, Trans Europa era, e la sua lunga carriera ha coinciso con l'età dell'oro della lettura in Italia. Sì, era Trans Europa, vero? Sì, non penso di sbagliarmi. E esatto, era Trans Europa. E poi anche Marcello Fois, intervistato da Filippo Donati, ha lottato, dice, per difendere il suo ruolo, ricordo dello scrittore sardo, che però bolognese di adozione, voleva che il libraio rimanesse una figura a cui chiedere consigli. E infatti tutti gli chiedevano consigli e lui li dava volentieri. Prima dell'estate ti mandava il suo riassunto su tutti i libri dell'estate che suggeriva, tanto tutti glielo chiedevano, e quindi aveva già la guida pronta da distribuire. Finiva anche, insomma, collaborato con tanti giornali, credo tutti quelli cittadini a turno, e ultimamente era il Corriere di Bologna che ospitava i suoi consigli letterari. E poi da Montroni passiamo al tram, Lepore incontra CNA, pagina 8, 1,5 milioni di aiuti, il comune metterà a disposizione un fondo per le attività colpite dai cantieri, in arrivo anche un tavolo permanente con le associazioni di categoria, le imprese, il futuro dopo i cantieri, una cabina di regia per la ripresa, questo è il convegno di Confabitare, ne riporta il Carlino con Giovanni Di Caprio. Poi ancora Zuppi su Gaza e Ucraina, la pace serve adesso, ritroviamo l'umanità, l'appello dell'arcivescovo da Villa Pallavicini, dopo l'evento dell'altra sera con Romanelli e Mazzoli, il cardinale dice: sedersi a tavolo col nemico non è segno di debolezza, due arresti in via Mendola, pusher e ladro nei guai, un giovane rapinato in Bolognina, mi hanno minacciato col coltello, dice, questo al volo così, volo certo non piacevole sulla cronaca nera cittadina. E ancora Zanarini ha cambiato gestione, il caffè storico di Piazza Galvani vince l'offerta della vecchia Malga, l'azienda della famiglia Chiari si aggiudica il bando decisivo con un'offerta finale di 401.000 euro all'anno, passaggio di mano anche per la pasticceria Gamberini 1907 di via Ugo Bassi, che è stata acquisita da Faro Alto, ne scrive Giovanni Di Caprio. Lo storico Caffè Zanarini di Piazza Galvani cambia gestione da aggiudicarsi il bando alla vecchia Malga, che è un brand della famiglia Chiari, presente a Bologna dal 1969. Oggi in città gestisce una decina di punti vendita, oltre ad attività di ristorazione presso la fiera con 250 dipendenti. L'offerta vincente ammonta a 400.000 euro all'anno, sparando quindi alla base d'asta di 1.000 euro al giorno, base di gara minima fissata dal comune lo scorso marzo. D'altra parte sono cifre così alte che soltanto aziende grosse, gruppi grossi riescono a poter in qualche modo sostenere, ad affrontare, a provarci. E questo però non c'è nulla di strano, di sbagliato, di ingiusto, di scorretto, ma è un dato di fatto che ci siano dei centri di potere che sono cresciuti e che prosperano sempre di più sulla gastronomia bolognese, che poi alla fine cominciano a essere così delle piccole corazzate con tante attività commerciali che giustamente vanno bene, sono bravi a fare il loro lavoro, guadagnano, investono e ne comprano un altro, vanno bene, fanno bene il loro lavoro, guadagnano, investono e ne comprano un altro. E arriviamo ad avere delle società che ne hanno 10, 15, 20 posti, 20, più di 20 in giro per il centro di Bologna. E ci chiediamo quindi, quando arriva tutto questo gran turismo che ospitiamo, benissimo, la città più viva, eccetera, però gran parte, ci cioè fanno bene a tutti, portano soldi a tutti, sì, e a qualcuno ne portano di più, tutto regolare per carità, però boh, tutti questi gran vantaggi che noi vogliamo vedere nell'over tourism, anche se l'over tourism viene negato, no? Non è vero che c'è l'over tourism, no, adesso non, forse non è ancora over, ma ci arriviamo presto se andiamo avanti così. E tutti questi vantaggi però, insomma, sono per qualcuno più vantaggiosi che per altri. Cosa voglio dire con questo? Come diceva l'assessore Cangini, non lo so. E chiediamo l'apertura di un tavolo di salvaguardia in città metropolitana. Questo l'hanno chiesto i sindacati, sempre a proposito di questi passaggi di proprietà tra bar, di bar importanti storici. Fino a ieri l'immobile di 800 metri quadrati era stato della famiglia Mantovana Antoniazzi, che dal 2013 aveva in gestione Zanarini. I lavoratori sono 35 e su questi ultimi, che si concentra per lo più la CGIL, che ha chiesto l'apertura di un tavolo di salvaguardia per garantire la piena occupazione, scrivono in una nota. Anche la pasticceria Gamberini ha cambiato proprietà, il gruppo Faro Alto, attivo nell'industria alimentare, nella ristorazione e nella valorizzazione di locali storici, ha acquisito la gestione del caffè di via Ugo Bassi. La fase operativa partirà non appena saranno completate tutte le formalità previste dalla legge, si spiega in una nota, comunque non prima della fine del mese di giugno. Per l'amministratore delegato Andrea Ristori, nome una garanzia, la gestione di queste attività si inserisce nella nostra vision di sviluppo, si tratta di insegne coerenti con il nostro DNA, quindi locali avviati in posizione di pregio lungo una direttrice interessante anche in termini logistici e un laboratorio produttivo con caratteristiche tecnologiche di alto livello, in particolare nel segmento dei grandi lievitati. E va bene, evviva i grandi lievitati, non dobbiamo confondere con i piccoli e medi lievitati, detti anche i lievitatini. Ancora sfogliamo le pagine di cultura e spettacoli. Abbiamo Celebrazione ha presentato la sua stagione prossima teatrale ieri, prosa e danza, tante cose, tornerà anche Vito, ma insomma tantissimi protagonisti, da Rocco Papaleo a Vincenzo Salemi, Laura Morante, Giuseppe Fiorello, e poi ancora Lunetta Savino, e poi Marco Paolini, e poi Enzo Iacchetti, e poi tanti, Luca Bizzarri, eccetera. Trovate ovviamente tutto sul sito del Celebrazioni se l'argomento vi interessa. E noi adesso invece andiamo in pausa per GR Meteo.
1: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna Under 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. domani alle 20 in diretta dallo stadio Orogeldino Manuzzi di Cesena. Bologna Inter, la finale Under 18, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
2: La finale del Bologna Under 18 in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 7 e 59 minuti.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Gelo iraniano per ora l'annuncio di Donald Trump che su Truth, a sorpresa dopo una giornata di attacchi e tensioni, parla di firma vicina per l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Per Teheran manca ancora il sì della guida suprema Khamenei. Attacco ucraino con droni contro la città russa di Togliatti, sede del più grande produttore di auto del paese. Di contro nella regione di Sumi, in un raid russo, è morta una donna e un'altra rimasta ferita. Gelo di Mosca, le proposte di Francia, Germania e Regno Unito. 18 anni di reclusione per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice Via Regina che investì più volte con il suo sub il 47 che l'aveva scippata. La difesa annuncia ricorso contro la sentenza della Corte d'Assise di Lucca. L'avvocato Enrico Marzaduri.
11: Noi abbiamo fatto delle richieste motivate che andavano in una direzione diversa, sia sul piano della qualificazione giuridica, sia sul piano della conseguente sanzione.
10: Una cerimonia inaugurale con star internazionali da Shakira a Bocelli ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico mondiali di calcio. Nel primo incontro il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica. Nell'altro incontro del girone Corea del Sud Repubblica Ceca 2-1. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita la Bosnia. È tutto a più tardi da Davide Camera.
9: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1. Meteo.
12: Buongiorno. Oggi venerdì 12 giugno è una giornata simile a quella di ieri. Abbiamo della ventilazione, cielo terso, qualche nube di passaggio e temperature gradevoli sotto i 30 gradi. Ieri mattina è stato un po' più fresco, c'erano 14-15 gradi, ma sono temperature assolutamente normali. E quindi oggi sarà una bella giornata con temperature gradevoli. Domani sabato invece torna un po' di caldo, le temperature di domani, le massime torneranno oltre i 30 gradi, probabilmente anche fra i 32 e i 34 gradi in città, quindi tornerà un po' di sensazione di afa e per qualche giorno sarà così. Poi forse la settimana prossima ci sarà una nuova fase leggermente instabile, ma staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
2: Nettuno Bologna 1 Meteo, presentato da
13: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
14: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silly UDMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
15: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
14: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
15: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
14: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Cucchi 74/6 a Bologna.
16: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
17: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Ederred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: La città sembra durare per sempre.
18: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
18: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
20: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
21: Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis. Il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera è a 2,69€. E con due prodotti Podovis, in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
22: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
23: Io Kamik.
22: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
23: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
25: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Rieccoci in diretta, sono le 8.05, questo è Tempo Perso, questo è Emilio Marrese che vi dà ancora il suo buongiorno, venerdì 12 giugno, appuntamento ultimo della settimana con la rassegna stampa che va in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì. Dalle 7, scusate, finisco di scrivere un messaggio, eccolo qui, alle 8.30 su Nettuno Bologna 1, ormai da 2 anni, stiamo arrivando alla fine della seconda stagione, verso, sì, ci saluteremo a fine mese, come al solito stacchiamo insomma un paio di mesetti bisognerebbe pubblicizzare chi parteciperà tra gli speaker di Radio Nettuno per invogliare gli ascoltatori a venire. Ma scusa, non ti basto io? Marco, sei un po', come dire, sei un po' offensivo. Cioè, io basto e avanzo anche. No, è la cena di Tempo Perso. Le altre trasmissioni, ovviamente, chiaramente, se gli altri ragazzi vogliono venire, sono, come dire, assolutamente ben accetti. Il commento generale è stato rispetto a questa cosa, che io, questa iniziativa mia della trasmissione, della cena della trasmissione, ma sei scemo, più o meno, insomma, il tono è quello, e quindi sì, la risposta è sì, essendo sì, allora io vi invito a iscrivervi 366-402-4022, così facciamo sta grigliata e non ne parliamo più. Si è già parlato della grandissima prestazione di Alessio Di Giuseppe fuori dall'Azteca? No, io ieri non ho visto nulla dei mondiali, ero a cena fuori, ho visto soltanto che ha vinto il Messico 2-0, però poi onestamente fin qui non ho né visto né letto nulla. Notavo ieri che mi sembra, non so se è una questione di di snobismo, cioè sicuramente incide moltissimo, non poco, moltissimo l'assenza dell'Italia. A me questo sembra l'inizio di mondiale più distante, lontano, che ci riguardi meno, circondato dalla maggiore indifferenza rispetto agli altri che ho visto in passato, anche quelli in cui comunque l'Italia purtroppo, ormai questa è un'abitudine reiterata nel tempo, non ha partecipato. Questo mi sembra quello veramente ancora più è iniziato ieri mattina, che neanche lo sapevo che sarebbe cominciato, pensavo che cominciasse sabato, figurati. E quindi poi dopo, entrando nel vivo, sicuramente poi incominceremo a seguirlo, a vederlo, però adesso onestamente, così, questo avvio qui, anche stasera ho visto cosa c'è, Canada-Bosnia, lo so, sì, avremmo dovuto giocare noi e gioca la Bosnia, però con tutta la simpatia per Ale De Giuseppe, per Dazon, per Pardo, per Fabio Bazzani, che sarà anche lui il commentatore questa sera di Canada-Bosnia, io vado fuori, non mi frega niente di Canada-Bosnia, proprio non c'è pericolo. Messaggi vari sparsi al 366-402-4022. L'ho detto giusto il numero? Ogni tanto mi vengono dei sospetti. Torno a settembre, dice Stefano. Ma guarda, la mia intenzione è quella, però, come diceva Italiano, faremo il punto alla fine dell'anno, ci confronteremo sui programmi, in questo caso radiofonici, e dopodiché, cioè, se non torno è perché mi cacciano. Poi, allora, abbiate pazienza un attimo, che sto solo, questi collettivi hanno rotto ben oltre il tollerabile, dice Roberto a proposito delle tensioni di Piazza Verdi. Mi sembra di aver letto invece, scrive Alex, che il concerto delle altre DB si farà senza service, senza luci, senza audio, sì, illuminati dai telefonini e quindi tutto in acustico. Insomma, sarà, se si farà così, ok, però... però insomma, non è giusto lo stesso, non è la stessa cosa. Ieri sera mi sono guardato gli l'Under 18, se avete sentito anche lo spot che ce lo ricorda, l'Under 18 del Bologna. Tanti ascoltatori stanno facendo i complimenti e stanno chiedendo che li si faccia a nome loro anche per radio, è ovvio, finalmente. Insomma, adesso io non mi illudo, perché mi ricordo anche che il Bologna aveva vinto tempo addietro, vinse anche una Coppa Viareggio, no? La Coppa Carnevale, il torneo di Viareggio, e ci si illuse che sarebbero arrivati un po' di giocatori da quella squadra, ma anche due giorni dopo aver vinto un dirigente mi disse: no, guarda, questi al massimo ne arriva uno in Serie C. Purtroppo poi è quello che è successo, quindi io non la voglio tirare a sti ragazzi dell'Under 18, per carità, però non mi illudo, ma sicuramente applaudo, ne sono felice e mi auguro che adesso il discorso con Sartori sia stato costruito diversamente rispetto al passato, e che invece questi siano segnali che avranno un seguito. Cri è in astinenza da calcio, dice che adesso guarderebbe anche i tornei degli oratori, buon divertimento. E poi la cultura poi ti cura con premura la cultura, Matteo, citazione dotta. E poi ancora allora aspetta un attimo, amico Andrea, fai così, perché così non mi metto a scrivere dopo i messaggi, non riesco a fare la trasmissione. Se non hai PayPal non c'è bisogno che anticipi, vieni lì e facciamo lì al Campo di Marte direttamente, vieni da me, dici: ciao, sono Andrea, ti ricordi? E io mi ricordo, e dopo ci penso io, andiamo poi dal capo. E poi ancora, hai un feedback sul film di Spielberg? No, non ho sentito nessuno che l'abbia visto. In giro c'è chi dice che è un capolavoro e chi dice che è una non lo so, Filippo, non ne so veramente nulla, ma sicuramente prima della fine del mese, insomma, è un argomento che dovremo affrontare. Ieri ero al Manuzzi, mi dispiace, squadra compatta, qualche elemento, ah sì, ok, Thunder 18, qualche elemento eccelle, ma da qui arrivare in A ce ne passa, no, ma infatti non è che abbiamo la pretesa che a 18 anni si arrivi in Serie A, meglio, ci sono anche i Lamine Yamal del caso che ce la fanno, però quelli sono eccezioni planetarie. Franco non cederà al ricatto e io non leggerò mai più i tuoi messaggi. Franco, trova qualcos'altro da fare dalle 7 alle 8:30, non viene la cena, basta, è finita tra di noi. Rapid Eye scende nell'arena, 80 incontri in 3 giorni, questo sarà il weekend del Festival di Repubblica delle Idee. Con questa notizia ovviamente oggi c'è l'inaugurazione alle 10:30 con il direttore Orfeo e tutti quanti, e poi la sera in piazza Recalcati, Salis, Gualtieri, Guanciale, Lino Guanciale, Luisa Ranieri, Dito nella Piaga, insomma tanti appuntamenti interessanti per il weekend di Repubblica delle Idee, al quale è ovviamente dedicata la pagina 2 e 3 del quotidiano, nella sua ovviamente, quanto potrei dire ovviamente, un'altra volta la ridico, ovviamente ci sono la cronaca locale di Repubblica, e nel cortile domani alle 19:30 c'è anche Valentina Merli, che ha vinto un Oscar da produttrice e sarà nel chiostro delle Leone del Sole. Poi pagina 4-5 dedicate a Romano Montroni. Addio Montroni, libraio d'Italia, scrive Emanuela Giampaoli. Bologna perde la sua voce, i libri restano. Bologna perde la sua luce e i libri restano senza voce. La voce dei libri era la sua idea, si chiama così, no? La rassegna che c'è ancora tuttora da anni tra Ambasciatori, Modernissimo, Sala Borsa, Must, tanti luoghi. Si è spento a 86 anni, uno dei protagonisti più attivi della scena culturale cittadina, cominciò da Fattorino, creò la Feltrinelli, poi la Coppa Ambasciatori e la Zanichelli. Prodi dice era capace di smuovere comunità di lettori. La sua ultima rassegna in Sala Borsa, tra autori e volumi del momento, presentata dalla moglie Piera a suo fianco da tutta una vita, l'abbraccio dei suoi allievi della libreria, lui per sempre, hanno scritto un grazie Romano tra i libri della Feltrinelli, tra gli scaffali ieri della libreria, che sì, effettivamente è stata davvero creata da Montroni. E poi c'è un articolo anche di Stefano Bartezzaghi, come una terza torre dominava con eleganza ogni angolo della città, lo si incontrava in bici, sempre ritto, con una presenza fisica che colpiva, aveva una insospettabile vocazione all'amicizia. E questo è il ricordo in sintesi di Stefano Bartezzaghi. Poi abbiamo detto dei fratelli Savi che non parlano, i PM li interrogano, Roberto tace, Fabio risponde, ma poco a quanto pare. Sentiti dopo l'intervista in TV, scrive Alessandra Rini, l'avvocato Gamberini dice può essere indice di uno scollamento tra i due, ma è difficile capire la direzione, ma la direzione però gliela diamo noi, devono tutti e due andare all'inferno. In via Amendola 2 arresti grazie alle tante segnalazioni, poi sono stati inaugurati i super computer, i maxi calcolatori del Tecnopolo Lisa, Gaia, Marco Polo, Sol e Nox, li ha chiamati come dei Labrador praticamente, investimento da 86 milioni di euro dal governo e dall'Europa, si chiamano, scrive Bettazzi, Lisa, Marco Polo, Gaia, Nox e Sol, sono 5 nuovi super computer inaugurati ieri al Dama Tecnopolo di Bologna, si è ormai abituato ai tagli del nastro, i nuovi sistemi vanno infatti ad ampliare, aggiornare e completare quello che sta diventando uno dei principali centri di calcolo europei, che a partire da Leonardo, inaugurato dal presidente Mattarella nel 22, fino alla prossima inaugurazione in scaletta, che sarà quella del supercomputer per la AI Factory, ha attratto finora 1 miliardo di investimenti totali. Le 5 nuove macchine, finanziate da fondi europei statali, contribuiscono ad aumentare la capacità di calcolo e ad ampliare le funzioni del computer del Tecnopolo, e hanno ognuna una propria caratteristica. Lisa, per esempio, fa da motore per l'intelligenza artificiale ed è stata sviluppata come potenziamento per il supercomputer Leonardo, che anche grazie a Lisa si conferma al 10° posto tra i computer più potenti al mondo. Solo 10°, ma insomma, sì, al mondo, però vabbè, dai, e in Europa, almeno in Champions ci va Leonardo? Ci siamo nei primi 4? Non lo so, in finale? E considerando che ho ancora dei problemi sin dalle medie a fare le divisioni, quelle con i decimali, con la virgola, io rimango sempre così, quando leggo di queste cose parlo di un mondo che come se vi parlassi della vita su Plutone, cioè proprio non riesco difficilmente a immaginare qualcosa di più distante da me di un super calcolatore. E Zanarini anche qui si scrive che è passato alla vecchia Malga con un'offerta da 401.000 euro l'anno, si è aggiudicata la gestione dello storico locale di Piazza Galvani, il Rivareno Fogne da rifare nel cantiere già ultimato, e da qui scatenate l'inferno, lepare, mentre i lavori della linea rossa a Borgo Panigale sono davvero all'ultimo miglio. È spuntato un nuovo cantiere nel tratto tra Rivareno e Portalame per rifare le condotte fognarie dove le opere erano già state portate a termine. La questione sarà oggetto di un'interrogazione da parte del capogruppo della Lega Matteo Di Benedetto. Intanto arrivano novità importanti su altri cantieri. Mercoledì verrà riaperto alla circolazione regolare l'incrocio tra le vie Pertini e Prati di Caprara, era ora, con due corsie percorribili per senso di marcia. Il 22 giugno invece sarà ripristinato il doppio senso di marcia lungo la via Emilia tra Ponte Ferroviario e Ponte Lungo, salvo alcune manovre che saranno ancora solo temporaneamente precluse. La viabilità tra il deposito di Borgo Panigale e Porta San Felice sarà finalmente quella definitiva. Si prosegue a ritmo serrato anche in Bolognina, nella zona di via Matteotti in centro. Una volta asfaltata via Lame, dal 22 al 28 giugno i lavori si sposteranno su via dei Mille, tutto il cantiere minuto per minuto. Poi anche qui c'è su Repubblica Bologna le celebrazioni. C'è l'articolo che ha scritto e sottoscritto, l'autorassegna stampa, però stamattina ve la risparmio perché insomma, più che altro la conferenza stampa di Tedesco l'avete, immagino, già sentita in tanti. Concetti principali, mi è sembrato così molto onesto, molto contento, davvero, sinceramente anche contento, un minimo pure intimidito, molto tedesco nella sua italianità, molto educato anche, poco sbruffone, molto realista, molto preparato, molto determinato. Mi sembra uno che veramente conti davvero di fare qui, di essere, come dire, di avere una grande occasione nel calcio italiano, e sia molto felice di essere finalmente approdato alla Serie A, e che insomma, ha un atteggiamento che conferma quanto di buono, così a scatola chiusa, stiamo tutti un po' pensando e sperando come tifosi del Bologna. Dice, ha detto anche delle cose giuste, realiste, del tipo, appunto, io so bene che nel calcio non c'è tempo, quindi bisogna vincere e basta, bisogna giocare bene e vincere, e sono qui per questo. È presto per parlare d'Europa? No. Questo no, non sono d'accordo. Comunque la stagione è lunga, beh sì, e lavoriamo per competere ad altissimi livelli, non mi nascondo. E poi insomma il messaggio è: divertiamoci, si divertano i tifosi, i giocatori e anche lo staff. Poi niente, gli è partito, purtroppo io ho dovuto stigmatizzare un po', in un modo molto simpatico, insomma, molto, cioè simpatico non lo so, ci ho provato, ecco, è molto leggero, e si possono perdonare così qualche avverbio sbagliato, perché insomma parla quattro lingue, l'italiano lo parla in casa sicuramente, però insomma, quindi qualche congiuntivo, qualche facilizzare invece di facilitare, è tutto perdonabile, però che sia stata una scelta proattiva, no, dai, cioè dire che Bologna è una scelta proattiva, come se fosse il, non so, mi viene in mente il bifidus, quello della Marcuzzi, quando sento l'aggettivo proattivo mi ricopro di bolle. Cosa vuol dire? Non lo so. Comunque, a parte questo, vabbè, perdonabile, mi sembra che si sia presentato con l'atteggiamento giusto e ha suonato anche le note giuste, cioè tipo: Bologna non è piccolino, non ho un piano, non è per me uno step, è un grande club di una grande città, la storia e la bellezza di un club non la fanno soltanto i titoli, qui possiamo costruire qualcosa di importante, lavorare con continuità e a lungo, anche perché ha detto: io bisognerebbe che ogni tappa della mia carriera parlassi un'ora per spiegarvi come sono andate le cose, però è vero che al massimo ha fatto due anni, un anno in ogni posto, e si è anche un po' rotto le scatole da quello che ha fatto capire, cioè vorrebbe fare un discorso più lungo. Noi anche, sono due anni, sono due allenatori che non durano più di due anni, anche a noi piacerebbe, ovviamente in presenza di risultati soddisfacenti, se no, se uno deve giocare male, no, allora due anni sono un'eternità, però anche a noi piacerebbe costruire qualcosa di più duraturo, e quindi se questi interessi coincidono e arrivano anche risultati, speriamo che poi nulla cambi, poi per come è successo nelle precedenti occasioni. Lucumi piace la Juve, costa 25 milioni, scrive invece Luca Bortolotti nella parte del mercato. Prima di salutarci andiamo anche a vedere il Corriere di Bologna, abbiamo già letto alcune cose dal Corriere della Sera nazionale. Il Corriere di Bologna invece si dedica la sua apertura, dove la trovo qua, ovviamente un grande risalto al libraio Montrone, addio al libraio che ha fatto leggere Bologna e l'Italia, lo racconta Massimo Marino, e poi c'è il ricordo di Marco Marozzi, che lo conosceva benissimo, l'intellettuale che fu garzone, le scarpe più grosse di Bologna, a sostenere il gran cervello fino, 36 Trickers, ricorda, comprate da Dante De Pazzi negli anni come quadri e libri, ora custoditi in una scarpoteca biblioteca per raggiunti i limiti di età dei piedi, numero 48-50, con i calzini bianchi, i pantaloni un poco corti come Jacques Tati, di cui sembrava il fratello possente e capelluto. Romano Montroni ha scalato le pietre della cultura di Bologna, d'Italia, di belle fette di mondo, ha insegnato l'immortalità dei libri da quando la Feltrinelli li mise sugli scaffali di copertina, e non se nei seriosi dorsi, primo in Italia, forse al mondo, quando la lettura andava in crisi per la TV. Non sono un intellettuale, mi piace la manualità dei libri, diceva, si celebrava. Moltroni è la reclame di chi si è fatto da sé, come gli operai diventati padroni, anche delle puzze al naso altrui. Figlio di una famiglia che doveva solo lavorare e non poteva leggere libri, ha cominciato da magazziniere e ragioniere mancato alla Rizzoli, dove ora c'è Benetton, è andato in Feltrinelli a Milano da commesso, a 26 anni lo hanno rispedito a Bologna ad aprire Piazza Ravegnana. Non ha mai dimenticato delle origini, delle tendenze e controtendenze, invece ha fatto lezione per poveri e ricchi. Comincia così il ricordo bellissimo di Marco Marozzi per un personaggio, ripeto, bellissimo come era Romano Montroni. Poi anche qui prima pagina le strategie opposte dei due savi, abbiamo detto il menù tedesco, vincere e divertirsi, e l'avvertenza Bonfiglioli invece seguita in particolare dal Corriere di Bologna, confido, dice Lepori, in una soluzione, oggi c'è lo sciopero, anche qui si dà notizia della controserie per smentire Mare Fuori, dal carcere del Pratello, una controserie prodotta dai ragazzi detenuti, e quindi non avrà, ai noi, lo stesso impatto mediatico, lo stesso sforzo produttivo alle spalle per far arrivare la vera voce del carcere. E abbiamo detto, questo nasce la biblioteca del Pratello, Zuppi questa sicurezza, e poi ci sarà la serie anti Mare Fuori, ne scrive Chiara Marchetti sul Corriere di Bologna. E ancora pagina 5, abbiamo detto, tutta dedicata a Montroni, con i pezzi di Marino e Marozzi. Alma Mater, metà dei laureati restano, dopo un anno 8 su 10 lavorano. Questi sono dei dati belli, rapporto di Alma Laurea, Ateneo sopra la media nazionale anche per voti e tempi di studi. Più di un laureato dell'Università di Bologna su due resta a lavorare in Emilia Romagna dopo aver concluso gli studi, segno di come la regione riesca a trattenere i talenti dell'Alma Mater. Vorrei dire, mi piacerebbe dire più Bologna che non la regione, ma Bologna temo che con i prezzi che vanno avanti di questo passo faccia sempre più fatica a trattenere poi i ragazzi che vengono qui a laurearsi. Oltre il 55% dei laureati dell'Unibo trova lavoro in regione, mentre la quota di chi costruisce la propria carriera all'estero si ferma all'8,4%. Questa è l'analisi di Alma Laurea. L'indagine sui percorsi ha coinvolto 20.281 studenti che hanno conseguito il titolo nel 2025. Tra questi il 44,3% viene da fuori regione, che è il doppio rispetto alla media italiana. È significativa anche la presenza internazionale, il 9% dei laureati, 1 su 10 qui, viene dall'estero, contro una media nazionale del 5,5%. Quindi insomma la vocazione all'apertura, anche nell'articolo di Giorgio Pirani sul Corriere di Bologna, da parte dell'Università di Bologna al mondo, ai ragazzi di tutto il mondo, di tutta Italia, è sempre più netta, diventa più difficile trattenerli, però insomma se dopo un anno di laurea 8 su 10 lavorano, mi sembra che sia un bel dato da sottolineare. Collettivi in Piazza Verdi a rischio i concerti, a rischio la cancellazione nella serata di domani del cartellone estivo organizzato in Piazza Verdi dalle scuderie, fortemente ostacolato dai collettivi universitari CUA e Piazza Verdi Collettiva, scrive Chiara Marchetti. Tutto dipende da un impianto provvisorio di luci e audio che lo staff del locale sta tentando di montare e che, se funzionerà, potrà evitare di rimandare il concerto mercoledì pomeriggio. Gli studenti dei due collettivi hanno bloccato l'allestimento del palco, che senza casse e luci non può ospitare alcune evento, i collettivi, racconta Andrea Magelli, che è legale e rappresentante locale, hanno chiesto agli operai di andarsene. Per evitare lo scontro abbiamo acconsentito. A me questo mi sembra un atteggiamento violento e antidemocratico. Poi Verdi spaccati, Roma commissari, i vertici antilepore del partito, azzerata la federazione bolognese, amarezza e delusione da parte di Labriola, rappresentante locale. Il Tecnopolo, abbiamo detto, si rafforza ancora con 5 nuovi supercomputer, ne scrive Ludovica Brugnoli. T per chiude il 2025, ne scrive qui Alessandra Testa, con un utile di 12,2 milioni di euro. Oh, ma guarda un po'. E poi c'è un incontro intervista con Milena Vukotic, che domani è all'Arlecchino per presentare Sguardi in camera, all'interno del biografilm. C'è la amatissima Pina Fantozzi che arriva all'Arlecchino di Via Lame domani alle 17:30. Pina! E poi Tedesco, anche qui il titolo è "E ora divertiamoci", questo è lo slogan con cui, insomma, si è presentato, quello di più facile immediata presa. Non mi nascondo, sono qui per vincere e giocare bene, il Bologna storia ambizione, riporta il tutto Marco Vigarani per il Corriere di Bologna. È partito intanto il mondiale, da Ferguson a Moro sono 5 i rossoblù, il primo ad esordire sarà Freuler domani sera, Freuler che difficilmente però rivedremo su questi schermi anche con un nuovo allenatore. Insomma, ieri non c'era molto ottimismo al di là delle dichiarazioni ufficiali, diciamo nel dietro le quinte non c'è particolare ottimismo da parte dei dirigenti sulle possibilità che Freuler rimanga. È stato presentato ieri anche il programma del Sequoia Music Park, che insomma è diventato un centro importante per la musica dal vivo estiva a Bologna, al Parco delle Caserme Rosse, Festival Bonsai, Chromatic Future tra musica, cibo, green. Abbiamo un tot di messaggi che non abbiamo evaso. Raffagnani farebbe parlare anche Portobello, dice Cri. Poi non ho capito questi supercalcolatori per chi calcolano, dice Ivan. Poi te lo spiego un'altra volta. C'è uno che manda i messaggi a Dario. Ciao, non sono Dario. Dario arriva tra un po' e i messaggi che mandate prima per lui, mi dispiace deludervi, se vuoi glielo inoltro, ma non li legge perché comincia a leggerli dalle 8:30 in poi, quindi li mandate prima, non è che serve molto. Non ho capito perché i collettivi non vogliono il concerto, dice Gianluca, e manco io. Così, a prescindere, perché in piazza bisogna che si faccia quello che dicono loro, che quantomeno vengano coinvolti nelle decisioni. Questo credo che sia la pretesa e il motivo della protesta, che poi insomma più di tanto davanti a determinati metodi non onestamente non mi interessa neanche più di tanto poi approfondire motivazioni che a fronte di comportamenti che mi sembrano comunque sbagliati, proprio così, come codice, come forma ma anche sostanza, e quindi puoi avere tutte le ragioni del mondo, ma se ti poni in questo modo, io onestamente invece non credo che ci sia troppo da comprendere, approfondire, dialogare, anche se per carità è necessario, bisogna farlo, però insomma non chiedere a me perché non li vogliono, perché insomma è un motivo che mi sfugge, e se anche non mi sfuggisse penso che farei fatica a condividerlo. Detto questo, io vi auguro un strepitoso weekend, divertitevi, riposatevi, rilassatevi. Vi ricordo lunedì vi dirò chi sarà il super ospite dell'apericalcio di mercoledì sera, e ma insomma ci vuole ancora un po' di pazienza, attendiamo conferme. E detto questo, buon weekend a tutti, in linea a Dario Ronzulli con l'ora Dario, ciao.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
10: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I deodoranti Borotalco sono a 2,49 euro ciascuno. Il bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99 euro. I nuovi bagno doccia a bracci da 200 ml sono a 3,69 euro. E con due prodotti Borotalco, di cui un deo, in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silu DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
12: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
11: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
12: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
11: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
28: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
29: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
28: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
30: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
31: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
32: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
31: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
33: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
34: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
35: Oh Marco, pronto per lo stadio?
36: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
35: Un disastro.
36: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
35: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
36: Davvero?
35: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
37: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
38: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
39: Eccoci, eccoci qui, buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovate, ben ritrovati. Ultima puntata della settimana, questo venerdì 12 giugno alle 8:36 minuti. Per quanto riguarda l'ora Dario, raccogliamo come sempre il testimone, il testimonial anche da Emilio Marrese. Con tempo perso, lo salutiamo, gli auguriamo un buon weekend, weekend che sta per arrivare anche per tutti noi, per chi ovviamente potrà goderselo, ci sono anche quelli che lavoreranno questo weekend. È un pensiero doppio allora per per loro. Cominciato il mondiale alla fine, avete visto? Piano piano ci siamo arrivati con la vittoria del Messico ieri sera contro il Sudafrica, 3 espulsi. Tra l'altro uno guarda il tabellino e dice vabbè, si saranno menati dall'inizio alla fine. No, in realtà no, con tante cose insomma un po' strane, ecco, un po' fuori dal mondiale. Abbiamo avuto un arbitro in grande difficoltà con l'inglese, ma diciamo che possiamo anche metterlo nell'ambito dell'emozione, dell'esordio, del parlare davanti a 80.000 persone, eccetera eccetera. Penso insomma, l'arbitro di ieri di Messico-Sudafrica non se l'è cavata molto bene con l'inglese al momento dell'annuncio, dopo un field review. Parliamo di Sampaio, del brasiliano Sampaio. Nella notte vittoria della Corea del Sud 2-1 sulla Repubblica Ceca. Questa sera c'è una partita che ci farà un male, ma ci farà un male. Io fossi in voi, ragazzi, non so onestamente se c'è voglia, possibilità di vederla da parte vostra. Io eviterei, cioè è Canada-Bosnia. Cioè, doveva essere la partita di esordio degli azzurri al mondiale, sarebbe stata la partita di esordio degli azzurri al mondiale, ma io onestamente fossi in voi eviterei, se siete d'accordo, ma andrei oltre. E poi nella notte, vabbè, Stati Uniti-Paraguay, vabbè, quella la possiamo anche vedere facendo nottata. Poi ci sono ovviamente le notizie che riguardano più da vicino il Bologna, quella presentazione di Domenico Tedesco, sulla quale torneremo abbondantemente nel corso della mattinata, naturalmente. Anche l'Under 18 che ha battuto la Roma e sarà in finale per il titolo contro l'Inter, e quindi con grande contentezza per un settore giovanile che quest'anno ha raggiunto certamente risultati molto interessanti nel corso della stagione. La speranza, l'augurio, l'auspicio è che poi ci siano per quanto riguarda questi ragazzi più possibilità possibili, chiedo scusa per la ripetizione, di fare carriera e magari proprio con la maglia rosso-blu, perché no? Parleremo ovviamente ancora anche di basket, punto della situazione tra Virtus e Fortitudo che si muovono sul mercato, in primis la Virtus per quanto riguarda l'allenatore, mancherebbe un pezzo non da poco, per la Fortitudo invece la situazione è veramente diversa, soprattutto per quello che riguarda ovviamente il passaggio di consegne, anche se De Miscavina destinato a diventare comunque l'allenatore della Fortitudo. E parleremo ovviamente anche delle, cioè, ovviamente se vorrete parleremo anche delle finali Scudetto. Ieri Milano ha dominato Venezia vincendo gara 1, e poi naturalmente anche tutti gli altri temi di questa giornata, compresa la Formula 1, visto che torna subito in pista dopo il Gran Premio di Monaco vinto da Kimi Antonelli. Andremo a sentire anche un po' le parole della vigilia per quanto riguarda l'appuntamento del weekend che vedrà impegnati i piloti. Ho parlato ieri in conferenza stampa, verranno impegnati, dicevo, i piloti a Barcellona, tra l'altro con Lewis Hamilton che si è presentato con un look, io all'inizio pensavo che fosse un cappellino finto, sapete quelli che vendevano negli anni 80 con le treccine di Gullit? Ecco, io pensavo che fosse un cappellino finto, in realtà no, sono i suoi capelli di Hamilton. Fa un effetto stranissimo, se non l'avete visto sui social recuperatelo, perché tanto lo trovate facilmente, è una cosa stranissima. Vabbè, comunque contento lui, vediamo se magari gli dà più aerodinamica, non lo so, per quello che riguarda la Formula 1 staremo a vedere. Allora, un po' di messaggi subito al 366-402-4022, poi andiamo subito a sentire un primo estratto della conferenza stampa di Tedesco. Ho parlato tantissimo, quindi lo diluiremo nel corso della mattinata. Buongiorno Dario, inizierei con De Giuseppe l'Azteca. Ah, ma Deggio mi sa che è rimasto lì, cioè non credo sia tornato in albergo, devo dire. È un grande Deggio, guarda, in tutto questo delirio che è questo mondiale sono stracontento per lui e per questa esperienza professionale che è enorme, quindi gli ho già fatto in bocca al lupo in privato, glielo faccio anche in pubblico, è una grandissima emozione e se la merita tutta, assolutamente tutta. E poi soprattutto ha già fatto amicizia, vedo, con i tifosi di casa, quindi non resta da solo, ecco, non si annoia il buon Deggio. Allora, ho visto la cerimonia di apertura dei mondiali con lo show di Shakira, volevo vedere anche la prima partita, ma dopo l'esibizione della colombiana ho detto a mia moglie: che serata ragazzi, sono a posto così. Questa è una grande cittadella, andava detta con questa vocina in realtà, però bello, sì, sicuramente, vabbè, non ha deluso le attese ragazzi, direi che non ha assolutamente deluso le attese, anzi tutt'altro. E devo dire che nel complesso io ho dato insomma un'occhiata così allo show, sì, bellino, nulla di particolare. Ho trovato incomprensibile dal punto di vista televisivo l'esecuzione degli inni con il nuovo sistema, cioè tutta la squadra, titolari e riserve, messa attorno al cerchio di centrocampo, una di fronte all'altra, con questi bandieroni enormi. Ecco, magari allo stadio l'effetto è diverso, ma in TV non so voi, ma non si è capito niente. Cioè è stato total, non so se è colpa della regia o colpa della struttura, ma fondamentalmente non si è capito granché di quel momento lì. Lo voglio rivedere, Fabio, cheat, perché secondo me qualcosina da sistemare in quel contesto lì c'è, onestamente. Però vediamo. Però non mi è piaciuto tantissimo, devo dire la verità. Cri giustamente si chiede: ma visto l'aria che tira, i tre espulsi

0: Mi è piaciuto molto quando ha detto che il Bologna è una società che dice le cose come stanno e non tutte lo fanno, scrive Dino. E poi Giorgio invece gli ha guardato il Bologna del 18, mi sono divertito molto di più che guardando i mondiali, perché era il Bologna, Giorgio, perché poi in realtà insomma partita di livello un po' così, però c'era il Bologna di mezzo e quindi è chiaro che ti sei divertito di più, ma lo capisco, è assolutamente, assolutamente normale. Ci sono ragazzi, è un po' il discorso sempre legato alle under, no? Soprattutto under 18 e man mano a scendere, c'è un all'interno della stessa squadra un inevitabile dislivello di valori tecnici tra i giocatori e quindi chiaramente è difficile che le partite siano così spettacolari per 90 minuti, tutto assolutamente nella norma, però ci sono un po' di ragazzi interessanti in questo Bologna, eh? Non solo lo Monaco, che è chiaramente quello che fa vedere di averne di più, però comunque poi ne parleremo anche con Leo Bosello, a partire dalle 9.20. Allora cominciamo, primo estratto sulla ruota di Domenico Tedesco, andiamo a sentire dalla conferenza stampa di ieri, poi lo commentiamo insieme.
1: Innanzitutto buongiorno a tutti, sono felicissimo, oltre ad essere felice e contento sono molto orgoglioso di aver ricevuto questo incarico importante. Ringrazio il presidente, ringrazio i direttori, il dottor Fenucci, ringrazio Giovanni Sartori e Marco Di Vaio e anche il presidente ovviamente per questa fiducia. E, sì, sai, sono qui da pochi giorni e ho già ricevuto segnali molto positivi, anche da parte dei tifosi. Non conoscendomi, ho questa sensazione che c'è un feeling positivo. Io sono qui per, insieme al mio staff ovviamente, per ripagare questo affetto, per ripagare questa grande fiducia.
2: Procediamo con le domande, ci sono le ragazze con il microfono, io farei partire Marco Nosotti, Sky, così rompiamo il ghiaccio.
3: Ecco. Buongiorno, Marco Nosotti, Sky Sport. Ecco. Benvenuto intanto.
1: E grazie.
3: Ho un compito non facile, che devo fare una domanda intelligente per permettere, per far vedere che non è capitato su Marte. È capitato, caro Tedesco, lei in una bella città che la amerà molto, l'ha detto lei, che l'affetto lo ha sentito molto. È una città in cui è bello venire allo stadio per vedere un calcio che credo sia il calcio che ha proposto, l'abbiamo conosciuta sia in Germania che in Belgio. Allora le volevo chiedere, qual è il suo sogno, qual è il suo obiettivo minimo e massimo in questa avventura? Un sistema di gioco, perché, o meglio, i principi di gioco li conosciamo, siete quella nouvelle vague ormai affermata di allenatori che in Germania ha portato un'idea che abbiamo già visto da queste parti un pochettino interpretata, no? Dell'aggressione, della ripartenza, di quello che dicono quelli bravi, le transizioni negative, positive, lasciamo perdere questo. Da queste parti si vuole cuore e organizzazione e si cerca bellezza e futuro. Qual è il calcio che ci vuole presentare? Di nuovo in bocca al lupo.
1: Grazie, no, è una società importante, è un club importante con una storia molto importante e gli ultimi anni hanno dimostrato che è un club che è ambizioso. Il club ha giocato la Champions League, il club ha vinto la Coppa Italia dopo tantissimi anni. È stata una scelta proattiva da parte mia, perché credo nella gente che lavora qui, credo nella squadra, credo nei giocatori. Parlando del sistema di gioco, perché ovviamente è una domanda che ci sta, il sistema di gioco si vedrà strada facendo, però è chiaro che questa squadra è stata costruita giocando a 4, per una difesa a 4, poi davanti si vedrà 4-3-3, 4-2-3-1, non è molto importante, non è la cosa più fondamentale. Fondamentale sono i principi di gioco, l'intensità in ogni fase di gioco e l'identità della squadra. A me piace, sì, un gioco propositivo, un gioco offensivo, un gioco fluido, con dei giocatori che sono coraggiosi,

0: Esatto.
1: Benvenuto anche da una parte mia, Nicola Zanarini, Rai. Grazie. Viene a sostituire un allenatore che ha riportato entusiasmo, c'era già anche con Thiago Motta, e una Coppa Italia che mancava da 51 anni. Comunque anche lei ha vinto, nonostante la giovane età, una Coppa di Germania, una Supercoppa in Turchia. Quindi questo, appunto, di sostituire chi ha riportato Bologna a vincere dopo tanto tempo, la stimola, la spaventa tra virgolette. E poi nelle vittorie che ho citato c'erano giocatori che abbiamo visto in Serie A come Nkunku, Guendouzi e Osterwolde, che sono stati decisivi nelle finali. Magari spera di riavere qualcuno, soprattutto l'ultimo che ho citato. E sul mercato, insomma, avete già cominciato a parlare con la società, se può dirci qualcosa.
0: Noi innanzitutto voglio fare anch'io i complimenti ai mister che sono stati qui prima di me, perché hanno lasciato non solo risultati importanti ma anche, sai, giocatori importanti, perché hanno fatto crescere anche i giocatori singoli. Questa è una cosa molto, molto importante. Hanno fatto un ottimo lavoro e per me questa è una motivazione, continuare questo percorso. Parlare di giocatori che non attualmente non sono in rosa mi sembra non giusto, perché abbiamo una squadra importante, abbiamo dei giocatori importanti, una rosa molto competitiva, e dunque preferisco parlare dei nostri giocatori, anche se è chiaro che lei mi faccia domande sul mercato, ecco.
2: Buongiorno, Leonardo Bosello, Nettuno Bologna 1 e Radio Bruno. Ha detto prima Claudio Fenucci che in questi anni siete rimasti comunque in contatto, e anche Sartori di recente in un'intervista ha detto che è rimasto nei pensieri un po' del Bologna negli ultimi due anni. Quanto il Bologna invece è rimasto nei suoi pensieri di Tedesco nelle ultime due stagioni? Quanto l'ha guardato e quanto ha pensato che magari sarebbe potuto accadere?
0: Ma il Bologna mi è rimasto nei pensieri fortemente, perché sì, le chiacchierate che ci siamo fatte erano veramente molto positive, molto oneste, perché quando inizi a conoscere il club, conoscere la gente che lavora per il club, magari per convincere un allenatore non si dice sempre la verità, quali giocatori lasceranno il club, quali sono le ambizioni. Invece qui da subito ho trovato un'onestà incredibile, sai, parole molto, molto chiare, un'idea molto chiara, degli obiettivi molto chiari, e mi ha convinto tutto questo, ecco. Dunque Bologna è rimasto nei miei pensieri fortemente, sì.
3: Buongiorno mister, Gianmarco Marchini, Resto del Carlino. Avrà sicuramente visto le immagini delle parate che ci sono state negli ultimi anni, no? La parata per la Champions, la parata in piazza per la vittoria della Coppa Italia. E qui due anni fa Vincenzo Italiano si presentò dicendo che voleva, gli sarebbe piaciuto riportare la gente in piazza. Adesso, evitando slogan, però le chiedo se lei, insomma, nella sua idea c'è quella magari di costruire subito qualcosa di grande, o se crede che servirà comunque tempo, visto che magari il Bologna vive anche una fase di, come dire, di ricambio, di rivoluzione.
0: Guarda, il tempo nel calcio, onestamente parlando, non c'è tempo, perché bisogna giocare bene, bisogna vincere. Magari in qualche club hai un po' più di tempo, ma alla fine sappiamo che io sono qui per questo, perché anch'io voglio vincere. Noi lavoriamo ogni giorno per poter competere ad altissimi livelli, ovviamente vogliamo sempre vincere, pur sapendo che non è sempre possibile. E dunque non mi nascondo, non dico abbiamo bisogno di tempo, abbiamo una preparazione molto importante, molto fondamentale, abbiamo tante settimane a disposizione, bello lavorare per tante settimane sull'idea di gioco, conoscere i giocatori, eccetera, eccetera. Noi il messaggio è divertiamoci, questo è qualcosa che per me è importante, che si divertino i tifosi guardandoci allo stadio, si divertono i giocatori giocando, e anche noi nello staff ci divertiamo, perché è la cosa fondamentale, no? È un lavoro assolutamente top, siamo molto contenti e fortunati di poter svolgere questo lavoro, no? Lavorare nel calcio e divertiamoci.
4: Questo è il manifesto di Domenico Tedesco, sostanzialmente. Credo che sia nettamente la frase più interessante, più bella da un certo punto di vista, no? Il manifesto programmatico di Domenico Tedesco, cioè divertiamoci. Non sarebbe male, non sarebbe affatto male. Oh, d'altronde uno segue il calcio, lo sport, al di là del tifo, anche per divertirsi, no? Per staccare dalle rogne della vita quotidiana. E quindi se il Bologna di Tedesco ci fa divertire, chissà. Non sarebbe fatto male, ecco, mettiamola così. Matteo, prima impressione su Tedesco è stata ottima, ora parola alla società per il mercato del campo. Ad ora invece come si pone Marco Nosotti? È un grande, beh, il Noso è il numero uno, ragazzi, cioè, c'è poco da fare, il Noso è nettamente il numero uno, assolutamente, un grandissimo, gli mando un grande abbraccio. E devo dire in generale, insomma, impressioni positive da Tedesco, per quello che è stata la conferenza stampa di ieri. Sentiremo un altro paio di estratti nel corso della mattinata, però ecco, già queste prime parole danno l'idea di come lui si voglia porre, di come lui si voglia, come voglia lavorare, quali sono le sue idee di calcio per... non è entrato ovviamente troppo nello specifico, ci mancherebbe, però qualche indizio, qualche indicazione, ecco, la data, e questo certamente è una cosa positiva da segnalare, ecco, in vista poi naturalmente della riprova del campo, perché le parole sono belle, ci mancherebbe, e però servono poi anche servono anche naturalmente i fatti sul campo, e quindi li aspettiamo con una certa ansia, no? Li aspettiamo con un po' di ansia, sì, con un po' di ansia. Va bene, allora GR adesso, meteo, pubblicità e ripartiamo tra poco ancora con l'Oradario, state qui.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 8:56.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuovo colpo di scena di Donald Trump, che a sorpresa, dopo aver annunciato ieri nuovi bombardamenti contro l'Iran, nelle ultime ore ha scritto su Truth che avvicina la firma di un accordo di pace. Le trattative, secondo quanto afferma, sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate con il consenso di tutte le parti coinvolte, indicando per i prossimi giorni la firma, forse in Europa, da parte del vicepresidente USA Vance. Frena però Teheran, che parla di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Khamenei, guida suprema. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessato il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. In una nota, l'Egitto esorta Stati Uniti e Iran a cogliere quella che viene definita un'occasione per raggiungere un accordo che ponga fine alla guerra. Ancora offensive incrociate nel conflitto russo-ucraino, una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti. E mentre si intensifica l'offensiva di Kiev nella penisola di Crimea, controllata dalla Russia, dove scarseggia ormai anche la benzina, il comandante delle forze di droni ucraini rilancia: presto isoleremo la Crimea dalla Russia. Ieri a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra hanno incontrato il vice ministro agli esteri Galluzin all'indomani del vertice nella capitale britannica tra Starmer, Macron e Merz e il presidente ucraino Zelensky. Gelida la reazione di Mosca, dai leader UE, politiche distruttive. Due gravi incidenti stradali in poche ore a San Nicandro Garganico, nel Foggiano. Un 17enne che aveva partecipato ad una festa di compleanno con alcuni coetanei è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un altro dei partecipanti. Il ragazzo è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. E a Milano un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda dopo lo scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte alla periferia del capoluogo lombardo. Ferite lievi gravi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura. Una cerimonia inaugurale con star internazionali da Shakira a Bocelli ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nel primo incontro il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica, nell'altro incontro del girone la Corea del Sud ha superato la Repubblica Ceca per 2-1. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
7: Buongiorno. Oggi venerdì 12 giugno è una giornata simile a quella di ieri. Abbiamo della ventilazione, cielo terso, qualche nube di passaggio e temperature gradevoli sotto i 30 gradi. Ieri mattina è stato un po' più fresco, c'erano 14-15 gradi, ma sono temperature assolutamente normali. E quindi oggi sarà una bella giornata con temperature gradevoli. Domani sabato invece torna un po' di caldo, le temperature di domani, le massime torneranno oltre i 30 gradi, probabilmente anche fra i 32 e i 34 gradi in città, quindi tornerà un po' di sensazione di afa e per qualche giorno sarà così. Poi forse la settimana prossima ci sarà una nuova fase leggermente instabile, ma staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
5: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
12: Comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
13: Modello? Modellino vorrei dire.
12: No, no, modello.
13: Sì, dai, a quel prezzo sarà il modellino.
12: E invece?
14: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro. Con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
15: Messaggio promozionale valido fino a fine mese. Scopri la gamma KGM anche a GPL.
16: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna in Portalame.
17: Convenienza, ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi 1+1. Due prodotti, al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
19: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
20: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
19: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
20: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
19: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
21: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
22: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
23: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
24: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetta in via Gucchi 76, a Bologna.
25: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
26: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
27: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere e Infissi Group.
0: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
1: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
3: Vuoi una nuova macchina da giardino?
4: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
3: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
4: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
3: Manfredini, la certezza dei professionisti.
4: Approfitta ora degli extra sconti.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
29: Eccoci qua ancora in diretta con l'ora d'aria, le 9 e 5 minuti, ben ritrovate, ben ritrovati. Tra poco Leo Bosello, anche per parlare dell'Under 18, del Bologna che ieri ha battuto la Roma in semifinale. Domani si gioca il titolo di campione d'Italia contro l'Inter alle 20, ve la raccontiamo anche qui su Nettuno Bologna 1 per l'ultimo appuntamento della stagione per i ragazzi dell'Under 18. Intanto torno con i messaggi al 366-402-4022. Allora, Giovanni intanto, che saluto. Tedesco è un allenatore giovane, preparato, consapevole di un'ottima opportunità che costa molto meno di italiano, insomma, che non brontolerà sulle cessioni. Sì, Giovanni, ciao, buongiorno. Chi te lo dice che non brontolerà sulle cessioni, ragazzi? Ma qualunque allenatore brontola sulle cessioni. Poi ci sono quelli che puntano i piedi, quelli che sbattono, che ribaltano le scrivanie, e quelli che protestano in maniera più soffocata. Ma qualunque allenatore brontola sulle cessioni, dai. Su, non facciamo di Tedesco un santo adesso, non esageriamo decisamente. E poi sì, costa meno di italiano rispetto all'ultimo stipendio, ma neanche troppo di meno, neanche troppo di meno. Non facciamo di Tedesco un santo prima ancora che alleni una partita ufficiale, non cadiamo in questa trappola. E neanche al contrario, non facciamone un demone prima che alleni la prima partita ufficiale. Ogni riferimento ai risultati che arriveranno nelle amichevoli estive è puramente voluto. Audio.
30: Ciao Dario, buongiorno.
29: Ciao.
30: Visto l'internazionalità di Domenico Tedesco, secondo te il Bologna quest'anno fisicamente sarà più pronto, avrà meno debacle, cioè avrà un rendimento più lineare da un punto di vista fisico, andrà un po' più veloce, perché notoriamente il calcio italiano è un pochino più lento rispetto a quello tedesco, rispetto
29: parecchio
30: a quello spagnolo,
29: anche
30: rispetto a quello inglese, insomma. Quindi fisicamente secondo te Domenico Tedesco alzerà il livello del Bologna? Ciao Marco da San Pietro.
29: Ciao Marco. Guarda, allora, sicuramente avrà un approccio suo Tedesco con lo staff, naturalmente con i preparatori. Quindi in questo senso sarà interessante vedere che cosa verrà fuori da questo punto di vista. Lo aiuterà molto il fatto che il Bologna faccia una partita a settimana, quindi abbia l'allenamento settimanale pieno, senza partite di mezzo, senza quindi giornate inevitabilmente dedicate al recupero delle energie, tranne ovviamente i turni infrasettimanali, ma vabbè, è la Coppa Italia, ma vabbè, quello ci sta, però di base hai solo una partita a settimana, e quindi sarà uno degli aspetti sicuramente più interessanti da vedere come verrà impostato il lavoro in questo senso. E vedremo, certamente l'idea che il Bologna possa essere una squadra anche sufficientemente aggressiva, giocare abbastanza alto col gegenpressing, magari in maniera più equilibrata rispetto al Bologna d'Italiano, soprattutto nella prima fase del Bologna d'Italiano. Ricorderete Boikama che inseguiva Sudakov in Bologna Shakhtar praticamente ovunque. Ecco, quello magari secondo me con Tedesco non lo vediamo all'inizio. Altra cosa importante a proposito di questo esempio che vi ho fatto con l'Italiano: diamo anche il tempo a Tedesco di adeguarsi alle caratteristiche dei giocatori. Ci vuole il tempo sia per i giocatori per adeguarsi alle idee di Tedesco, ma anche viceversa. Quindi aspettiamoci magari non una partenza fulminea, ma un avvio di campionato, di stagione, in cui bisogna ancora mettere a posto i pezzi, ma sarà assolutamente la norma. Ovviamente ci auguriamo che questi pezzi vengano messi a posto il prima possibile, va da sé, ma non sarebbe sorprendente se a inizio stagione il Bologna Tedesco faticasse a mettere in campo, a mettere in pratica le idee del suo allenatore e quello che ha provato in allenamento. Sarebbe nella normalità delle cose. Se poi non succede, o succede in tempi stretti, prendiamo volentieri, ecco, assolutamente. Lorenzo, sembra di essere tornati ai tempi dell'addio di Motta, che Italiano, appena arrivato per il tifoso rossoblu, camminava sulle acque, moltiplicava pani e pesci e tramutava acqua in vino, come fece anche un altro allenatore che fece anche una buona carriera, mi sembra, se non ricordo male, uno dei migliori allenatori della storia, quell'altro, quello che davvero camminava sulle acque. E sì, è un po' così, ma ci sta, Lorenzo, no, ci ridiamo e ci scherziamo naturalmente, però non è una cosa sorprendente, è sempre il fascino della novità, no? Vale anche per i giocatori, non tutti magari, ma per i giocatori sì. E quindi va bene così, ragazzi, fa parte del gioco, non c'è assolutamente nessun problema, ci ridiamo, ci scherziamo e facciamo una chiacchierata in compagnia, né più né meno. Tommaso, ma il vice Talozzi, se lo è scelto Tedesco, si conoscevano già i due? Guarda, non hanno mai lavorato insieme, non so se hanno avuto modo magari di conoscersi, però sì, è arrivata anche l'indicazione da parte di Tedesco, quindi in questo senso è una scelta anche sua, anche perché il vice braccio destro che venga calato dall'alto dalla società un allenatore, lo devo ancora vedere, magari l'allenatore subentrante accetta lo staff che c'è, anche se adesso è molto più difficile, una volta era più facile, adesso è molto più complicato. Perché? Perché ogni allenatore ha il suo staff di riferimento, però nel momento in cui c'è un nuovo vice, piazzarlo all'allenatore dicendo questo è il tuo vice, tienito, non funziona così. C'è anche ovviamente una scelta di Tedesco in questo senso. Non so se i due hanno avuto modo di lavorare insieme, quello no, ma di conoscersi magari in certe dinamiche, lo scopriremo. Mi ha fatto una bellissima impressione, oltre a guardare al futuro sia tecnologico e non, è preparatissimo, però guarda anche al vintage, quando dice squadra più piccolina, 16-17 giocatori, scrive Fabio. No, in realtà ha detto 20, poi magari lo recuperiamo. Ecco, quello è un passaggio che però mi manca, cioè nel senso, va bene, la rosa corta, si lavora meglio ovviamente, meno giocatori vuol dire meno gente che sta in panchina, meno gente che mugugna. Ma quattro portieri, ho capito bene, quattro portieri, ma come quattro portieri, mister? Ma scusa, ma poi una rosa più corta. Mi sono perso quel passaggio, lo devo recuperare, assolutamente. Però di base 20 giocatori, è quello che anche il Bologna può avere naturalmente, ci mancherebbe. Ci sta, e d'altra parte non può essere altrimenti. Ah, vedi, allora ho capito bene, quattro portieri. Ma scusa, mister, ma vuoi la rosa più corta per non lasciare gente che mugugna in panchina e vuoi quattro portieri? O ci sta dicendo che giocherà con un modulo innovativo, due portieri, oppure vede Ravaglia difensore centrale come il gemello. Attenzione, questo potrebbe cambiare anche le carte in tavola del mercato. E no, a parte le battute, quella è una cosa un po' strana. Così, però di base, a parte questo, il concetto ci sta, a maggior ragione considerando che il Bologna, non facendo le coppe, non ha bisogno di una rosa di 25, 26, 28 giocatori. 20 più Baldi giovanotti, più qualche Baldo giovanotto, ci sta tutto assolutamente. Sembra avere un accento francese, scrive Massimo. È vero, l'ho notato anch'io. Come diceva anche Emilio stamattina, l'italiano di tedesco, questa è una cosa un po' complicata. L'italiano di tedesco è un italiano molto molto buono. Sì, qualche parola magari non corretta, qualche congiuntivo, ma parla quattro lingue, ragazzi, ci sta benissimo che ogni tanto si confonda e va benissimo, però è un italiano anche molto pulito, quindi no, da quel punto di vista, con questo accento francese che effettivamente ho notato anch'io, chissà. Matteo Mimmo tedesco come Alonso Canà, quindi 5-5-5 più 4 portieri, però a quel punto in quanti giochiamo? Il mister qua non funziona. Forse parlava dei portieri di Casteldebole dello stadio, scrive Mazza. Ecco, questa può essere un'ipotesi interessante. Va bene, allora tra poco pubblicità e poi Leo Bosello. Prima però volevo recuperare il messaggio di un ascoltatore, tornando un attimo sul mondiale, ma dal punto di vista televisivo. Ho seguito la partita d'esordio del mondiale sulla Rai e ho trovato lo studio con Falcao e Tardelli poco adatto a commentare un mondiale. Che ne pensi? Allora, non so cosa intenda tu per poco adatto. Io l'ho trovato semplicemente, anzi perfettamente idoneo con quello che è il pubblico di Rai 1, cioè un pubblico molto in là con gli anni che ha bisogno di vedere gente che giocava quando era giovane. E quindi Falcao e Tardelli vanno benissimo, sono stati due campioni straordinari tutte e due, quindi la qualità tecnica e l'esperienza certamente non gli fa difetto. L'ho seguito anch'io un po' l'intervallo, in realtà mi è capitato l'intervallo, e la cosa che ho trovato però sconclusionata è che si capiva lontano un miglio che non conoscessero neanche un giocatore, né del Messico né del Sudafrica, forse Vasquez perché gioca nel Genoa, ma non ci metterei la mano sul fuoco, cioè non conoscevano nessuno, e si vedeva lontano un miglio, cioè parlavano per frasi fatte, i giocatori li indicavano per il ruolo, per il numero. Allora, Falcao e Tardelli sono la storia del calcio mondiale e questo non glielo toglie nessuno. Ma aver fatto la storia con la S maiuscola del calcio non significa essere poi in grado di commentare il calcio contemporaneo. Anche perché le loro idee sono idee rimaste sostanzialmente al calcio in cui giocavano loro. Sono passati un po' di anni, il calcio si è evoluto, non necessariamente nel bene, intendiamoci, anche con cose un po' rivedibili. Basti pensare al primo gol che prende Sudafrica ieri. Però ecco, quello ho trovato sconclusionato, cioè mettere due che avevano, che visibilmente non avevano assolutamente idea di che cosa stessero parlando. Allora, va benissimo Falcao e Tardelli, vanno benissimo due grandi ex giocatori a parlare del mondiale di oggi, però ragazzi, un minimo di conoscenza, un minimo di cognizione di causa di quello di cui stanno parlando ci vorrebbe. E onestamente lo studio dell'intervallo ieri della Rai no, non ce l'aveva, cioè proprio ma si capiva benissimo che non avessero minimamente idea di quello di cui stavano parlando, non conoscessero un giocatore, ma neanche per sbaglio. Forse appunto Vasquez, Tardelli lo conosce perché gioca nel Genoa, dopodiché finisce lì, e onestamente cioè, che prodotto puoi offrire? Ripeto, non è una questione di età degli opinionisti, non è una questione di che tipo di carriera hanno fatto gli opinionisti, perché insomma, Falcao e Tardelli qualcosina in carriera hanno fatto, è questione che quanto sono adatti a commentare un mondiale nel 2026 è ben poco, molto poco. Ecco, io non so se intendesse questo il nostro ascoltatore, comunque ti ho detto la mia, se vuoi precisare ulteriormente il senso del tuo messaggio, ben volentieri. Pubblicità, torniamo tra poco.
5: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20:30 in diretta dallo Stadio Stewart di Parma, Farma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
7: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
8: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Un una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
10: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
13: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
12: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
13: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
19: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
20: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
31: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
32: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
33: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
25: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
35: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
29: 9:21 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario, anche con i vostri messaggi al 366-402-4022. Sì, c'era anche, non ho citato, ma c'era anche Paola Ferrari a presentare ieri sera nello studio Rai. E sì, io alla fine ho dovuto spegnere la luce in casa perché illuminava talmente tanto tutta la sala che non si poteva stare. Te ho dovuto prendere gli occhiali da sole per poter stare in casa. Sì, luci un po' troppo sparate, come sempre. Il resto, però siamo sempre lì, ragazzi. Cioè, purtroppo la Rai è quella, c'è poco da fare, è quella. Scrive Filo: Falcao Tardelli male, sono d'accordo con te. Benissimo, invece Bizzotto, vabbè, ma Stefano Bizzotto è un fuoriclasse, ragazzi. Cioè, lui si erge assolutamente a protagonista. Infatti sono ben contento che sia stato lui quello selezionato per la partita inaugurale, ma Stefano Bizzotto, professionista non super, cioè di più assolutamente. Cioè, pensate a un aggettivo, ecco, andate oltre per Bizzotto. Poi persona splendida, quindi se avete modo di poter partecipare a qualche serata in cui c'è anche lui, che magari presenta un libro o più semplicemente ospite, non perdetevela, non perdetevela, perché sentire Stefano Bizzotto dal vivo parlare di calcio, di sport, è un'esperienza bellissima, persona super, e quindi sì, benissimo Stefano Bizzotto, sono d'accordo Filo, assolutamente con te. Poi aggiunge anche Stramaccioni come opinionista, mi piace. Beh, Strama ne sa anche parecchio, più di quelli che stavano in studio ieri, così infatti poi durante l'anno comunque su DAZN è certamente una delle voci più apprezzate, insieme al nostro Fabio Bazzani, dico nostro perché insomma fa parte della famiglia e sono tra gli opinionisti, più che opinionisti, voci tecniche, che sono cose diverse, che l'opinionista è una cosa, la voce tecnica, la seconda voce, è un'altra, bisogna avere altri ritmi, altri spunti, e in questo sia Stramaccioni che Bazzani secondo me sono molto molto bravi. Leo Bosello no, invece. Ciao Leo, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao Dario, buongiorno a tutti, buon venerdì.
29: Hai fatto bisboccia ieri con Manfredi?
0: No, assolutamente no.
29: Vi siete mantenuti?
0: Ci siamo mantenuti, certo, c'è una finale sabato, quindi mantenere il contegno, no? C'è da mantenere calma, c'è da mantenere sangue freddo, però Bologna Under 18 in finale, quindi sicuramente c'è euforia.
29: Ah sì sì, guarda, anche tra tanti nostri ascoltatori che ieri hanno avuto modo di vedere la partita, molto contenti, perché insomma quando il Bologna vince sono sempre tutti contenti i tifosi, mi sembra anche abbastanza normale. Ecco, impressioni della partita di ieri?
0: Si vede una squadra unita, si vede un gruppo coeso, si vede un'idea di gioco che soprattutto nel corso del primo tempo è stata espressa secondo me con grande continuità, anche meglio di quanto non abbia fatto la Roma. Poi nella ripresa sicuramente c'è stata un po' di sofferenza, l'ho ripetuto anche Gigi della Rocca dopo, quando l'abbiamo intervistato, perché comunque insomma la Roma ha tenuto lì il Bologna nel corso della ripresa, quando il Bologna era già avanti 1-0 con il rigore di Lo Monaco, però la forza della squadra è anche questa, che ci sono dei momenti in cui è riuscita a dominare la metà campo avversaria, a mantenere il pallino, saper fare possesso sia attivo che passivo, e poi ci sono stati dei momenti in cui ha dovuto anche difendersi in maniera un po' più arcigna e più abbottonata, però poi ci sono state le giocate di alcuni giovani che stanno veramente rubando l'occhio, e ne stiamo un po' parlando in questi mesi di qualche giovane interessante che è nel giro della primavera o che si affaccia alla primavera dall'Under 18, e forse non abbiamo parlato abbastanza di questo centrocampista venezuelano, ma italianissimo in realtà, Marco Libra, che veramente insomma ieri è entrato, ha fatto il secondo gol, ma è già stato convocato e ha già esordito con la nazionale maggiore venezuelana, aveva già fatto un ottimo girone di ritorno con la primavera da sott'età, e ieri quando è entrato per me ha scavato un solco importante nella gara, ma soprattutto ha fatto vedere una differenza notevole tra lui e quelli che erano in parietà della Roma, che però insomma li ha veramente surclassati in termini di tecnica, di velocità, di gestione. E questo è uno dei tanti nomi che si possono aggiungere a un elenco di promesse, di potenziali calciatori interessanti, e quindi insomma fa piacere vedere lui come altri fare queste prestazioni, e poi vediamo sabato, giocheranno contro l'Inter, però è una finale di categoria, è una finale di una categoria anche che esiste da pochissimo, perché l'Under 18 esiste da veramente molto poco tempo, però ecco, chissà, cioè, si può provare, visto che Bologna nel 2022 era in finale al Del Duca di Ascoli nell'Under 18 contro la SPAL, perse quella finale subendo una rimonta dopo un iniziale gol tra l'altro di Antonio Raimondo, e quindi ci sarà la possibilità di rifarsi.
29: Ieri l'altra semifinale invece tra Torino e Inter ha visto i nerazzurri avere la meglio, è finita 4-4, ma che partita è stata? 4-4 Ma cos'è?
0: La partita allucinante, rimonte contro rimonte, e poi alla fine l'Inter era avanti, credo 4-3, e poi dopo si è arrivati sul 4-4 con la situazione che alla fine dei supplementari con 4-4, come sapevamo, passa la miglior classificata ed era, esatto, l'Inter. Però è stata una partita allucinante, molto più, ecco sì, molto più spettacolare anche in termini di gol rispetto a quella del Manuzzi, ma meglio così, perché sennò poi dopo chi ci vuole noi a commentare un 4-4, a vedere un 4-4, poi dopo ti, non lo so, impazzisci.
29: Sì, beh, mi sembra il minimo. Peccato che in finale non ci sia di nuovo la Roma, perché sarebbe stato evidentemente molto bello da questo punto di vista, e almeno avremmo avuto certezza della vittoria del Bologna visto l'andazzo in questa stagione.
0: Sì. Praticamente in tutte le competizioni che non sono partite di campionato normali va così veramente, perché con la Roma quest'anno Bologna ha perso andata e ritorno in Serie A, ma per il resto è stato un assolo, e soprattutto quando contava all'ultimo ha vinto sempre il Bologna. Non ci andrà sempre così bene, quindi non abituiamoci troppo, perché è una delle squadre più titolate a livello giovanile, e quest'anno diciamo che 2-0 per il Bologna in maniera piuttosto netta tra primavera e under 18, non facciamoci troppo l'abitudine.
29: Sì, decisamente sì. Allora, io ti chiederei qualcosa sulla conferenza stampa di ieri di Tedesco, ma ho visto che hai sbracato in tutte le trasmissioni Nettuno Bologna 1, hai detto tutto lo scibile possibile e immaginabile, quindi che ti chiedo? Cosa ti chiedo di ieri Tedesco? Boh, si è dimesso, no? È ancora l'allenatore?
0: Vabbè, ho visto il primo tempo di Corea del Sud, Repubblica Ceca, però
29: con Manfredi. No,
0: da solo.
29: Okay.
0: Da solo, però poi dopo non ce l'ho più fatta.
29: Vorrei vedere.
0: C'era il buon Luca Pinkerle che mi messaggiava stanotte dicendo: ma come ha fatto a fare quel gol? Io ero già chiaramente nell'altra dimensione, ero già tra le braccia di Morfeo.
29: Quindi mi stai dicendo che Pinkerle l'ha vista? Ah, vabbè, ma credo sia lì. Adesso gli scriviamo, lo chiamiamo.
0: È lì. Quindi non è
29: facile così.
0: Non ha quella difficoltà lì, mi ha scritto: ma che cannonata ha tirato con le mani? Ha crossato alle 5:20 di mattina. Luca, poi farò sapere. comunque sì, è stata una partita divertente, almeno per il primo tempo mi sono abbastanza divertito, e tra l'altro non ho potuto che notare, dare un po' nota a margine, che vabbè, non so se sarà così per tutte le partite del mondiale, ma Guadalajara ogni 3 metri nella parte esterna al campo, oltre a una siepe che circonda il campo, c'era letteralmente un militare ogni 3 metri che imbracciava un bel fucile e guardava, sì, e guardava gli spalti. Devo dire che è una cosa che mi ha fatto particolarmente effetto.
29: In Messico sicuramente sarà così.
0: Immagino che sia anche una condizione forse dovuta al Messico, e probabilmente anche a Guadalajara, che di solito, no, quando parli di questa città ti vengono in mente altre cose, però
29: purtroppo non
0: di calcio, ecco, però sì, diciamo che sulle tribune c'erano i sudcoreani che battevano le mani, e poi lì sotto c'erano 100 militari a bordo campo che devo dire un po', insomma, non riuscivo a capire il nesso, però poi dopo uno immagina tutte le possibili situazioni negative, non lo so, dai, adesso sono state partite, diciamo, forse non troppo sexy a livello di squadre che si affrontano. Penso che domani notte sia interessante Brasile-Marocco, ecco, quella forse è una delle partite più interessanti tra quelle che ci aspettano più vicine. Stasera Canada-Bosnia forse
29: non la guarderemo,
0: non è da guardare, perché no, c'è la Bosnia, quindi viene male,
29: sarebbe, ecco, stata la nostra, quindi no. Poi se vuoi fare nottata con Pinkerle stanotte USA Paraguay, beh, lo puoi fare, ti do il mio permesso,
0: sì, messaggiandoci, sì sì.
29: Grande Pichi. Devo chiedergli se può fare un intervento alle 8:30 in apertura dell'ora d'ario per parlare del mondiale. Secondo me è un orario che più tornagli comodo.
0: È ancora così, forse è tardi, ma non tardissimo.
29: Attenzione, infatti, adesso lo studiamo. Questa cosa. Adesso lo studiamo. Va bene. Dimmi, scusami.
0: No, tentar non nuoce.
29: No, assolutamente. Allora, un po' di messaggi al 366-402-4022. Giampa scrive: con tutti questi giocatori giovani che stanno venendo fuori dalle giovanili, si potrebbe fare l'Under 23, soprattutto perché cominciano a essere in odor di prestito tanti giocatori del Bologna.
0: Beh, sicuramente i 2006 sono in odor di prestito, perché ne abbiamo citati un paio e ci sono diversi giocatori che usciranno dalla primavera, non potranno più stare in primavera. Poi c'è un fuori età che si può anche piazzare, un 2005 che può rimanere, però insomma è anche sbagliato per il percorso del giocatore e anche per la primavera stessa, quindi sì, c'è da trovare delle soluzioni anche in prestito. Io spero e credo che un numero magari tra i 3 e i 5 giovani giocatori del Bologna possano andare comunque in ritiro. Mi piacerebbe tanto che anche solo uno rimanesse nel giro della prima squadra e che gli altri magari trovassero spazio in prestito per chi non è più in età per fare il campionato primavera. I nomi un po' li sappiamo, sono Luca Lo Monaco, sono Bodin Tomasevic, il centrocampista di ieri, Marco Libra, ma c'è anche questo esterno, Rossitto, che ieri ha fatto una grande partita, ma sta veramente facendo vedere grandi cose. Questo centrocampista ghanese, Badori, che anche lui sembra essere molto sopra categoria per l'Under 18. Ci sono tanti nomi, oltre a Castaldo, Ravaglioli, che conosciamo meglio perché qualche anno anche che si sono allenati con la prima squadra, però l'Under 23 è un progetto che Bologna ha pensato e ha ragionato nel corso di questi anni. È un progetto però costoso, è un progetto che costa molto di più e che quindi per metterlo a terra ci vuole, oltre insomma, una programmazione non di un'estate ma di un anno intero, per cercare di mettere in piedi una società che fa una comunque altra categoria professionista. Non è avere un'altra primavera in giro, ma è una categoria professionistica, perché fa la Serie C, ha dei costi che si traducono in milioni di euro, anche vicino a quasi una decina di milioni di euro per gestire il tutto e per anche insomma avere un certo tipo di livello in squadra. E poi devi avere tanti giocatori, perché comunque devi comporre una rosa di 23-25 elementi da Serie C, e non è una cosa così scontata e così automatica. Credo che non succederà sicuramente quest'estate, magari in futuro, non si può escludere nulla, e bisogna tenere anche aperta la possibilità invece che magari si possa trovare una soluzione in Serie C con un club che magari possa aprire una, tra virgolette, una piccola collaborazione, o comunque avere un club amico in Serie C. Ce ne sono diverse squadre di Serie A che collaborano magari con più facilità per alcuni prestiti. Poi per forza, non vuol dire che per forza debbano essere solo club di Serie C, ma magari anche con più familiarità club di Serie B. È ovvio che la Serie B ha necessità di profili di un certo tipo, però per valutare questi 5-6 nomi che continuiamo a fare, credo che si possa serenamente intanto vederli in ritiro, e poi da lì si capirà un po' tra prestiti e possibilità future per questi ragazzi. L'Under 23 ad oggi non è praticabile per la prossima stagione, poi magari in futuro si aprirà di nuovo questo discorso.
29: Come ha preannunciato Tedesco per Raimondo, che di fatto la notizia principale che ci ha dato ieri dal punto di vista del mercato è che Raimondo farà il ritiro, almeno l'intenzione di Tedesco è vederlo in ritiro.
0: Intenzione molto evidente, che lo vuole valutare, che lo vuole portare su e che gli interessa molto, e questo è un messaggio molto chiaro.
29: Certo.
0: Poi bisognerà capire, Dario, in che forma di gerarchia lo vede. Cioè, immaginiamo un Bologna con Castro e Raimondo, due attaccanti così pronti via. Così a Castro hai dato una certezza totale di posto da titolare, però Raimondo sai che troverà margine. Raimondo poi avrà più anche entusiasmo nell'approcciare questa situazione, ma è una situazione che sto ipotizzando così. Avrebbe questo pensiero nella testa, gli frulla quest'idea, oppure è comunque un giocatore che vuole valutare, magari si fa un altro anno di prestito in Serie A, magari a giocare perché no, titolare il Frosinone, che è salito insieme a lui, con cui lui è stato determinante, comunque anche segnando diversi gol. Sono scelte da fare per il percorso del Bologna, ma soprattutto per il percorso del ragazzo, che ci ricordiamo già comunque 4 anni fa puntare i piedi, battere un po' i piedi quando non giocava e c'era Arnautovic infortunato e giocava Barrow. Barrow giocava titolare al centro dell'attacco.
29: Che bei tempi, ragazzi. Eravamo giovani.
0: Era Thiago, era il primo anno di Thiago, sì. Era febbraio più o meno, mi ricordo, tipo a Genova, il Bologna vince 2-1 con la Samp, con un gol da 30 metri di Soriano, un bellissimo tiro anche di Orsolini che vince un duello e segna il gol del 2-1 in dribbling. E lì Raimondo entro l'ultimo quarto d'ora, Arnautovic era infortunato, l'attaccante centrale lo fece Barrow, però Raimondo mi ricordo che era un po' così pressante, anche non era contentissimo di giocare 10 minuti ed era un periodo in cui ancora dalla sua non aveva i numeri che aveva e che ha collezionato adesso in Serie B, quindi bisogna anche trovare la quadra giusta e se non dovesse essere con un'ipotesi di Castro prima punta come gerarchia e Raimondo seconda, io sposerei assolutamente l'idea di un prestito in Serie A.
29: Guarda, al volo messaggio di Max, poi ti saluto con una risposta sintetica. Potrebbe essere eccessiva la grande aspettativa che riguarda l'arrivo di Tedesco? È preoccupato Max?
0: È preoccupato, non è l'unico, ci sono diversi che comunque li sento che un po' sono impauriti dal peso delle aspettative. Ci sta comunque che non sempre le cose vadano come uno se le aspetta e con la massima fiducia che si ripone, però io non credo che sia eccessiva, credo che sia dovuta al fatto che il Bologna sta facendo cose importanti, cose grandi negli ultimi anni, che a prescindere dalla guida tecnica nelle ultime 2 stagioni, nelle ultime 4 stagioni con gli ultimi 2 allenatori ha vissuto momenti di grandi successi. Sicuramente ci sono i meriti dell'allenatore, ci sono però i meriti dei giocatori e l'insieme di tutto è dato dal Bologna e quindi la fiducia credo arrivi da quello. Poi sì, certo, non va eccessivamente secondo me caricata la molla con certezze che sarà un successo senza se, ma a prescindere da ogni cosa, perché nel calcio non hai certezze, non puoi avere certezze. La conferenza stampa di ieri può essere stata interessante, intrigante, convincente, anche che lascia presagire qualcosa di molto interessante, però sono parole, quindi poi adesso
29: infatti
0: da qui poi valuteremo.
29: Leo, grazie, buon weekend, ti ritroviamo domani con la finale Under 18 Bologna-Inter e poi lunedì mattina naturalmente.
0: Esattamente, pensavamo di aver finito la stagione di Radio Cronaca.
29: Invece niente.
0: Invece vado più avanti, la Virtus, no? Visto.
29: quest'anno sì. Ciao Leo.
0: Ciao, un buon weekend a tutti.
29: Grazie a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo subito.
1: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna Under 18 è in finale Scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Domani alle 20, in diretta dallo stadio Orogeldino Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
2: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 90 su Nettuno Bologna 1.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
6: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
5: Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mach 3 e 7 Labs sono a 23,99 ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
7: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food e drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
6: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
8: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
9: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
8: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
9: Chi ha fatto tutto?
8: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
9: Quindi zero pensieri.
8: Zero. E spendi meno di quello che pensi.
10: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
18: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
18: Allora la risposta è MG.
21: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.000.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Eccoci qua, 9:46 minuti, siamo tornati ancora in diretta con l'Oradario. Nel prossimo blocco andiamo a sentire un altro estratto della conferenza stampa di ieri di Domenico Tedesco, poi alle 10:20 avremo Filippo Cotti, alle 11 Andrea Mottola, poi spazio per le voci della Formula 1 alla vigilia del Gran Premio di Barcellona. Adesso andiamo a parlare di basket e anche per rispondere ai messaggi arrivati al 366-402-4022. Prima però vi volevo segnalare un appuntamento questa sera con il Bolognina Boxing Camp alla Corte 3 in via Niccolò Dall'Arca 34, alle 18 presentazione di Colpi e Leggende, storia della box italiana, con Marvin Trinca che è l'autore, con Pamela Nociosawa della Bolognina Box, campionessa del mondo, e anche con il laboratorio Crash. Alle 19:15 esibizione di Piccoli e Piccole Pugili, quindi sarà un'esibizione molto carina, molto divertente, e poi dalle 20 inizio dei 10 match di dilettantistica che caratterizzeranno invece l'aspetto sportivo della serata. Questa sera dunque il Bolognina Boxing Camp, tra l'altro con Pamela che si avvicina al match per la difesa del titolo, la seguiremo e ci avvicineremo anche noi per il match che la vedrà protagonista a Roma a luglio. Allora, tornano invece i messaggi baschettari al 366-402-4022 con in particolare il tema allenatore Virtus, su cui non ci sono novità di rilievo, diciamo subito. C'è il nome di Sasha Georgevic che torna prepotentemente alla ribalta, anche se da quello che abbiamo raccolto è poco più di una suggestione allo stato attuale delle cose. Se proprio vogliamo provare a essere un po' più, diciamo, ottimisti, non so se il termine è giusto, per qualche tifoso sì, a giudicare dei messaggi che sono arrivati alla nostra casella WhatsApp al 366-402-4022. C'è quell'accordo con il Basakşehir che è un accordo di fatto sostanziale, anche se non formale. C'è quindi quello fondamentalmente, quindi, cioè, l'ipotesi di Georgevic sulla panchina Virtus è un'ipotesi al momento decisamente molto molto lontana, ecco, lo diciamo molto, molto chiaramente. Più facile che la Virtus possa andare su altri nomi, anche più economici, perché per quanto Georgevic non sia un allenatore di primo piano dal punto di vista anche economico, prende comunque un po' di soldi e sui soldi gira tanto, inevitabilmente gira tanto della stagione virtussina, della costruzione anche della squadra virtussina. Quindi in questo senso scelta complicata, ecco, teniamoci su questo livello. Non diciamo no impossibile, perché nel basket sapete bene che insomma può succedere di tutto, però fondamentalmente insomma andrei più che altro su altri nomi, in attesa anche di capire un po' come si sviluppa il discorso squadra, ma che a questo punto con alcuni acquisti già fatti ma da ufficializzare, Casarin, Baldasso, Bello, Sankaré, Kokila in prestito da Dubai, la squadra va completa naturalmente, e la squadra va completata, scusate, e andrà completata naturalmente con quello che saranno poi le indicazioni del nuovo allenatore. E da questo punto di vista vediamo un po' come si sviluppa la cosa, anche in ottica

0: tempistiche, naturalmente, perché poi anche le tempistiche naturalmente in questa fase contano. È vero che la Virtus si trova a parlare di mercato, a dover parlare di mercato in un periodo in cui invece badava quasi più al campo che al mercato, e quindi si trova anche in una situazione molto tra virgolette di vantaggio, ma parecchio di, tra virgolette, ecco, però non credo che questo porterà poi necessariamente a un'accelerazione, ecco, del tutto. Ma saranno giorni sicuramente intensi, si passa inevitabilmente dalla scelta del nuovo coach, prima di proseguire naturalmente. Per adesso grandi playoff dei pivot italiani, Diop e Tessitori veramente sopra le righe, scrive Fabio. Sì, Diop peraltro italiano di formazione, ma non può giocare con la nazionale, questo lo ribadisco, però sì, sta facendo sicuramente un buonissimo playoff, come lo sta facendo bene anche Tessitori. Ieri gara dal punto di vista numerico notevole da parte di Tex, dell'ex virtussino, che ha chiuso con 26 punti, ma di fatto Venezia non è mai stata in partita. Milano è scappata subito, non ha sbagliato nulla, ha gestito proprio i rarissimi e tenui momenti in cui Venezia sembrava poter tornare in partita, ma niente, gara 1 è andata decisamente a favore di Milano. La serie mi sembra già comunque indirizzata, ma lo era anche prima, nel senso che Milano è largamente favorita. Bisogna vedere se Venezia avrà la possibilità di in qualche modo sparigliare le carte, no? Provare quantomeno a sparigliare le carte, provare quantomeno a recuperare qualcosa, di ridurre un po' il divario con Milano, e vedere un po' che cosa succede nel proseguo delle partite. In questo senso vediamo già da gara 2 domani sera, però ripeto, una finale scudetto che mi sembra sufficientemente già indirizzata. Mai dire mai, ci mancherebbe, è sempre da giocare, però pare evidente che Milano abbia qualcosa in più, anzi molto qualcosa in più, ecco, passatemi l'orribile perifrasi, ma ci siamo capiti. Altri messaggi al 366-402-4022, abbiamo detto della panchina Virtus. Sulla panchina Fortitudo c'è Demis Cavina che è lì è pronto, mettiamo così, però manca ancora evidentemente la possibilità tecnica di ufficializzarlo. Perché? Perché prima ci deve essere il cambio della guardia al vertice del club, quindi fine dell'era Tedeschi, inizio di quella di Gentilini, con l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana. E però ovviamente, insomma, già al lavoro per costruire la squadra dal punto di vista delle conferme: Sarto, Anumba, Sorokas, che sono conferme sicuramente molto importanti per la Fortitudo che verrà. Demis Cavina è l'allenatore prescelto, con poi vari giocatori che sono in questo momento accostati alla Fortitudo. C'è, oltre allo staff tecnico, però anche uno staff dirigenziale da completare, visto che Portaluppi è anche lui ai saluti, quindi ci sono parecchi tasselli che vanno ancora incastrati per la Fortitudo. In primis però, come abbiamo detto, il passaggio delle quote societarie, quindi la fine di un'epoca e l'inizio di un'altra. Finché non c'è quello, chiaramente dobbiamo essere in attesa di quelli che poi saranno gli sviluppi, né più né meno, non si può fare altrimenti per quanto riguarda la Fortitudo. Andrea da Castenaso suggerisce che, ha detto che Milano è più forte, secondo me Venezia ha dato tutto contro la Virtus, non ne ha proprio più. Beh, ci può stare, dopodiché aspetterei prima di dire che Venezia proprio non ne ha più, però ci può stare, come idea sicuramente ci può stare. E in questo senso mi pare importante che la panchina di Venezia dia qualcosa in più rispetto a quello che ha dato già anche ieri. non so quanto Valentine possa dare di più, onestamente, però ecco, è sicuramente necessario per Venezia allungare un po' le rotazioni, altrimenti diventa difficile solo in 5 portare avanti la squadra, ecco, questo sicuramente. E poi come ti sembra Radonjić da Brindisi, a proposito di fortitudo? Beh, è un giocatore sicuramente di esperienza, un giocatore sicuramente di abilità e uno molto di carisma. L'anno scorso è stato capitano di Brindisi, quindi anche quello può naturalmente essere messo sul piatto. E è un giocatore sicuramente che in categoria in A2 ci sa fare, e come se ci sa fare. Ha giocato delle partite importanti l'anno scorso, è stato probabilmente uno dei migliori della squadra brindisina, che ha avuto tante difficoltà, è andata al di sotto anche di quelle che erano le aspettative, e secondo me sarebbe un bel acquisto per la Fortitudo, sarebbe un acquisto azzeccato per la squadra che verrà, mettiamola così, poi vediamo insomma se sarà concretizzato o meno. Allora, dobbiamo dare la linea alla regia adesso con l'appuntamento con il GR, la pubblicità, e ripartiamo tra poco.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 9:56.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Buona giornata da Davide Camera. Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, che Donald Trump dà per vicino, mentre Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Si tratta in sostanza dello sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Lo stretto per ora rimane sotto il blocco americano e totalmente chiuso da parte iraniana. La diplomazia continua invece a segnare il passo per la guerra in Ucraina, che ha superato la durata del primo conflitto mondiale. La cronaca racconta ancora di offensive incrociate, una donna è morta, un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumy. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti, sede del più grande produttore di auto del paese. E le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Partenza con il segno più in Europa, Piazza Affari in avvio guadagna oltre un punto percentuale. Insensibile calo anche lo spread, che si porta intorno a 76 punti. Torna a scendere anche il prezzo del petrolio, le quotazioni del greggio americano viaggiano intorno agli $86 al barile, giù anche il Brent sotto la soglia dei $90, e scende anche il prezzo del gas. I due incidenti costati la vita a due giovani a Milano e in provincia di Foggia. Potrebbe non avere rispettato una precedenza il monopattino elettrico con due ragazzi a bordo finito contro un'auto alla periferia del capoluogo lombardo. Morto il passeggero 19enne del mezzo a due ruote. Aveva 17 anni invece il ragazzo travolto e ucciso da un'auto a San Nicandro Garganico, mentre a piedi stava uscendo da una festa di compleanno con altri amici. Non ci sono solo i mondiali di calcio, naturalmente, nel panorama sportivo di questi giorni. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket con Venezia, trascinata da Diop e Mannion. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie, al meglio delle 5 partite. A Venezia non basta uno strepitoso Tessitori, 26 punti a referto. Domani gara 2 ancora al Forum. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1.
8: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da €14.950 e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da €99, tan fisso 6,99, tag 10-12%. Anticipo €3.623, rata finale €11.069, fino al 30 giugno.
9: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
10: Voglia d'estate? Venerdì 12 giugno l'associazione We Love Casalecchio vi aspetta alla grande festa d'estate alla Croce. Dalle 17 il controviale della Porrettana si accende. Shopping con negozi, ambulanti e artigiani e tutto il colore delle associazioni locali. Per i più piccoli, zucchero filato e un fantastico gonfiabile. E per cena, i locali della via vi aspettano con street food e menù speciali. In più, spettacoli, balli e tantissima musica dal vivo. Il 12 giugno vivi il cuore del quartiere. www.welovecasalecchio.it.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Ciao, come stai?
14: Vado a fare un tagliandino.
13: Ok, ma stai bene?
14: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
13: Ma Levante è una carrozzeria.
14: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
13: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
14: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
15: Ah, ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
16: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
15: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
17: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
18: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
19: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
20: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
19: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Le 10 e 3 minuti qui su Nettuno Bologna 1, ben ritrovate, ben ritrovati. I vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Ma per quello che riguarda la conferenza stampa della vigilia di Domenico Tedesco, ripartiamo anche da un altro estratto, il secondo estratto sulla ruota del mister. Basta, abbiamo fatto già due volte questa battuta, possiamo anche evitare adesso e andiamo ad ascoltare quello che ha detto in un altro passaggio dell'incontro di ieri.
23: Buongiorno, Johnny Forlenza, tutto Bologna Web. In allenamento, un particolare, una caratteristica che cura maggiormente?
24: Ma la concentrazione e l'intensità, perché sai, possiamo divertirci, possiamo fare battute, possiamo essere magari a volte anche un po' spenti, no? Però io ci tengo che durante gli allenamenti ci sia il massimo di concentrazione e di intensità.
23: Grazie.
24: Prego.
25: Ciao mister, buongiorno, Manuel Minguzzi, tutto Bologna Web, Radio Nettuno Bologna 1. Ti chiedo, tu che insomma sei di formazione calcistica all'estero, è vero che all'estero l'allenatore è un po' più manager anche sul mercato rispetto, diciamo, al metodo italiano, dove c'è magari una separazione un po' più netta? E poi ti chiedo, insomma, la città un po' si chiede, insomma, se il Bologna riuscirà in un qualche modo a competere per l'Europa. Prima hai detto che c'è una base importante e quindi ti chiedo se hai questa idea, se credi anche tu di poterci riuscire in un qualche modo, poi non subito, sarà il campo a dire in quanto tempo.
24: Ma è un po' presto per parlare parlare di, sai, di Europa, perché la stagione è lunga, l'importante è lavorare, vedere anche una certa crescita durante la stagione, però alla fine vedremo, non lo so, non pensiamo a questo adesso, perché se pensi già al finale della stagione magari rischi di perdere qualche passo importante all'inizio o durante la stagione. Sulla domanda del manager, guardi, in nazionale sai, un altro lavoro, non è veramente un lavoro da allenatore, perché hai la squadra a disposizione magari una settimana o 10 giorni, poi non vedi i ragazzi per tipo 3 mesi, li rivedi dopo 3 mesi, e sei più un selezionatore, sei più un manager, vai a vedere tante partite, fai lo scouting. Però sia in Germania che, non so, anche in Russia ad esempio, in Turchia, per me è sempre stato importante prendere delle decisioni insieme, soprattutto se poi lavori come qui con delle persone che hanno altissima qualità e l'hanno sempre dimostrato.
1: Ciao mister, Pietro Celesti, Italia dei Derby. Le chiedo se ha una scansione fissa settimanale del lavoro o tende a variare a seconda anche magari del momento della stagione.
24: Giocando domenica oppure fine settimana ovviamente ti cambia qualcosa. Noi siamo abituati con lo staff adesso al Fenerbahce di giocare ogni 3 giorni come voi, come il Bologna anche l'anno scorso, negli ultimi 2 anni, ovviamente ti cambia un qualcosina, puoi programmare di più, puoi essere un po' più, anche più fisso, ovviamente poi capita di cambiare un qualcosina, però più o meno sappiamo come affrontare la settimana, ecco.
2: Ciao Matteo Fogacci, Corriere dello Sport, agenzia Italpress. Ti chiedo questo, chiaramente il mercato è fatto dalle offerte, però soprattutto i tifosi pensano a due giocatori in particolare, Ro Castro. Hai magari chiesto alla società, guardate, questo se potete tenetemelo proprio, e se invece potete, insomma, se si può fare una scelta, uno dei due, questo mi piacerebbe tenerlo?
24: Ma la società conosce bene la squadra, conosce bene la rosa, conosce bene i singoli giocatori, non ha anzitutto bisogno...
2: Sei tu come allenatore che sei preferisci uno dei due.
24: Sì, ma siamo insieme, sai, è molto importante che noi, non solo il singolo giocatore, che tutto venga discusso all'interno, però è chiaro che sono giocatori importanti, si è visto anche la scorsa stagione, e poi il resto vedremo. Nel calcio a volte, sai, è importante la tempistica, è importante anche il mercato, a volte accadono delle cose impreviste e noi dobbiamo essere concentrati ma anche nello stesso momento un po' rilassati, perché fa parte anche del calcio. Vedremo, io sono abbastanza fiducioso e rilassato.
5: Massimo Vitali, Resto del Carlino, benvenuto. Domenico.
24: Grazie.
5: Ma volevo sapere quanto conta per te come allenatore la carta d'identità dei calciatori, perché già la tua storia professionale insegna che in Germania, facendo un percorso diverso, con le qualità che tu hai anche professionalmente, si arriva prima a certi livelli, non tutti evidentemente, solo quelli bravi. Ecco, quanto contano con te i giovani, perché è un tema anche legato al calcio italiano, che poi noi siamo un po' mammoni forse, i giovani li facciamo giocare quando ormai hanno già 22, 23, 24 anni, che giovani poi non sono più, ecco.
24: Allora, parli dell'età, carta di identità dell'età.
5: Dell'età, no? Dei calciatori, per come il tuo rapporto con i giovani, se non,
24: sì,
5: la tua idea.
24: Ovviamente venendo dalle giovanili, avendo lavorato tanti anni nelle giovanili, a me ovviamente piace lavorare con i giovani, perché sai, vedi dei progressi, vedi dei miglioramenti e magari sei contento, ti dà una certa soddisfazione, però ad alti livelli, e noi siamo ad altissimi livelli, non conta l'età, Sarebbe sbagliato puntare solo sui giovani o puntare solo sull'esperienza. Alla fine quello che conta è la prestazione durante gli allenamenti, la prestazione durante la gara, e poi se siano giovani o esperti non conta tantissimo. Più giovani abbiamo, ovviamente più possiamo magari avere questo tipo di miglioramento, però alla fine non è che conta solo l'età.
3: Salve, benvenuto, sono Marcello Giordano, ANSA e Resto del Carlino. Prima ha detto che la dirigenza l'ha colpita perché è stata molto onesta, anche per il fatto, come dire, che non ha cercato di convincerla mascherando partenze e non partenze. Io volevo chiederle a tal proposito, quindi se avete già parlato, se ha un'idea di giocatori che come dire, potrebbero lasciare e in quale numero, e invece un nucleo su cui intende fondare il nuovo Bologna. Volevo chiederle se pensa, nel caso in cui resti, a Ferguson più vicino alla porta, e se, che idea ha di Raimondo.
24: Ok, in generale bisogna, perché inizio diversamente, un conto è vedere un giocatore, un gruppo di giocatori in televisione, in video, e l'altro più importante è lavorarci sul campo, conoscere il carattere, conoscere le preferenze, perché noi, sai, nel camerino o nell'ufficio possiamo creare delle idee, mettere un giocatore lì, spostarlo, però alla fine non è FIFA, non è la PlayStation, alla fine hai a che fare con un essere umano che ha preferenze, che ha idee, che ha feeling, che ha sentimenti. Dunque, prima di prendere una decisione, prima di spostare un giocatore, bisogna sempre capire le sue idee, la sua identità, il suo carattere, se accetta o meno. E questo è il mio modo di lavorare, di un po' coinvolgere un po' tutti, ascoltare, creare delle idee, ma ascoltare soprattutto, e poi prendere una decisione. È fondamentale. Poi sì, su Ferguson ha dimostrato di poter giocare, di saper giocare in più ruoli, è molto flessibile, un giocatore molto importante, poi vedremo, perché anche per lui conta questo, voglio conoscerlo, voglio parlarci, poi vedremo. Altra domanda, scusami, ne avevo una terza.
6: Raimondo.
24: Sì, ovviamente poi ho iniziato a vedere qualche partita, qualche giovane, ho visto le sue prestazioni col Frosinone, ha fatto, se non sbaglio, 11 gol, ha contribuito in questa promozione il Frosinone. Per me è un giovane molto interessante, io vorrei averlo con noi dall'inizio, dargli l'opportunità, anche dare a noi l'opportunità di vederlo, di conoscerlo durante la fase di preparazione, e poi vedremo, ma so che sicuramente è un giocatore richiesto, però vedremo.
7: Buongiorno, vannizzagnoli.it, ST News. Le chiedo, Domenico, della sua calabresità. Vedo che è nato a Rossano come il campione del mondo di volley Daniele Lavia, e quindi cosa ha significato? È più bello, è più romantico emergere dal sud dove ci sono meno strutture? Anche se, la seconda è velocissima, anni fa nel passaggio degli Orossi Donadoni si sentirono tra di loro. Lei si è già sentito con Italiano, vi sentirete? Scusandomi anzi, perché magari è una domanda particolare, grazie.
24: No, non ci siamo sentiti. Sì, sai, è una cosa che non ho mai fatto, quando arrivo in un club nuovo, sentire diciamo l'allenatore che c'era prima di me, perché voglio farmi un'idea un po' così con le persone che mi circondano, in creare o iniziare da zero, diciamo così. Poi no, sulla Calabria, ovviamente un forte legame con il mio paese. Io sono nato a Rossano, ma sono di Bocchigliero, un paese che io, sì, io amo, perché voglio bene tanto alla gente che vive lì. Sai, io durante la mia, diciamo, i primi 17 anni della mia vita siamo stati sempre lì in vacanza, passavamo delle vacanze bellissime, sai, con la famiglia, con gli amici. C'era un torneo di calcetto che era un po'... Sì, era molto importante, dove c'era peraltro Domenico Berardi, che viene dallo stesso paese. E adesso sono 8 anni che manco, perché poi ovviamente i parenti non ci sono più, si sono spostati all'estero, al nord dell'Italia, e magari non torni. Poi anche col lavoro che facciamo è un po' difficile andare giù in estate, però sono molto legato e sono molto, sì, molto legato alla Calabria.
4: C'era Marco Vigarami e poi passiamo all'altro, sì. Si è affrontato prima.
8: Buongiorno, Marco Vigarani del Corriere di Bologna. Due curiosità a livello anche numerico, visto che comunque quest'anno ci saranno purtroppo, se vogliamo, solo due competizioni, che idea ha a livello numerico per la composizione della rosa? Cioè, se ama comunque l'idea di avere rotazioni ampie o se preferisce asciugarle, e se negli scorsi questi giorni avete un po' anche trovato la quadra per quanto riguarda lo staff tecnico, se si porterà dietro dei suoi collaboratori, conosce, se ne troverà altri qua, insomma, se avete già anche trovato questo tipo di situazione. Grazie.
24: A me piacciono le rose snelle, le rose un po' più piccoline. Se c'è l'opportunità, ovviamente, se giochi l'Europa devi riempire la rosa, devi aumentare il numero di giocatori. Non giocando l'Europa, a me è sempre piaciuto avere una squadra un po', una rosa un po' più piccolina, perché innanzitutto i giocatori, anche il numero, che ne so, 16, 17, 18, hanno veramente l'idea o hanno l'opportunità di giocare, sai, di essere tra i primi 11. Questo non significa che il numero 23, 24 non l'abbia, però c'è più feeling, c'è un po' più di possibilità. Poi più giocatori hai, più giocatori sono scontenti, insoddisfatti, perché ovviamente, ed è giusto che sia così, i giocatori vogliono giocare, anche se all'inizio tutti dicono no, accettiamo anche la panchina, ma alla fine, ed è giusto che sia così, vogliono giocare tutti. E io, sai, non giocando l'Europa, anche se magari hai giocatori ibridi che possono giocare più posizioni, te la cavi anche con meno. Dirti un numero, guarda, è difficile. Il classico è avere magari 20 giocatori, ogni posizione doppia, poi 4 portieri, non lo so. Però possono essere anche un 2 in più o un 2 in meno, vedremo, sono cose che poi parleremo internamente, ovviamente.
0: Eccoci qua, con i 4 portieri. Io, mister, vabbè, resto un po' scettico su questa soluzione dei 4 portieri. Ma vabbè, oh, se gli piace che siano 4, che dobbiamo fare? Va bene, a parte la curiosità, ci ritroviamo tra poco dopo aver dato la linea alla regia. Pubblicità.
9: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20:30, in diretta dallo Stadio Stewart di Parma, Farma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
10: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
11: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
12: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
13: voglia d'estate. Venerdì 12 giugno l'associazione We Love Casalecchio vi aspetta alla grande festa d'estate alla Croce. Dalle 17 il controviale della Porrettana si accende. Shopping con negozi, ambulanti e artigiani e tutto il colore delle associazioni locali. Per i più piccoli, zucchero filato e un fantastico gonfiabile. E per cena, i locali della via vi aspettano con street food e menù speciali. In più, spettacoli, balli e tantissima musica dal vivo. Il 12 giugno vivi il cuore del quartiere. www.welovecasalecchio.it.
14: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
16: Ehi, non ti piace la pappa?
17: Forse vuole qualcosa di più.
16: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
17: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
16: Ok, ordiniamo subito.
17: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
26: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
27: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
28: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
29: Io Kamik.
28: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
29: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
30: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
31: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
32: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Prova la linea olio straordinario di Elvive. La formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti. Shampoo e balsamo sono in offerta. Un pezzo a 2,69€ e due pezzi a 4,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
33: Oh Marco, pronto per lo stadio?
34: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
33: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
34: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
33: Davvero?
34: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
35: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
37: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Torniamo in onda con l'ora d'Ario alle 10:23 minuti. Abbiamo ascoltato in precedenza un ampio estratto della conferenza stampa di Domenico Tedesco, nuovo allenatore del Bologna, che ieri si è presentato a stampa e tifosi. Naturalmente, buona impressione in generale a leggere i vostri messaggi al 366-402-4022. Sono le stesse impressioni positive che ha avuto Pippo Cotti? Beh, chiediamoglielo. Ciao Pippo, buongiorno.
38: Ciao, buongiorno, bentrovati.
0: Dimmi la tua.
1: Beh, è stata una sensazione molto positiva, molto profonda, molto futuristica, ecco. Io che ho iniziato con le presentazioni come giovane cronista con Scoglio, dove sicuramente era un calcio diverso, era un calcio più, diciamo, romantico, usiamo questo termine. Adesso parliamo di intelligenza artificiale, di tecnologie, di un allenatore che studia molto, che sapeva già tante cose del Bologna, che già 2 anni fa era promesso sposo. Ci siamo calati in una dimensione molto moderna di quella tipologia di allenatori, alla Mourinho, alla Sacchi, dite cosa stai dicendo, di che non hanno giocato a calcio, alla Maifredi, che non hanno giocato a calcio con risultati eccezionali, però sono stati nelle loro categorie degli ottimi allenatori. Ecco, lui fa parte, lui è una proiezione moderna di quell'allenatore lì, di quello che non è stato lui stesso, scherzando, ha detto ero scarso, però poi è diventato un bravo allenatore, non in Italia, all'estero, dove ha vinto anche delle coppe, e adesso per la prima volta arriva nel campionato più difficile, complicato, tattico, controverso, spigoloso, chiacchierato, arbitrato bene o male, tifato.
0: Bene o male, un eufemismo, Pippo, esatto. Te la sei cavata, esatto. Così, ok?
1: Bravo. E quindi lui è molto incuriosito, non è uno che diciamo ruba la scena con le dichiarazioni, perché ero con i colleghi della carta stampata e si dice tra loro, qual è il titolo, sai, chi scrive vuole il titolo, ma c'è il titolo. Magari non ti regalerà il titolo, ma ti regala i risultati, che è quello che poi che il Bologna vorrà. Vincere con divertimento, è una squadra spensierata, leggera, con qualche veterano e tanti giovani, e soprattutto ha sottolineato il fatto che non l'hanno preso in giro, cioè gli hanno sempre detto, gli hanno sempre comunicato i giocatori che vengono, che ci saranno, che non ci saranno. Insomma, da come lui ha parlato con Sartori si sentiva spesso, ecco, in questi giorni, in questi anni anche.
0: Sì, decisamente. Beh, alla fine però un titolo ce l'ha dato, se vuoi, cioè io l'ho definito il manifesto programmatico per quello che poteva essere nella conferenza stampa di ieri, ovvero divertiamoci. Non è poco, come promessa, guarda che impegnativa.
1: Il divertimento però è solo quando vinci, perché ho mai visto divertirsi
0: e perdere. Certo, a maggior ragione è impegnativa come promessa, per un allenatore.
1: Per questo mi ha stupito, è un ragazzo giovane con le idee molto chiare, molto attento anche allo staff, molto attento ai dettagli, per quello che è andato a vedere su a Valles, per come farà gli allenamenti, per come ha ribaltato alcune cose, alcuni orari, alcune situazioni anche di campo e non solo. Sono veramente molto molto incuriosito, è una persona con cui, insomma, secondo me si può parlare molto bene di tutto, di calcio, è molto molto attento anche ai rapporti umani, ha citato De Silvestri perché sicuramente lo vorrà portare dentro.
0: Vabbè, welcome manager Lollo, quindi.
1: Esatto.
0: È obbligatorio presentarsi prima degli altri per De Silvestri.
1: No, però mi ha incuriosito tantissimo, mi ha colpito, ecco, il suo modo pacato di affrontare le cose. Sembrava uno che insomma ci ha comunicato, guarda che era solamente questione di tempo, me l'avevano già chiesto di venire qua.
0: Ah sì, quello l'aveva detto. E allora, prima dei messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022, invece ti volevo chiedere che impressione hai ricavato dalle parole di Fenucci per quanto riguarda il rinnovo di Orsolini.
1: Ah,
0: come le traduci?
1: Dice sempre la stessa cosa Claudio, dice sempre gli abbiamo fatto un'offerta, la bandiera, Bulgarelli, gli abbiamo dato così, prima o poi ci risponderà. Ecco, questo prima o poi ci risponderà, che poi passa il tempo, deve rispondere Orsolini. Cioè ieri quando è stato chiesto questo, mi auguro che arrivi questa risposta, o magari ce l'hanno già, e fra un po' comunicheranno. Io mi auguro che Orsolini rimanga, mi auguro che la squadra venga costruita attorno a lui, ecco, come bandiera, questa sarebbe una bellissima cosa.
0: Ah, Allora, messaggi al 366-402-4022. Sì, appunto, una cosa che ha lasciato un po' perplessi ieri. Rosa corta, 20 giocatori e 4 portieri. Ma come 4, mister? Un po' troppi.
1: Sì, 4. Vuole 4 portieri, vuoi?
0: Vabbè.
1: Magari ne convoca 3, uno lo lascia a casa.
0: No, no, per carità. Però stona rispetto all'idea della rosa corta per non lasciare troppi giocatori scontenti.
1: Facciamo i complimenti al mio amico Gigi Della Rocca, che è in finale.
0: Certo, certo, ci saremmo arrivati, assolutamente.
1: Sono molto amico della famiglia Della Rocca, io. Francesco. Beh, Gigi.
0: Gran finale raggiunta, sì. Vediamo domani contro l'Inter, lo ricordo, alle 20 su Nettuno Bologna 1 per seguire la partita. Allora, vado con i messaggi al 366-402-4022. C'è un ascoltatore che è preoccupato perché dice: mi fa impressione sentire parlare tedesco allo stesso timbro e cadenza di Antonio Conte.
1: No, uno è calabrese, l'altro no. No, no, sono due cose diverse. Lui parla un po' come quelli che non, cioè come gli italiani all'estero che non sono abituati a parlare. Ogni tanto ha messo dentro qualche passaggio di, insomma, italiano creativo, ecco, è un po' così. Però
0: comprensibile, però, Pippo, dai, però ci sta.
1: Parli sempre, è sempre vissuto là, fin da bambino, così ci sta. No, no, ma ripeto, un personaggio che mi piace molto. Non vedo l'ora di condurre la serata a Valles e lui con i bambini.
0: Sarà molto interessante. Sì, sì, sì. Maurizio chiede se ci sarà la biciclettata con te a Valles quest'anno.
1: Non ho promesso nessuna biciclettata, infatti siamo usciti dalle coppe, adesso devo promettere qualcosa che non farò.
0: Esatto, qualcosa di neanche troppo complicato, mi raccomando, cioè non fare cose esagerate. Come come quella volta che dicesti: se perdiamo a Crotone torno in pedalò, e hai rischiato.
1: Abbiamo rischiato tantissimo, mamma mia, che rischio lì.
0: Ecco, quindi fai cose semplici, fattibili nel caso, fattibili. Ecco.
1: Vado a San Luca a piedi, ma quello lo faccio già.
0: Vabbè, quello sai, è una passeggiata quella. Vabbè, sì. Ragionaci, poi ci farai sapere. Secondo Pippo, gli allenatori ex calciatori a buoni livelli hanno vantaggio in più rispetto a quelli che non hanno mai giocato a calcio da professionisti?
1: Non lo so, sai, ci sono dei casi che sicuramente hanno dove ci sono stati dei grandi successi, hanno ottenuto ottimi risultati, e altri sono stati calciatori e magari non sono riusciti a tradurre il loro credo calcistico. Non, questo non conta, può essere un fattore aver giocato, ma non è determinante se tu sei molto bravo, sei molto attento. Cioè, non è detto, a volte ci sono allenatori che hanno giocato male e non erano bravi, che però sono stati grandi mister, quindi non mi precludo nulla su questo tipo di giudizi e sul successo finale.
0: Poi, giustamente Fabio sottolinea l'altra notizia che ha dato Tedesco ieri, ovvero che vuole vedere Raimondo in ritiro.
1: Sì, sì. Se lo porta dietro lui, ma anche da Linga si vuole portare dietro. Poi ieri non ho avuto tempo di chiederglielo, però da quello che ho capito io vuole portarsi anche lui.
0: Ci saranno abbonamenti con prezzi più bassi? Chiede Ema.
1: Questo non lo so ancora. Devo dire che non mi sono concentrato a avere qualche rumor a tal proposito, quindi però magari mi informerò, poi ve lo dico.
0: Ascoltatore che ipotizza che i quattro portieri servano, siano perché magari uno deve saper battere le punizioni, tipo Chilavert.
1: E lo mette dentro per quello.
0: Può essere. Sarebbe interessante.
1: Quattro portieri, secondo me, perché vuole utilizzarli. Beh, il ritiro ti porti quattro portieri, forse si è confuso per quello, non lo so.
0: Vabbè, vediamo, ci toglieremo la curiosità. E, una rosa piccola significa obbligatoriamente fare un'ottima preparazione atletica, è il pensiero di Licia.
1: Ma piccola, hai solo campionato e Coppa Italia, quindi piccola è relativa, cioè media, dai, 20-22.
0: Sì, poi più o meno quegli più magari qualche ragazzo che dalla primavera, certo, visto, certo, che stanno andando bene, magari Tedesco vuole vedere anche quelli, insomma.
1: Esatto.
0: Potrebbe essere anche così. Comunque lo scopriamo, tanto prima, i primi di luglio avremo i convocati del ritiro e quindi
1: assolutamente sì.
0: Già lì ci faremo un'idea. Ecco, a proposito dei convocati del ritiro, ti chiedo un ascoltatore, secondo te il Bologna porterà comunque a valle questi giocatori, anche quelli che hanno chiesto la cessione, tipo Lucumi, presumo?
1: Se non è stato venduto prima e se il giocatore non si inventa qualcosa, in teoria deve andare con la squadra, come ha fatto Ndoye. Ndoye venne in ritiro, poi venne ceduto. Mi ricordo un anno Arnautovic venne ceduto all'Inter. Quindi se sei dentro Bologna, se sei organico e non c'è stata nessuna firma, o ti inventi chi è che si inventò il certificato medico?
0: Diavara,
1: ecco.
0: Ma quello sai perché? Perché arriva l'estate, luglio, col climatizzatore, poi vengono i mal di pancia. È un problema.
1: Sì.
0: L'epidemia di mal di pancia d'estate è un problema per i calciatori.
1: È un attimo, soprattutto per quelli in scadenza di contratto.
0: Sì,
1: colpisce loro, sarà che gli cadono un po' le difese immunitarie, sono stressati, sarà per quello.
0: Sì. Oh, no, dimmi, certo. Pippo, scusami.
1: No, se sono a contratto vengono su.
0: Ovviamente questo non vale per Freud, il contratto di scadenza è il 30 giugno, quindi se non lo rinnova, certo, è libero. Poi no, per Lucumi dipende dal mondiale quanto dura, quindi ci sono poi le varie situazioni, però quello di base poi vedremo più avanti. Non so quanti poi di questi magari verranno lasciati a Casteldebole, come è accaduto per esempio con Bonifazi.
1: No, ma infatti, certo, ma Bonifazi ormai quest'anno diciamo che è finito il contratto, quindi è libero di andare dove vuole.
0: Sì. Poi, a proposito invece dei ragazzi, qua ti chiede una previsione il nostro ascoltatore, se te la senti, quanti di questi verranno portati a Valles in ritiro e secondo voi chi può avere chance di trovare spazio in prima squadra? Vai con la sfera di cristallo, Pippo, vai.
1: Di quelli della Rocca?
0: Non so, credo si riferisca sì in toto, primavera e under 18.
1: Ne porteranno 4/5.
0: 4/5. Vabbè.
1: Non mi chiedete i nomi, che adesso questi non li so, però so che 4/5, 6 forse potrebbero salire.
0: Ah, beh, non sono pochi,
1: No.
0: Non sono pochi. Va bene. Ci segniamo il numero. Poi, altro messaggio prima di salutarti, altri due messaggi prima di salutarti. Spero che Orsolini rinnovi in tempo, altrimenti diventa complicato cederlo a mercato già avanzato, scrive un ascoltatore.
1: No, se viene su è già con rinnovo, che comunque non è così lontano.
0: Ok, quindi un mesetto e chiudiamo la cosa, dici?
1: Prima.
0: Ok. E poi si parla tanto di giocatori che Tedesco potrebbe rivalutare, non ho sentito però fare il nome di Dominguez, anche lui può rientrare nelle idee del nuovo mister?
1: Tutti, possono rientrare tutti, si parte da zero, se poi Dominguez e il suo entourage, il suo procuratore decidono che non è più aria stare qui a Bologna, è un altro discorso, ma Tedesco davvero lo ha detto e sta analizzando caso per caso e li vuole vedere tutti quelli, ci sarà questo piccolo pre-ritiro, questo radunetto che verrà fatto al centro tecnico Nicolo Galli prima di salire a valle, se lui tutti quelli che sono a contratto disponibili, che hanno diciamo evaso le ferie o non sono impegnati con i nazionali, li vuole lì.
0: Va bene, caro Pippo, ti lascio per il weekend e ci ritroviamo lunedì mattina.
1: A lunedì, grazie.
0: Buona giornata.
1: Buon weekend.
0: Grazie mille a Filippo Cotti. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
3: Il Bologna Under 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Domani alle 20, in diretta dallo stadio Orogeldino Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da
4: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
3: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 90 su Nettuno Bologna 1.
28: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
28: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
31: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
7: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
8: Spazio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
9: Da Spazio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
10: Convenienza, ma vai da Conad. Da Spazio Conad fino al 25 giugno trovi 1+1, due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
11: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
16: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
15: E cosa fanno? Magie?
16: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
15: Funziona! Incredibile!
16: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
15: Per info, emilianamacchineufficio.com.
19: Vuoi una nuova macchina da giardino?
20: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
19: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
20: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
19: Manferdini, la certezza dei professionisti.
20: Approfitta ora degli extra sconti.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
37: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 10 e 42 minuti. Allora, ripartiamo con l'oradario, per l'appunto, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Ce n'è uno in particolare che ringrazio perché permette di toccare un argomento che è molto tecnico, è molto specifico, quindi proverò a essere più comprensibile possibile, tenendo però conto che è una situazione insomma anche parecchio complessa dal punto di vista giuridico, normativo, economico. Ci proviamo, eh? Ci proviamo. Poi se vi sfugge qualcosa chiedete pure, ragazzi, senza nessun problema. Allora, buongiorno Dario. Ho letto che dal 2027 la FIFA vuole introdurre una clausola rescissoria obbligatoria per tutti i giocatori. È un vantaggio o uno svantaggio per le squadre? Per me ancora di più, bistrattare il lavoro delle squadre nel creare talenti. Allora, andiamo con ordine. Allora, innanzitutto,
0: c'è un accordo tra la FIFA e il sindacato giocatori, quindi FIFPro, sindacato internazionale, e anche l'FC, EFC, diciamo l'italiana, cioè l'associazione dei club. È un, di fatto, una serie di accordi che prenderanno il via dal punto di vista normativo il 1 gennaio 2027 e che nascono dall'esigenza di mettere a posto i rapporti contrattuali tra club e giocatori, evitando quindi vari casi, procedimenti legali che poi partono alla FIFA. Tra le cause, per esempio, che decadono, c'è anche quella che riguarda la Sana Diarra, che aveva chiesto un maxi risarcimento alla Lokomotiv Mosca per una storia di una decina di anni fa, più o meno, se non ricordo male. Aveva ancora 3 anni di contratto con i russi, insomma, una situazione particolare che poi ha dato il via in realtà alla necessità di trovare dei punti fermi. E allora andiamo a vederli questi punti fermi dal 1 gennaio 2027. Allora, in ordine sparso, ci saranno regole più stringenti per i club per evitare che possano mettere giocatori fuori rosa per ragioni di mercato. Vale anche al contrario, cioè

previsti nei casi appunto di condotte abusive. Club che non rispetteranno gli obblighi contrattuali dovranno affrontare conseguenze sportive, finanziarie più rapide ed efficaci. Ho tutto questo sulla carta, ragazzi, e poi vediamo l'applicazione, ovviamente. Qui ogni riferimento alla Lazio di Tito mi sembra puramente voluto, visto che di casi ne hanno avuti parecchi da Goran Pandev in poi. L'altro aspetto importante, poi veniamo anche a quello che ha scritto nell'ascoltatore nel messaggio, ma l'altro aspetto importante è che adesso, se un minorenne non poteva legarsi per più di 3 stagioni sportive al suo club, adesso invece il contratto può essere anche quinquennale, sono 2 anni in più, non sono affatto pochi. Non sono affatto pochi. Quindi a 15 anni un ragazzo può firmare, allo stato attuale delle cose, un contratto con il club che lo sta crescendo per 3 anni. Dal 1 gennaio invece lo può firmare per 5. E per il club cambia. Cambia parecchio, significa 2 anni in più per eventualmente monetizzare la crescita di questo ragazzo. Non è poco, non è poco. Poi riconoscimento per i calciatori, cioè gli atleti che hanno uno stipendio lordo annuo inferiore a 150.000 euro avranno una quota riconosciuta del valore economico generato dal proprio trasferimento con un minimo obbligatorio del 5%, cioè se io calciatore prendo meno di 150.000 euro ma il trasferimento porta al club molti più soldi in proporzione, ho diritto ad avere una parte di quei soldi, proprio in soldoni per l'appunto. Per i giovani calciatori, periodo protetto, cioè quel periodo in cui è vietato scindere un contratto senza giusta causa, è esteso a 4 anni per i giocatori firmati dai per i contratti firmati dai giocatori fino a 23 anni. Questi sono i punti fondamentali, diciamo così. Poi c'è questo che, a cui faceva riferimento l'ascoltatore, che però in realtà non è ancora ben chiaro. Leggendo anche vari articoli sulla questione, oltre che i comunicati stampa, su questo aspetto non c'è grande chiarezza su come venga fatto, però ve ne do conto. Cioè l'introduzione dell'obbligo di inserimento di una clausola rescissoria in ogni nuovo contratto. Adesso evidentemente c'è la possibilità di farlo per i club se lo vogliono, altrimenti si può fare o non si può fare sostanzialmente. Dal 1 gennaio invece diventa obbligatoria, diventerebbe obbligatoria. Uso il condizionale perché su questo punto non ho trovato grandi riscontri univoci, quindi mi riservo di approfondire la cosa. Per cui ogni accordo dovrà indicare in modo chiaro una cifra prestabilita che consentirà al calciatore o a un club interessato di interrompere appunto il rapporto contrattuale in essere, in soldoni, visto che abbiamo parlato della clausola di Lucumi, 28 milioni. Bene, quella clausola lì, quel tipo di clausola lì, quella va messa dal 1 gennaio 2027, andrebbe messa, più corretto, per ogni tipo di contratto, e deve essere quella fissata. Ora, non ho trovato riferimenti, non ho trovato, ecco, anche magari limiti in un senso o nell'altro, in un minimo o un massimo di questa clausola, per cui può essere anche una clausola alla spagnola, tanto per intenderci, cioè club spagnoli che mettono clausole da 100, 150, 280, 300 milioni, oppure se invece ci deve essere un minimo, un massimo, come viene calcolato. Questo onestamente non sono riuscito a trovare già da ieri, in realtà, ma magari è una lacuna mia, riferimenti più precisi, perché cambia tanto. Cioè se una clausola rescissoria ha dei parametri da dover stabilire e da dover seguire, scusate, è un conto, ma se la clausola è, come penso, lasciata alla trattativa tra giocatore e club, vabbè, cambia tanto, e cambia tanto, e cambia parecchio. Soprattutto c'è un aspetto che mi convince poco: se io firmo un giocatore che ha 24 anni e gli faccio firmare un contratto di 5 anni con una clausola di, faccio per dire, 20 milioni, ok? Perché magari l'ho pagato 2 milioni, clausola di 20 milioni, ok? Ma se dopo 2 anni, dopo 2 stagioni, questo giocatore ha 26 anni, che è un attaccante, mi ha fatto 40 gol in 2 anni, è diventato un giocatore pazzesco, e io lo posso vendere solo a 20 milioni? Mi torna strana questa cosa. Cioè un valore prefissato 2 anni, 3 anni, 4 anni prima?

0: Questa cosa mi torna veramente male. Per questo mi riservo di rivedere un po' questa norma e se magari ci sono delle indicazioni precise, perché a quel punto ovviamente per il club spingerà per avere una clausola più alta possibile, naturalmente. Il giocatore e il suo agente spingerà per avere una clausola più bassa possibile. E magari le trattative salteranno anche per questo. Per cui su questo aspetto vediamo. Me lo studio nel weekend, promesso. Poi nel lunedì mattina ne riparliamo, magari anche con qualche info in più. Tutto il resto invece è già definito, quello che vi ho già detto precedentemente. E, che naturalmente rappresentano comunque delle novità interessanti, per esempio quello a cui facevo riferimento prima, cioè il contratto di 5 anni firmabile per i giocatori under 18 con un club, e questo evidentemente è un aspetto importante, un incentivo in più evidentemente per i club, senza dubbio. Poi vabbè, ci sono, come dicevo, tutte le cose specifiche legate al rapporto contrattuale, il fuori rosa, eccetera eccetera, quelli insomma ho cercato di sintetizzarli più possibile per renderli ovviamente comprensibili a chi non mastica queste cose quotidianamente. Questo aspetto della clausola però va studiato e approfondito, anche nel documento FIFA non c'è granché da questo punto di vista, grande chiarezza in questo senso. Comunque ne riparliamo, anche perché evidentemente è una questione che più di altre cambierà nel momento in cui è effettivamente attiva il mercato. Cambierà parecchio il mercato, evidentemente. Quindi ci saranno clausole faraoniche, scrive un ascoltatore. Ah, non è mica detto però, cioè dipende dal calciatore. Però allo stesso tempo, se tu club mi fissi una clausola a 150 milioni, vabbè, io calciatore ti chiedo uno stipendio adeguato a quella clausola. Mi sembra anche normale. Mi sembra anche normale, è anche giusto. Quindi che si fa? Non è una cosa così banale, è così scontata. Non cambia nulla, metti la clausola a un euro. No, a un euro non la metti, scusami, perché che clausola è un euro? Quale club sano di mente mette la clausola a un euro? Un euro, non si riesce neanche a pronunciare. Un euro, questa è una grande cheat, spero l'abbiate colta. In questo modo si fissa il concetto, quindi non si discute più sul fatto che ci debba essere. Ma si discute comunque su quanto deve essere. Per quello dicevo, voglio capire se nelle idee della FIFA e anche di FIFPro e dell'associazione dei club ci siano dei paletti da mettere, più che dei paletti, dei riferimenti. Cioè la clausola può essere di tot se lo stipendio è di tot, per esempio. È importante questo. Secondo me è comunque complicato portare avanti il discorso per i club, perché appunto fissare un prezzo del giocatore che poi resta quello di riferimento massimo, indipendentemente dal valore del giocatore, non lo so, mi convince il giusto. Però ragazzi, vediamo, ecco appunto, mi riservo poi nel weekend di studiare meglio la cosa. Ma guarda te, se devo passare il weekend invece che al mare a fare niente, devo studiare, ma vabbè. Oh, gli esami non finiscono mai, aveva ragione Edoardo, c'è poco da fare. Va bene, allora GR Sport adesso, la linea alla regia, quindi poi pubblicità e ripartiamo tra poco con l'ultima parte dell'ora d'ario, state qui.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
4: 2-3. Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 10:55 minuti.
1: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La cerimonia inaugurale allo stadio Azteca e nello stesso impianto la prima partita hanno dato il via al Mondiale di Calcio. Nello show firmato dall'italiano Marco Balic in primo piano la musica con la canzone ufficiale Dai Dai interpretata da Shakira e Burna Boy e l'inno DNA cantato da Andrea Bocelli con la coreana EJ. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek il discorso prima della parata delle nazioni. Poi fuori dallo stadio la protesta dei sindacati degli insegnanti e delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Dentro la gara che dà il via alla rassegna iridata. Nessun problema per il Messico, padrone di casa contro il Sudafrica. 2-0 firmato Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta alla Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto dove il Canada affronta alle 21 la Bosnia. Terza e ultima cerimonia a Los Angeles nella notte italiana, prima del debutto degli Stati Uniti col Paraguay. Nuovo cambio di dirigenza alla Juventus in un CDA straordinario convocato per oggi, attesa l'ufficializzazione delle dimissioni di Comolli da amministratore delegato, decisione presa ieri in un vertice societario. Al suo posto in arrivo Giovanni Carnevali, attuale AD e direttore generale del Sassuolo. Formula 1 con le prime libere al via il weekend del Gran Premio di Barcellona. Non c'è il dominatore del mondiale Kimi Antonelli, sostituito sulla Mercedes dal danese Vesti. Il regolamento FIA prevede infatti che ogni squadra schieri un rookie in almeno 2 sessioni di libere nel corso della stagione e la Mercedes, come molte altre scuderie, ha fatto questa scelta proprio al Montmeló. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Basket, Milano domina il primo atto della finale scudetto con Venezia. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5. Domani gara 2 ancora al Forum. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nel weekend apertura della Nations League maschile ad Ottawa. Dopo la sconfitta al tie break con la Francia all'esordio, la squadra di De Giorgi supera 3-1 la Germania. Il libero azzurro Gabriele Laurenzano.
6: È stata una bellissima partita, abbiamo sofferto, però abbiamo sofferto bene, se si può dire. Si vedeva che eravamo stanchi dalla partita di ieri, che abbiamo fatto 3-2, la Germania la stessa cosa, perché ieri sera ha finito di giocare alle 11:30. Quindi è stata una partita un po' a chi riusciva a tenere duro il più possibile. L'abbiamo sputata noi, per fortuna, siamo stati molto bravi e siamo felici di questo.
3: Prossimo incontro domenica con la Turchia, lunedì chiusura della tappa canadese contro gli Stati Uniti. Tennis, appuntamento con i quarti di finale del torneo di Stoccarda per Mattia Bellucci. Sull'erba tedesca l'azzurro affronta Taylor Fritz, che ha battuto 2-7-1 in rimonta lo spagnolo l'andalusse. Pallanuoto infine, la Prodecco in finale nella Champions League maschile. A Malta i liguri liquidano in semifinale in Grecia dell'Olympiacos per 19-13. Domani sfideranno per il titolo i catalani del Barceloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
10: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
11: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
10: E cosa fanno? Magie?
11: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
10: Funziona! Incredibile!
11: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
10: Per info emilianamacchineufficio.com.
12: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
12: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
12: Manfredini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
14: La pubblicità sembra durare per sempre.
15: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
14: Poche cose sono per sempre.
15: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
17: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
18: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
19: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
20: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
21: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
22: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
23: Ecco la refurtiva McDonald's.
24: Che cosa abbiamo qui?
25: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
26: E ci sono anche i McFits irresistibili.
27: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, nuovamente in diretta con l'ora d'Ario, con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Aggiungo anche, rispetto al discorso che facevamo in precedenza sulle nuove norme dopo l'accordo FIFA e FIFPro, che sul sito del sindacato calciatori, dove c'è appunto tutta la serie di specifiche riguardo agli accordi storici, tutte le norme che vi avevo detto del contratto quinquennale, delle situazioni legate all'essere fuori rosa o altre situazioni in cui i giocatori vengono appunto esclusi dal club, eccetera eccetera, ecco, della clausola e dell'obbligo della clausola non si fa cenno, quindi almeno nel comunicato FIFPro. Poi magari nel corso dello sviluppo dell'accordo si troverà anche modo di inserire quello, ma per il momento non c'è, non è inserito, ecco, in quello che è il comunicato di FIFPro. Questo lo diciamo per completare il discorso. Allora, dicevo, messaggi al 366-402-4022. Andrea Mottola, buongiorno.
30: Ciao Dario, buongiorno. Se dovesse cadere la linea è perché sto andando all'aeroporto a prendere un parente di tedesco.
0: Come un parente di tedesco?
30: No, ho estremizzato. Devo andare all'aeroporto a prendere un cliente.
0: Ah, ok.
30: Che vado a prendere un parente di tedesco.
0: Per un attimo ti ho creduto, ho detto, ma che stai andando a prendere? Non ho capito.
30: Sì, faccio anche il taxi per il Bologna Calcio.
0: Ah, no, vabbè, per carità, qualcuno lo deve pur fare, ci mancherebbe, mica possiamo lasciare gli ospiti al Marconi. Si sta bene al Marconi, per carità, però poi una certa uno vuole anche andare da un'altra parte, mi sembra giusto. Va bene. Buongiorno. Certo. Buongiorno Andrea, a proposito, che impressione ti ha fatto Tedesco ieri in conferenza stampa?
30: Beh, molto buona. Nella sua ottimo italiano, devo dire, d'altra parte poi lo è, traspariva molta emozione, e quindi quando uno c'ha emozione c'ha cuore, e quindi secondo me è già una cosa molto molto importante. E sai, è banale dire che ha parlato bene della società del presidente, lo dicono tutti, cioè voglio... mi meraviglia solo che non abbia avuto un parente lontano che teneva per il Bologna. Quindi
0: quella sarebbe stata l'apoteosi.
30: Ma sì, però devo dirti, persona chiara, persona che sa il suo, e quindi adesso bando alle ciance, vediamolo lavorare, lasciamolo lavorare.
0: Sì, ha detto cose interessanti anche dal punto di vista così programmatico, mettiamola così, nel senso che l'idea, per esempio, del divertiamoci è un'idea che a me è piaciuta molto. E poi ovviamente bisogna farlo sul campo, ma intanto però è una bella idea, no? Quella del divertiamoci tutti insieme.
30: Guarda, secondo me ha ascoltato quello che dicevo ogni tanto io dentro il mio spogliatoio. Dicevo, ragazzi, il calcio è divertimento, divertiamoci, perché si diverte chi vince, chi perde si diverte meno. Quindi bisogna che gli chieda un bonifico. Appena ho un po' di confidenza, è piccolo Pio per aver usato il mio termine.
0: Vabbè, si farà perdonare sul campo, dai.
30: Sì, dai, è quello che vogliamo noi, è quello che vogliamo noi, Dario.
0: Ah, sì, assolutamente. Allora, da questo punto di vista ti dico, comunque ascoltatori che hanno tenuto alto l'entusiasmo verso Tedesco, verso questa nuova avventura, qualche ascoltatore è preoccupato che magari di entusiasmo ce ne sia troppo. Non so se è anche la tua di preoccupazione.
30: Ma l'entusiasmo ci deve essere, non eccessivo, ma ci deve essere. Quando arriva una persona nuova che conosce Bologna, conosce i dirigenti, conosce la piazza, conosce i tifosi, è logico che c'è entusiasmo. Quindi il poco o il molto, secondo me, si vedrà a seconda del lavoro fatto, dei risultati. Ecco, però secondo me non c'è eccessivo entusiasmo. C'è entusiasmo perché arriva un allenatore dall'estero e quindi ti dà quell'adrenalina che un allenatore italiano che alleni in Italia forse non ti avrebbe dato.
0: Sicuramente aumenta la curiosità di vedere come si adatterà e cosa porterà, direi.
30: Certo, assolutamente. Come gestirà anche. Ecco perché parlavo con un mio amico che ha prenotato a Valles, e mi diceva: mai come quest'anno ho desiderio di andare a vedere, perché c'è un allenatore nuovo con delle idee nuove, e anche la seduta banale di allenamento atletico potrebbe portare delle novità. Quindi sono contentissimo di spendere questi soldi.
0: Ci sta, curiosità assolutamente legittima, e la fortuna è che Valles, gli allenamenti sono aperti, quindi almeno per 2 settimane i tifosi rosso-blu e anche noi che seguiamo da detti ai lavori possiamo togliercene queste curiosità. Ieri peraltro Andrea ha detto Tedesco una cosa interessante su cui molti ascoltatori, puoi immaginare, visto che erano arrivati i messaggi sul tema, sono rimasti contenti, ovvero: Raimondo lo voglio vedere, lo voglio provare.
30: Ci sta, cioè a prescindere non dà delle bocciature, non dà delle promozioni. Quando dice Raimondo lo voglio vedere è perché in allenamento si vede un giocatore che può avere dei risvolti importanti per il Bologna, quindi lui a prescindere non boccia nessuno, perciò giusto, benissimo, sono d'accordo.
0: Ha detto anche un altro aspetto: questa è una squadra che è stata costruita con la difesa a 4, e quindi mi sembra evidente che voglia proseguire anche su quello. Però ha detto anche: non è questione di modulo, è questione di come stiamo in campo. Sì, quello lo diciamo sempre noi.
30: Esatto. Cioè, lui ha parlato di 4-3-3 o 4-2-3-1, ma dipende appunto l'equilibrio, perché l'equilibrio in una squadra è la cosa molto importante. Quindi lui ha detto delle cose estremamente giuste.
0: Allora, vado con un po' di messaggi al 366-402-4022 sul mercato, vari nomi, insomma questo è il momento dei sogni naturalmente, anche delle ipotesi magari più o meno ardite. Più che altro mi interessa sapere la tua su questo messaggio. Quali possono essere i primi acquisti che fa il Bologna? Non dico i nomi, ma almeno i ruoli.
30: Ma sai, diventa difficile anche per me dirti questo. Beh, sicuramente se va via Lucumi, un centrale difensivo di valore, non dico di pari valore, ma di pari esperienza, e questa è una cosa molto importante. Poi io dipenderà anche da Holm, se Holm è a posto. Per me Holm è un gran giocatore, e però bisogna avere l'alternativa. Holm, come sulla fascia sinistra, bisogna avere l'alternativa a Miranda, visto che Lico Giannis difficilmente rimarrà. E poi c'è l'enigma centrocampo, ha parlato di Ferguson, ha parlato sì. di Freuler, e bisognerà vedere. Però secondo me bisogna avere anche una punta che faccia, che vada in doppia cifra. Non è semplice. Castro sicuramente, però secondo me ci vuole un'altra punta importante che abbia delle caratteristiche completamente diverse da Castro. Più terminale offensivo, meno lavoratore, più terminale offensivo.
0: Mi viene da dire, Andrea, che pensando a quella che è stata la formazione più o meno titolare dello scorso anno, le priorità in termini proprio di titolari siano il sostituto di Lucumi e il sostituto di Freuler. Poi ci sono anche il terzino sinistro, l'attaccante, ci mancherebbe, però quelle due...
30: Sì, quelle sono esatto. Però Dario, non dimenticarti una cosa, l'anno scorso il Bologna ha preso Immobile, perché era la persona che poteva fare tanto, purtroppo non l'ha fatto, però era una via, passami il termine, una via di mezzo fra Castro e Dallinga. Poi è andata come è andata, pazienza. Quest'anno non bisogna prendere una via di mezzo fra Dallinga e Castro, bisogna anche perché mi auguro che Dallinga venga ceduto, non penso che rimanga a Bologna. Ci vuole proprio un giocatore di spessore che sia diverso da Castro. E poi starà l'allenatore e formare la squadra che giochi o per Castro in una certa maniera o per chi verrà in un'altra maniera. Poi se la dovranno guadagnare.
0: Tanto Immobile che dovrebbe restare anche al Parì, te lo dico così, titolo informativo. Dovrebbe restare a Parigi.
30: Bene, sarà contenta anche sua moglie che ama la città. Ho letto ho visto su Instagram roba varia, Parigi. E beh, Bologna non è Parigi, ma io rimango a Bologna, sto meglio a Bologna che a Parigi.
0: Beh, diciamo che non sono capitati male, ecco, tendenzialmente, insomma.
30: Diciamo che come diciamo noi a Bologna sono caduti in piedi.
0: Assolutamente.
30: È logico, però sinceramente c'è una realtà anche cittadina, un tessuto societario molto diverso.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
30: Tra Parigi e Bologna.
0: Assolutamente. Allora, vado con altri messaggi, Andrea, al 366-402-4022, e non posso non portarti sul tema che stuzzica la fantasia di tanti dei nostri ascoltatori, ovvero questi ragazzi della primavera, dell'Under 18, che hanno fatto una buonissima stagione, molti coincidono, per esempio, lo Monaco ha fatto il primavera sotto età, sta facendo adesso le finali Under 18, ecco, di questi ragazzi... vabbè, l'augurio è quello di che facciano una carriera di alto livello e magari in maglia rosso-blu. Poi la curiosità dei nostri ascoltatori però è capire quanti ne vediamo a stretto giro di posta in prima squadra. Da cosa può dipendere secondo te?
30: Ma allora guarda Dario, ho fatto l'allenatore dilettanti e dicevo che la junior serviva per fare da serbatoio alla prima squadra. Per me è uguale il discorso professionisti e dilettanti. E se in questa squadra che ha ottenuto la finale, che è un'ottima squadra allenata benissimo da Della Rocca, non lo conosco, cioè lo conosco di fama, non sono come Pippo che è un suo amico e roba varia, io devo dirti che se il Bologna avesse due prospetti da da inserire in prima squadra sarebbe un grande successo. Vuol dire che si sta lavorando bene al settore giovanile. Se invece di questi giocatori che fanno la finale vengono mandati giustamente quasi tutti a giocare in categorie anche dilettanti o in serie D e roba varia, però almeno due giocatori da tenere sott'occhio, vuol dire che si è lavorato non bene, benissimo.
0: Come lo vedi un allenatore da esperimenti in generale, senza cose esagerate, non so, Bernardeschi dietro la punta, scrive Fabio.
30: Non è un esperimento.
0: No, ma infatti. No, quello è l'esempio contrario, senza fare cose esagerate, appunto.
30: Non è un esperimento, è una collocazione giusta per un giocatore tecnico, un giocatore che in tutti i ruoli d'attacco lo può fare, d'accordo? Così darebbe spazio a Robo e Orsolini, se dovessero rimanere, di avere quattro giocatori d'attacco incredibili. È logico che bisognerà vedere i tre centrocampisti o i due centrocampisti che facciano anche della legna, perché sei sbilanciato in avanti. E quando ho parlato di equilibrio, questo è equilibrio, cioè una squadra che non risenta se hai quattro giocatori d'attacco.
0: Moreno scrive: senza coppe europee e supercoppa io darei spazio a Raimondo come vice Castro e Corazza vice Miranda.
30: No, assolutamente non facciamo questo errore. Se rimane Raimondo deve essere la terza punta, okay? Non può essere l'alter ego a Castro, d'accordo? Perché andremo a responsabilizzare, a mettere pressione su un giocatore che fondamentalmente la Serie A non l'ha fatta. Quindi secondo me sarebbe un grande errore. E l'altro era, hai detto, a sinistra?
0: Corazza.
30: No, assolutamente. Corazza ha già fatto a Bologna, è un giocatore insomma che ha fatto discretamente dove è andato, però non, cioè, secondo me la Serie A gli sta molto stretta. Sono arrivato all'aeroporto, caro Dario.
0: Perfetto, sei arrivato quindi, preciso, spaccato per il momento della pubblicità e quindi dei saluti. Impeccabile.
30: E io ti ringrazio e noi ci sentiamo lunedì mattina.
0: A lunedì.
30: Lo dico io.
0: Buon weekend.
30: Ciao.
0: Grazie ad Andrea Motto. La pubblicità, torniamo tra poco.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20:30, in diretta dallo Stadio Stewart di Parma, Pharma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Star Ray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese solo da noi è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
5: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
6: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
8: Modello? Modellino vorrei dire.
7: No, no, modello.
9: Sì, dai, a quel prezzo sarà il modellino.
7: E invece?
10: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
11: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
12: Scopri la gamma KGM anche a GPL.
13: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna in Porta Lame.
14: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
15: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
14: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
16: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
14: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
24: Ciao, come stai?
31: Vado a fare un tagliandino.
24: Ok, ma stai bene?
31: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
24: Ma Levante è una carrozzeria.
31: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
24: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
31: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
32: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
33: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
34: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
35: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
37: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 11:22 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario e ripartiamo con un altro pezzo della conferenza stampa di Domenico Tedesco. L'abbiamo diluita nel corso della mattinata per permettervi di riascoltarla se avete già avuto, se avete già avuto modo di sentirla qui su Nettuno Bologna 1 o sentirla magari per la prima volta. E allora andiamo anche con quest'altro pezzo della conferenza stampa di Domenico Tedesco di ieri.
38: Auguriamo una bella esperienza sia dal punto di vista umano che sportivo, anche per il bene del Bologna. Volevo chiedere due cose veloci. Intanto ha parlato di una società onesta, che le ha parlato molto chiaramente. Se ci regala una delle cose oneste che le ha detto, tipo, non lo so, pensiamo di cambiare portiere, ma faccio a caso, una, ce ne dica una. L'altra cosa, se può, ma Fenucci accanto. L'altra cosa è se lei è un tipo di allenatore, come dire, integrale, un po' integrale, cioè noi abbiamo avuto ultimi allenatori che pensavano 99 su 100 solo al calcio. Quindi volevo chiederle un po' come pensa di vivere Bologna, la città, se è curioso, andrà in centro storico o meno, e se in chiusura vuole dire qualcosa su questo macro mondiale, maxi mondiale, che parte in mezzo a mille, anche un po' polemiche se vogliamo, 100.000 partite, 100.000 fusi orari, tante cose, anche qualche regolina nuova, no? Tecnica.
39: Ma grazie, sulle regole, grazie. Per favore non farmi domande perché no. Non sono preparato.
38: No,
39: non sono preparato sulle regole, dico la verità. Poi ti chiederò anche le altre domande perché poi in strada facendo me le dimenticherò, però allora con quale iniziare? No, guarda, ho incontrato il direttore Giovanni Sartori 2 anni fa e lui mi disse: guarda, questo e questo giocatore lasceranno la squadra. Questo mi ha sorpreso perché è stato molto chiaro, non c'era ancora niente di ufficiale, però lui è stato molto onesto, molto preparato. Ho avuto avuto un ottimo feeling, veramente un ottimo feeling. Poi le altre domande, io sono un ovviamente penso sempre al calcio. No. Esatto, non abbiamo ancora parlato quest'anno. No, poi sull'integrità, ovviamente sono amante del calcio. Ho detto prima che sai, la cosa più bella è lavorare nel settore che ti piace di più. Per me il calcio, ovviamente penso, non dico 24 ore al calcio, ma spero anche di riuscire a staccare. E questa città, questa favolosa città mi aiuterà, voglio insieme allo staff vivere al centro, anche ad Istanbul noi volevamo vivere al centro, ma siccome impieghi un'ora e mezza per arrivare al centro sportivo, ho detto forse non è mica una grande idea, invece qui non lo so, abbiamo delle distanze un po' più corti e siamo molto contenti di avere questa possibilità, perché se poi hai una città così favolosa e strepitosa vogliamo un po' godercela e viverla, magari sai, non tutti i giorni, ma un due giorni la settimana, è importante anche un po' staccare, sì.
1: Mondiale?
39: Sì, guarda, posso dirti che in Belgio avevamo già iniziato a programmare il mondiale qui attuale. Abbiamo trovato delle difficoltà perché poi sai, magari il girone lo giochi in una città, in un paese, poi ti tocca giocare i sedicesimi o gli ottavi in un altro paese, devi cambiare il centro. Penso sia molto difficile, tante squadre, e vedremo. Però per me, posso dirlo onestamente, un mondiale senza l'Italia è un po' così.
2: Allora,
3: avevamo
2: una domanda indietro,
3: c'è
2: la
3: fila, la sto prendendo.
4: Uguale? Ok. Buongiorno mister, Cristian Capoeraso in cronaca. Nonostante la giovane età ha già collezionato successi, ha vinto una coppa in Germania, la Supercoppa in Turchia, ha ottenuto nei vari club in cui ha militato ottimi piazzamenti. Eppure anche al Fenerbahce, dove è entrato in corsa dopo un peso massimo come Mourinho, è riuscito a fermarsi con uno stile di gioco propositivo. Anche in quell'occasione il suo percorso con il club è terminato con un esonero, e non è la sola occasione, perché in vari momenti della sua carriera, nonostante gli ottimi risultati conseguiti, dopo pochi anni l'accordo è finito. Come se lo spiega? Domenico Tedesco è un allenatore più efficace per avere un impatto a breve termine piuttosto che per un progetto a lungo termine?
39: Ma per rispondere a questo bisogna andare un po' più sul dettaglio, ovviamente. Adesso non so quanto tempo abbiamo a disposizione, potrei parlare un'ora di tutte le mie esperienze, e sono molto contento di ogni singola esperienza, perché sono stati club importanti con giocatori importanti. No, guarda, ovviamente anch'io vorrei lavorare un po' più a lungo, creare una situazione importante, però a volte sai, nel calcio i dinamismi sono diversi. Ad Aue ad esempio ero lì 3 mesi e lo Schalke mi comprò, io ovviamente ho accettato l'offerta. Allo Schalke abbiamo lavorato 2 anni, poi sono stato a Mosca, dopo 2 anni volevamo rinnovare il contratto, il club ci ha fatto la proposta di restare lì per altri 3 anni, abbiamo avuto il problema del Covid, abbiamo deciso di tornare dalle famiglie, perché era una situazione un po' difficile anche per le famiglie, sai, viaggiare, entrare in paese, uscirne. Al Fenerbahce l'ultima esperienza, sai, un club che da non so, 13-14 anni non è più campione della Turchia, e c'è questa grande voglia di tutti di diventarlo. Questo significa che anche se vinci 5 partite di fila, poi la sesta magari perdi dei punti, vai subito in tilt, vai subito in problemi, perché magari il Gala vince tutte le partite, sai, la distanza da 2 punti aumenta, che ne so, a 3-4, e già c'è un po' di nervosismo. Però sapevo perfettamente a cosa vado incontro, perché noi abbiamo firmato lì per scrivere un po' la storia, per ottenere questi risultati, ed è un club molto emotivo, però è un grande club con tifosi incredibili, incredibili, uno stadio, un'atmosfera incredibile. E la pressione, sai, fa parte del gioco. Io non ho mai avuto problemi con questo, anzi, mi stimola.
4: Grazie mille.
1: Se può passare il microfono alla ragazza di te, poi abbiamo Massimo Guerrieri.
3: Matteo Cordari, Mille Cuori Rosso Blu. Buongiorno, benvenuto a Bologna e congratulazioni per il suo nuovo incarico. La mia domanda è questa: qual è l'insegnamento più prezioso e importante che ha ricevuto nel corso della sua carriera, sia riguardo la storia personale e professionale e che trasmetterà alla squadra? Grazie.
39: Ma son molti, perché sai, magari all'inizio fai delle cose che adesso non rifarei, o prendi delle decisioni che non prenderei, ma aver pazienza con un po' con tutto e tutti, con i giocatori, perché anche i giocatori hanno bisogno di tempo, no? Di adattare magari una metodologia nuova durante la settimana, un sistema nuovo, di ascoltare moltissimo, di dare fiducia anche alla gente che mi circonda, che lavora insieme a me, cosa fondamentale, in modo che loro possano lavorare in un modo con grande fiducia, no? E motivazione. Sì, sono magari queste le cose. Poi, calcisticamente parlando, è importante dare continuità. Sai, magari perdi una partita e, che ne so, 8 anni fa avevi tanti punti interrogativi, però perdere una partita non significa che hai giocato male o che tutto quello che abbiamo costruito fin lì sia stato sbagliato, no? Non avere tanti punti interrogativi, dare fiducia, dare continuità, sono cose fondamentali.
1: Allora, andiamo con le ultime tre. Abbiamo Guerrieri, Costanza, Cervellati e Pulpigliano.
5: Buongiorno, benvenuto Massimo Guerrieri e TV Rete 7.
39: Grazie.
5: Ha parlato prima di giocatori ibridi in grado di ricoprire più posizioni e quanto possano fare comodo. Le chiedo se Jens Odgaard potenzialmente può essere inserito in questa categoria e poi quanto è contento di essere finalmente arrivato nella città di Lucio Dalla e quanto si emozionerà a sentire le sue note allo stadio. Grazie.
39: Sì, sì, penso che lui sia un giocatore che può essere utilizzato in più ruoli. Anche lì vale il discorso fatto prima: bisogna conoscerlo, bisogna parlare col giocatore, perché adesso io posso dirvi lui gioca mezzala o gioca esterno destro, gioca punta o sotto punta, ma poi alla fine lui dice: guarda, io sono un terzino destro, ti faccio un esempio. Perciò posticipiamo un po' la domanda e anche la risposta. Poi su Lucio Dalla, sì, per fortuna l'intervista con la Gazzetta era tempo fa, dove ancora non ero connesso col Bologna, dunque sono contento di averlo detto a questo punto, perché è un cantante che a me piace molto e non vedo l'ora di sentire l'anno che verrà a fine partita, ma speriamo di ascoltare anche tante volte in casa Cesare Cremonini.
1: Abbiamo Marco Francia e poi Franco Cervellati.
6: Buongiorno Marco Francia, La Verità. Volevo scavare un pochino più a fondo nelle motivazioni della tua scelta di venire a Bologna, perché quando le tue ultime esperienze, nazionale belga, Fenerbahce di cui hai parlato prima, sono in realtà molto molto importanti, non che il Bologna non lo sia, però il Fenerbahce ha 30 milioni di tifosi tra Turchia e Germania, il Bologna è una realtà più piccola. E tu sei una persona molto analitica, almeno mi sembra di capire, e quali elementi, analizzando Bologna, ti hanno portato a sceglierla, a pensare che sia un upgrade nella tua carriera e non, tra virgolette, un ridimensionamento? E poi ti chiedo, sono rimasto un po' colpito dal fatto che tu non abbia uno staff fisso, come mai? E poi ti chiedo se nello staff utilizzi intelligenza artificiale oppure no, pensi che possa essere una novità importante anche nel calcio? Grazie.
39: Ok, staff Sta fisso? No, io ho uno staff fisso, perché poi lo staff l'ho creato strada facendo, club per club, perché all'inizio ad Aue sono andato solissimo, allo Schalke sono andato solissimo perché avevo conosciuto ad esempio il preparatore atletico magari prima, però poi non si poteva liberare, sai, nel calcio delle dinamiche un po' così, però il mio staff fisso ovviamente aggiungo qualche persona in più come tipo adesso, però lo staff più o meno è sempre quello, è sempre fisso. Intelligenza artificiale? Guarda, sì, la utilizziamo qualche volta, oramai sai, è difficile evitarla, c'è un po' nel lavoro quotidiano, c'è un po' dappertutto, però per me è fondamentale l'intelligenza umana, anzitutto, e poi magari con l'intelligenza artificiale puoi sottolineare qualche cosa o facilizzare qualcosina, però affidarsi solo a quello è un po' rischioso, secondo me. L'altra domanda dell'inizio?
7: Le motivazioni.
39: Guarda, hai detto il Bologna, magari siete un po' più, o siamo un po' più piccolini, io non la vedo così. Innanzitutto non ho un piano della mia carriera, questo è il mio step, poi voglio far quello. Non è così. Per me Bologna è una grande città, un grande club, sai, con una storia importante. So che l'ultimo scudetto è del 64, capisco, però non sono solo i titoli a definire la bellezza, la grandezza di un club. Una storia importante, una proprietà importante e soprattutto i personaggi qui davanti e a fianco a me che mi hanno fatto sentire subito bene. E credo che qui possiamo costruire qualcosa di importante, possiamo continuare ma nello stesso momento anche costruire qualcosa di importante, e per me è fondamentale anche avere la possibilità di lavorare con continuità, molto importante.
1: Chiudiamo le domande al mister con Franco Cervellati, poi se ci sono un paio di domande per il direttore.
8: Grazie. Franco Cervellati, la testata è il giornale Rossoblù e ti do del tu, molti te l'hanno già dato, sei giovane e in parte hai già risposto, però ti volevo chiedere che importanza dai a due caratteristiche che conosciamo di te, che conosci molto bene le lingue in questo calcio multinazionale, comunicare con i giocatori non è facile, e poi l'utilizzo della tecnologia, perché il calcio è sempre più scientifico e risulta che tu insomma abbia studiato molto bene questo aspetto. Grazie.
39: Ma le lingue aiutano ovviamente ad avere una certa relazione, connessione col giocatore, perché se magari col giocatore francese riesci a parlare francese, con lo spagnolo parli spagnolo, magari puoi entrare, sai, è la chiave giusta probabilmente per entrare in sintonia col giocatore. Però è anche importante che i giocatori imparino la lingua dove si lavora. Noi siamo in Italia, siamo a Bologna e chiederò ai giocatori uno sforzo, soprattutto per gli stranieri, di parlare italiano, di imparare l'italiano, cosa molto importante. Poi sì, la tecnologia è importante, sai, perché ti facilizza tanto. Poi non è che io non usi anche penna e carta, a volte è meglio anche quello, poi dipende, ovviamente facciamo tanti video, lavoriamo sulle statistiche, però io preferisco prima sempre vedere il video, no? Il calcio giocato e poi magari analizzare i dati, non viceversa.
9: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
10: Il Bologna Under 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Domani alle 20, in diretta dallo stadio Oro Geldino Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da
7: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
10: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
11: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
13: A giugno Renault Clio full hybrid tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
18: Ok, e quindi?
17: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
18: Allora la risposta è MG.
19: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
20: Ti aspettiamo negli MG Store.
21: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
22: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
23: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
25: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
26: E quella lassù?
25: È la costellazione del benzinaio.
27: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
37: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, le 11:44 minuti. Abbiamo ascoltato Domenico Tedesco durante la mattinata in più punti, più parti, così abbiamo permesso, insomma, a tutti voi di ascoltarlo o riascoltarlo a seconda naturalmente di quella che era stata la vostra giornata ieri. Ci torneremo naturalmente anche con Manfredi Campione, Mezzogiorno Rossoblù, tra pochissimo. Intanto però voltiamo pagina e ripartiamo anche dalla Formula 1, perché c'è il Gran Premio di Catalogna, Barcellona, circuito particolare, sicuramente molto affascinante, in cui Kimi Antonelli dovrà difendersi di fatto dall'attacco degli altri, che però in classifica stanno parecchio lontani per il momento. Allora andiamo a sentire proprio le parole di Kimi Antonelli in conferenza stampa ieri nel corso del consueto appuntamento pre-weekend del Gran Premio. Sentiamo.
1: È cambiato tanto, l'anno di esperienza in sé ha avuto un peso enorme per me, vivere le tue esperienze, capire quello che è buono, quello che non è buono per te durante il weekend e anche al di fuori del weekend, salute, tra parentesi. Quindi sostanzialmente è solo l'esperienza. Poi poter tornare a un weekend dopo averlo già vissuto l'anno prima fa già

0: qual è l'opportunità,
1: the opportunity that is on the table,
0: l'opportunità che è sul tavolo per me, e ovviamente voglio cercare di coglierla al meglio, di capitalizzarla al massimo, però allo stesso tempo non voglio guidare pensandoci sempre, voglio concentrarmi tanto sul processo, su quello che devo fare, cercando anche di godermi il più possibile la guida e il weekend, e cercando poi di andare il più veloce possibile, e poi vedremo dove finiremo a fine anno. Come funzionerà il pacchetto che abbiamo portato in Canada, perché non abbiamo potuto davvero vederlo, o quantomeno abbiamo potuto vedere il pieno potenziale e quanto possa realmente darci, perché il Canada è stato in condizioni piuttosto uniche, con temperature particolarmente fredde, e Monaco è un'altra pista unica, Barcelona è invece una pista più standard, per cui vedremo meglio come funzionerà il pacchetto e quanto può darci in effetti in termini di tempo sul giro. Penso che comunque gli avversari siano abbastanza vicini. Red Bull era molto forte a Monaco, Ferrari ha portato e porta dei nuovi pezzi per questo weekend, per cui sicuramente saranno lì in alto, e penso che anche la McLaren sarà molto forte, perché questa pista è molto calda come temperature. Miami era piuttosto simile, e penso che lì erano molto forti, per cui non sarà facile, ma noi faremo del nostro meglio.
2: Will you be surprised?
0: Sareste sorpresi se poteste vuoi trarre dei benefici dall'Aduo?
1: To be fair, I'm not
0: ma se devo essere onesto, non,
1: really
0: non conosco bene la decisione, non sono molto coinvolto dal tema e non so tutto quello che c'è dietro. Sarebbe chiaramente meglio chiedere al team o alla FIA come secondo quali parametri tutto ciò viene assegnato, però quantomeno da parte mia ero sorpreso, perché penso che la nostra power unit sia molto forte, però sicuramente ci sono dei motivi dietro, e ovviamente poi il team dovrà cercare di lavorare per capire dove possiamo guadagnare ulteriormente delle prestazioni. È un processo che non sarà a breve termine, non sarà un processo a breve termine, sarà a lungo termine, perché trovare ulteriori prestazioni dal motore richiede del tempo. Sicuramente il team ha già fatto un lavoro incredibile con la Power Unit, e sono sicuro che impiegherà il suo massimo impegno per trarre ancora più prestazioni ora che possiamo contare su questo beneficio. Innanzitutto la mia famiglia, senza dubbio mio padre, è un po' come una grande roccia su cui posso appoggiarmi, so di potermi affidare a lui in ogni situazione, e poi ovviamente insieme a mia madre, sono le due persone che mi conoscono meglio, e quindi senza dubbio loro averli è grandioso, perché mi hanno sempre guidato nella direzione giusta, specialmente quando vedevano che stavo un po' perdendo la strada, e poi ovviamente il team.
1: I've been with the team, with the junior team since 2018.
0: Io faccio parte del team, del junior team dal 2018, e poi sono passato al team principale dall'anno scorso, e quindi Toto, Bono, ormai mi conoscono molto bene, però tutto il team in generale mi ha garantito un grande sostegno, mi hanno dato e mi hanno sostenuto molto sia nei buoni momenti che nei brutti momenti, e mi hanno guidato durante questo percorso, ed è stato molto piacevole per me.
3: Abbiamo sentito dunque le parole di Kimi Antonelli in conferenza stampa, toccare tanti temi, tanti spunti, non soltanto quello che sta vivendo in questo momento, ma anche un po' come arriva la Mercedes al Gran Premio, tra uno scherzo e l'altro, tra l'altro, perché adesso sui social della Mercedes, su Instagram della Mercedes in particolare, c'è questo video con Russell che ha dimenticato il suo pass nella stanza colazioni, Kimi se n'è appropriato e gli ha disegnato sopra una bombetta e i baffi. Una scena bellissima, se non l'avete trovato, se non l'avete ancora visto, cercatelo, perché è un video molto divertente, in cui Russell poi fa la parte di quello che dice, vabbè, chissà chi è stato, e sarà stato quel burlone di Kimi, insomma, no, molto divertente, e non so se questo migliorerà i rapporti diciamo in pista

0: tra i due, ma intanto sì, sicuramente molto divertente da spettatori. Andiamo in casa Ferrari, Leclerc e il Hamilton con tanto di nuovo look.
1: Come si riparte dopo la grande delusione di Monaco?
2: Sì, abbiamo anche degli upgrade questo weekend, quindi sarà molto interessante anche vedere come funziona l'upgrade che portiamo in pista. Dopo per il resto non andrò troppo nel dettaglio, però sì, sono stati due ultimi weekend particolarmente difficili e quello di Monaco fa abbastanza male, però alla fine è così e penso che fa parte del mio lavoro di fare un reset. Ci aspettiamo sicuramente la Mercedes di essere quella più forte qua, vedremo con la Red Bull e la McLaren. Dal nostro lato abbiamo fatto passi avanti, abbiamo dei miglioramenti in macchina, abbiamo fatto qualche cambiamenti anche sulla mia macchina e spero di ritrovare la fiducia per stare almeno sul podio.
0: Così dunque Leclerc, sentiamo anche Hamilton.
3: Do you think that with the updates and engine changes that
4: i cambiamenti al motore che sono permessi grazie all'Aduo, pensi che il titolo possa essere ancora possibile per te e il team? È improbabile nella prospettiva di un aggiornamento, perché non è che possiamo portare l'aggiornamento la settimana prossima, ci vuole uno sviluppo di mesi e mesi per cambiare i componenti del motore e dimostrare che poi mantengano ancora la fidabilità, per cui è un processo di sviluppo molto molto lungo. Ci sono varie cose poi che accadono in tutte queste piste diverse, per cui mai dire mai, io continuerò a spingere e a dare tutto quello che ho.
0: E così dunque Lewis Hamilton a chiudere la preview del Gran Premio di Barcellona per quanto riguarda la Formula 1. L'ultimo contributo che vi faccio ascoltare è quello legato alla pallavolo, all'Italia che in Volleyball Nations League ha vinto 3-1 con la Germania dopo la sconfitta all'esordio con la Francia. Sentiamo Alessandro Bovolenta ai microfoni del canale ufficiale della Federazione Volley.
5: Alessandro Bovolenta, termini Italia-Germania 3-1.
6: Sono entrato dal secondo set, ma abbiamo subito messo energia nella partita. Ci sono stati parecchi problemi con la direzione arbitrale oggi, ma siamo alla fine contenti del risultato finale e questo è l'importante.
5: Il tuo impatto alla gara è stato molto molto positivo, insomma, quando il mister ti ha chiamato ti sei fatto trovare pronto.
6: No, sono contento di aver giocato, perché guarda, veramente sono contento, perché primo perché abbiamo vinto e poi perché ho giocato e siamo riusciti ad arrivare alla vittoria, questo è l'importante.
5: Domani giornata di riposo, o meglio di allenamenti non di gare, poi comincia la seconda parte di questa pool in Ottawa, andrà a giocare Turchia e Stati Uniti.
6: Esatto, no, saranno sicuramente due partite difficilissime come queste due, perché ovviamente sono squadre che vogliono lottare anche loro e hanno lottato in queste due partite qua, quindi sicuramente noi dovremo farci trovare pronti e arrivare fortissimi in campo.
5: Grazie.
0: Con le parole di Alessandro Bovolenta chiudiamo la puntata di oggi dell'Ora Dario e chiudiamo anche la settimana, quindi vi lascio al weekend, vi auguro naturalmente che sia migliore possibile. Noi lo passeremo domani sera raccontando le gesta dell'Under 18 del Bologna in finale per lo scudetto contro l'Inter, e quindi Radio Cronaca diretta dalle 20. C'è anche l'Unipol Fortitudo Baseball che sarà impegnata nel weekend e che naturalmente vi raccontiamo sempre qui su Nettuno Bologna 1, come sempre in diretta e in esclusiva per quello che riguarda il campionato della Unipol, che questa sera alle 20:30 giocherà contro Crocetta, ripetendo poi il match domani sera sempre dalle 20, questa volta però sul canale 2 dello streaming di Nettuno Bologna 1. L'Ora Dario torna lunedì mattina alle 8:30, tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso-Blu. Buon weekend a tutti.
7: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 11:56.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne, morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Nettuno Bologna 1. Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
11: Ma dai, è immortale!
7: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
11: E dove sarebbe questa meraviglia?
7: Antica trattoria Golfieri, in Piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
11: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì. Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
12: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
13: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
12: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
13: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
12: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
13: Info su Volkswagen.it.
14: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
15: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
16: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park. musicpark.com e su ticketone.it.
17: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
18: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
19: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
20: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
19: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
21: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
22: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
21: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
23: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
21: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
26: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
27: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
28: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
27: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
26: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati a Mezzogiorno Rosso Blu, buon venerdì, finalmente venerdì a tutti quanti. E quindi ieri la presentazione di Tedesco, non l'abbiamo fatta insieme, l'abbiamo aspettata insieme, quindi oggi vi chiederò un po' di tutto e di più e facciamolo insieme. Però permettetemi di partire da ieri sera con il Manuzzi, dove l'under 18 di Gigi Della Rocca, con il gol di Lo Monaco e quello di Libra, vince 2-0, fa fuori la Roma e va in finale. Un risultato comunque importante che chiude ancora non del tutto il discorso legato al settore giovanile e al campionato che quest'anno hanno fatto tutte le under. Abbiamo seguito fino alla semifinale persa con la Fiorentina l'under 20, continuiamo con l'under 18, avremo tra l'altro la diretta con la radiocronaca di Leo Bosello a partire dalle 20:30 sabato sera, ma adesso ne parlo velocemente con Davide Centonze, perché non si fa in tempo a finire, che state già preparando comunque tutto quello che riguarda domani.
29: Ciao Manfred, buongiorno a tutti. Sì, insomma, diciamo che questa squadra non può tirare il fiato, perché insomma dopo il quarto di finale con l'Atalanta, subito la semifinale contro la Roma, e passa un solo giorno e domani ci sarà la finalissima contro l'Inter, un tour de force davvero molto impegnativo per tutti, ma direi soprattutto per Marco Libra, perché insomma viene da dire l'impresa che ha compiuto lui è stata qualcosa di incredibile. Sì, perché insomma
1: ha preso l'aereo un giorno prima per cercare di esserci, è arrivato nel pomeriggio, è entrata partita in corso e l'ha spaccata. Una cartolina incredibile.
29: Esatto, lui è arrivato in hotel alle 16:30, 4 ore prima del fisico inizio. Il tempo di magari ricevere qualche direttiva da Della Rocca, è entrato al 60esimo, quindi non è che ha giocato solo gli ultimi 15 minuti, insomma, ha giocato mezz'ora piena e ha giocato benissimo, insomma, hai detto bene, spaccando la partita, perché insomma a centrocampo ha davvero dominato. Quando ci sono giocatori che possono essere protagonisti in primavera, è chiaro che nel 18 fanno davvero tutta la differenza del mondo, perché il salto comunque è importante, e insomma è un bene per il Bologna, perché insomma avere un 2008 con queste qualità, non si vedono poi tanto in giro questi ragazzi, questi centrocampisti che possono fare sia diciamo i play ma anche le mezzale di inserimento, come poi ha fatto nell'occasione del gol, vuol dire tanto, ed è sicuramente un ragazzo da osservare da vicino.
0: Senti, ancora un gol di Lo Monaco che sblocca la partita su calcio di rigore, un giocatore che sta vivendo una stagione impressionante, è ritornato con la sua Under 18 di fatto, perché lui gioca come sotto età nell'Under 20, anche per lui è una stagione molto importante. Io non so questi ragazzi chi, dove, cosa, quando e perché, però di sicuro una cosa te la dico, Davide, cioè te la chiedo più che altro. Arrivare in fondo significa comunque che della qualità c'è e che mediamente un po' per organico, un po' per singoli, un po' per gruppo, anche quello fa la differenza a volte, no? Non è che solo l'individualità fa la differenza, ci sarà un motivo se si arriva fino in fondo. Quindi evidentemente in queste nuove generazioni di giovani ragazzi del Bologna c'è della qualità. E a questo punto l'unico tassello che bisogna stare attenti e marcare stretto sarà poi il passaggio dall'Under 20 allo step dopo.
29: Certo.
0: Ed è lì forse dove bisognerà costruire qualcosa di concreto per non disperderli un po' per strada. Ora, fare quello che fa l'Atalanta con un Under 23 è impossibile, in questo momento certamente. Bisognerà cercare di trovare delle soluzioni, dei palliativi che possano permettere comunque di continuare un percorso un po' come sta facendo adesso per esempio Raimondo, no? Di cui tra l'altro, per collegarci alla conferenza di ieri, ha parlato anche Tedesco.
29: Sì, Tedesco molto bene, sì. Allora, per quanto riguarda lo Monaco, seguendolo tutto l'anno, penso che una qualità che mi ha impressionato soprattutto in queste fasi decisive, no? Tra primavera e Under 18, e che anche quando non fornisce la prova sfavillante sotto tutti i punti di vista, comunque si rende decisivo, e questo non è un fattore da sottovalutare per un ragazzo che diciamo che è stato trasformato poi da attaccante, perché lui era più una mezzala offensiva, un trequartista, e ha segnato tanto, ha segnato gol decisivi, e è molto importante per un giocatore che magari Bologna vuole trasformare appunto da punta. Per quanto riguarda il futuro di questi ragazzi, allora, le seconde squadre secondo me è un metodo giusto, perché molti club si trovano tanti giocatori in orbita appunto primavera, e il salto è sempre un punto di domanda infinito per questi ragazzi, perché è sempre difficile trovare anche la realtà giusta, perché magari puoi andare in Serie C, però sai, l'allenatore che si trova in Serie C magari quando arriva il momento decisivo si trova a mettere il giocatore più esperto, no? Per portare a casa il risultato. Quindi le seconde squadre sicuramente un ottimo metodo. Il Bologna forse in questo momento in cui non ha abbastanza giocatori per creare una seconda squadra e poi anche fare il campionato primavera, quindi insomma questo un dubbio ce l'ho. Come dici tu, trovare un metodo alternativo per far sviluppare questi ragazzi che hanno fatto benissimo in primavera, abbiamo visto la qualità dei ragazzi che stanno finendo il campionato dell'Under 18, e trovare una soluzione differente sarebbe davvero molto importante, perché il salto primavera prima squadra è immenso, soprattutto perché il Bologna adesso insomma ha un livello differente rispetto a magari una decina d'anni fa, e quindi creare un modo di metterli nel calcio dei grandi per un paio d'anni, poi magari provarle appunto in maglia rossoblu, sarebbe fondamentale. Poi chiaro è che se Tedesco valuta il ritiro, il libero di turno già pronto per essere nel giro della prima squadra, anche se è difficile insomma per la giovanissima età, sicuramente una notizia positiva per tutti.
0: Senti, ci chiedono, scusami, ti rubo un ultimo secondo. Questa cosa che un po' ieri è andata, non contro tendenza perché tanti allenatori poi alla fine non pensano, di una rosa un po' più corta per Tedesco. Può essere forse un modo che rompe, obbliga, no? In caso in cui poi le cose non vadano benissimo dal punto di vista delle assenze, infortuni e incidenti vari, a buttare dentro per forza un giovane? Oppure tu dici che questi poi alla fine, io ieri facevo l'esempio di Motta con Ebischer punta centrale, Che ti mettano Elland falso 9 o 9 vero, non lo so, punta centrale, pur di non mettere dentro un ragazzo giovane al posto di chi di turno.
29: Ma allora qui mi collego anche alle parole di Fenucci in conferenza. La dirigenza è rimasta impressionata dalle conoscenze di Tedesco rispetto alla rosa del Bologna, e sono sicuro che si riferisca anche a quella dei giovani che hanno fatto un'ottima stagione con le giovanili, appunto, anche aiutato da Andrea Tarozzi. Insomma, ieri sera era al Manuzzi, e avere il vice allenatore della prima squadra che segue così tanto il settore giovanile, l'Under 18 nello specifico, perché poi lui era anche in tribuna per la sfida con l'Atalanta, il quarto di finale, vuol dire che l'attenzione, diciamo, dello staff tecnico, parlo in generale, è davvero molto, molto importante. Quindi sì, uno sguardo anche a quello, insomma, può essere molto importante per la crescita generale del progetto Bologna, e quindi anche del progetto tecnico di Tedesco.
0: Ultimissima, chiedono tutti informazioni per i biglietti al Manuzzi.
29: Allora, sono su Viva Ticket, gratuiti, quindi diciamo che bisogna prenotarselo, però sì, sono sul circuito Viva Ticket, poi invece diretta Sky Sport e Viva Azzurro TV come la partita di ieri.
0: Perfetto, so già tutto. Allora ci
29: ritroviamo.
0: E Nettuno Bologna 1, ovviamente, sì.
29: Esatto. Dice...
0: Ok, allora, detto questo, io ti ringrazio, ti lascio il tuo lavoro con più stadio e per tutto che riguarda la partita di domani, vedrai che poi rilanciamo in continuazione. Quindi ci pensiamo noi a fare un po' da butta dentro, ci vuole, perché non siamo proprio in casa, eh? Quindi forza, presenza massiva dei bolognesi ci vuole. Ti do un abbraccio, grazie Davide, buon lavoro.
29: Grazie a te Manfred, buona giornata a tutti.
0: Ciao, grazie davvero. Grazie a Davide Centonze, inserto del Corriere dello Sport Stadio più Stadio. Abbiamo fatto questo bel cappello. Se posso, quasi quasi vi faccio ascoltare anche un bel Gigi della Rocca, che ieri ho visto bello emozionato. Non ce l'hai? Non ce l'abbiamo. Al limite ve lo recupero dopo, che ce l'ho su Instagram, l'abbiamo pubblicato ieri. Era visibilmente emozionato, meno della partita con l'Atalanta, ma la partita con l'Atalanta, non so se avete seguito, sta da montagne russe, perché pronti via si parte sotto di due pere e ribaltarla 3-2 non supplementare, insomma, c'era Gigione che era veramente molto molto emozionato. Mi ha fatto piacere vederlo così. Ieri l'ho visto più contento, più consapevole, più dentro e sul pezzo. Sappiate che l'Inter è una corazzata nettamente favorita, però poi vedi che anche ieri la Roma aveva qualcosa di più in qualità, individualità e quant'altro, eppure questo gruppo, come ha detto Gigi, che ve la riassumo io, ha raggiunto una consapevolezza, uno spirito, una compattezza che fa la differenza. Quindi è vero che i risultati raccontano un percorso anche di qualità, ma poi ci sono tanti piccoli ingredienti che poi, no, rendono la cosa incredibile. C'era un ragazzo, il terzino sinistro della Roma, non mi ricordo come si chiama, ieri disperato che piangeva. Ho provato a consolarlo a fine partita, ormai io sono vecchio. Era a pezzi e non mi ha considerato pari. Ci ho detto, ci tengono veramente tanto. Quindi, insomma, nelle vittorie e nelle sconfitte, se nel weekend siete lì attorno in Romagna, ecco, andare a Manuzzi di sera è anche fresco, si sta bene, è coperto, quindi è gratis. Andateci, non è male. E direi allora a questo punto che apro. Verso l'una ci colleghiamo con Mirko Montebugnoli, futuro rossoblu, che voglio sapere anche il suo parere istituzionale 13, io lo scriviamo, e sulla conferenza di ieri, che mi interessa. Ho letto tanto entusiasmo, ovviamente, tante aspettative. Vediamo un po' se c'è anche qualcuno invece che qualche dubbio se lo pone. Io ne ho tanti, invidio le certezze di qualche scettico burlone. Ieri una testata che non so neanche di Salerno, credo, è stato lapidario su Tedesco, cioè il flop, ha fatto male dovunque è andato e quant'altro, e insomma mi ha fatto ridere, perché io invidio tutte queste certezze e invece mi conservo tutti i dubbi che mi porto dietro alla prossima stagione del Bologna, che non sono legate a Tedesco, ma sono un insieme di cose ancora da definire, dove diventa veramente difficile capire dove risieda poi tutta questa positivissima aura che si sta creando attorno al progetto nuovo tedesco, chiamiamolo così. Fantastica l'idea, su questo non c'è dubbio. E poi adesso c'è una rosa da costruire, scelte di mercato fondamentali da valutare, è una squadra da vedere, allenamenti da valutare, un metodo di lavoro nuovo, uno spirito di gruppo, una coesione ancora da formare, tanti incastri che poi vanno a definire una stagione, no? Quindi io sono fatto così, ho veramente un sacco di dubbi, ma sono convinto come voi che possa essere veramente la scelta giusta e comunque che sia stata una scelta che sottolinea brillantezza, anche lucidità nelle idee che si vuole provare a portare. Coraggio, prima di tutto. Buongiorno Manfred, Riccardo da Casalecchio. Ieri ho visto tutta la conferenza di Tedesco e mi è sembrato molto applicato e preciso. Sicuramente c'è un punto che mi ha incuriosito, magari ne avete già parlato e mi sono perso il commento, quello che riguarda De Silvestri. Se ho capito bene, è l'unico giocatore con cui ha parlato e c'è un progetto o qualcosa del genere che lo riguarda. Grazie. Ti rispondo subito dopo la pubblicità, visto che comunque richiede su De Silvestri forse un po' più di tempo. Preferisco andare in pausa adesso e appena ritorniamo ti rispondo.
26: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20:30, in diretta dallo Stadio Stewart di Parma, Farma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
26: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio. Scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia, ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€ e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
8: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa ai tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239€. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353€. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
9: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
10: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
11: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
10: E cosa fanno? Magie?
11: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
10: Funziona! Incredibile!
11: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
10: Per info, emilianamacchineufficio.com.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
23: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
21: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
15: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati, 12.22, mezzogiorno rosso-blu, i vostri sms al 366-402-4022. Stavamo rientrando un attimo sui temi, avevamo aperto, e se lo meritano, con l'Under 18 che va in finale, è sempre al Manuzzi, domani sera alle 20.30. Biglietti gratis, li trovate su Viva Ticket. Se siete in Romagna, come vi ho detto prima, un salto, fatelo, ci sta. Se lo meritano, sono anche bellini proprio da vedere. In ogni caso, dovevo rispondere, prima di farvi sentire le interviste a Livra e a Gigi Della Rocca, sul discorso di De Silvestri, ma fondamentalmente lui ha detto, guarda, ho parlato solo con Lollo, perché Lollo ha un ruolo particolare sicuramente in questo gruppo, e si sa, chiamatelo come volete, non mi ricordo come l'avevano definito, welcome manager, una roba del genere, cioè quello dello spogliatoio e del gruppo che poi alla fine fa conoscere un po' la città, i posti giusti, crea gruppo e fa gruppo, ed è il capitano di questa squadra. Quindi l'unico con cui ha parlato, sì, l'ha detto ieri Tedesco, è il capitano, in questa veste però di capitano. E De Silvestri non è che avrà un ruolo diverso, lui, il suo ruolo sarà quello di terzino sinistro anche la prossima stagione, entrerà nelle rotazioni e dovrà allenarsi al 100% e tenere il livello degli allenamenti alti. Lui si sente ancora un giocatore, l'ha detto, non ha nascosto la voglia di giocare ancora un anno e poi si vedrà. E devo dire che per quello che ha fatto vedere quando è stato impiegato in campo, di certo tutto si può dire, se non che abbia sudato fino all'ultima goccia a disposizione facendo Lollo. Quindi lui resta il capitano, capito? Non c'è nessun progetto particolare oggi per De Silvestri, se non il capitano, che ha una sua età, ne è consapevole, ha ridotto visibilmente, progressivamente, la propria retribuzione in rapporto anche all'età, consapevole di avere le sue chance, ma di dovere, di avere un dovere, cioè quello che serve, e l'abbiamo capito da un po' di tempo, soprattutto per preparare la partita, cioè un ritmo altissimo, un livello altissimo durante gli allenamenti. Questo deve fare Lollo, non c'è nulla di particolare, di diverso, se non quello che ha sempre fatto. Ok? E vi faccio ascoltare un felicissimo, orgogliosissimo Gigi Della Rocca. Quelli della mia età se lo ricordano, ha giocato più fratello, in prima squadra, ma Gigione attaccantone, e ve lo faccio ascoltare visibilmente soddisfatto dopo la vittoria di ieri.
18: Mister Della Rocca, dopo questo grandissimo successo, il Bologna Under 18 è la finale, scudetto, 2-0 alla Roma, che sensazioni ci sono, mister?
19: Beh, sensazione incredibile, 2-0 contro una squadra veramente forte, ma siamo stati tostissimi anche in una partita dove onestamente abbiamo fatto anche un po' di fatica, ma è normale a questi livelli, insomma, ci sta, è un'altra grandissima prova da parte di questi ragazzi che non finiscono mai di sorprendere.
18: Un primo tempo in cui avete mostrato tutte le vostre caratteristiche, nella ripresa un po' di sofferenze, primi 20-25 minuti, poi è entrato Libra, mister, che è tornato ieri e che aggiunta ha dato.
19: I giocatori di qualità fanno sempre la differenza, quindi Marco ha qualità importanti e oggi le ha dimostrate tutte.
18: Che soddisfazione è per lei portare questo gruppo alle finali?
19: Ma soddisfazione immensa, perché c'è tanto lavoro dietro, partito da tanto lontano, quasi 11 mesi che lavoriamo, e quindi diciamo che stiamo raccogliendo i frutti di un anno intero.
18: Il sabato c'è l'Inter.
19: Infatti adesso mi tocca subito smorzare i toni, perché sarà un'altra prova estremamente difficile.
0: Grande Gigi, ha fatto una faccia, ha parlato di Marco Libra, no? E ha detto i giocatori di qualità e talento fanno la differenza. Allora, lui è andato convocato con la nazionale venezuelana, la mamma è venezuelana e il papà è italiano, e ha avuto una convocazione dove tra l'altro ha debuttato 10 minuti, ma era un amichevole, quindi questo non complica eventualmente un passaggio in azzurro, sempre che venga visto. E è volato, doveva arrivare oggi se non sbaglio col volo, è riuscito ad anticiparlo, ad arrivare per il rotto della cuffia, e senza, non è partito ovviamente nell'11 proprio per questi motivi. Entra in campo, ragazzi, dovete vedere come ha spaccato la partita, e il gol nasce da lui, un'intuizione a centrocampo, un 1-2 fondamentalmente di 40 metri, chiude sul secondo palo e chiude la partita. Ve lo faccio ascoltare.
18: Libra, un gol importantissimo che vale una finale, quali sono le tue prime emozioni e cosa ha significato quel 2-0, l'abbraccio del gruppo?
1: Per me è un'emozione incredibile, come ho detto prima, e fare un gol con questo gruppo, comunque che ho vissuto, ho giocato con loro per 5 anni, anche se quest'anno non ho fatto molto con loro, io mi sento parte di questo gruppo, e comunque chiedere una partita del genere e portarci in finale, per me è un'emozione incredibile.
18: Che cosa significa andare in primavera da sotto età, poi tornare con l'Under 18? Raccontaci anche un po' com'è il processo per voi in questa
1: serie. Il processo per noi non lo decidiamo noi, no? Decidono un po' i mister, chi portare su, chi non portare, però alla fine secondo me il cuore sta con quelli che, con cui ho vissuto tutto il settore giovanile, no? Che è questa squadra, quindi è un processo sì difficile, comunque anche per la 18 che li tolgono i giocatori, però siamo qua.
18: Sei stato anche in nazionale, che esperienza
1: sì.
18: È stata?
1: No, è stata un'emozione incredibile, comunque io sono nato nel Venezuela, per me vestire quella maglia è un orgoglio, e esordire in prima squadra con loro è stato davvero bello.
18: Sabato invece c'è l'Inter, non c'è da riposarsi.
1: No, adesso abbiamo 48 ore mi sembra, e faremo di tutto pur di arrivare al massimo, e niente.
18: Ti aspetti magari quest'estate una chiamata in ritiro, ti piacerebbe?
1: Dove? In prima squadra? Magari, quello secondo me è il sogno di tutti i bambini, comunque che vi vestono sta maglia, quindi se arrivo bene, se no continuo a lavorare.
0: Non ha esagerato Leo, Forse sarà che, io ritorno a dire, Baldini ci ha messo tutti quanti, va bene, la retorica, va bene, per qualcuno anche un po' troppo, e quindi sei un po' esposto a meme o comunque a, dai, il cinismo, perché poi c'è cinismo nel calcio, fa parte un po' del nostro anche modo di essere bacchettoni e un po' severi, però saranno coincidenze, almeno a Bologna, e questo sicuramente cos'è che condiziona tanto l'entusiasmo? I risultati, c'è poco da fare, cioè andare fino in fondo con due squadre su 5 che si sono comunque qualificate ai playoff, aiuta, l'interesse è tutto. E però ieri ci guardavamo con Bosello, c'era qualche collega che è venuto a vedere, dicevamo, oh, Valles, questo magari aggiungere, questo magari aggiungere, se poi vuole un gruppo anche non troppo numeroso, magari, perché no, provarci. Sono molto giovani, Libra è un sott'età ed ha fatto praticamente tutta la stagione con l'Under 20 di Morrone, l'ha anche detto, però c'è qualità, vi ripeto, Badori, giocatore un po' da sgrezzare, arrivato comunque da una squadra professionistica del Ghana a gennaio, è un giocatore che l'anno prossimo dovrà tra l'altro fare il salto, ma quasi tutti sono tutti 2008, quindi. E Rossitto, esterno di bellissime prospettive, dovrà fare il salto, giocatore da guardare, lo Monaco non ne parliamo, insomma, sono già tre giocatori da tenere in considerazione. C'è qualcosa, Tomasevic, faccio un altro esempio per l'Under 20, ma questo non è per non nominarne altri, Sicuramente però è il momento dove, quando tu vedi quanto, faccio un esempio che ci fa male, il Como quanto investe. Il Como sta investendo tanto, ma bene. Adesso, per superare il problema degli italiani, sta facendo incetta dei giovani di talento italiani da tutte le rose, approfittando del fatto che le regole sul vincolo sono cambiate. Sta comprando tanti talenti di qualità, li sta portando lì a Como per costruire un settore giovanile di altissimo profilo, e lo farà spendendo, ovviamente, ma con le idee chiare per risolvere un problema della prima squadra. Quindi credo che in qualche modo ci tocchi, e anche se magari a qualcuno interessa di meno, seguire che cosa succede lì sotto, perché sarà indispensabile se si vorrà continuare ad avere un percorso competitivo. Bisogna produrre valore, non si può soltanto acquistarlo, perché sennò ormai vedi che i costi sono diventati insostenibili. La compravendita in sostanza non aiuta. Bene, chiuso il discorso relativo all'Under 18, ritorno su Domenico Tedesco. Tanto entusiasmo, vi dicevo. Ieri, tra l'altro, a vedere gli Under, più carino, c'erano i Cinni, se no, chiamiamoli così, che è più affettuoso. C'erano ovviamente tutto il board del settore giovanile, Piangerelli, Margotto, Marchetti, ma per esempio Marco Tarozzi li sta seguendo da quando è tornato a Bologna, subito sta guardando tutto. Era presente anche ieri a Manuzzi, bene, ci sarà anche sabato, insieme credo anche a tutto lo staff. C'era anche Sartori ieri a vedere i giovani, e ci sarà tutto anche il board della dirigenza rossoblu al campo domani sera. Ebbene, e vi dicevo, su Tedesco ci sono dei punti interrogativi. E allora, il suo primo anno in Italia, il fatto che per esempio il vice è un rapporto che si costruirà in questo periodo, hanno fatto 3 giorni decisamente intensi insieme a Tedesco, ha una velocità impressionante. E questo dà un po' la percezione di quello che potrebbe essere l'approccio anche, no, di un allenatore che professionalmente si è costruito fuori dall'Italia, altri ritmi, positivo o negativo non so dirvelo, però vanno a una velocità impressionante e stanno lavorando di brutto per incominciare a ragionare anche sulla rosa che sarà, sul tipo di lavoro da portare, l'approccio da avere con alcuni giocatori. Ci sarà tanto di cui parlare, perché Tedesco per esempio ieri ha sottolineato molto questo, no? Mi piace ascoltare, e quindi avrà tanto tempo da investire anche sull'aspetto un po' conoscitivo dei giocatori, per capire poi come impostare la stagione con loro. E sempre nei dubbi un po' della stagione che sarà, anche il fatto che Bologna ha un mercato, ne ha parlato Fenucci, complicato da affrontare, perché comunque l'aspetto economico e la sostenibilità che Bologna comunque la ritiene insuperabile e non negoziabile come paletto, impone delle scelte di rosa di un certo tipo. Bene, abbiamo detto tutto? Sì, bene, quindi si parte da questo. Audio. Qui.
2: Ciao Manfred, ho sentito la conferenza del nuovo allenatore, a me piace molto, mi sembra un ragazzo, perché io ho 61 anni, per me è un ragazzo, quindi molto concentrato, sei preparato, poi il curriculum è buono, cioè non c'è niente da dire, però vedo troppo entusiasmo in giro, cioè non è che adesso abbiamo preso Tedesco e il prossimo anno il Bologna vada in Europa, questo bisogna che la gente se lo mette in testa, cioè ha bisogno di lavorare, bisogna vedere che tipo di squadra fa il Bologna, perché sappiamo tutti che il mercato, come dici tu, è difficile, perché il Bologna non può spendere, cioè deve stare nei certi parametri, deve azzeccare i giocatori, quindi non è che se arriviamo decimi il prossimo anno ha fallito, bisogna dargli continuità a sto ragazzo qua, Forza Bologna sempre.
0: Assolutamente, mi piace Tedesco, mi piace. E poi giù come piombi infatti, per la legge del che conosciamo, ma vediamo. Ciao Manfred, netto del fatto che come sempre Verdetto lo darà al campo, giustissimo, la mia impressione su Tedesco si può riassumere con: chi si somiglia si piglia. Mi piace. Credo che questo sia l'allenatore più simile a ciò che ha dimostrato di voler essere la società Bologna. Sono palesemente fatti della stessa pasta. Per me, prima impressione ottima. Allora, io la vedo come te. Mi sembra l'allenatore più vicino, e non è un caso, alle... all'idea e l'approccio di chi l'ha scelto. Quindi io non so se questo è un bene, a prescindere, che poi tutto si incastri perfettamente e non tutto dipenderà solo da Tedesco, dal suo staff e tutto, è un altro paio di mani che, come dici, deciderà il campo sicuramente. Dai, il fatto che sono due anni che comunque si sono tenuti in contatto, che erano già stati fatti approfondimenti e c'era stato un feeling positivo, che quel feeling si è trasformato in un'ennesima conferma a distanza di due anni, il fatto che lui abbia visto e monitorato la società lavorare per due anni e loro la stessa cosa con lui. Ecco, queste sono tutte premesse che secondo me hanno portato anche a una naturale conseguenza di tempi molto stretti per poi la definizione con Tedesco. C'è stato un piccolo ritardo legato a un aspetto contrattuale di Tedesco col Fenerbahce, se no l'ufficialità sarebbe arrivata anche due o tre giorni prima. E quindi benissimo. Poi vediamo che cosa ne viene fuori. Ma ecco, su questo feeling la cosa che mi piacerebbe di più pensare e immaginare è che si possa veramente costruire un percorso un po' più lungo, non dover ripartire ogni due anni. Per qualcuno non è un problema, anche a Casteldebole mi ha stupito. Per me sì, la continuità di Fabregas, quella di Gasperini, è quello che rincorro come un pazzo, cioè per me lavorare così è più semplice. Poi magari ostentano un po' troppe, cioè per non piangersi addosso, magari semplicemente questo. E ci troviamo tra pochissimo, andiamo in pausa. Benvenuta Chicca.
3: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
4: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
20: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
22: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
3: Il Bologna Under 18 è in finale Scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Domani alle 20, in diretta dallo stadio Orogeldino Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da...
24: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
3: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 90 su Nettuno Bologna 1.
25: Sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate, ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
26: Via! Show!
27: Ah, così non ci riuscirai mai.
26: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
27: Con un po' di sale sulla coda?
26: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
3: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
5: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta: il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silly DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
6: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
5: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
6: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
5: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
8: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
9: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
10: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
11: Ciao, come stai?
13: Vado a fare un tagliandino.
11: Ok, ma stai bene?
13: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
11: Ma Levante è una carrozzeria.
13: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
11: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
13: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
28: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
29: Oh Marco, pronto per lo stadio?
30: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
29: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
30: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
29: Davvero?
30: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
31: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
34: Veniamo con la scaramanzia, se non abbiamo mai seguiti questi ragazzi degli under 18, parlo per altri.
0: Stiamo a casa.
34: Li guardavo. Non continuiamo a guardarli perché sempre portato bene. Quando l'attenzione sale, poi arriva il patatrack. Forza Bologna. Cristian da Ponte Ronca.
0: Questa situazione della scaramanzia sta degenerando, scriveva Sky, con Ben Stiller che ha bruciato la maglia delle finals NBA per come è finita la partita. Forse in effetti. E in effetti sì. E dove deve andare? Qua. Ciao, la mia non vuole essere una polemica, ma una domanda: perché l'Atalanta con Ederson in scadenza 2027 lo vende a 50 e noi per Lucumi con la medesima scadenza si parla di 20 e se va di lusso 25? Non capisco perché sta forbice nelle valutazioni che c'è sempre con loro. Ma Lucumi è un caso un po' particolare, se proprio vogliamo. Intanto ha una clausola da 28 milioni, scade a metà luglio, chi prima arriva meglio alloggia, cioè non si può fare un'asta finché c'è la clausola, e vabbè, si vedrà se arriverà qualcuno entro i 15 a pagare. Ieri si parlava di Juve, deve fare delle cessioni. Ah, complimenti a Carnevali, se lo merita. veramente molto. E devo dire che è una scelta molto logica. Hanno preso uno dei migliori dirigenti, secondo me, in Serie A attualmente. Io vedo Marotta, vedo Carnevali, Fenucci. Oddio. Suarzo del Como si è dimostrato assolutamente all'altezza della situazione, anzi, e mi fermo. Spero di non aver dimenticato qualcuno. Percassi, ecco, Percassi, basta, si chiudono qui per me i degni di nota. E quindi chi prendevi? Hanno preso il migliore disponibile, senza dubbio. Quindi, tra l'altro, un saluto molto freddo della Juve, perché hanno

peccato. Lui è stato straordinario, per me mal consigliato. Io non conosco molto le logiche dei procuratori, non capisco molto come ragionino. Certo, loro hanno voluto tenere un prezzo basso per Lucumi per una paura fottuta che il Bologna non avrebbe mai venduto. Questa percezione, in tutta onestà, mi deve spiegare il suo procuratore da dove l'ha acquisita. Perché per comportamenti concludenti mi sembra che, a parte proprio Lucumi, che tra l'altro fu sfigato perché scattò la presa di Beukema prima della sua, lì rimase al palo solo per quello, non ha mai voluto prolungare e adeguare il contratto. Lucumi prende uno degli stipendi più bassi per questa scelta del Bologna, credo che si afferma a 600 e dispari, un terzo di Orsolini praticamente. Ora, scelta sua, in questo discorso quel contratto lì non è mai stato ritoccato, adeguato, prolungato. Quindi Lucumi è un discorso un po' particolare. Certo, tu mi dici, Ederson perché va via a 50? Forse un giocatore che complessivamente vale qualcosa di più, così me l'hanno spiegata i nostri compagni di avventura, Dario, Monte, perché anch'io mi sono posto questa domanda. Per loro ha un anno in meno, Ederson è di luglio, Lucumi di giugno, se non ricordo male, compre gli anni adesso. E forse qualcosa di valore in più ce l'ha, perché ha vinto un'Europa League, perché ha giocato tante partite in Champions League, perché ha un valore, per coincidenze fortunate, comunque, convocato in nazionale al volo. E questo sicuramente comporta un valore diverso. Ciò detto, per me Lucumi vale 40-50 milioni, cioè vale per esempio i 42 milioni che ha speso l'anno scorso il Napoli per Beukema, i 50 milioni che non arriveranno mai, perché poi sono 42 più 3 più 5, quelli di Ndoye, i 3 li recupera il Bologna, i 5 di bonus Ndoye precomandata lì non li prenderà mai, però 50 milioni. Quindi Bologna certe vendite le fa. Quella di Lucumi è un caso un po' particolare. Mi dispiace, perché per me è un giocatore che anche con un anno di contratto 40 milioni li vale. Cosa succede se non pagano la clausola? Non ne ho la più pallida idea, e lì vale l'asta. A quel punto vale l'asta. Prima della scadenza della clausola vince chi arriva prima. Quindi vedremo un po' cosa sarà. Se vi devo dire la mia percezione, è che andrà via a 28. Non conosco benissimo queste logiche di mercato. Non so se qualcuno si prende il rischio di aspettare. Non è andata bene a quelli che l'anno scorso hanno aspettato. Vi faccio l'esempio del Sunderland, che poi alla fine si è trovata all'ultimo a offrire la clausola e Bologna l'ha rifiutata. Cioè, clausola scaduta a distanza di un mese, cioè da metà luglio a metà agosto il Sunderland ha offerto di nuovo i 28 milioni che non aveva offerto prima e poteva prenderselo e portarlo via. Quindi non so dirvi che cosa accadrà. Probabilmente 28 per Lucumi li prenderemo. Dirvi con certezza che qualcuno li metterà non ce l'ho. Io, se fossi comunque nella Juve, se non vogliono darvi a Bremer e vogliono fare Lucumi Bremer dietro per avere due certezze, io partirei da lì e forse un sacrificio lo farei, cercando di pareggiare il conto senza darvi a Bremer. Penso che daranno via Bremer e quindi perderanno Lucumi al posto di Bremer. È una buona presa per loro, ci può stare. Bravi giovani. Bene, Claudio. La finale di domani la fanno vedere in TV, sì, su Sky, come ieri. E io le seconde squadre non le trovo giuste, perché sono fatte per non fare giocare i calciatori italiani nelle prime squadre vere e proprie, per dare sempre in continuazione spazio ad altri giovani stranieri, e questo è deleterio per il nostro calcio. Ma ti potrei fare l'esempio però di Bernasconi, comunque andiamo avanti. E si vede poi che le tre volte che non andiamo ai mondiali, non solo per questo, ma è un motivo sicuramente fra i più preponderanti per la crisi del nostro calcio. Ciao Fabio. Fabio, guarda, in certi campionati, se non sbaglio in Spagna, sono già obbligatorie, o non mi ricordo esattamente dove, e stanno diventando, e c'è anche una tendenza a pensare di chiudere a 80 squadre professionistiche il calcio, la Serie A, cioè la Lega, e rendere obbligatorie le seconde squadre. Ti faccio un esempio di Bernasconi, che oggi sul mercato vale 20 milioni circa.

0: giocatore che l'anno scorso giocava nell'Under 23, è andato in prestito a fare un paio di anni, no, un anno forse alla Cremonese. Ha fatto l'Under 23, tutte le Under tra Cremonese e Atalanta. 10 presenze in Champions League quest'anno, 25 circa le presenze in campionato, quindi più della metà. Ed è un giocatore italiano che hanno portato lì. Le Under 23 servono, sono un costo. Me l'hanno quantificato a circa 7 milioni, più o meno, conti della serva, costa più o meno 7 milioni. Tutto il settore giovanile del Bologna costa 7 milioni. Un Under 23 da sola costa 7 milioni di gestione circa. È un costo molto alto? No. No. Certo, per una squadra che ha ricavi molto bassi, e ritorniamo al discorso, il problema del Bologna non è spendere di più, è ricavare di più. L'avevo già detto tante volte, ne sono talmente convinto che non mi stancherò mai. Poi mi danno del coglione e va benissimo così, per me sono loro e siamo pari. Ma anche no, perché poi dipende dai modi. Quindi vedremo se Bologna avrà la forza di crearsi un Under 23. Di sicuro di creare un percorso che porti in quella direzione, però sì, si può iniziare cercando di aprire delle relazioni, delle partnership con per esempio club virtuosi di Lega Pro, per fare un percorso un po' più soft per quei giocatori che escono dall'Under 20 in attesa. Non è la stessa cosa, non puoi andare a prendere e spostare i giocatori dell'Under 23 alla prima squadra, per dire, però è già un inizio. E poi eventualmente vedremo se apriranno una partecipazione, no, a queste società, quindi una comproprietà fondamentalmente, che non sono lecite in questo momento, se non con raggiri particolari e solo per persone particolari perché io ancora non me le spiego, ma questa è l'Italia. Quindi vediamo un po', è un percorso graduale. Quindi per me le Under 23 sono invece, io non posso pensare a un Bologna del domani senza un Under 23. Il fatto che non abbiano messo proprio una croce sopra mi rende un po' più felice, ecco, perché sarei un po' scettico. Stadio e Under 23 sono i due step che mancano a questo percorso di questa proprietà. Vediamo. C'è qualcuno molto più scettico, uno dei impensabili, mettiamola così. Sull'Under 23 anche a Bergamo non era pronto molto per la quale, quindi non sei, te lo sto dicendo per avvalorare quello che hai scritto tu e sminuire quello che ho detto io. Ve la faccio breve, non mi sembra molto caldo nell'approccio all'Under 23 Sartori, non lo è stato a Bergamo, seppur poi si è deciso di farlo. Non mi sembra in questo momento ancora caldo a Bologna come approccio, per tanti motivi, perché forse quel budget è meglio investirlo in altro in questo momento, e perché probabilmente ancora non c'è la dimensione sufficiente per poterla anche gestire in maniera adeguata, perché poi l'Under 23 porta un problema fondamentale, la retrocessione, e lì diventa un problema se dopo devi salire, perché comunque quel livello lì lo devi mantenere, se no diventa poi un problema, e quello è un problema che ha il Milan futuro e compagnia varie. Quindi ci sono i pro e i contro, come in tante cose. L'Under 23 fa molto discutere, sappiate che nel progetto comunque questa proposta di legge, che vedremo quanto diventerà poi concreta nelle proposte, che non mi sembrano neanche così strampalate. Sorvoliamo per favore su quello che la FIFA sta proponendo per i contratti dei giocatori, perché alzo le mani. L'unica cosa che ho trovato sensata di quello che ho letto dal mio punto di vista è l'aumento da 3 a 5 anni dei contratti per i minori, questo sì. Il resto io ci ho capito poco e niente, non capisco come i club avrebbero, però probabilmente me lo devo rileggere meglio e aspettare che escano un pochino più articolati i punti, perché così si capisce poco e niente, mi sembrano folli. Quindi ritornando sul discorso dell'Under 23, vediamo come andrà. C'è chi la pensa in un modo, chi in un altro. Comunque Bologna in questo momento è lontano anni luce, poi devono cambiare anche le regole sul ranking e via dicendo. Per l'Under 23 sarebbe bello in alternativa coinvolgere il Bonz con il Bologna per fare un Carpi targato rosso-blu. Ma tu sei sicuro di quello che stai dicendo? Sono anni che sostengo questa tesi, con Carpi a pochi minuti. Sì, sarebbe bellissimo, sono d'accordo. Non so se Carpi sarebbe felice. Bonz magari sì, ma perché è diviso, lo saremmo anche noi, la nostra proprietà è carpigiana. mia compagna vive nella moda, e figurati a Carpi, abbiamo c'è un pezzo della sua vita professionale, e si sa. Ma al di là di questo, non so quanto i carpigiani sarebbero contenti di vederci arrivare lì. Credimi, bisognerebbe chiedere prima loro. E però Bonzà è stato veramente molto bravo, perché con un budget molto ridotto, minuscolo, ha fatto, io lo sto seguendo, non gli dico niente, ma lo seguo con attenzione. Sta facendo un ottimo lavoro e lavorano bene, sono bravi. E perché lavorano con gli occhi al budget, e quando parla comunque si sente che è cresciuto tantissimo in questi anni, e quindi gli faccio tutti i miei complimenti. Mirko, non so se esiste ancora, ma in Inghilterra si giocava il campionato delle riserve, e credo, non so se esiste ancora, comunque serviva a far tenere la forma dei giocatori meno impiegati, a far crescere anche i giovani assieme ai professionisti, farlo anche da noi. Non solo, stanno facendo anche, stanno studiando anche un campionato diverso, ve lo dicevo un po' di tempo fa, per i talenti tardivi, no? Vediamo, certo che vengo, e quindi vediamo un po' come butteranno fuori delle idee, e noi l'unica cosa che dobbiamo fare è copiare e incollare. Io non so che cosa stia aspettando l'Italia per farlo, la Lega per farlo, ma evidentemente gli va benissimo affondare come stiamo facendo. In tutti i settori, in tutti i lavori del mondo, una cosa che si fa è prendere un modello vincente e replicarlo, avvicinarsi il più possibile. Evidentemente nel calcio italiano non funziona così. Va bene. Manfred, hai letto anche... Va bene, dai, questo Ale e Pierre, che non ti conosco, sorvolo. Andiamo in pausa e torniamo subito.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
7: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
8: Fantastico, e adesso?
7: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
8: E loro risolvono?
7: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
8: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
7: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
9: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
10: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
11: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
12: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
13: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
14: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
15: fa vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
16: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
17: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
16: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
17: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
18: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
19: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
18: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
20: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
21: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Manfred, buongiorno.
0: Buongiorno.
23: Effettivamente 7 milioni non sarebbero una cifra così esagerata se tu ogni anno dall'Under 23 riesci a...
0: Bravo.
23: Far sì che uno o due giocatori magari dopo si integrino con la prima squadra.
0: Bravo.
23: O comunque sia che dopo magari li vendi anche solamente a 5-6 milioni, a 7 milioni, cioè dopo ammortizzi tutti i costi.
0: Ma sì, più o meno i tamponi.
23: Ben vengano anche secondo me le Under 23 nel 2026.
0: Ci sta. Facciamo la maglietta? Ben vengano le Under 23. No, forse un po' troppo lungo. Era più bello quello meno tetti e più tette. Cosa dici, Monte?
24: Io sono totalmente contrario alle Under 23.
0: Che due palle, ma perché?
24: Ma totalmente. Perché o si fanno...
0: Buongiorno,
24: un campionato
0: Monte.
24: Da sole, o si fanno un campionato da sole, o falsano comunque i campionati. Ma che senso hanno? Cioè, io non posso andare su, posso soltanto andare giù.
0: Beh, un campionato da sole secondo me è il futuro. Ci stanno pensando.
24: Se fai un campionato da sole, togli il campionato primavera, oppure lasci il campionato primavera e fai l'Under 23, però e siamo già a posto.
0: No, aggiungi un Under 23. Io aggiungerei.
24: Ma 23 anni sei un vecchio.
0: Ma che cosa c'entra? Ma va bene, ma è controllato. È controllato.
24: Non so, io sono per me una cavolata, io sono di quelli lì, poi io sbaglio, sono vecchio, sono calcio moderno.
0: Però sai cosa? Che rischi. Cioè, lo dovresti contaminare. È un Under 23 che poi dovrebbe seguire le regole di oggi di una Lega Pro. Cioè, perché cos'è che ti porta il valore? I giocatori di esperienza. Ai giocatori giovani giocare con i vecchi. Come si chiama? Come si fa a non dire la parolaccia? Figli di buona donna che navigano in quelle categorie da tanti anni e ti insegnano cosa vuol dire giocare tra i professionisti, no? E questo è il livello, secondo
24: allora,
0: me, che ti offre.
24: Preferisco fare degli accordi con una società dove mando a giocare quelli buoni. Cioè, piuttosto preferisco fare una cosa del genere.
0: Però
24: cioè,
0: sai,
24: li manda a Cesena a giocare, li manda a Ravenna a giocare. E mi faccio tra virgolette
0: delle
24: società satellite piuttosto che fare un Under 23 che magari mi rovina delle categorie. La vedo così.
0: Guarda, cioè, io facevo l'esempio di Bernasconi, no? Adesso lo dovrei riprendere sotto, non ho sotto, però perché ci avevo guardato proprio quando ne parlavo delle Under 23 con un dirigente non nostro, tra l'altro. E guardavo le oscillazioni, anche un po' le valutazioni che Transfer Market ha fatto sul mercato, dai, perché comunque quelle ci sono. Finché lui è stato nell'Under 23, il valore del cartellino non arrivava al milione. Dov'è che è arrivato ad avere 20 milioni di valutazione? L'anno che ha fatto poi in prima squadra, dicevo, le presenze siano sulle 25 in campionato, 10 in Champions. Ha fatto tutta una stagione bene, perché l'ha fatta bene, in una squadra che comunque è entrata nelle 7 del campionato, 20 milioni di valutazione. Allora, dov'è che vuoi arrivare? Che non è l'Under 23 che ti porta un giocatore da 20 milioni, E poi lo devi mettere in prima squadra e deve funzionare. Quindi tu dici: preferisco avere una squadra di appoggio, una bella unione, una partnership, chiamiamola così, una collaborazione con un club di Serie B. Comunque io li mando lì, di Serie B o Lega Pro, li mando lì e vediamo come va. Ci può stare, certo non puoi muoverli a necessità. Ecco, non puoi prendere un giocatore da lì e portartelo perché tu hai dei problemi di organico, che sei andato sotto organico, ma puoi buttare dentro un under 20.
24: Ma no, perché falso un campionato.
0: Lo capisco, guarda, erano molto scettici. Ti dico, ci sono paradossalmente direttori sportivi assolutamente favorevoli, direttori sportivi assolutamente contrari. Cioè, motivati.
24: Alla fine cosa fai? Cioè, la Juve, se non ricordo male, va Uisen, Bangula, tutta gente che è passata tra virgolette all'anno 23, ma gente che ha comprato, ha appoggiato e ha fatto esordire. Cioè, capisci? Ildiz credo uguale, certo. Ma gente che ma erano predestinati questi.
0: Anche Ken credo che abbia fatto un giro nell'under 23.
24: Ragazzi, cioè, fai, non solo under 23. Cioè sono dei parcheggi dove dici: aspetta un attimo, io questo costa 5 milioni, lo compro, lo metto lì e per fargli esordire. È una razza un po' differente e come sempre legata a quelli che hanno più soldi. Allora a me non piace, gli do un vantaggio in più, un altro vantaggio in più, cioè i diritti televisivi e il discorso sport, hai mille vantaggi, ti do anche quello dell'under 23. Io faccio fatica. Fai il tuo bel accordo con la Carrarese di Buffon e lo mandi a giocare a Carrara, cioè per dirti.
0: Senti, hai aperto un discorso che dai, mi costringe a farti una domanda sulla questione della ripartizione dei diritti TV. Pare che finalmente, dopo 30 anni che ne parliamo, no, però non so se ti ricordi quando arrivò Saputo. È il primo giorno che si siede Fenucci, la prima cosa che dice Fenucci: bisogna mettere la mano ai gemelandri. Ne abbiamo parlato per tutte le radio, eravamo diventati espertissimi di ripartizione, regole in Inghilterra e regole in Italia. 2 anni, forse, non abbiamo mai più parlato esattamente come di tutti i problemi che lasciamo poi lì, no? Perché ce ne fottiamo. E che cosa copre tutto questo buco? Il calciomercato, ovviamente. La soluzione a tutti i problemi. E io continuo la mia polemica con me stesso. Ma ti voglio chiedere questo: sulla ripartizione dei diritti TV, nella proposta di legge c'è una cosa interessante. Vorrebbero dare una percentuale anche notevole agli investimenti sulle infrastrutture, l'impiego e gli investimenti sul settore giovanile e i premi per i bilanci inutili o almeno in pari. Sei d'accordo?
24: Allora, sui bilanci inutili o almeno in pari sicuramente
0: sostenibilità.
24: Sì, ma anche sulla sostenibilità io sono d'accordo, però il ragionamento della sostenibilità secondo me deve essere allargato anche alle leghe minori, Serie B, Lega Pro, eccetera. Ok, perché comunque il calcio per me è un filone unico. Aha. D'accordo? Questa è la base.
0: Certo.
24: Il discorso investimenti sulle infrastrutture, sul settore giovanili, ci metterai la parte più importante. Sul discorso delle infrastrutture, se parliamo di stadi, no. E ti spiego anche perché. Perché si parte comunque anche lì con uno più avanti rispetto all'altro, perché dipenderà mille cose infatti, il discorso di stadi. Secondo me per il discorso stadi si deve aprire un discorso a parte, con una legge a parte, perché è sempre la quinta industria di questo paese. Costruire delle nuove infrastrutture migliorerebbe n mila cose, ok, al netto di tutto il lavoro che possa dare. Per cui secondo me andrebbe fatto un ragionamento come è stato fatto in Germania, in Inghilterra, in Turchia, ovunque, dove lo Stato deve fare un investimento.
0: Sai che sono in tanti con te? Non l'avrei mai detto, scusami, sto riassumendo, ragazzi, troppi, non ce la farò mai con i messaggi, perché dopo ho anche Mattenegri, ma però dai, li recuperiamo un po' alla volta, cerco di metterli un po' insieme. Sono in tanti, io non l'avrei mai detto, d'accordo con te sull'Under 23. Per esempio, Dani Fabri intanto ti dà uno spunto, dice, le under 23 devono avere la possibilità di andare a disputare anche il campionato di Serie B con tutti i paesi in cui questo progetto è partito secoli fa. Se in Serie B le società non riescono a performare meglio di un under 23 è un problema loro. Dani è cinico, ma io sto con lui.
24: Certo, se le dovessi avere, devono avere la possibilità di andare, ed è la motivazione per la quale non devono esistere. Perché poi ti trovi un'altra volta col discorso che uno ha il Napoli in A, il Bari che deve venire in Serie A, e casualmente il Bari non viene in Serie A.
0: Ok, e poi ancora?
24: Ogni riferimento è puramente casuale.
0: Scusa, c'è un cretino. Ieri Manfredi versione matrimonio, avevo una camicia di lino bianca, niente di più. Oggi invece abbiamo la versione papete, pronto per il mare, come andare. Va bene, buon fine settimana. Ma allora lo saluto perché mi fa ridere. Però ce n'erano altri d'accordo con te, scusami. Sono d'accordo su no under 23, ma affiliarsi con altre squadre professionistiche, ad esempio il Rimini. Non sarà quella, perché non prenderla e gestirla visto che è fallita, Matteo? Perché non serve una società fallita per fare un buon accordo, anzi, delle due serve un ambiente sano, una zona, intanto un club che lavori bene, questa è la cosa più importante, sano sicuramente e con buone strutture. Io partirei da lì, se è un accordo. Un altro conto,
24: per quello che ti ho detto, scusami, quando parlavi della proposta del governo, che non deve essere finalizzata soltanto alla Serie A, ma al calcio, ma i ragazzi, il grosso, vengono su dalla Lega Pro, vengono su dalla Serie B, perché è lì che, visto che siamo un paese che non rischia, proviamo a fare giocare. Quindi è lì che ci devono essere anche società sane, che devono beneficiare anche di determinati magari incassi in più che vengano dal calcio maggiore, secondo me.
0: Ci potrebbe
24: solo
0: anche stare,
24: cresce,
0: bravo.
24: Cioè, tu dici, cresce un movimento.
0: Sono d'accordo. Cioè tu dici che in qualche modo, al di là delle prestazioni di giocatori che comunque sono giovani di talento, tu dici che ci dovrebbe essere anche una sorta di gratificazione da qualche punto di vista per il progetto circolare.
24: Ma certo, giusto? Ma deve essere per tutti, perché comunque
0: non è detto che non si vada in quella direzione, comunque, attenzione, perché ne stanno parlando, è tutto molto esplorativo, sai, c'è una nomina in corso.
24: È un vecchio discorso, ci si salva tutti, non si salva nessuno, secondo me.
0: Comunque mi convince e no, io ti ho chiamato però perché tu sei presidente di Futuro Rossoblù, ti sei già espresso sul tuo parere su Tedesco e quant'altro, ma senza avere sotto qualcosa da valutare di concreto da allenatore del Bologna. Dopo la conferenza di ieri mi dici il tuo giudizio da presidente.
24: Io credo che non ho mai sentito una conferenza così perfetta, per cui
0: ci è sembrato molto composto, pulito, perfetto, giusto?
24: Non è stato perfetto.
0: Ha dato quella linea un pochino, ha dato un po' quella percezione, ecco, di tenere questa
24: poi
0: linea.
24: Non vuol dire niente, come dice Anaclerio, la differenza la fa la palla che rotola.
0: Però assolutamente sì.
24: Però la partenza è buona, non ti posso dire che la partenza non è buona.
0: E sugli argomenti toccati e il suo approccio, ti faccio un esempio, quelli che possono creare un po' più di dubbi per come siamo noi abituati, tipo queste rose corte.
24: Ha ragione. Perché devo avere una rosa lunga se gioco praticamente solo il campionato? 22-23 persone bastano. Perché devo averne 26-27? Per cosa? Per non far giocare la gente? Se ho bisogno di qualche giocatore in più, me lo porto su dai giovanili. Però così crescono, fanno che allenamento.
0: Ok, sì. Io devo sforzarmi un po'. Io lo apprezzo, Ho addirittura detto, se non altro è il momento giusto per fare veramente questi discorsi, se vogliamo provare veramente a fare qualcosa con i giovani, no? Ho detto, in emergenza, butterei dentro un under 20. No?
24: Cioè, scusami, quando tu hai tre portieri,
0: lui ha detto quattro, non so perché mi sembrano un po' tanti,
24: ma il quarto, ma perché il quarto,
0: quarto viene da sé.
24: Scusami, il quarto con la primavera, tu sai Alberto Tomba?
0: Che cosa vuol dire?
24: Alberto vinse le prime due, vinse la terza, le interviste gli dissero, lui disse non c'è due senza tre, il quarto viene da sé.
0: Esatto.
24: Grande Albertone, bel tempo. E secondo me quando c'hai 23 giocatori più qualche giocatore magari che lui potrebbe reputare pronto per allenarsi o per fare numero o per rischiarlo, perché poi dopo ragazzi, se li vogliamo vedere giocare ci lamentiamo se non li chiamiamo, se non giocano, se poi li chiami non va bene, bisogna che facciamo pace anche con la nostra intelligenza ogni tanto.
0: sul fatto che è un allenatore che sa. Vabbè, ti giro la domanda del cretino di Molla. Mi scrive due domande: come funziona davvero la clausola di Lukumi anche in scadenza? Va bene, questo rispondo io. La seconda: come ti suona che la prima cosa detta da Tedesco è che BFC è società onesta e ambiziosa? È ambizioso per te Bologna, Monte?
24: Secondo me sì. Una società che investe. Allora, che cosa fa l'ambizione? Perché qui bisogna fare. Cosa fa l'ambizione? L'ambizione è quanti soldi investi.
0: Secondo Monte, sì.
24: Cioè, bisogna capire.
0: Il paradigma è quello, Monte.
24: Bisogna capire qual è il paradigma.
0: È quello.
24: Probabilmente per il paradigma di essere società onesta, che investe, che cerca di avere una sostenibilità per qualche allenatore, non è soltanto quanti soldi ci metti, è come puoi lavorare, come si vive, la qualità della vita, la qualità dell'ambiente, tante altre cose, che molte volte la qualità dell'ambiente, la qualità della vita fanno sì che ti pareggiano magari quella che ti mette qualche milione in più.
0: Guarda, non lo so, comunque credo che sia il momento forse di ragionare un attimo su rivedere un pochino di formule che per me anche noi dovremmo aggiornare, poi ognuno faccia quello che vuole. E ieri Tedesco, comunque da questo punto di vista va bene, io ti volevo fare le domande più, per esempio questa è la domanda di Molla, Lukumi l'ho detto prima, 28 milioni, clausola, scade a metà luglio. Fino a metà luglio, chi prima arriva meglio alloggia. Il Bologna può prendere un accordo prima della scadenza della clausola, un'altra cifra più bassa, ovviamente. Sì,
24: certo.
0: Lo farà? Per me no.
24: Ma dipende,
0: però non vuol dire che non possa succedere.
24: Ma dai, dipende chi è. Io credo che se arrivi una società con un'offerta onesta, che va bene al giocatore, io penso che il Bologna accontenterà il giocatore.
0: Perché non lo possiamo sapere. No, io l'unica cosa che posso dire è che Bologna potrebbe delle due magari non guardare tanto la clausola, ma se c'è un giocatore in mezzo come contropartita gradita, su situazioni così la vedo un po' più facile. Ma non sono molto sicuro che Bologna abbia tanta voglia di cederlo prima della clausola. Anche perché ragazzi il mercato vi ha già sbattuto in faccia 140 milioni per Anderson rifiutati dal Nottingham Forest sull'offerta del Manchester City.
24: Il greco due soldi ce li ha. Il greco due soldi ce li ha.
0: Direi di sì. E quindi bisogna stare attenti perché appunto non lo so, Palestra 60 milioni, cioè siamo veramente fuori dai coppi, giusto? Allora, perché il mercato continua a dire così.
24: Per me Palestra è esagerato.
0: Ederson comunque 50 banane scade a 2027, cioè purtroppo il mercato continua a far aumentare i prezzi dei cartellini e quindi anche Lukumi secondo me
24: tutte le cose.
0: Dobbiamo andare in pausa, arrivo subito Monte, scusami.
1: Niente. Baseball Serie A, segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20:30, in diretta dallo Stadio Stewart di Parma, Farma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Voglia d'estate? Venerdì 12 giugno l'associazione We Love Casalecchio vi aspetta alla grande festa d'estate alla Croce. Dalle 17 il controviale della Porrettana si accende. Shopping con negozi, ambulanti e artigiani e tutto il colore delle associazioni locali. Per i più piccoli, zucchero filato e un fantastico gonfiabile. E per cena, i locali della via vi aspettano con street food e menù speciali. In più, spettacoli, balli e tantissima musica dal vivo. Il 12 giugno vivi il cuore del quartiere. www.welovecasalecchio.it.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
7: Dimmi.
6: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
7: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
6: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
7: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
6: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
25: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
26: Ti aspettiamo negli MG Store.
27: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
28: Ah, specchio, specchio delle mie brame. Per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta. Geely Star Ray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese solo da noi è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
29: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
30: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 36.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
33: Ciao Manfred, sono Giulio.
0: Buongiorno.
33: Sul discorso dell'Under 23, secondo me si commette un piccolo errore. Cioè, oggi in Serie C l'Under 23 sarà Juventus, il Milan Futuro e l'Atalanta, oltre all'Inter, no? Bene.
0: Sì.
33: Ma se tu inizi con tante squadre oggi di Serie A, metti Bologna, Fiorentina, tutto quello che vuoi, ok, dopo tu le porti tutte in Serie C e si torna a fare nient'altro che un campionato primavera con due anni in più. Non cambia nulla. Quindi secondo me andrebbe sempre miscelato, cioè i ragazzi devono essere considerati un patrimonio della società e quindi mandati in prestito, tutto qua, per vedere se sono giocatori che poi possono fare il salto di categoria, secondo me. Ciao ciao.
0: Ciao, grazie a te. E questo è un altro d'accordo con te, Mirko. Buongiorno sempre, ben ritrovato.
34: Buongiorno.
0: Sono in tanti che la pensa come te.
34: Ma non essere d'accordo, cioè secondo me...
0: Cioè,
34: è la ragione. Cioè, secondo me è abbastanza, ma non perché ho ragione torto, però
0: sì, sì, ho capito
34: quello che dice lui alla fine.
0: La vedono in tanti, guarda, ti ripeto, tanti insospettabili, la vedono più o meno, ma alcuni la dicono che dal punto di vista economico comunque è complesso, che dal punto di vista gestionale richiede molto, sai, cioè, fondamentalmente è una nuova squadra, quindi ci sarà uno staff, un impegno molto, molto importante che rischia poi di non portare alla luce tutti i vantaggi che noi diamo per scontati. Questo è un riassunto, secondo me, molto generalista che ho cercato di riassumere in poche parole, però che sposano molto il tuo modo di vederla. Stavamo parlando anche un po' di questi valori dei cartellini sballati, cioè continuano a crescere i numeri in maniera clamorosa. Facevo l'esempio, c'è sempre il caso dell'estate, attenzione perché rischia di essere soltanto un primo caso, cioè 140 milioni, 120 milioni di sterline, sono circa 140 kg. E per Anderson fortissimo, un giocatore della nazionale inglese, che Nottingham Forest, non proprio, sì, che soldi ne ha e ne riceve anche, come dicevi tu, rifiuta il Manchester City, e questi cartellini che continuano a aumentare valore, Palestra 60 milioni, dicevamo per esempio, ancora più facile, Ederson a 50 milioni nonostante un anno di scadenza, va in Premier e va a giocare allo United, quindi non è un caso che arrivino sempre da lì quei soldi. E allora a questo punto bisogna valutare anche la situazione, dicevamo, di Lukumi, che in effetti questi 28 milioni di clausola sembrano sempre essere un po' troppo pochi. Però io ho raccontato prima anche una situazione diversa di Lukumi, non ha mai adeguato il contratto. E questo ha comportato che Lukumi viva in un mondo molto particolare. Per me, ecco, ti chiedo un parere. Ma a te, se fossi il procuratore, non voglio parlare male del procuratore, non lo capisco, ma avrà le sue ragioni motivate. A te Bologna ha mai dato la percezione che un giocatore non lo venda se vuole andare via? A parte l'anno scorso, proprio Lukumi per un caso particolare.
34: Allora, io credo che Bologna, davanti all'offerta che reputa corretta, apposta, venda qualunque giocatore.
0: Ecco, purtroppo Lukumi ha sempre preso la decisione insieme al proprio procuratore di non estendere il contratto e allungarlo, e pertanto neanche di adeguarlo. Quindi tutte le offerte.
34: Manfred, però io immagino che questo. A quanto hai venduto Beuke Mike Calafiori?
0: 42. Beuke Mike Calafiori.
34: La prima cosa che mi viene in mente, però, è che se Bologna reputa John alla stregua degli altri due, un po' sotto Calafiori, uguale a Beukema, ok? La prima cosa che fai quando aumenti, ti adeguo il contratto, è che ti porto la clausola più alta.
0: Ah, beh, certo, quindi, ma non ha mai trattato quel contratto.
34: Immagino che sia quella la motivazione per la quale forse
0: è proprio
34: non
0: questo.
34: Abbia adeguato il contratto. Non penso che sia un'altra,
0: Cioè, tu dici che non è tanto per la durata del contratto, e quindi cercare di puntare non a svincolarsi ma ad avere sempre meno anni di contratto, ma è per non alzare la clausola rescissoria da 28? Va bene, può essere un punto di vista.
34: Ma perché se no? Cioè, John prende 700, 800, il Bologna lo porta a 2 milioni.
0: Ma quante volte è stata esercitata una clausola rescissoria se non proprio per esempio, Zirze? Mi ricordo di lui, non me ne ricordo altre.
34: Io, se sono, cioè, al netto delle.
0: Gli altri sono partiti senza dover far scattare una clausola. L'hanno trattato.
34: Al netto di tutto, cioè, per me John è fortissimo. Per me John, con le cifre che girano, vale più di 28 milioni.
0: Ma certo, ma lo sappiamo tutti. Però ripeto, purtroppo lui ha accettato di prendere per tanti anni lo stipendio minimo, veramente minimo, e questo va riconosciuto, pur di non adeguare e prolungare il contratto.
34: Non è lo stipendio, anche lì, ragazzi, non è lo stipendio minimo, perché è un signor stipendio.
0: Vabbè, per noi, però per un calciatore del livello di Lukumi a 27 anni.
34: Sul campo ha dimostrato di valere di più.
0: Ok.
34: L'anno scorso, fondamentalmente.
0: già da 2-3 anni, dai. Insomma.
34: L'anno scorso, il primo anno, secondo me, viene panchinato per Calafiori. Al netto di Calafiori. Gioca 22 partite Calafiori, le 22 partite che non gioca Calafiori, Lukumi gioca Calafiori.
0: Bravissimo, vale lo stesso discorso anche per Cala, allora, perché io di Lukumi devo dire che al di là Calafiori di qualche distrazione, con Sumaoro non ha fatto male John,
34: Calafiori è più giovane, hai negli occhi determinate cose che magari gli errori di Calafiori qualcuno l'ha fatto, sono passati sicuramente più sotto traccia rispetto a quelli di John, che sono stati più clamorosi. Hai negli occhi di Calafiori quella cavalcata che porta il gol dell'Italia.
0: Sì, che gli ha cambiato la vita, lo sappiamo.
34: Hai tante. Ma guarda che le coincidenze
0: capitano.
34: O le varie situazioni migliorano o peggiorano il tuo mercato.
0: C'è Lukumi su Sky proprio adesso. Ma ha costato la Juve.
34: È costata la Juve, ha costata la Roma. Io spero sempre che vada al bar e molto, se vuoi la mia opinione. Io spero sempre che vadano tutti in Inghilterra.
0: Io spero che John vada in una super big spagnola.
34: Scusa, io spero che John rinnovi col Bologna.
0: Aspetta. Ah beh, questo va bene, cioè, siamo d'accordo.
34: No, no, no, se quello che devo sperare, io spero quello. Sono se d'accordo. Non dovesse succedere quello, che ahimè è molto plausibile, a quel punto spero che vada in una super big. Io, guarda, per me è un giocatore fantastico per l'Atletico Madrid, però io lo vedo da sempre con la maglia dei Colchoneros.
0: Sarebbe bellissimo, no? Ci sto pensando e ti dico che fosse lui. Io gli auguro di andare in Spagna in una super big, magari veramente da Simeone. Sì, sarebbe perfetto. Però veda lui e spero come te che rimanga qua, ma ho pochissime. Vabbè. Ormai abbiamo finito la benzina, dai. Della speranza.
34: Sono tifoso, io sono tedesco, mi porta a vincere lo scudetto, quindi figurati se non spero che resti qua Lucumi.
0: Santo cielo, abbiamo un botto di roba da recuperare, ci proviamo. E allora, vabbè, chi cai dei violini?
2: In che senso?
0: Non quei violini, violini da suonare.
2: No.
34: Allora. Aperto.
0: E ancora auguri alla bellissima Francesca, no, questo ragazzone stia. Che vuole proprio Francesca. Audio, ho paura. Non l'ha preascoltato, non bastano gli auguri per passare il vaglio della censura. Te lo
2: ragazzi,
0: dico.
2: Perché se voi mandate il vocale amico e poi mio. Mandate un messaggio sotto, io non li vedo.
0: E c'ha ragione anche la chicca. Già uno ha preso un cartellino giallo, arancione quasi. E allora andiamo da Alberto da Ravenna. Lo conosci Federico Bonini dell'Almeria, difensore centrale Mancino 2001? Pochissimo. No, ti dico, pochissimo è una balla. No, non lo conosco. Buongiorno Manfredi, cerco di spiegarti secondo me la positività che c'è intorno a Tedesco. Oh, ritorniamo un po' su Tedesco per favore, Monte, l'abbiamo lasciato un po' a disparte. È più che altro una positività che riguarda la società e quello che ha fatto in questi anni e quindi è un atto di fiducia per questa dirigenza. C'è tanto di questo nella fiducia così tanto riposta in Tedesco? Cioè il fatto che
34: Mihajlovic, Motta, italiano, tedesco, direi che la scala è buona. Cioè, e come fa? Ha ragione. O quando poi ti dicono anche l'abbiamo cercato 2 anni fa per il dopo Motta, lo sapevamo. Quella era una notizia che sapeva.
0: L'hai visto molto? È quello forse più in sintonia con chi l'ha scelto? Per le cose che ha detto ieri? È una conferma che forse è l'allenatore allora, veramente più vicino alle caratteristiche di chi l'ha scelto, al modo di pensare. Io dico sempre il modo di pensare.
34: L'approccio mi sembra molto simile.
0: È vero?
34: A quello del direttore.
0: È un bene o un male per te?
34: Per me è un bene.
0: Essere così in empatia e così in sintonia piuttosto che essere un po' in scontro.
34: Ma scusami un secondo.
0: Magari lo scontro ci sarà lo stesso.
34: Cioè quando parto io spero, cioè quando ti fidanzi, quando sei fidanzato era in empatia.
0: No, però poi magari scopri che quel fidanzamento
34: Vabbè appunto dopo però due anni, dopo ma in partenza
0: il peggior nemico
34: ma in partenza l'empatia c'era o l'hai fatto così perché ti tirava il scusami il termine
0: sì. Quindi ho capito,
34: più empatia c'è all'inizio meglio è, poi no, si vedrà.
0: Mi sembrano veramente incredibilmente in sintonia e quello forse più vicino veramente al suo modo di pensare. Anche ieri veramente questo aspetto si evince da un po' di cose, anche questa trasparenza che lui non ha voluto nascondere del Bologna dal punto di vista delle necessità.
34: Poi tu sai come la penso, lui ha detto che vuole prendere casa in centro e vivere la città. Per me ha vinto, ragazzi.
0: Sì, però non
34: io
0: è
34: sono il più grande campanellista di
0: consiglio
34: città.
0: Per andare
34: per
0: a Castiglione.
34: Per me ha vinto.
0: Ok.
34: Per me lui ha vinto in partenza.
0: Possiamo consigliargli di non andare in zona toscana, non perché abbiamo qualcosa ma di stare più verso la parte Saragozza se vuole arrivare entro un'ora e mezza al centro tecnico.
34: Se vuoi vivere la città devi vivere quella parte, devi abitare di fianco a De Silvestri, così siamo perfetti.
0: Li metti vicino, ok.
34: Ti metto vicino, li fai anche l'altro. Così li fa da welcome manager anche per la città.
0: C'è qualcosa che non ti ho chiesto che ti ha colpito di lui in particolare?
34: Ma no, a me l'approccio per me è stato perfetto. Io come ti ho sempre detto, l'approccio. A me è piaciuta tantissimo la conferenza stampa che ha fatto un mese passa fa, quindi non si parlava di tedesco, cioè magari si parlava, ma dove lui cercava un tipo di società, un tipo di città, un tipo di squadra. E il identikit per me era questo. Poi vediamo.
0: Chita che mi manda una foto di Tiago. Mi ha messo un cuore.
34: speriamo che faccia come Thiago.
0: Io me lo auguro tantissimo.
34: A Bologna, ragazzi, cioè,
0: veramente me lo auguro tantissimo. Ci vorrà un po' di tempo, forse sì. Senti, qualcosina che ti preoccupa invece? Non lo so, lo staff magari tecnico da integrare, quindi da costruire un po' nel tempo.
34: Non so,
0: di Tarozzino
34: non so,
0: cosa mi dici? Non ti ho mai chiesto.
34: Io non conosco il suo staff come non conoscevo quello degli altri.
0: Beh, conosci okay. Però Tarozzi sarà però la persona Tarozzi, più vicina a lui.
34: Aspetta, volevo arrivare a quello. Quella cosa che mi piace, prendere un ragazzo che comunque conosce la città, che ha giocato tante 112 partite, mi sembra, nel Bologna, è una buona cosa. Cioè, è sinonimo, secondo me, di intelligenza. Che non è una cosa da poco. Poi vediamo, ragazzi. Io penso che a questo livello, quando puoi scegliere, quando hai la fortuna di aver comunque allenato in società importanti, hai vinto con lo Schalke, hai vinto l'Ipsia, sei stato in nazionale col Belgio, con una nazionale veramente importante, con dei campioni, cioè con, come direbbe mio figlio, con un Kevin De Bruyne prime, ok, per dirne uno, cioè vuol dire che secondo me tu hai cognizione di causa della gente con cui vai a lavorare e quindi li scegli, secondo me, di un certo livello. Poi stiamo a vedere, ripeto, cioè siamo qua, stiamo vicini alla squadra e speriamo che vada bene.
0: Sono d'accordo. Quando ti vedo qui?
34: Settimana prossima.
0: Va bene. Monte, ti do un bacio, che devo chiamare Salano. Montenegro, da chiedergli di due o tre partitine che ci sono all'orizzonte. Senti, ma però aspetta.
34: Comunque stasera avremmo dovuto esordire, c'era Italia-Canada.
0: No, è la domanda che gli devo fare. È la domanda che gli devo fare sulla partita di stasera. Comunque, vabbè, ti volevo chiedere anche di Infantino, ma non te lo chiedo, dai, lasciamo perdere.
34: Sorvoliamo.
0: Ci ho già pensato
34: circo,
0: Dario, mamma. Stamattina.
34: Quello è il circo,
0: Sto male, Dario. Monte, sto malissimo. Ci sentiamo allora la prossima settimana. Ti do un grande abbraccio, ciao, grazie davvero. Ciao, grazie Mirko Montebugnoli, presidente di Futuro Rossoblu, gran tifoso ovviamente. E adesso ci ritroviamo tra un pochissimo spazio pubblicitario. Arriviamo.
1: Mezzogiorno Rossoblu, presentato da.
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
11: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
12: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
1: Il Bologna Under 18 è in finale Scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Domani alle 20, in diretta dallo stadio Orogeldino Manuzzi di Cesena. Bologna-Inter, la finale Under 18. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: La finale del Bologna Under 18. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 90. Su Nettuno Bologna 1.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
15: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
16: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
31: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Ciao, come stai?
5: Vado a fare un tagliandino.
4: Ok, ma stai bene?
5: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
4: Ma Levante è una carrozzeria?
5: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
4: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
5: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
6: Forse vuole qualcosa di più.
7: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
6: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
7: Ok, ordiniamo subito.
6: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: L'ho perso qui. E poi chiamiamo Matte.
17: Ciao, buongiorno, Simone da Ozzano.
0: Buongiorno.
17: Io sono anni che lavoro nei settori giovanili dilettantistici, dove c'è lo stesso problema, quello di far esordire in prima squadra il prodotto del proprio settore giovanile, ovviamente rapportato alla qualità dei ragazzi. E un under 23 anch'io non la ritengo la soluzione ideale, perché mi sembra un voler posticipare una scelta che comunque le società, i dirigenti devono avere coraggio di fare e gli allenatori di far giocare, cioè quello di portare i ragazzi più talentuosi in prima squadra, a prescindere dalle categorie. Vale per la Serie A, ma ripeto, vale anche per i settori dilettantistici.
0: Grazie del contributo e buon lavoro. Ascoltiamo anche questo, Matte. Buongiorno.
18: Vai, buongiorno a te.
0: Io smanio perché questa sera sono impegnati sul campo i miei 150 milioni di questa stagione con Jonathan David e la Bosnia. E quindi io vorrei vedere fruttare almeno questa sera.
18: Io dico Curaçao perché c'è un attaccante che si chiama Margarita, e poi il Curaçao mi ricorda il blu di Curaçao, di cui quando ero giovinastro che andavo a ballare nero ghiotto, quindi vado a Dio, vedi, Curaçao con Margarita io tifo.
0: Bene, questo
19: sono d'accordissimo.
18: Vai.
19: Se Lukumi ha una richiesta onesta, tutto quanto, io lo lascerei andare anche subito. Lukumi è un gran signore, lo ha dimostrato, un gran professionista.
0: Assolutamente.
19: Come per esempio lo è stato Bremer, che ha rinnovato per non andare via a parametro zero dal Torino, andare anche alla Juve, tra parentesi. Mentre purtroppo abbiamo avuto esempi di Bajani,
0: no,
19: perdonate il termine, modello per iniziare, no, di Avarà, quello che ha combinato, Cop Miners, cosa ha combinato Cop, okay, Miners, Lookman, per l'amor di Dio.
0: Va bene, Lookman, allora guarda, signore, ti dico, hai portato degli, ciao, esempi Va bene, hai portato degli esempi dove forse la parola non è proprio adatta. Ok, lì ti dico occhio. Però oggettivamente che hanno fatto una figura barbina. Barbina,
18: sì,
0: una figura baggiana, ecco, avrei detto più figura baggiana.
18: Comunque, tornando al settore giovanile, Manfred,
0: dica.
18: Io più che un under 23, che prima vi ascoltavo col Monte, no? Più che un under 23, sarei più instaurare rapporti da avere società affiliate in Serie C. Faccio un esempio su tutte, vabbè, io ce l'ho un po' a cuore perché col Bond faccio una trasmissione con lui,

0: Comunque, senza stare a fare suonare dei violini anche per il Bonza, che questa è la settimana della chicca e degli auguri dei suoi spasimanti qui.
1: Esatto, esatto. Mm-hmm.
0: Dicevo, vabbè, quindi tu saresti favorevole per una squadra satellite, fondamentalmente una società non satellite, per una collaborazione attiva tra società.
1: Esatto, sì. Proprio così.
0: Ci può stare. Bonza fa giocare solo il figlio di Okereke. Io pensavo invece il figlio di Saputo, nella speranza che magari facesse un pensierino a comprare.
1: È più facile, è molto più facile quello, sì. Facendogli vedere le bellezze di Carpi, tipo la piazza,
0: poster che giganti su tutti quanti. Esatto. Questa è la città di Radio Bruno e di Saputo Junior. Salutiamo l'editore Prandi. Ciao Gianni, che tra l'altro sta facendo a Piacenza, impegnato con Radio Bruno Estate. E penso che verrò licenziato oggi. Però in ogni caso, allora, qua devo recuperare un sacco di messaggi. Li leggiamo un po' insieme, ti va?
1: Vai, certo, ci mancherebbe. Puoi
0: ascoltare? Finalmente sì? Allora ascoltiamo questo.
2: Ciao cari, sono il Gallo.
0: Ciao Gallo.
2: Devo dire, ieri sera ho visto la partita degli allievi, no, dell'Under 18, scusa.
0: Sì.
2: E ho visto il nostro erede di Gabi Mudingai a centrocampo.
0: Forte Madori.
2: Grandissimo.
0: È un bel giocatore. Anche a me piace. Non so se l'hai vista ieri la partita. No, Matte, perché ci stava scrivendo, ti ho aggiornato.
1: No, io non la stavo guardando perché è colpa di Dario Ronzulli stavolta.
0: Adesso, che Badori possa essere l'erede di Gabi Mudingai, non lo so. Che sia un bel vertice basso di centrocampo per un under 18, assolutamente sì. L'anno prossimo dovrà fare il salto. Lui è arrivato a gennaio. Si vede che è più pronto degli altri, perché comunque anche giocando in un campionato professionistico ghanese, che per carità avrà anche dei limiti. Gli ha dato una personalità di un certo tipo e si vede, sia come fisico sia come postura, sembra più grande dei suoi coetanei. L'anno prossimo immagino che andrà in Under 20, lo vedremo più spesso, perché l'Under 20 su Sport Italia ci va. E, esatto. Quindi se non andiamo al campo almeno lo possiamo vedere da casa. E vediamo, è uno dei giovani di talento sicuramente di un Under 18. Che mi ero sbilanciato quest'anno dicendo guarda che sono forti, forse sono più forti di loro dell'Under 20, anche perché molti gliene hanno tolti. E in effetti dai, questo non toglie niente al gran lavoro che ha fatto Gigi, che se lo merita, perché ne ha masticata, Gigione della Rocca, sì. Lì in mezzo. E quindi questa è una stagione che veramente, tra tutti, sono veramente, veramente, veramente felice per lui. Ieri io l'ho abbracciato con gusto, perché... penso che abbia fatto veramente un lavoro straordinario e sia un passo per lui veramente gratificante, una gratificazione meritata.
1: E sì, sono d'accordo.
0: A me hanno impressionato molto Rossito e Badori, vedi? Rossito anche a me, Badori anche a me, fisicamente e tecnicamente molto validi, diceva Fabio. Sono molto d'accordo. Badori sulle scelte magari qualcosina, però è molto giovane. E per quello che riguarda le scelte si può, però testa alta sempre, palla
1: e
0: verticale.
1: Ci pensa sempre lo Monaco,
0: Ah, ma per l'età che ha, non dico altro. L'unica cosa di sua è che non dobbiamo vedere un po' l'anno prossimo, che sarà più in età, il ruolo che potrà magari interpretare tra i professionisti. Io quello, un interno, non lo so, un sottopunta, assolutamente sì. Un esterno mai, un attaccante secondo mai, mai. Mai dire mai, hai capito?
1: Lo
0: sta facendo di tutto.
1: Valles?
0: Sì.
1: Sai che anch'io, per vederlo come vice Odgaard.
0: Sì, ma io porterei anche Libra. Porterei. Ridillo.
1: No,
0: porterei anche Marco.
1: Scusa, non ho sentito.
0: Marco Libra, quello di ieri.
1: Ok.
0: Lo porterei perché è un ragazzo che ha un grandissimo potenziale, dai, qualità enorme, anche lui sotto età con Under 20 quest'anno. Lo vedrete domani sera se vi capita di buttare un occhio su Sky o di andare a Cesena Manuzzi, è gratis, ve lo ricordo ancora, su Vivetticket potete prendere i biglietti, guardateci, perché
1: potreste ripetere anche

0: È la battuta che ho fatto io ieri sera.
1: No, questa te la risparmio. Infatti mi sono messa a ridere perché avevo paura la stessi per rifare e quindi non, stavo già guardando in basso.
0: No, no, non mi piace tornare di noi un conto.
1: Quelle belle meritano, queste forse le lascerei al tempo. Non, te... non che fosse così brutta, per carità, però hai dato di meglio per me. Non conosco tedesco, posso solo affidarmi alle sensazioni che sono più che buone. Mi sembra serio e preparato. Questo è certo, se no non fai certe cose. E se devo fidarmi, preferisco farlo appunto di persone serie e preparate. Diamogli fiducia, ma soprattutto tempo, Marco. Che fiducia... No, che fiducia. Che impressione ti ha dato ieri?
0: Ma guarda, ne parlavo anche ieri sera con i ragazzi, no? In trasmissione. È sicuramente, secondo me, quello più in sintonia degli ultimi allenatori che abbiamo avuto con la società, sentirlo parlare così, secondo me. E immagino che al momento almeno sarà difficile che possa fare uno sbotto stile Motta per il mercato, per farti un esempio. Lo vedo abbastanza complicato, poi magari invece succederà, non lo so, ma non credo. E a me ha impressionato tante cose, tra cui che giocava con Berardi al mare. Quello è una delle cose che mi ha lasciato più impresso, scherzi a parte. No, mi è piaciuto, a me è piaciuto tanto.
1: E...
0: è il giusto proseguo, secondo me.
1: Ci sta. Ciao Manfred nella Repubblica Ceca ieri.
0: Tiago, italiano, e loro. Quindi sì.
1: Vediamo. Sì, eredita un passato pesante. Comunque, Manfred nella Repubblica Ceca che ha fatto gol Krejci, ve lo ricordate? Ciao da Albi, non è lui. È un L puntato.
0: Si chiama anche Ladislav.
1: Sì, sì. Però non è il nostro Krejci. Non dico sia giusto, ma una constatazione sensitiva, e sai che noi ciechi, secondo me, aspetta un mio amico, se pochi sarebbero andati a Valles con italiano quest'anno, la conferenza di ieri ha fatto spingere i tasti su Booking a molta gente. Ciao Mamo, che saluto con grande affetto. Ed è veramente molto autoironico e simpatico. Non
0: ma
1: so,
0: perché dici che con italiano ci sarebbe andata poca gente a Valles?
1: Non lo so. Non lo so, però forse a qualcuno è venuta la curiosità di vedere gli allenamenti di tedesco. Io trovo che il primo anno, io purtroppo perderò la prima settimana, inderogabile, Leli non transige. Però il primo anno del nuovo allenatore, la cosa più bella da fare è andare in ritiro a vedere gli allenamenti. Per gli appassionati è...
0: sì,
1: oro.
0: Sì, certo, sono d'accordo.
1: Oro, perché ti fai l'idea di una stagione, capito? Anche perché purtroppo gli allenamenti non si possono vedere più, e quindi hai tutto lì, ti giochi tutte le tue carte in quelle due settimane. Infatti romperò le scatole a Leo e a Frank fin quando non li raggiungo su. Buongiorno, sono contento, fiducioso e curioso in merito al nuovo mister tedesco. Spero solo che anche lui, come Motta italiano, tutti noi diamo il tempo necessario, anche a lui, dice. E che possiamo avere la stessa pazienza avuta con i suoi predecessori. Grazie Giovanni. Beh, italiano a ottobre ha incominciato a sentire degli italiano out belli forti, eh?
0: Sì, qua
1: commenti lapidari con anche di qualche detto. Collega immancabile. E poi
0: tu hai detto col Cagliari che inizieranno i tedesco out,
1: più o meno 24-25 ottobre. 25 ottobre c'è il Cagliari. 24 è una data storica nella mia memoria, non me lo scorderò mai. 24 ottobre 2024.
0: Quindi
1: sì, ci sta, profeti. Mi mandano la foto di Roque che ha sgamato Zirze in
0: sì,
1: aereo.
0: Sì,
1: l'ho vista.
0: Magari promonitore Roma United.
1: O magari viene Zirze qua.
0: Esatto.
1: Vediamo chi convince dei due l'altro.
0: vediamo.
1: Ciao Manfredi, se tedesco farà qualcosa, farà la squadra corta, in caso di bisogno può pescare dalla primavera Stefano da Imola. Io questo è un punto di vista che incomincerei a buttare dentro, visto il momento storico e tutto quello che c'è. Qualcuno storce il naso, anch'io un po' me la farei sotto. Però di necessità virtù, e perché no?
0: Però
1: viva i giovani, santa pazienza. Tanto qua volano delle cifre, ragazzi, che noi non ci arriviamo neanche.
0: Però
1: 140 milioni
0: iniziare.
1: Per Henderson, te? Cos'è?
0: Henderson è quello che faceva X-Files, presente? lui non era Scamacca,
1: ma non è la cifra fuori da ogni logica, grazie.
0: Io facevo fatica a darli in gioventù anche a Pamela Anderson quelle cifre lì, quindi
1: non beh, insomma abbastanza caruccia, eh. Cioè, importante all'età di Baywatch. Ci sono dei ragazzini però che sono rimasti traumatizzati da quella, da quella serie TV.
0: Io ero in quel periodo lì, ero, quindi
1: io parlo per esperienza personale.
0: Esatto, esattamente. Quindi non lo so, per me sono fuori, ma adesso al di là di Anderson, che mi sembra una roba fuori dal comune, esagerata, adesso scherzi a parte. Vabbè, che Palestra 60?
1: Ma siamo fuori. Ma se ne merita, cioè fanno bene, tanto glieli daranno. Certo, però Matte, ma qua se non mettiamo giù Barbut ci fa male. Fisicamente,
0: sì,
1: proprio,
0: no,
1: non solo mentalmente.
0: È vero, gli orari sono la cosa principale.
1: Assolutamente, tira una bruttissima aria. Ti ringrazio, sì. Ci sentiamo la prossima settimana, ragazzi.
0: Quando
1: per quanto
0: volete, un bacione.
1: Ciao a te. Per quanto mi riguarda, la stagione, ragazzi, finisce questo weekend. Ecco, l'ultima partita di domani a Manuzzi dei ragazzini. Ragazzini, dei giovani, dell'under 18, sono già ometti. E è stata una stagione durissima per me, e però gratificante come pochi. Abbiamo toccato l'apice della nostra storia e avventura da quando siamo a Nettuno Bologna 1. E grazie da parte di tutti noi, sicuramente. Per me inizia un periodo un po' più da backstage, però vediamo di andare avanti con Mezzogiorno per la pazienza di alcuni. E non dico altro, ci vediamo lunedì, buon weekend, dai, ciao.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 14 e un minuto.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Due gravi incidenti stradali nella notte, vittime ancora due giovanissimi. Barbara Salandri.
11: Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura. Ferite lievi per il conducente del monopattino e per la ragazza alla guida dell'auto. Un'altra giovanissima vittima nel Foggiano, un 17enne investito e ucciso mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto un altro invitato che si è fermato subito chiamando i soccorsi.
10: Trump parla di firma vicina sull'Iran, di guerra vinta e di Europa irrilevante, ma Teheran frena. Le parti, dicono le fonti locali, si apprestano ad avviare i negoziati finali incentrati su questioni nucleari ed economiche, escludendo il programma missilistico. Il GIP di Napoli ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore difettoso al piccolo Domenico. Sono accusati di falso e omicidio colposo con altri 5 medici. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nella tappa di apertura della Nations League maschile a Ottawa in Canada dopo la sconfitta al tie-break con la Francia all'esordio. Gli azzurri superano 3-1 la Germania. Prossimo incontro domenica contro la Turchia. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
2: Nettuno Bologna 1.
12: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
13: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
15: Chi inizia? vecchio conto alla rovescia.
16: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
17: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
18: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
19: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
20: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
21: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
22: Io Kamik.
21: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
22: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
23: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
25: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
26: Vuoi una nuova macchina da giardino?
27: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
26: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
27: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
26: Manfredini, la certezza dei professionisti.
27: Approfitta ora degli extra sconti.
28: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
29: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
30: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Le 14.06, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, l'ultima puntata della settimana. 366, ciao Manfred. 402-4022. Intanto vi ringrazio perché insomma ci sono arrivati anche in questo trimestre i dati d'ascolto e siamo molto orgogliosi di quello che avete risposto e di quello che insomma fate voi per noi. Saluto Francesca Bolognini, saluto Federico che mi ha salutato questa mattina, che va dalla palestra Refran, dove ogni tanto compare anche il sottoscritto. Oggi abbiamo Francesco Zizzari, l'ultima puntata di quest'anno con Francesco Zizzari, poi abbiamo Paolo Alberti, poi abbiamo una persona impegnatissima a cui ho scritto questa mattina e deve ancora rispondermi, quindi vediamo dalle 16 in poi. Mi vado un pochino magari a riprendere il tema di inizio settimana, quello legato al ma se inciampiamo in quei cavolo di 50 euro, che cosa ci regaliamo? Dai, è una settimana in cui ci dobbiamo regalare qualche cosa di materiale, dai, facciamo girare l'economia. Cominciamo.
33: Quasi gol, presentato da
1: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
2: Parola di Riccardo Orsolini.
1: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
4: Et che pe, u carot.
5: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
6: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
7: Leo Vicari quasi gol, ancora buon venerdì a tutti voi al 366-402-4022. Ci state mandando un video, così, perché non ci piace, no? Aprire video, link, cliccare tutto, no? Accettare tutto, accettiamo tutto. E andiamo subito a salutare il nostro bomber che ancora con noi va a terminare questa stagione, perché poi ha il camp della FZ11 Academy, Francesco Zizzari. Ciao Fra!
8: Ciao Leo, buon pomeriggio a tutti.
7: Come sei messo?
8: Sì. Siamo, se chi mi segue sui social sta vivendo la composizione di questo puzzle, come si dice, a incastro. Magnifico, direi un capolavoro, perché Leo, abbiamo alzato l'asticella, abbiamo inserito una zona hospitality per i ragazzi dove abbiamo rispolverato il vecchio flipper.
7: Wow. Ma è un argomento bellissimo, il vecchio flipper.
8: Il vecchio flipper, Leo. Ma poi la cosa bella, naturalmente, è gettoni gratuiti, quindi puoi giocare quanto ti pare all'infinito. Air, poi l'hockey air, che è quello ad aria. Quindi abbiamo rispolverato.
7: No, questo
8: nostre...
7: Aspetta, che questo mi manca. Cos'è l'hockey ad aria?
8: L'hockey air è quello lì che si, guarda, tanto su internet lo trovi, air hockey, hockey air.
7: Allora vediamo. Oh, sì, io questo non ho mai giocato.
8: Porta, no, Leo, impossibile. Ora qui facciamo una puntata.
7: Ma perché ad aria? Perché ad aria?
8: Perché va, le piattelle vanno con l'aria sotto, cioè si muovono, non so se hai messo su internet air hockey, lo vedi?
7: Sì.
8: E sicuramente ci avrai giocato, perché mi sembra
7: strano. No, giuro, mai.
8: Nella tua infanzia non hai mai giocato a questo gioco?
7: Ma poi si vedono anche, cioè, si riverberano i traumi della mia infanzia quotidianamente in diretta, ecco, poi pensa anche non in diretta. No, non ho mai giocato a... Aspetta, ma è quello... No, allora, io ne conoscevo un altro che era quello che... oddio, che però ci assomiglia, che devi fare gol, cioè che vi tirate delle, esatto, è l'aria che non capisco, cioè pensavo fosse semplicemente un disco da hockey che tiri fortissimo e fai male all'altro,
8: sì,
7: quasi.
8: Sì, però va ad aria, cioè sotto c'è l'aria che sposta, diciamo, dalla velocità al disco. E poi lei, abbiamo realizzato questo spazio meraviglioso dove... Ci tenevo tantissimo a un aspetto, il famoso terzo tempo, se ne parla tanto nello sport, il rugby, ma anche nel calcio, le hanno provato più volte a inserirlo, no? Ma io ci tengo tanto alla condivisione con le famiglie, e quindi faremo la merenda insieme alle famiglie, frutta a volontà, yogurt a volontà, gelato a volontà, perché è il momento di... rientro a casa dei ragazzi o in hotel per chi pernotta, naturalmente, ed è il momento di condivisione, no? Di conoscenza, di socializzazione, cosa che magari si va sempre veloci, non si ha mai il tempo di scambiarsi due parole.
7: Vero, vero, grande, perché no? Perché poi hai, rendi tutto non forzato, non obbligato. Cioè, quando tu mi dici siamo lì semplicemente in una zona hospitality in cui facciamo aggregazione. Ecco, cioè,
8: assolutamente sì.
7: Sì, non c'è bisogno di giocare a ruba bandiera, no? Per diventare amici, si può anche parlare. Ecco.
8: Assolutamente no, ne approfitto perché chi ci ascolta, Leo, visto che poi sarà l'ultima puntata dove sarò presente e ci riaggiorneremo alla stagione nuova, su Porretta Terme dal 12 al 23 di luglio, sono due settimane, chi ci ascolta e non ha ancora deciso e vuole premiare il proprio ragazzo facendo vivere un'esperienza, un ragazzo o ragazza, sia chiaro, un'esperienza formativa sotto tutti i punti di vista, l'FZ11 Summer Camp a Porretta ha ancora disponibilità. Quindi basta entrare sul sito ufficiale fz11.it, cliccare e trovate tutti i programmi di Porretta Terme.
7: FZ11 Academy, anche se in questi giorni volete poi sapere qualcosa di più, se scrivete alla radio io vi giro i contatti di Francesco, ecco, in qualche modo. Quindi,
8: e ti ringrazio, Leo.
7: Quindi c'è, ci interessa molto. Mi scrive il mio biografo, che è Flavio della Petroniana, che ci conosciamo da quando non sapevamo neanche come ci chiamavamo praticamente, che mi dice: fidati che ci hai giocato da cinno all'hockey ad aria.
8: Ecco, diglielo.
7: Io ho visto giocare in sala giochi all'Happy Day Sariccione, mitico l'Happy Day Sariccione, sta gente, ma non avrei mai detto che si chiamava hockey ad aria o air hockey. B lo credevo molto più analogico come gioco, è molto più terra terra, c'è un disco per non farsi male alle mani, ci sono queste cose che fanno sì che danno questo pugno al disco. Però lo chiediamo anche a chi ci ascolta, qual era il vostro gioco preferito? Cioè, veramente, tipo a me, io ero molto, molto, molto preso dai giochi che ti facevano vincere le biglie. Hai presente quelli dove facevi i percorsi, quelli al mare, no? Nei bagni al mare, dove facevi il percorso con la biglia e se arrivavi alla fine vincevi la biglia, cioè era un orgoglio che, cioè altro che, cioè, i voti a scuola non me ne fregavano niente, a me interessava vincere le biglie fondamentalmente, cioè quella era la cosa più importante. Però giochi di una volta, giochi che facevate, ditecelo se volete. Il flipper, per esempio, come ha detto Francesco, il flipper, ce l'avete il flipper? Io il flipper, non è mai stato nelle mie corde. Cioè, nel senso, ci gioco una volta, poi la seconda faccio un po' di fatica.
8: Ma io, guarda, Leo, ho amato i flipper storici, quello della famiglia Adams,
7: quelli che facevano casino, dai, quelli che si
8: illuminava, che si illuminava, che partivano le musichette, ecco, una cosa così. Quando quest'inverno ho fatto l'incontro con il fornitore e gli ho detto: guarda, quest'anno voglio mettere il flip. E lui mi ha guardato e ha detto: mi sa che sei un po' un pazzo, perché comunque bisogna creare spazi. Io ho detto: lo troviamo, e l'ho trovato, Leo. Quindi se guardate sul mio profilo Instagram potete trovare tutto quello documentato, tutto è molto bello, anche perché, Leo, i ragazzi hanno bisogno, via sto telefonino, e a fianco, Leo, metterò il salvadanaio, che noi tutti gli anni collaboriamo col Canile di Pistoia, quindi c'è scritto 50 centesimi, naturalmente nessuno metterà 50 centesimi nel flipper, ma diremo: magari metti 50 centesimi dentro il salvadanaio del Canile di Pistoia, perché è un modo per far capire quanto è bello responsabilizzarsi anche più piccolini e fare un gesto sicuramente apprezzato.
7: È vero, Fla, biglie e cicles, è vero, vincevi le biglie e vincevi le gomme da masticare. Preferivo, esatto, le biglie, poi quando veniva fuori quella rara, cioè veramente non mi poteva sfiorare nessuno mentre ero lì concentratissimo. Vedete la differenza di livello tra noi e Francesco Zizzari e l'FZ11 Academy. Francesco Zizzari ha il salvadanaio per aiutare il canile di Pistoia. Noi abbiamo il salvadanaio per quando ci scappa una parolaccia in diretta che dobbiamo pagare la multa. Vedi,
8: bella,
7: vedi,
8: bella,
7: eccola.
8: Bella. Ma lo fate davvero? Cioè, nel senso, se vi dite una parolaccia, mettete.
7: È un, è un eurino, sarebbe un eurino. Ah, okay. Sì, sarebbe un eurino da lasciare.
8: Bravissimo. Complimenti. Perché comunque, sai, anche in modo simpatico, ho visto le scene. È argomento sempre calcio, Leo. Perché dentro gli spogliatoi, con i soldi, magari si fa beneficenza Natale, si va a cena tutti insieme. Quindi siamo sempre lì, Leo. È ambiente sport, calcio, è giusto mettere delle regole.
7: Dopo raccontaci di qualche multa della tua carriera calcistica. Arriviamo.
9: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
10: Che pace qui! E che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah! Una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
11: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
12: Voglia d'estate? Venerdì 12 giugno l'associazione We Love Casalecchio vi aspetta alla grande festa d'estate alla Croce. Dalle 17 il controviale della Porrettana si accende. Shopping con negozi, ambulanti e artigiani e tutto il colore delle associazioni locali. Per i più piccoli, zucchero filato e un fantastico gonfiabile. E per cena, i locali della via vi aspettano con street food e menù speciali. In più, spettacoli, balli e tantissima musica dal vivo. Il 12 giugno vivi il cuore del quartiere. www.welovecasalecchio.it.
13: No, io lassù non ci salgo.
14: Neanche io, soffro di vertigini.
15: Manutenzioni in altezza?
16: La parola d'ordine è sicurezza.
15: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisulfunebologna.com.
17: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
18: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
17: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
19: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
20: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
21: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
33: Modello? Modellino vorrei dire.
21: No, no, modello.
33: Sì, dai. A quel prezzo sarai modellino.
21: E invece?
34: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro. Con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
35: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
36: Scopri la gamma KGM anche a GPL.
37: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna in Porta Lame.
38: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
39: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
38: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
39: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
40: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
41: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 14:22, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo, buon pomeriggio. Siamo collegati con Francesco Zizzari. Ciao Fra, ci manchi già.
1: Ciao Leo, buon pomeriggio ancora a voi.
0: Allora, no, parlavamo di multe, aneddoti, calcio, ecco, negli spogliatoi. Allora, quando le cose vanno bene, di solito ci sono le interviste che noi facciamo, che noi leggiamo, e in cui ci si mette a ridere parlando delle multe. Solitamente, quello è il ritardatario, quello di qua, quello di là. Solitamente queste cose succedono appunto quando le cose vanno bene. Magari non sono argomenti così carini quando le cose vanno male, perché sennò poi il tifoso dice anche, pure, perdete le partite, arrivate pure in ritardo, per dire, no, ad allenamento. Quindi ti chiedo se è una cosa che ci immaginiamo noi fuori dallo spogliatoio, che sia ludica, simpatica e quant'altro, oppure come la vivete voi, ecco, insomma, il regime, le regole.
1: Ma allora Leo, io personalmente ti dico, ho cercato sempre di rispettarle il più possibile, nel senso di arrivare anche, dicevo sempre, lo dico ora in Academy, non pensate di arrivare in orario, cercate di arrivare in anticipo, perché se nella vostra idea è quella di, va bene, io arrivo preciso lì alle 2, l'appuntamento alle 2, arrivo alle 2, quasi sempre Leo si rischia di arrivare lì con l'ansia, di arrivare in ritardo. Poi nelle prime squadre viene inserito il discorso della multa, del ritardo, come dicevo prima, quindi magari ce l'avevo proprio come idea di andare in anticipo, a volte anche tanto in anticipo, magari me ne andavo in palestra, facevo la mia preattivazione, andavo sul lettino a fare massaggi, quindi diciamo che ci tenevo, è stata la mia forza da giocatore di curarmi, perché poi magari sono stati i dettagli che mi hanno fatto fare quella carriera che ho avuto il piacere di fare. E aspetti divertenti, Leo, sì, allenatori, non ultimo ve l'ho raccontato.
0: Anche particolari, tipo, non so, uno che ha messo magari una regola che dici, ma che roba è questa? Cioè, perché io leggo ogni volta che arriva, scusami Fra se ti ho interrotto, poi hai tutto il tempo che vuoi.
1: Tanto ci sto pensando.
0: Io ogni volta che arrivo un allenatore nuovo, e fondamentalmente noi della stampa dobbiamo anche un pochino caricare l'ambiente, no? Cioè è arrivato questo allenatore, arriva il condottiero, arriva il timoniere, e con lui sempre, cioè facci caso anche tu Fra, sempre con lui il suo metodo non si sgarra. Allora, e i metodi Fra mi sembrano sempre quelli, cioè no il telefonino, arrivare puntuali, il rispetto per la maglia. Cioè quando arrivò con Seisau al Milan, il decalogo di regole di Conceição, ma erano tutte robe normalissime Fra, cioè quando si mangia si sta insieme, roba del genere. Quindi mi sembra che anche delle volte noi o gli allenatori stessi ce la cantiamo e ce la suoniamo.
1: Ma Leo, sono dicerie, nel senso, sono le classiche frasi di circostanza, non esiste, ma non ho mai sentito in 20 e passa anni di squadre girate, allenatori girati, cambiati, che arrivavano e dicevano no, fate come vi pare.
0: No, sì, no, esatto. Cioè, non è, no. Cioè, il metodo non è che come, no, perché sembra che quello prima fosse appunto fate come vi pare, cioè no, arriva pare, questo, cioè, che ha le regole,
1: per forza, cioè, le regole valgono per tutti. Poi ripeto, leggo anche, e poi vi racconto la mia stranezza, leggo di tante regole, no, allenatori tipo Ancelotti che aveva tolto il ritiro, che una volta si usava a farlo in casa e fuori casa, quindi diceva state anche Spalletti stesso, la Roma tante volte a Trigoria l'aveva annullato e preferiva che stesso con le proprie famiglie. Io al contrario, un aneddoto incredibile di un allenatore che addirittura faceva chiamare al team manager alle ore 20, dovevi rispondere, se rispondevi in ritardo è perché magari potevi essere a fare dell'altro, e dice ok, ma e è quindi, la vita privata,
0: no, esatto, cioè se eri a fare dell'altro, cioè,
1: no, se non rispondevi Leo era capace, era un periodo particolare, era un pazzo che è durato pochissimo e non faccio nomi, sono quegli allenatori che a volte leggi che vengono chiamati in situazioni caotiche, situazioni magari, ti dico la squadra, ero alla Pistoiese, squadra fortissima sulla carta, però nel girone è ricapitato magari con il Napoli, il Frosinone, il Venezia, il Sassuolo, quindi squadre forti, era una C molto forte, e quindi c'è questa breve parentesi di un allenatore portato da un direttore, durò come un gatto in tangenziale, come si dice, no? Nel senso, durò pochissimo, e mi stupì, pronti via, che al giorno stesso della presentazione arrivò, attaccò alla lavagna questo regolamento dove chiedeva alle ore 20 di essere tutti reperibili, rispondere al telefono e soprattutto in caso di non risposta al telefono di andare a rispondere al citofono, cioè quindi passava al team manager a suonare per vedere se eri a casa,
0: cioè quindi sapevate che passava alle 8, alle 9 potevate uscire a quel punto, perché
1: bravo,
0: poi
1: bravissimo, cioè pensati quando l'intelligenza dove stava, e quindi Leo è durato poi 2-3 settimane perché la squadra ha deciso giustamente di chiamare l'allenatore che secondo me, e poi ha fatto anche una discreta carriera e a Coverciano è stato uno dei migliori, che è Bruno Tedino, che è un allenatore che semplicemente non aveva avuto la fortuna, anche perché le prime giornate di campionato avevamo giocato contro il Frosinone, il Napoli, il Rimini, che poi mi sembra vinse il campionato, quindi squadre forti. E cioè, dopo 6 giornate non puoi cambiare allenatore, no? Anche se all'inizio la squadra era fuori. Poi con la stessa squadra, Leo, ti pensa, da gennaio a maggio si fece 36 punti, cioè roba folle. Cioè, se avessimo fatto un buon discreto cammino, sicuramente non dico che avremmo vinto il campionato, perché poi lo vinse, mi sembra, il Napoli e il Rimini ai playoff. Ma sicuramente saremmo arrivati ai playoff. Perché questo, Leo? Perché a volte si ha la mania, e mi dispiace dirlo, troppe teste dentro queste sedi, troppe persone che vogliono dire le cose, cioè vai in una sede, una volta c'era il segretario, magari quello fidato che faceva la tramite, e io capisco che le società devono essere strutturate, ma vedere dentro una società di serie D, parlo di serie D, 10 persone che prendono la penna, uno la prende e la sposta, l'altro la rimette a posto, l'altro la dà al segretario, cioè, ma perché? Capisco in serie A ci deve essere organizzazione, ma perché dovete esagerare? Perché ci deve essere gente che se ne approfitta? E io non faccio nomi di società, ma ti posso garantire, Leo, che ci sono tante squadre in serie D che spendono più della serie B, cioè fanno delle pastrocche incredibili. Poi non ci dobbiamo lamentare che la Ternana salta, che altre società saltano, ma perché? Perché il calcio, se ci metti dentro un imprenditore che ha disponibilità ma non sceglie nemmeno, come mi dice Criscitiello, qui lo posso dire, alla Fulvio Caratese, sceglie anche i colori delle aiuole e i fiori, cioè io non dico arrivare a quel punto lì, però bisogna che te la materia la conosci, te non devi avere solo disponibilità, perché poi c'è sempre chi se ne approfitta,
0: perché se conosci la materia discorso. Perché se conosci la materia sei anche bravo a delegare. Perché se conosci la materia sai a chi poter affidare quel tipo di compito per magari alleggerire te stesso, proprio perché lo conosci quel compito, quindi sai chi può essere adatto a farlo al posto tuo.
1: Sono d'accordo, e mi dispiace perché ci sono queste persone, io mi ricordo ancora Giuseppe, Don Peppe, lo chiamavano De Cecco a Pescara, che è scomparso mi sembra da un anno a questa parte, mi è dispiaciuto tantissimo, una persona umana che comunque ci metteva passione, ci metteva amore, vedevi un padre dentro gli spogliatoi, no? Un genitore che ti abbracciava, però allo stesso tempo capiva che era un limite suo quello calcistico, e allora si fidava di altre persone, e poi ne si vinse infatti i playoff per andare in Serie B. Cioè, oggi il calcio, e mi dispiace dirlo, e vedere iniziare i mondiali e noi a guardare, cioè, spero, ecco, che qui a settembre, quando ci sentiremo, Leo, sarà cambiato qualcosa veramente, ci sarà veramente queste elezioni, questi cambiamenti, ci sarà la forza veramente di fare qualcosa di diverso in tutto, dalla Serie A alle categorie più basse.
0: Siamo ancora qui a dover decidere tra Mancini e Conte per la nazionale.
1: Ma io non sceglierei nessuno dei due, fiducia a Baldini, cioè, ma diamogli fiducia a sta persona che ha avuto il coraggio di portare i giovani, bisogna farli giocare, i giovani hanno bisogno di giocare, giovani italiani hanno bisogno di giocare, diamogli fiducia.
0: No, anche perché la concorrenza non è eccellente,
1: si è fatto ridere in questi anni, ma diamogli fiducia. Poi, cioè, dobbiamo sprecare anche lì i soldi? Cioè, con tutto rispetto, Baldini ha fame, quindi magari non costa quanto un Conte. Quegli altri soldi lì, che invece di dargli a qualcun altro, perché non li investono nel settore giovanile? Perché nella federazione non formano ancora di più e non li danno veramente, non li distribuiscono anche a chi ha bisogno? Così cresciamo. Cioè, o tutto a uno... ancora con questi aspetti, ancora a pensare, mi guardo il mio orticello e sono a posto così, ma dove andiamo?
0: Ma sì, cioè, io credo che Baldini non sarà allenatore nazionale, perché starà poi al neo eletto presidente farne il suo biglietto da visita, farne il suo fiore all'occhiello, difenderlo, proteggerlo, tutelarlo, e secondo me uno come Baldini si difende, si protegge, si tutela da solo.
1: Sono d'accordissimo, è una figura scomoda, infatti è una figura scomoda, nel calcio figure così e ce ne vorrebbero un'infinità, perché quello che dice lo pensa, lo ridice e te lo ridice senza problemi. È una figura che sicuramente non ha giri di parole, se meriti i giochi. Io quando era a Carrara, cioè, sono di quelle storie su di lui incredibili, cioè, io amavo allenatori così, personalmente, che all'inizio lo guardi e lo odi calcisticamente, ti fa incavolare, mi dicevo, ma quanto pretendi, però alla fine Leo lo ami, da giocatore lo ami, perché ti tira fuori qualcosa, ti va veramente dentro a dire, ma la voce ce l'hai, tirala fuori, la personalità ce l'hai, tirala fuori. Cioè, ci vuole gente così, non... il nome, se allora vediamo come va, cioè, ancora dobbiamo stare così? Abbiamo detto che dobbiamo fare una rivoluzione,
0: no,
1: dobbiamo
0: cambiare. Guarda, anche a me sembra che un grosso equivoco sul quale ci siamo andati a incastrare è stato che abbiamo reso gli allenatori dei VIP, delle star praticamente, no? Al pari dei calciatori, però questi allenatori star vogliono andare solo nei posti dove è già garantito che loro avranno una resa minima. Cioè, invece dovrebbe essere, un tempo il ruolo dell'allenatore era quello che invece doveva essere lui che doveva far rendere la squadra, cioè non io vengo lì però mi rifate la squadra totalmente, voglio il miglior bomber, il miglior centrocampista, voglio, cioè. Anche quando leggevo di Spalletti, lui vorrebbe la garanzia, lui ha accettato la Juve perché aveva la garanzia di arrivare almeno quarto. Ma sei tu che devi portare al quarto posto la squadra, cioè non è la squadra che deve garantirti che al minimo sindacale tu arrivi quarto. Quindi, se noi non usciamo da questo equivoco con cui l'allenatore della nazionale siamo noi a doverlo mettere in, noi tutti, no? Il movimento deve metterlo in condizione di fare bene, no! È lui che deve fare bene, non il movimento.
1: Sono pienamente d'accordo con te, Leo. Sono pienamente d'accordo con te. E poi voglio
0: se no, chiamate sempre gli stessi, che cambiano gli allenatori, chiamano sempre gli stessi, è chiaro che il risultato è sempre quello.
1: E poi io, Leo, toglierei, lo dico anche, ma è qui magari è tanti, ma no, toglierei, te vieni esonerato e finisce il rapporto. Io perché devo apportare ci sono squadre, Leo, che non si possono permettere di fare mercato.
0: Allora, questo succede in Spagna. 3-4. Questo succede in Spagna, dove tu non puoi avere due allenatori a contratto. Quindi tu, quando tu esoneri un allenatore, quando esoneri un allenatore, devi dargli TFR. Cioè, se vuoi prendere un altro allenatore. Se no,
1: sì,
0: metti quello della primavera.
1: Uscita, ti metti d'accordo e basta. Ma no, cioè, società che hanno 3-4 allenatori durante. Per carità,
0: Cremonese.
1: È la colpa della società.
0: Cremonese.
1: È la colpa della società. L'errore della Cremonese. Gli errori li ha fatti la Cremonese. Però ho capito, cioè. Ma a un certo punto, perché io società devo essere con... Già il calcio in Italia non mi sembra che sia all'epice del mercato. In più mettiamo delle regole che invece di facilitare, e ripeto, quei soldi lì, investiamo nel settore giovanile. L'Under 17, Leo, ha vinto gli europei. Ma scusami, ma dove finiscono questi giovani qua? Under 17 hanno vinto gli europei, cioè perché arriviamo?
0: Io credo sia una cosa anche culturalmente difficilissima da fare, ovvero l'allenatore delle giovanili quanto prende? Non so, 1500 al mese, bene, da domani deve prendere 15.000, perché è importante, no? Andranno sempre a risparmio. Fra, hai ragione.
1: Sì, sì, sì, Leo, però io parlo anche dei giovani, dei ragazzi. Cioè, se l'Under 17 italiano ha vinto gli europei, vuol dire che qualcosa lì dentro ci deve essere di buono. E allora io, società, allora vado a prendere Messi e Ronaldo, siamo tutti capaci. Io devo iniziare a vederci dentro una prospettiva a questi giovani.
0: Sì, che poi il problema forse non è neanche Messi e Ronaldo, il problema è prendere degli altri giocatori ritenuti campioni, che campioni non lo sono o non lo sono più. Ne parlavamo anche qualche settimana fa. Il problema del Milan non è stato Modric, il problema del Milan sono tutti gli altri mezzi giocatori ritenuti fortissimi giocatori.
1: Esattamente, anzi, Modric gli ha dato una mano.
0: Ecco, esatto, anche. Esatto. Infatti, hai visto che ha cominciato a non vincere più quando non c'era più Modric. Cioè, alla fine sono crollati quando non c'era più Modric. Dopo, fra, abbiamo parlato di giovani, dopo ti parlo di un vecchietto. Arriviamo.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20:30, in diretta dallo Stadio Stewart di Parma, Farma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Convenienza, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi 1+1. Due prodotti, al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
7: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
8: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
7: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
9: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
10: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
9: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
10: Chi ha fatto tutto?
9: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
10: Quindi zero pensieri.
9: Zero.
10: E spendi meno di quello che pensi.
11: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
22: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
23: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
22: Wow, sanno anche volare.
23: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque. Aquile.
37: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37. Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
6: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
37: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
6: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
37: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
14: Oh Marco, pronto per lo stadio?
15: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
14: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
15: Davvero?
14: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
16: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Alle 14.44, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, ancora insieme con Bomber Francesco Zizzari, con le vostre risposte sui giochi che facevate da piccoli e che magari anche oggi quando le rivedete, un flipper, un biliardino, un ping pong. Francesco Zizzari, ciao.
1: Ciao Leo. Oh. Argomentato questo air disc hockey che tanti magari, ma Leo ci avrei giocato anche te sicuramente.
0: Giuro, non l'avrei chiamato così, non so come l'avrei chiamato, però ci dicono che l'aria serve per eliminare completamente l'attrito, così il disco scivola senza problemi da una parte all'altra del campo. Ok, va bene, non avevo...
1: Grazie Leo, almeno darò queste spiegazioni ai ragazzi,
0: sì.
1: I ragazzi poi sono pieni di curiosità, ma come mai c'è l'aria? Perché tanto grazie di avermelo detto.
0: Io giocavo a Space Invaders, dove con una moneta giocavi 2 ore, dice questo ascoltatore. Ah, oh, eravamo ingegnosi, ragazzi. È vero, bello.
1: Il flipper che mettevi la carta dentro, no, scusami, il calcio balilla, mettevi la carta dentro quando facevi il gol, riprendevi le palline. Leo, ma quante ne abbiamo fatte? Eravamo ingegnosi, eravamo.
0: Sì,
1: no?
0: sì. E anche il biliardo. Il biliardo, anche quando biliardo. Facevi buca, però ci mettevi, esatto, qualcosa per cui se la buca la facevi lì, la palla non entrava, non entrava, dai, insomma, quindi. Così non dovevi rimettere i soldi. Ciao, da giovane ho giocato molto. Non credo si possa trovare un modo per dirlo in maniera radiofonica a quest'ora. Bene, grazie.
1: Okay.
0: Salutiamo Davide da Sant'Agata Bolognese. Biliardino tutta la vita, dice Stefano. Tu eri bravo a biliardino, Fra?
1: Ma allora Leo, me la cavavo, mi piaceva stare con il portiere e la linea difensiva, come si dice, non da attaccante mi piaceva difendere in quel caso. E poi dipende, qui c'è un argomento infinito, sai, la frullata, il gancio, tutte queste regole che noi rispolveriamo poi al camp. E Leo, la cosa meravigliosa è che i bambini e i ragazzi, quindi da un bambino l'aspetto di stupore te lo sai, te lo puoi anche aspettare, ma da uno grande che ha 18-17 anni, quando gli dici ma le regole sono queste, cioè ti viene da domandare a volte ma finora non l'hai mai saputo, cioè nessuno te l'ha mai detto.
0: Sì, cioè, esatto.
1: Sì, è così, Leo, è così. Guarda, quindi è bello, è bello, è bellissimo.
0: Quando io cambiavo, tipo anche stagionalmente, prima magari ci potevo giocare con i miei amici di Bologna, poi magari andavo una settimana al mare e ci giocavo con altre persone, mi accorgevo veramente della differenza di livello anche nello stesso gioco. Cioè, faccio un esempio. Biliardino, scusami, ping pong, io sono un pallettaro di meringa, solo che ti porto dall'altra parte tutto, a meno che tu non sia un campione cinese, io ti butto dall'altra parte tutto. È odioso giocare con me a ping pong, perché io non schiaccio,
1: allora Leo, ma, io già

0: così. E infatti quando cambiavo avversari c'era anche una sorta di rispetto, perché dici, cavolo, questo gioca veramente male, però me le manda di là tutte. Mentre invece altri giochi, fra, ti accorgi che tu credi di essere magari un califfo, sì, sono bravo io a biliardino, poi vai al mare e giochi col ragazzino che ci gioca tutti i giorni a biliardino e capisci che non hai mai giocato a biliardino praticamente. Cioè,
1: è vero, cose sante, Leo, cose sante, cose che mentre si parla io e te, io credo che un miliardo di persone che ci ascoltano stanno rivivendo questi momenti che abbiamo vissuto tutti noi.
0: C'è un livello per tutto, anche in quei giochi lì.
1: Assolutamente sì. Bello.
0: Albi dice: nel calcio balilla mettevamo lo stecchino nel del cornetto, così le palline venivano sempre giù. Lo stecchino del cornetto, perché il cornetto ha lo stecchino. Ma no, lo stecchino del mottarello, lo stecchino del gelato. Lo stecchino del gelato, quello, quello il legnetto, sì, sì. Il legnetto,
1: cioè, lo mettevano dentro dove si mettono i soldi? Tiravano e quindi non andava giù tutto.
0: Secondo me lo mettevi in modo che la leva, quella che tiravi dopo che hai messo i soldi, non arrivasse mai in fondo.
1: Esatto, io lo facevo, ci mettevo il soldino, ora c'erano 50, ora non perso nemmeno.
0: Ah, erano le lire. Sì.
1: Quindi.
0: Ecco, pensa alle forze dell'ordine all'ascolto che adesso sentono che stiamo parlando di truffe legate ai giochi. E un nostro amico Andrea Mottola, ciao Andrea, dobbiamo spostare la giornata di martedì, Andrea. Il suo preferito da piccolo era l'Allegro Chirurgo.
1: Qui entriamo in un altro mondo di giochi da tavola. Da tavola, Leo, noi abbiamo al camp anche Forza 4 gigante. Non so se l'hai mai visto, bellissimo. E i bambini giocano a Forza 4 Maxi, è quello grande, molto bello, molto bello. Ma perché, Leo? Perché i ragazzi hanno bisogno di capire quando è il momento di lavorare in campo, quindi dedicarsi ad aspetti tecnici, coordinativi, posturali, metodologici, e quando è il momento di dire stacco, mi diverto, gioco e poi riattacco la spina. Questo è il professionismo, cioè bisogna sapere i momenti in cui ci si deve concentrare, il momento in cui bisogna scherzare, è giusto che sia così, ma c'è anche poi il momento che la spina si riattacca. Quindi siamo contenti, Leo, siamo contenti e spero ancora veramente tanti bolognesi o chiunque ci ascolti che decida di venire a trovarci, a far fare questa esperienza meravigliosa di Porretta, che è veramente stupenda.
0: FZ11 Academy la trovate anche su Instagram. A proposito di professionismo e di gente che ne ha ancora voglia, ma il tuo amico ex compagno Massimo Coda, che oggi è a pochi giorni dallo svincolo con la Sampdoria e ha rilanciato, è a 36-37 anni, ha rilanciato, ha detto: io sono a 144 gol, voglio arrivare a 160
1: in Serie B.
0: Lui ha detto che vorrebbe farli in Serie A gli altri 16. Lo ha detto ieri l'altro alla Gazzetta.
1: Ma allora, avevo letto un po' che il presidente della Scafatese, che è un personaggio molto focoso.
0: La Scafatese è venuto in C, no? La Scafatese.
1: Sì, aveva. È un presidente molto ambizioso, diciamo, aveva sondato il terreno su Insigne, su Coda. Ora parliamo di Serie C, pensare alla Serie A. A Massi gli voglio bene, perché secondo me è un bravissimo ragazzo, l'ho visto anche quando è venuto a giocare a Empoli. Non è mai stato, secondo me, un grande giocatore pronto per fare la Serie A. È un giocatore.
0: Però è cambiata la AFRA, È cambiata.
1: Sì, ma io ti parlo anche la sfortuna che ha avuto, magari di stare nel periodo della Serie A, comunque di un certo livello, che oggi non è. Però in Serie B uno come lui ci può stare alla grande, cioè è un giocatore che in Serie B ha scritto la storia, cioè stiamo parlando del
0: Massimo capocannoniere di sempre.
1: Sì, ha fatto più gol nella storia di tutta la Serie B, quindi cioè, quando scrivi la storia, Leo, c'è poco da dire. E credo che abbia
0: 37, sì.
1: Ok, quindi sai, non è mai stato uno

0: Anzi, mi faceva anche arrabbiare perché aveva poca voglia di correre quando era giovane, figuriamoci ora. Ma infatti, quindi, però, se te li costruisci una squadra che, diciamo, supporta e sopporta soprattutto un giocatore che ti sta sopra la linea della palla, però quando la palla arriva in aria magari ti può risolvere la partita, ecco, ce ne sono di squadre in Serie B che lo possono prendere.
1: Sì, e poi probabilmente anche comunque psicologicamente sei in forma, eh? Cioè non come Immobile al Bologna l'anno scorso. Chiaramente devi avere anche fortuna, quindi
0: Ma
1: essere in
0: guarda, Leo,
1: forma. Se sei in
0: lui
1: forma fai
0: fisicamente.
1: paura, in area, cioè.
0: Sì, però lui fisicamente è stato un giocatore, a me ricordava sempre Higuain, cioè uno non longilineo, cioè uno di corporatura, cioè quindi non è mai stato un giocatore snello e dire oh, è così lui, quindi è Higuain, ecco, io
1: Sì.
0: dicevo
1: Mi
0: sempre è un giocatore fantastico.
1: collego solo ora, se non l'avete ancora chiesto, mi piacerebbe sapere dal Bomber se nella sua carriera ha avuto esperienze di un nuovo allenatore senza un passato da giocatore. E quindi come lo accoglie il
0: Bellissima
1: gruppo, quali
0: domanda.
1: dinamiche cambiano in generale rispetto a un ex giocatore? Quindi te l'allargo. Avete mai avuto un allenatore che magari non è stato un giocatore a livello di quei campionati che facevate?
0: Allora, Leo, sì. Allora, chi non abbia mai giocato, no. Ora ho fatto velocemente mente locale hanno tutti giocato gli allenatori che ho avuto, magari non a livelli, ecco, ho detto Bruno Tedino per dirti, è un allenatore che forse ha giocato a livelli bassissimi, però è stato ed è, ora non so ancora, credo che sia da qualche parte nel Veneto, perché lui, diciamo, da quelle parti lì. A Coverciano è stato l'allenatore con i voti più alti, cioè, no, ha fatto anche una discreta carriera
1: Quest'anno
0: tra
1: ha
0: Serie
1: fatto
0: B,
1: la
0: Serie C, in
1: Clodiense, ha fatto la Clodiense, mi
0: Serie
1: sembra.
0: D.
1: Credo abbia fatto la Clodiense. Allora, vado a vedere. 25 gennaio viene ingaggiato dalla Clodiense, ma con 10 punti in 16 viene esonerato il 3 novembre 25 con la squadra all'undicesimo posto del girone C di Serie D. Quindi sì, ha fatto la D
0: Sì,
1: quest'anno
0: Serie
1: Tedino.
0: D.
1: Ma Tedino ha
0: Ma lui
1: fatto
0: ha
1: anche della
0: fatto
1: B,
0: comunque.
1: Tedino? Oh.
0: Sì, ha fatto della B, ha fatto. Sì, no, in Pordenone, ha fatto diverse piazze soprattutto. Ma ed era un allenatore che non, a livello calcistico non aveva giocato. Ti dico una cosa, ecco, un aneddoto. Quando ti ho detto, forse ecco, hanno giocato tutti a calcio, però non a livelli importanti. La cosa che notavo, Leo, era che chi aveva giocato a certi livelli nella gestione capiva determinate pause e determinati momenti di spingere. Chi invece aveva giocato a livelli più bassi, la differenza, personalmente questo è un mio feedback che ho vissuto, non capiva o faceva più fatica a capire la testa del giocatore,
1: Molto
0: cioè non
1: interessante questo. Molto.
0: capisci,
1: Allora deve essere
0: cioè
1: bravo lo staff lì a quel punto, immagino.
0: bravissimo. E infatti nel suo staff comunque c'era gente che aveva giocato e non è facile quando te magari hai giocato e nel tuo staff c'è gente che ha fatto una carriera più importante, perché mi è successo anche quello. Non ultimo, anche ora non ho fatto la carriera più importante di mister Eusebio Di Francesco, però l'allenatore dell'Ascoli era il collaboratore quando
1: Tomei,
0: io,
1: certo, sì.
0: Tomei, ha vinto il campionato e si vedeva già che aveva qualcosa di importante.
1: Bra, io ti ringrazio, ti abbraccio anche per questa stagione, ti faccio un grande in bocca al lupo per il camp che comincia esattamente a Pistoia.
0: Cominciamo domenica, Leo, da Pistoia, dove accoglieremo i ragazzi che arriveranno da tutta Italia. Quindi siamo molto felici di ospitare addirittura due ragazzi che arriveranno dall'oltreoceano, dall'America, che hanno parenti in Toscana e verranno a fare questa bellissima esperienza con noi a Pistoia. Quindi partiremo domenica, ma in campo ci andremo dal lunedì, esattamente dal 15 al 10 a Pistoia. Siamo a Pistoia già sold out, tutte e quattro le settimane con il pernottamento, mentre visto chi ci ascolta e è qui che vuol premiare il figlio che è stato promosso, che è stato bravo, che comunque si merita un'esperienza unica da ricordare per sempre, a Porretta Terme dal 12 al 23 sul sito ufficiale fz11.it ci sono i programmi, potete leggerveli con calma, scaricarli con calma, non tanto perché poi i posti vanno a essere sempre meno. Io vi ringrazio Leo, ringrazio te in modo particolare da 8 anni ormai in questo bellissimo percorso. Auguro a tutti coloro che vi ascoltano e ci ascoltano una bellissima e serena estate tra divertimento, famiglia e, perché no, anche meritate vacanze. Ci risentiamo poi per la stagione nuova e un abbraccio grande di cuore a tutti voi.
1: A Pistoia Fra fa anche i camp, un ex giocatore della Fortitudo, della Rosa si chiama, che credo sia proprio di Pistoia tra l'altro.
0: Esatto, sì sì, esatto, sì, si fa il camp di basket qui a Pistoia.
1: E se lo dice un amico che un giorno mi ispirò un racconto che io chiamai pistoiese, pensa, un giorno te ne parlo, Fra, ho fatto un libro in cui un racconto l'ho chiamato pistoiese. Ti abbraccio tanto amico, sei un grande amico per noi e se hai qualcosa da dirci noi siamo qua, fino al 10 di luglio noi siamo qua.
0: Grazie a voi, è veramente un abbraccio grande a tutti.
1: Bocca al lupo Bomber, ciao, a presto. Ciao. Ciao, buona Leo, estate, Leo. Mi fermo, arrivo tra poco con voi Paolo Alberti.
2: Quasi gol, presentato da
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et che pe, u carot.
6: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
7: Parola di Riccardo Orsolini.
6: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
8: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
9: Il Bologna del 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Domani alle 20, in diretta dallo stadio Oro Geldino Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da
10: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
9: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 90 su Nettuno Bologna 1.
11: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tutto Ferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tutto Ferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto Ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Ecogy.
14: ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
16: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
17: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
18: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
19: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
18: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
20: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
18: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
21: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
22: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
23: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
24: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15.06, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, la seconda ora dell'ultima puntata settimanale. 366-402-4022. Ci stiamo scaldando a parlare dei vecchi giochi, quelli che facevamo da bambino, quelli che però magari oggi quando li vediamo aspetta un attimo, 5 minuti, no ma andate avanti che vi raggiungo, magari non lo so, un flipper, un ping pong, le biglie, Space Invaders. Francesco Zizzari ha parlato dell'hockey ad aria, che credevo non se neanche la friggitrice come funziona, figurati l'hockey. Chissà quante ne ha da dirci l'autore di Bologna 40, Paolo Alberti. Buon pomeriggio, ciao Paolo.
26: Ciao Paolo.
1: Eccolo,
26: ciao,
1: posto.
26: Leo, ciao a tutti. No, mi sono impappinato perché hai citato Bologna 40, che è un po' un contenitore che potrebbe appunto contenere anche i giochi del passato, che però in questa settimana ha cambiato titolo. Si chiama Bolognini 40. Perché so che siamo entrati insomma in una nuova decade, e quindi il mio libro in questa settimana si chiama Bolognini 40.
27: E comunico a Paolo che oltre a starlo, stanno andando a prenderlo e l'hanno già arrestato.
1: È stato già arrestato,
27: che riceverà anche la lettera dal mio avvocato.
1: Sì. Quando arrivi a una certa età, cioè, non ti dai neanche più appuntamento in strada, c'è l'avvocato perché a una certa età sei ricca.
27: Comunque, ecco. Io sulla mia torta avevo scritto 29, cioè era una scritta che ho scritto: dimostri 29 anni da lontano al buio.
1: Ah, io che continuo a avere 29 per sempre, io conosco te e la signorina Silvani.
27: Certo, ma la signorina Silvani ne ha 27.
1: 27, esatto. 27 per sempre.
26: Con i miei anni.
1: Esatto, li giochi sul 27.
26: No, la Bolognini ormai è entrata in quella fase in cui si abbandona la doccia e si va in vasca di bagno. Più comoda, più.
1: A grandi falcate, tra un po' con i tuoi anni non si gioca neanche più a tombola.
27: No, cioè, scherzi,
1: sei sempre più vicino ai 91.
27: Alla mia età, in realtà, per entrare in vasche di bagno devo avere quelle che si hanno lo sportellino che si apre, se no faccio fatica.
1: La sauna lei ha in casa. Lei ha...
26: Però sai che apre un grande... Perché mi sono sempre chiesto, quelle vasche largamente pubblicizzate sulle TV commerciali che si aprono lateralmente, quindi tu devi entrarci, chiuderti dentro e aspettare che si riempia.
27: Effettivamente è vero, non puoi riempirla prima, cioè quindi devi stare seduto.
26: Idem, devi stare seduto a brinarti finché non sia svuotata.
27: Non hanno molto senso, effettivamente.
1: Sai che forse non ho capito quali mi dite.
27: Hai presente quello
26: sportellino laterale, praticamente?
27: Che sono in teoria dovrebbero essere fatte apposta proprio per le persone magari un po' anziane che hanno fatica a scavalcare la vasca per entrarci, il bordo per entrarci, e hanno proprio uno spollettino.
1: Ah, tu dici che se tu apri lo bagni il bagno.
27: Ah no, ma esce tutto per forza.
26: In teoria non se è piena non dovrebbe aprirsi lo sportellino, credo ci sia una cosa di sicurezza, però se io devo aprire lo sportellino, vado dentro, aspettare che si riempia, poi mi faccio il bagno, bagnato, spolto con una certa
27: età, freddo eccetera, bestiale,
26: mi brino perché appunto non sapendo scavalcare devo aspettare che si svuoti per riaprire.
27: Non è
26: insomma, mi sembra una soluzione.
27: Effettivamente non mi sembra una cosa molto intelligente.
1: Allora, a me non sorprende più niente, cioè di quello che diamo magari per scontato, e figurati se non ci hanno pensato.
27: Potrebbero non averci pensato.
1: Gli ultimi 6 anni della mia vita è un continuo di figurati se non ci avevano pensato. Cavolo, non ci avevano pensato, sì, ragazzi. Ai tempi del Covid c'era gente che prendeva la piscina, avete presente le piscine, quelle da giardino, quelle, sì, che ci fai giocare i cinni, poi in realtà ci vai anche tu nella, sì, piscina, che le ha messi sul balcone
27: e che
1: non regge il balcone, quindi figurati se non ci aveva pensato. Non ci aveva pensato, no, non ci avevano pensato. Allora Paolo, dai, un sacco di cose. Tu avevi un gioco da cinno che ti piaceva particolarmente? Casa, mare, anche cose, cioè di tutte le arrivate come risposte, cioè anche gioco di società, gioco di ruolo, gioco da stare fuori. Io prima ho detto le biglie, per quanto mi riguarda, il percorso delle biglie, quello che vincevi la biglia, poi il classico ping pong, ecco, cioè io ping pong io ne vado matto ancora oggi.
26: Sì, allora senza annoiare, allora diciamo a casa, e intendendo solo giochi che non siano parasportivi come calcio o resto.
1: Ah no, pensavo il dottore.
26: Vabbè, io guidavo l'ambulanza, sono sfortunato.
1: Quello che suonava la chitarra in spiaggia.
26: Esatto.
1: Diamo tutti a sentire lui, lui suona, gli altri limonano.
26: Esatto. No, beh, in casa, vabbè, giochi di società, certo. Alla spicciolata, Monopoli, Cluedo, Risico, ok. Ho già largamente, diffusamente descritto il gioca gol come antagonista povero del Subbuteo.
1: Sì,
26: quello con gli omini piatti sotto, non con la semisfera. Al mare, sì, le biglie, ovviamente. Un sacco, le racchette, eccetera. Ma poi la mia infanzia e adolescenza ha avuto una serie di giochi da spiaggia e non da spiaggia che sono rimasti fossilizzati in quel periodo, e forse un ragionamento bisognerebbe farlo come per quelle vasche da bagno, di cui non ricordo il nome, ma ricordo perfettamente l'oggetto. Tipo, per la spiaggia c'era un affare con, praticamente erano due corde con due maniglioni da una parte e due dall'altro, e in mezzo a questo disco che tu, aprendo le braccia, il disco scorreva lungo le corde, arrivava all'altro, il quale apriva le braccia e te lo rimandava, una noia morta, cioè non
1: sì,
26: so che
1: sì, sì, sì,
26: era, cioè, era una roba terrificante, così come fece un successo mostruoso quella specie di, era uno stecco con da una parte una corda con una sferetta rigida, e dall'altra un cerchio, e la cosa bella era dover, con un gioco di polso, fare in modo che, ruotando il polso, appunto questa sfera agganciata alla corda si infilasse nel cerchio dall'altra parte. Ora, a parte che era avvilente e
1: avevano un nome ste cose,
26: sì, sicuramente, ma non me lo ricordo più. Però
1: Dari Vareno 4H, che salutiamo nuovamente, dicono che si chiamava Gonig, quello che Gonig o qualcosa del genere.
26: Ah, può essere, adesso io i nomi non me li ricordo, però quello lì della steca che dovevi praticamente far canestro usando il gioco di polso, a parte l'inutilità, perché non è che non so cosa che gusto ci fosse. Poi sì, voglio dire, è la seconda ragione di frattura dello scafoide di un adolescente.
1: Sì, la seconda, giustamente la seconda, anche se insomma la prima, arrivare proprio alla frattura.
26: La soddisfazione la prima, ecco.
1: La prima è se giocavi come, ovviamente era, se giocavi come Mimì Aiwara con le catene ai polsi per fare i bagger, no? Quella era la prima.
26: Sì, circa.
1: circa.
26: Più con Reiki Beauty di Daitan 3, se proprio dovevi giocare e farti male ai polsi.
1: Ecco, io non ce l'ho quella.
26: Sono Beauty Reiki, sono le aiutanti di Daitan 3.
1: E io non ho Daitan 3.
26: Tu non hai Daitan 3.
1: Anzi, quando me lo dicevano i miei amici che lo guardavano, io credevo fosse un cartone da grandi, perché no. Avevo un altro. È un po' più vecchio di me, Daitan, se non sbaglio.
26: Posso assicurarti che insieme a Lady Oscar e qualche altro.
1: Nella Stella della Senna, sì.
26: Sono stati abbastanza formativi. Ecco.
1: Bene. Allora, Going, confermano tutti che si chiama Going, quello che hai descritto, con le due maniglie e la palla in mezzo. D'altronde,
26: se qualcuno mi spiega cosa serve,
1: date anche contro a Via Rivareno 4H. No, cioè, hanno tutti detto che ha ragione, e lo facciamo anche noi.
26: Assolutamente si chiamava così, Going.
1: Going, no. Anche perché se non gli diamo ragione, salutiamo Gianluca, altrimenti è la terza ragione di frattura dello scafoide. Ai giorni nostri.
26: La meno soddisfacente di tutti.
1: La meno soddisfacente, a parte che si gode meno quella. Ciao Leo e Paolo, e lo yo-yo ve lo ricordate? Ah, sì.
26: Sì, però io sono finito in mezzo a un salto generazionale. Nel senso che lo yo-yo è precedente a me, anche alla mia infanzia, come invenzione, diffusione, moda, ed è tornato un po' di moda quando io non ero più interessato allo yo-yo, nel senso che ha fatto un salto proprio.
1: Allora, il direttore ci fa sapere che il Going sono queste due maniglie rosse e blu. Ah, ecco, anche Francesca Bolognini interviene. Ma Fra ha appena spiegato quello che hai spiegato tu, Paolo, 5 minuti fa. Però lei era attenta, ha detto però che era attenta alla trasmissione. Ecco, no, stava cercando di come convertire la doccia in vasca da bagno.
26: Troverete tutto in Bolognini 40.
1: Troverete tutto in Bolognini 40. Un ascoltatore dice: dovrei averlo in cantina il Going. Ma mettilo su Vinted, Paolo lo compra. Paolo,
26: sì,
1: Fra.
26: Lo mettiamo come premio per la radio.
1: Vero, lo mettiamo in premio, sì, esatto. Facciamo un quiz. Lo mettiamo in copertina a Bolognini 40. Beauty Reika e la Mu, Paolo?
26: La Mu, meno.
1: La Mu ce l'ho tatuata.
26: Sullo stesso polso, no, sull'altro.
1: Perché avevo soprannominato una mia amica la Mu e poi me la sono tatuata.
26: No, a me la Mu non fa parte del mio immaginario preadolescenziale, mentre Beauty, Reika, Fujiko, Lady Oscar.
1: Perché insomma, perché eri già più che adolescente quando è arrivato
26: sì, la Mu? È già, insomma, sei in quell'età in cui o il cartone animato è molto virile, tipo calcistico, roba del genere, oppure ste robine qua le consideri meno, insomma, ecco.
1: Estate, biliardino al mare, pista di sabbia, biglie con dentro foto di ciclisti, inverno, monopoli, una specie di subbuteo con i calciatori montati su una molla, ecco, e facevamo il campionato di Serie A.
26: Bello, bello, ci sono molte affinità.
1: Eri da biglie tu?
26: Sì, sì, al mare le biglie con Baron Kelly e compagnia alla grande.
1: La pista fatta col culo? No, sì, è sì. Davvero, no, cioè, perché era
26: non
1: così che si facevano.
26: Sì, sì.
1: No, no,
26: sì,
1: esatto, sì. Non fatta male, esatto. Cioè, che prendevi uno per le gambe e la pista veniva fatta con il fondoschiena delle.
26: Sì, sì, no, che fra l'altro è una delle cose minori che però determinano, oltre che questo così, nostalgie vintage, anche il salto e l'invecchiamento che subisci. Prova adesso a farti trascinare sulla sabbia di culo. Un male orrendo, non sopporto la sabbia dentro i braghini, cioè una roba che non farei neanche se mi pagano. Invece all'epoca,
1: sì, esatto, non ho voglia di giocare a biglia. Sì, esatto. Esatto,
26: invece una volta era quasi la cosa più divertente, era quasi fare la pista.
1: E poi sì, è vero, ti si offriva sempre per essere quelli trainati, sì, sì. Hai ragione,
26: bellissimo,
1: sì.
26: Bellissimo.
1: Prima della pausa, Carles da Cento ci ricorda in spiaggia quante botte sui polsi e dita della mano con il click clack, che io non ce l'ho.
26: Click clack, dovrei cercarlo. Se magari ce l'ho presentissimo, ma non mi ricordo che si chiamasse click clack.
1: Arriviamo subito.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Voglia d'estate? Venerdì 12 giugno l'associazione We Love Casalecchio vi aspetta alla grande festa d'estate alla Croce. Dalle 17 il controviale della Porrettana si accende. Shopping con negozi, ambulanti e artigiani e tutto il colore delle associazioni locali. Per i più piccoli, zucchero filato e un fantastico gonfiabile. E per cena, i locali della via vi aspettano con street food e menù speciali. In più, spettacoli, balli e tantissima musica dal vivo. Il 12 giugno vivi il cuore del quartiere. www.welovecasalecchio.it.
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
5: Spazio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
6: Da Spazio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
28: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
29: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
30: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
31: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
32: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
33: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:23, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Con Paolo Alberti, guarda in quanti siete a raccontarci che cavolo giocavate da Cinni. Ci interessa, cioè il fatto è quello, cioè che ci interessa, vogliamo fare sta puntata qua. Paolo, allora, mi è arrivata la foto del click-clack.
26: Che?
1: I ricordi di un'estate del 1971, tanto rumorosi quanto dolorosi per mani, polsi e articolazioni. Sono questa specie di nacchere. Sono questa specie di bolas, cui non so che cosa serva, ecco. Non so come si giochi. Basta. Fine. Si chiama click clack.
26: Ah, che dovevi fare sbattere, ho capito. Allora, ecco perché non ero presente, poi... perché io sono del 71, quindi non è che da neonato.
1: Sì, ti ha messo subito in mano in culla la click clack, esatto.
26: Però adesso che ce l'ho presente, praticamente tenendo con una mano il vertice del click clack, dovevi, agitando di nuovo il polso, fare in modo che le due palline sotto sbattessero tac tac tac tac tac. Altra roba di un'inutilità terrificante che però pare ebbe molto successo.
1: Erano due palline di plastica durissima legate a due cordini e muovendo la mano iniziavano a sbattere tra loro e più in fretta andavi più rumore facevano.
26: Bello.
1: Eh beh, sì, esatto.
26: Quando si è nostalgici, mica come i giochi adesso digitali, quelli sì che erano giochi, insomma.
1: Il fatto è che ti arrivavano sempre nei polsi, dice Albi. Cioè, ti immagina oggi con tutte le norme.
26: È il filo conduttore, sì, adesso sarebbero vietati da associazione consumatori.
1: Nemici del popolo.
26: Sì.
1: Apro un ulteriore off topic, ci scrivono, riguardo ai giochi estivi stimolanti dai cartoon made in Japan. Oddio. Ho avuto amici che in ossequio a Mark Lenders scimmiottavano gli allenamenti a cui il protagonista veniva sottoposto dal suo personal coach, pur con qualche problema con l'alcolismo, sì è vero, Jeff Turner, millantando di rievocarne le gesta però nella vita reale. Quindi immagino che, Paolo, tirassero il pallone contro le onde del mare, il tiro della tigre.
26: Sì, sì, poi questo pallone che assume le sembianze di un boomerang in aria,
1: esatto,
26: quando viene
1: un pallone ovale scariato, diventa, sì.
26: Si diventa con una deformazione totale.
1: Buon pomeriggio, fantastico. Fin da bambino, sui 13-14 anni, sono stato stra appassionato di Risico e tuttora 24 è uguale. Ci sto.
26: Beh, Risico è abbastanza senza tempo, dai, quei giochi da tavolo che... nonostante il mondo sia cambiato, ma tanto i territori erano abbastanza così fantasiosi, e penso che anche fra 20 anni ci sia gente che gioca a Risico, insomma.
1: Trovavo, non mi ricordo sinceramente quali, però trovavo che, sai che tu pescavi gli obiettivi a Risico, no?
26: Certo.
1: Trovavo che certi obiettivi fossero molto più facili di altri.
26: Quello assolutamente. Cioè, sia i continenti, perché devi conquistare l'oceano, cioè erano tre stati,
1: sì, esatto. E poi magari uno se l'avevi subito, ecco,
26: esatto. E poi oltre che una certa diseguaglianza competitiva, c'erano obiettivi, come dire, neutri e obiettivi stronzi. Cioè, tu stai giocando contro uno
1: palesemente, sì, cioè, quindi tutta la sera sei lì che devi giocarci contro.
26: Il suo da fare per arrivare al suo di obiettivo doveva difendersi da te che impunemente dovevi massacrarlo.
1: La mia generazione, quindi tra il 97 e il 98, ecco, faccio un riassunto, dove andavo al mare io, a Pinarella, passava i pomeriggi, leggo un messaggio, passava i pomeriggi al mare a giocare a Yu-Gi-Oh, ad organizzare tornei di beach volley, a giocare a schiaccia 7 in mare, quello anch'io, lanciando casualmente la palla alle ragazze che passavano per provare ad attaccare il bottone. L'ho fatto anch'io una volta e l'ho presa nella nuca una ragazza, non è andato assolutamente bene, assolutamente. Yu-Gi-Oh non so cosa sia, però, Paolo, tu lo sai?
26: No, mi sfugge. Però ripeto, è molto probabile che lo sappia perfettamente, ma non sappia che si chiama così.
1: È il gioco che comprende tre tipi. Ah, carte Yu-Gi-Oh! Cioè carte, okay. Carte gioco di ruolo, scusa. Quindi.
26: Ok. No, gioco di ruolo so cos'è.
1: Quelli non li ho per nulla. Cioè il giocare alle carte. Come si chiama? Non so come si chiama.
26: Le tue, tranquillo.
1: No, non so come si chiamino quei giochi di carte. Si chiamano giochi di ruolo anche quelli, no?
26: Boh, io se dici giochi di ruolo mi viene in mente altro, è sempre una questione di polso, però...
1: No, il gioco, no, quelli, le carte magiche, le carte dei Pokémon.
26: Sì, ok.
1: Giochi da giardino, allora, di una volta erano tutti pericolosissimi, dice Stefano. Adesso non lo so, forse qualcuno di più di quello che ci rendevamo conto, sì.
26: Sì, sicuramente. Ma era un mondo con meno barriere di protezione, probabilmente perché di base un po' meno pericoloso, ma che comunque era, insomma, non so se più o meno evoluto, però dove il rischio di farsi male era un filino concreto in certi casi, ecco.
1: Sì, c'era anche una sopportazione del male, secondo me, quasi data per scontata.
26: Sì, non... anche perché pur mutando i contesti c'era anche pochissimo margine per dare la colpa a qualcos'altro o qualcun altro, cioè ti eri fatto male, punto.
1: Vero. Quindi non rientravi neanche in casa urlando.
26: Non c'era nessuno da denunciare.
1: Esatto. Sì, no, ma per me era. Cioè, sono caduto dalla bici in cortile. Cioè, non era una notizia da dare in casa.
26: No, infatti, cioè, buono, fine.
1: Nel 1982 a Cesenatico organizziamo un torneo di calcio a 7 sulla sabbia. Asfaltate tutte le rappresentative, anche straniere. Coppa esposta al bagno Brasil, ancora oggi, si dice Adriano, e si giocava scalzi. Vietato tagliare le unghie. No, sì. Ma è da fastidio la mia unghia lunga nei piedi, sinceramente, però. No, ma nel giocare a calcio, anzi, proprio, cioè, mi dà fastidio anche pensarci. No, però, insomma,
26: è abbastanza truce, anche solo come immagine, cioè proprio...
1: il calcio di una volta.
26: Sì, dire esatto, che... come si stava bene a quei tempi.
1: Giochi anni 70, le palline click clack, ricordi di un'estate, tanto, ah ok, va bene, ci avete mandato, ok, ancora la foto, sì ci mandate, scusate, per rispondervi sul risico, gli obiettivi in cui devi eliminare un team specifico vengono sempre tolti tutti, ah ok, un nuovo modo di giocare. Okay.
26: Ah, io ce li avevo, io quando giocavo io, ma ti parliamo di 40
1: no, ma se dice tra amici, dice lui con la sua balotta di amici li tolgono.
26: Ah, fa un adeguamento. Ah, ok, va bene.
1: Sta. Però ragazzi, con il click clack vendevano anche il proteggi polsi di plastica.
26: Pure.
1: Ora sì. Quindi come per dire, come per ammetterlo, sto gioco vi fa male.
26: Esatto.
1: Allora, però Leo, anche Roberto Sedigno in Ollie e Benji non è che fosse meno di Jeff Turner in Fatto a Birre, ecco. Va bene. E dire che un 9 e un 10 discreto li hanno tirati fuori.
26: No, è vero.
1: Sai che io ad esempio non me lo ricordo Roberto Sedigno che beveva. Cioè, c'è la foto che gira con lui con la fiaschetta, no?
26: Sì, però non lo colleghi,
1: diciamo. No, me lo ricordo che era sempre di fianco alla mamma di Holly, ma non me lo ricordavo con le gote rosse come quell'altro, okay. Vabbè. Allora, ascoltatore silente di solito, ma in questo caso proprio non posso. Pensa mo, ecco Paolo, che facciamo muovere le mani e le dita anche alle persone che non lo fanno mai. Che detta così. Volevo ricordare la scatoletta della Simmental che girandola sotto sopra faceva il verso della mucca.
26: Sì. Ma non solo della Simmental, credo.
27: Ma non era la scatoletta della Simmental, ci assomigliava perché la forma e la dimensione era uguale e sopra c'era disegnata una mucca, ma non era la scatoletta della Simmental.
1: Era un gioco che scimmiottava la scatoletta della Simmental.
27: Ma non era la scatoletta della Simmental.
1: ci divertiva anche un poco, un po'.
26: Sì, abbastanza, sì, abbastanza.
1: Si chiamano giochi di carte collezionabili. I giochi di ruolo sono quelli tipo Dungeons and Dragons. Roba tua, Dungeons and Dragons, Paolo?
26: Non mi ci sono mai appassionato. Cioè, corrisponde dal punto di vista anagrafico, ma non ti saprei dire quasi nulla.
1: Ci mandano una foto di Beautiful, bionda e Reika. La trasformazione del Daitan passava in secondo piano, dice Christian da Ponteronca.
26: Era Beauty e Reika, le due aiutanti di Daitan. Sì, sì, confermo.
1: È la prima volta che le vedo. Io proprio Daitan non ce l'ho. Sì, forse ho guadagnato in diottria. Alcuni dei giochi citati li ho avuti. L'unico che sono riuscito a non perdere nei vari traslochi familiari è Gioca Gol, che possiedo ancora oggi.
26: Grande, grandissimo. L'ho largamente descritto in Bolognini 40.
1: In Bolognini 40, quindi anche nell'edizione.
26: Con tutte le variabili che avevo applicato io, quindi via il campo, il cartone orrendo che davano in dotazione e tracciatura delle righe sul panno verde da poker di mio padre, eccetera eccetera.
1: Contento.
26: Sì, molto.
1: Con punteggio anche magari da scrivere sul panno verde.
26: No, però insomma ero un bimbo pugnetto, ero preciso,
1: fatto campo. Sì, a quel punto
26: con proporzioni esatte, poi avevo tagliato perché il gioco a gol era un subuto poverissimo, quindi le re erano due lunette di plastica, quindi io avevo abilmente tagliato, visto che mia mamma faceva sarta, avevo forbici a profusione, avevo tagliato la parte plastica del retro e con le retine dei limoni avevo costituito una rete vera e propria.
1: Ostia, no, ma pensa te, ma sai quando si dice ai bambini: oh, i bambini non fanno mai niente se non è la scuola a stimolarli? Cioè, cavoli, beh, sarà bellissimo secondo me avere
26: Poi avendo un senso estetico piuttosto innato, anche come già anche nel subbuteo, no? La palla è sproporzionata rispetto ai giocatori, cioè, è come se un giocatore giocasse con una palla di un diametro di 1,5 metri.
1: I palloni quelli allora, da piscina, quelli che esatto. Si buttano, sì.
26: Allora, visto che non mi aggradava questa cosa, io non usavo, a parte che il gioco a gol dovendo in origine giocare su un foglio di cartone piatto era un'emisfera orrenda, io cestinai la cosa e tutti abbiamo avuto la Biro 4 colori, no?
1: Sì.
26: Ecco, in cima alla Biro 4 colori c'è sempre stato un pirulino, una sferetta bianca, un pirulino.
1: Tutto lievi il pirulino e lo utilizzavi come...
26: Tagliavo con le solite forbici, tagliavo quella sferetta ed era perfettamente proporzionata all'omino gioco gol.
1: No, ho capito, quindi era il pallone?
26: Il mio pallone,
1: perché
26: sì.
1: Riuscivi a tagliarla, a fare la sfera perfetta?
26: Beh, se non era proprio perfetta, comunque su un...
1: Rotolava
26: grandemente. Sì.
1: Beh, ma geniale questo, eh?
26: Sì, bellissimo.
1: No, perché questo implica anche una certa usta da parte tua, eh?
26: Cioè, sì, no, con molta perizia, poi
1: sì, esatto.
26: Ti dico. Cioè, dal punto di vista generazionale e genealogico, mio padre ci ha messo il panno verde, mia madre ci ha messo il gesso, perché faceva la sarta, quindi okay, sottili, sì. No? Quindi le righe le ho tracciate con quel gesso, le forbici per tagliare appunto la rete dei limoni, la pallina, eccetera eccetera, insomma visto da lontano era un campo da gioco assolutamente. Ma
1: credo che Subbuteo nasca da lì praticamente, ecco, dall'idea della famiglia Alberti.
26: Non avendo accesso al Subbuteo ho modificato ciò che avevo a disposizione.
1: I limoni della signora, è da lì che nasce Signore i Limoni probabilmente, ecco, con le rettine da limoni. Sono stato uno dei precursori dei nerd di questi anni, ti dicono, essendo stato negli anni 90 un accanito giocatore di Dungeons and Dragons. Avevo anche i miei dadi personalizzati, il libricino degli incantesimi e anche il modellino del mio personaggio, che era un mago. Chi ci è passato capirà. Paolo, ci sta, io ho un grande stima del nerd vero, eh?
26: Sì, sì, sì, poi non so se è classificabile come nerd o meno, ma credo che chiunque di noi sì, è andato in fissa per una cosa, cioè per un gioco, no? Che agli occhi degli altri è incomprensibile questa passione monotematica, certo, per quel gioco. E quindi, cioè, io nella mia preadolescenza sono stato uno scacchista da competizione.
1: È vero che ce l'avevi detto.
26: Probabilmente con gli occhi di un esterno che mai ha toccato una scacchiera dice: ma guarda quel bambino che si appassiona così tanto. Però in quel momento sei fissa e viva Dio.
1: Quando è che cominciasti?
26: Ah, in prima elementare, perché io ebbi l'avventura di avere il maestro Pietro Cesare alle scuole elementari Acri di via Barbieri, che era uno scacchista folle e quindi insegnò come attività ricreativa a tutta la classe a giocare a scacchi, e con tanto di campionati, coppa interna. E poi i migliori, tra cui fortunatamente c'ero io, hanno preso parte a tutte le competizioni, gioco della gioventù, ho vinto i regionali a squadre.
1: Mamma mia!
26: Non so adesso, però fino a una ventina d'anni fa alle scuole Acri c'era all'ingresso la coppa con il mio nome per la vittoria,
1: insomma. Ma grande, ma che bello, cavolo!
26: Ma con il fuoco di quelli veri, io avevo dei libri, vincemmo come... un torneo a squadre e il premio era andare a vedere Karpov, Korsnoi, che avevano la finale di campionato del mondo a Merano, cioè ero infuocato.
1: E ti andati?
26: Sì.
1: Wow.
26: Bello, bello.
1: Wow. Arriviamo tra poco.
10: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20.30, in diretta dallo Stadio Stewart di Parma, Farma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
11: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
12: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
10: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
13: Crispy McBack con un McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
14: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da €239. TAN 0, TAG 293. Rata finale €11.353. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
15: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
16: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
17: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
18: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
17: E cosa fanno? Magie?
18: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
17: Funziona! Incredibile!
18: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
17: Per info, emilianamacchineufficio.com.
19: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
20: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
21: Condiviso con la sua community, viaggi indimenticabili.
20: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
21: Sì, ha un profilo unico.
22: Ma è quando la guidi che golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
4: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
5: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
4: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
6: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
4: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:44, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, ancora insieme a voi, ancora insieme a Paolo Alberti con noi. Ciao Paolo.
26: Ciao Leo, ciao a tutti.
1: Un sacco di roba, Paolo. Allora, dell'UFO Solar, buonasera, che diciamo, dice Massimiliano.
26: Io, quello mi sfugge.
1: Quindi Massimiliano, se vuoi dicelo tu. Ecco,
26: sì, sì, ma ti dico, poi magari vedo un'immagine e me lo ricordo, però ah sì sì sì sì sì sì, ok, era quella specie di mini dirigibile che ci si gonfiava e svolazzava
1: e faceva, credo, da aquilone, faceva da,
26: sì, però era proprio un, questo cilindrone che svolazzava.
1: Oh, a me sembra adesso lo sto vedendo, mi sembra un sacchetto del Rusco, a me sembra.
26: Tu sei troppo,
1: cioè, no, bene, poesia, il sacchetto del Rusco, cioè, io ho passato una notte vestito col sacchetto del Rusco il secondo anno che andavo giù in Andalusia, che ci chiudemmo fuori di casa e non sapevo come vestirvi, avevamo i sacchetti del Rusco, mi sono messo addosso il sacchetto del Rusco, ci ho fatto le maniche ed ero vestito con il sacchetto del Rusco.
26: Ci hai fatto anche le maniche?
1: Vabbè, se no stavo dentro al sacchetto con, cioè, ci ho fatto il buco della testa.
26: Ah, ci hai fatto i buchi per le braccia, non le maniche.
1: No, sì, non ci ho cucito, va bene, sì, scusa, hai ragione.
26: Maniche, cioè, oh, che fate?
1: Non male, sì, esatto, è ingegnoso. Farci anche le maniche.
26: Una dote da sarto che non...
1: Esatto, sì, poi di notte, sobrio. Anch'io sono del 71, frequentavo le Acri, ricordo benissimo il maestro Cesare, ti dice Cristina, i suoi giocatori di scacchi e la coppa nell'atrio della scuola.
26: Vedi? Corrisponde.
1: Ciao, giocavo per delle ore con i Lego. Una volta vendevano anche scatole con pezzi misti dove potevi creare te le cose. Adesso non penso che le, certo, facciano più.
26: Sì, sì, sì, vero.
1: Ma aspetta, adesso io nasco con quelle, cioè con quelle miste. Dopo ho capito, sì,
26: esatto,
1: che,
26: cioè, no, a me pare di ricordare, ma potrei sbagliare, che c'erano già comunque
1: dei fustoni,
26: il castello Pincopalla, sì, o l'astronave, perché poi c'erano molte uscite legate anche a grandi successi, so, cinematografici, quindi so, Star Wars eccetera eccetera, in cui il fine ultimo era costruire quell'oggetto lì che poi, una volta al limite fatto quello, diventavano materiale per qualsiasi altra invenzione, come da logica del Lego. Ma c'erano anche i pezzi del Lego, punto, poi ti arrangi, ma te, certo, a pensare a che cosa vuoi farlo diventare, ecco.
1: Paolo, io ho troppi messaggi, volevo però farti anche un paio di domande, così, di calcio, sport, varia umanità, quindi cose che contano meno rispetto a noi, però volevo farlo. Allora, presentazione in tedesco?
26: Bene, bene. Mi ribadisco la mia curiosità e interesse nel vederlo all'opera. Mi sembra che abbia, adesso non è che ha svelato chissà quale segreto, ma l'approccio mi è sembrato corretto, giusto. Fra l'altro ha usato parole non per forza banali, come onestà e ambizione riguardo alla società. E quindi mi sono molto contento, dopodiché so anche che in quella sede, in quel momento, non è che puoi svelare chissà che cosa, e anche se lo vuoi svelare, il mercato, le situazioni possono cambiare, cioè non prendo come promessa divina questo e quell'elemento, però come principi generali mi è piaciuto.
1: Allenatore Virtus, Paolo.
26: Ah, se Djordjevic bentornato, se non è Djordjevic non so altro. E
1: no, ma il tuo gusto.
26: Ma a me Djordjevic andrebbe bene, per esempio. Fra l'altro ho sufficiente età ed esperienza per non provare chissà quale stupore in un eventuale nuovo matrimonio fra due parti che non si sono lasciate benissimo, perché è la storia della vita e dello sport. Quindi mi andrebbe benissimo. Di certo è necessario, non Djordjevic, la scelta di un allenatore, anche di una figura, insomma, netta, perché

0: come si pronuncia. Le cifre che sono uscite sono di un certo tenore. Le cifre che gli sono state offerte da Roma sono di un tenore quasi uguale. La cifra di cui si parla che gli possa dare la Virtus è di un tenore fantastico, ma decisamente inferiore rispetto a quelle altre. Fa bene il tifoso a non prendere in considerazione i soldi, cioè, nel senso, mi sembra che delle volte le scelte noi crediamo vengano fatte di cuore, di opportunità, di passato, di storia, di progetto, quando la stragrande maggioranza delle scelte è normale che venga fatta per i soldi.
1: No, no, ma io sono, probabilmente lo sarei lo stesso anche se non ci lavorassi dentro, però ho molta contezza del fatto che in un ambiente professionistico lo stipendio sia fondamentale nella scelta, e ancora di più quando lo stipendio è rispetto ai comuni mortali di un certo tipo di entità.
0: Ti dà a volte anche un valore, nel senso che ti rende a volte più proteggibile, meno esonerabile quanto guadagni.
1: Assolutamente, è un attestato di un certo tipo. Detto questo, quindi di base è ovvio che la parte economica, qualsiasi allenatore, giocatore, la tiene in considerazione. Se al 100% o con una quota inferiore ma non inferiore al 90%, è tema di dibattito, e soprattutto per un allenatore può essere tema di, così, non dico dibattito, ma di valutazione progettuale di quella, di questa o quella società, perché un allenatore, visto che ha poi appunto l'onere di fare in modo che le cose funzionino, e soprattutto è colui che paga quando le cose non vanno bene, è forse più indicativo da certi punti di vista, perché se tra virgolette si accontenta di una cifra minore è più facile che sia indice progettuale di un certo tipo. Non è vero al 100% e una legge non scritta, però è indicativo.
0: Grazie.
1: Anche di voglia di andare lì, sì. Ecco, un po', ma la stessa cosa, insomma, visto che si parla sempre di questo asse Istanbul, vale un po' anche per Tedesco. Adesso io non so come, quanto e quali richieste possa aver avuto Tedesco, ma visto che viene da un campionato non nei primissimi del mondo, ma da un club molto ricco, è un elemento di valutazione, di, se vuoi anche di orgoglio, sapere che ha scelto una società italiana che non è proporzionale al Fenerbahce in Turchia. Cioè, noi non dobbiamo vincere lo scudetto. E quindi ci avrà visto del buono, no? Quindi, certo. Al di là dei soldi.
0: Allora, Sartori Genio ha scelto un allenatore che ha messo d'accordo tutti. Paolo.
1: Guarda, a me è una cosa vecchia di due settimane fa, e l'ho già detto anche la settimana scorsa, Tedesco è quello più vicino all'identikit che avevo stilato nel momento in cui Italiano era chiaro che non restasse. Dopodiché, bravissimi a scegliere lui, secondo me, fino a prova contraria, credo che Sartori sia bravissimo, non ho bisogno di sottolinearlo io, credo che sia la società Bologna che quando opera certe scelte determinanti, insomma, sia molto efficiente. Non so in che misura abbia insistito Sartori, Di Vai o Fenucci, ma comunque per quanto mi riguarda bene così.
0: Lo dico non in maniera, cioè, lo premetto, anche se non credo di averne bisogno, ma lo premetto perché capisco che possa essere equivoco quello che dico. Io ritengo che quel telefilm andato in onda in quei giorni in cui Italiano ha fatto tutto lui per andare via da Bologna abbia contribuito a rinsaldare un po' la piazza su poi andare ad accogliere bene il nuovo allenatore. Cioè, non c'è stato un oddio Italiano sì, Italiano no, io volevo che rimanesse, no, invece l'hanno mandato via. Lui ha fatto di tutto per

0: andarsene. E quando fai di tutto per andartene, chi ti sceglie così velocemente come ha fatto Tedesco, viene accolto bene.
1: Sì, c'è una parte di legittima, insomma, in quello che stai dicendo. Io in quei giorni, a me, non ne ho fatto mistero, non è piaciuto l'atteggiamento, non la scelta di Italiano,
0: no, ci mancherebbe, chiaro, ci mancherebbe.
1: I professionisti sono tali e quindi non è un problema, ma l'atteggiamento è soprattutto il fatto che da solo ha smascherato l'ultimo mese e mezzo.
0: Ha fatto tutto lui,
1: cioè, nel senso che tutte le chiacchierate, le polemiche che per un mese e mezzo hanno ammorbato la città, alla fine hanno trovato una risposta, mentre tutti provavano a pensare, incominciavano a pensare alle cifre di mercato, le prese tecniche, eccetera. In realtà era un suo flusso di pensieri per andare via, e questo non mi è piaciuto, perché poi la lettura è stata appunto anche sulla società. Non volevo nessun tipo di offesa o polemica, ma mi sembra che si sia indorata anche all'eccesso la scelta. Il fatto che arrivi subito uno nuovo ovviamente ben dispone chi è appena stato abbandonato, però credo che un pezzo sia legato al tipo di scelta. Cioè, io faccio un esempio su di me, che quindi non determina regola, però va via Italiano, subito dopo presenti un allenatore meno narrato o narrativo, tipo Paladino, tipo Di Francesco, eccetera, ok, bene, perché ci hai scelto subito. Tedesco ha aggiunto, perché è la mossa fuori Vero. Dagli schemi, è la suggestione maggiore, e quindi c'è tanto anche nella figura, nella carriera, nella personalità di Tedesco, nell'entusiasmo che ho riscontrato, credo.
0: Benissimo, Paolo, anche perché poi non lo conosceva nessuno e siamo stati tutti presi bene da come si è posto, ecco,
1: questo. Sì, e poi ti dico, io volevo una scelta in controtendenza e nuova e che sparigliasse, e devo dire che nessuno degli altri che sono usciti come ipotesi si accoppiava bene come Tedesco invece a quel tipo di percorso.
0: Sono d'accordo, Leo, ci ha fatto bene quel telefilm, comunque lo ricorderemo a vita con affetto per ciò che ci ha dato e vinto e ciò che gli abbiamo dato noi. Sì, mi piace questa specifica finale, cioè Italiano ha fatto vincere al Bologna la Coppa Italia, il Bologna ha fatto vincere a Italiano il suo primo trofeo. Siamo un po'...
1: Sì, sì.
0: Ecco,
1: sì. Sì, sì, come... riconoscendo i meriti dell'uno, dell'altro e dell'altro ancora, ribadisco, per mia deformazione professionale da un lato e per mio carattere, nel momento in cui si fa uno sport di squadra in una società molto complessa come una società di calcio della massima serie, vittorie e sconfitte hanno un numero di padri enorme.
0: Grazie Paolo, un commentino al volissimo alla fine, un commentino, è passata un'altra settimana, prima si sta arrivando al presidente federale, all'elezione del presidente federale della FIGC, io non mi aspettavo, qui ho sbagliato io totalmente, io non mi sarei mai aspettato che al 12 di giugno non ci fosse già un nome fortissimo per la nazionale di cui parlare continuamente. Pensavo fossero i primi a scegliere, pensavo fossero anche più ambiti, e invece
1: specchio piuttosto fedele, ne abbiamo parlato tante volte, cioè, fai fatica a essere ottimista, dato il contesto, dato questo immobilismo, e diciamo che anche se dai credibilità alle voci più insistenti, sia a livello di presidenza che di allenatore, un po' di odore di naftalina, di vecchio, sì, di già, sì, di su, eccetera, sì, che mi entusiasma relativamente, comunque c'è, poi speriamo nella regola del 24, però insomma.
0: Cos'è la regola del 24?
1: La regola del 24 è che se tu prendi Italia, Brasile, Germania, tanto per dire, Il Brasile vinse il mondiale nel 70 e il mondiale successivo l'ha vinto nel 94, l'Italia nell'82 e nel 2006, la Germania nel 90 e nel 2014. Allora, visto che l'abbiamo vinto nel 2006, il 2030
0: sì, con una piccola postilla, che intanto nei mondiali in mezzo partecipavano tutte loro, cioè
1: sì. No, però ecco, ma proprio per quello è una regola che non è regola, però ecco, diciamo che le premesse non sono proprio di quelle che, detto che io sono per uno stravolgimento quasi epocale e a zero del sistema calcio, non sono neanche uno di quelli che dice metti Ciccio di Nonna Papera, cioè sì. Serve uno capace
0: sì. Ed è solo, sì, ed è un pezzo. Perché uno come noi, ci vuole uno come noi, sì.
1: Ecco, cioè, le competenze, la professionalità eccetera servono assolutamente, ci mancherebbe, però mi pare che tra Ciccio di Nonna Papera e Mancini bis o Conte riproposti,
0: insomma, anche lui, sì, mare, esatto.
1: Il mare intermedio sia enorme, ma mi pare che in Italia vinca il Gattopardo, quindi cambiamo tutto, non cambia niente.
0: Grazie Paolo, un abbraccio e ci sentiamo settimana prossima.
1: Un abbraccio,
0: buon fine settimana, ciao. Arrivo tra poco e vi raccontiamo di qualcosa che c'entra con Bologna quest'estate.
2: Quasi gol, presentato da
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forache al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
7: Et che pe, u carot.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna del 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Domani alle 20, in diretta dallo stadio Orogeldino Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da
12: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
2: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 90 su Nettuno Bologna 1.
13: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
14: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
13: E cosa fanno? Magie?
14: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
13: Funziona! Incredibile!
14: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
12: Per info, emilianamacchineufficio.com.
15: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
8: specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Star Rei EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese solo da noi è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
10: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
16: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
10: Fantastico, e adesso?
16: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
10: E loro risolvono?
16: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
10: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
16: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
17: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardor Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Voglia d'estate! Venerdì 12 giugno l'associazione We Love Casalecchio vi aspetta alla grande festa d'estate alla Croce. Dalle 17 il controviale della Porrettana si accende. Shopping con negozi, ambulanti e artigiani e tutto il colore delle associazioni locali. Per i più piccoli, zucchero filato e un fantastico gonfiabile. E per cena, i locali della via vi aspettano con street food e menù speciali. In più, spettacoli, balli e tantissima musica dal vivo. Il 12 giugno vivi il cuore del quartiere. www.welovecasalecchio.it.
20: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 16.07, Leo Vicari, quasi gol. Ma che puntata è venuta fuori, che ci stiamo raccontando i giochi che facevamo da cinni e che però anche oggi un po' ci ricordano, insomma, che quando li vediamo, ripeto, abbiamo cominciato con Francesco Zizzeri con il flipper, io con il ping pong, qualcuno che dice il biliardino, qualcuno che bara ancora biliardino, frullando o prendendo un gelato per mettere poi lo stecchino del gelato per non pagare due volte la partita, e poi tutte le altre cose che mi avete detto, come si chiama quello con la palla, con la corda in mezzo, va bene, le biglie, chissà quanti ne ha fatti Lele Roveri, Estragon e Botanic, ciao Lele.
22: Ciao, buona giornata a tutti, ciao Leo.
0: Cosa giocavi allora, che magari ci giochi anche adesso?
22: Allora, premesso che non ho ascoltato la radio fino adesso, per cui parto digiuno di queste informazioni.
0: Premesso che hai fatto benissimo, perché quando si fanno le cose che fai solo tu, perché ci ascoltano tutti, no? Sono arrivati i dati, oggi siamo contenti. Ecco, però insomma, ti sei distinto, va bene, non hai ascoltato la radio. No, sto scherzando, ovviamente.
22: Io ho un periodo estivo che giro molto in scooter per sopralluoghi e robe, mi diventa molto difficile ascoltare la radio, per cui ragazzi, io in cui soffro tantissimo perché siete una compagnia quotidiana.
0: Ragazzi, Bologna e lo scooter sono fatti l'uno per l'altro. Non so se è nato prima Bologna o lo scooter, cioè per me sono due cose, no, vero, cioè è una città a misura di scooter Bologna, totalmente,
22: assolutamente, per forza, mi viene da dire,
0: quasi non per forza, quasi per forza. Sì. A cosa, c'è qualcosa che giocavi da cinno che poi dici che anche oggi quando però ti capita lì davanti, anche il Monopoli, Risico, così ti viene il voglino?
22: Guarda, il Subbuteo per me era una passione di quelle infinite proprio, Tant'è che tutte le volte che vedo veramente un tavolo da Subbuteo si apre veramente un file di ricordi clamoroso.
0: Ma ecco, ti faccio questa domanda che era un argomento che ho aperto prima e che non ho proseguito, quindi lo vorrei proseguire con te. quando tu giocavi a Subbuteo, giocavi, immagino, con qualcuno che conoscevi, con i tuoi amici, no?
22: Amici, sì, sì.
0: Quando io ho visto, io anch'io non ero un subbuteista, cioè non è che giocavo spesso, però ci giocavo, dai, un po'. Quando io ho visto i tornei di Subbuteo, ho detto, ma noi a che cosa giochiamo?
22: Sì, un altro sport, è vero, assolutamente. No, devo dire che io sono sempre rimasto nell'alveo, come dire, no, dell'amatorialità con gli amici della scuola, ai tempi delle scuole medie, anche un po' del liceo. Però veramente i tornei sono una roba di quelle. C'è dell'agonismo proprio.
0: Ma l'avete, ma l'avete mai visto un video? Neanche andare dal vivo, che io dal vivo non l'ho mai visto neanch'io. Ma un video di una partita di Subbuteo?
22: Cioè, ragazzi, onestamente io no, ad esempio.
0: Ma una velocità, una tigna, una bravura. Siamo una partita di calcio, sembra.
22: Davvero.
0: Cioè, non è come noi che hai tirato, ah, guarda che tiro del cavolo che hai fatto. Poi facciamo il giro del tavolo, facciamo un sorso di birra, no? Così. Cioè, lì è agonismo. Cavolo, cioè, e questo in tutto, no? Cioè, anche quando vedi giocare a flipper, uno buono di giocare a flipper.
22: Assolutamente.
0: Ping pong, lo dicevo prima, il biliardino, cioè che tra un po' non vedi neanche la pallina. Vabbè, allora sta arrivando l'estate. Come ogni anno arriva l'estate, a Bologna arriva Botanic, che anche quest'anno è riuscito a,
22: sì, dopo mille peripezie,
0: a esistere. Cioè, Botanic ha questa caratteristica, c'è sempre.
22: C'è sempre, la 15ª edizione è stata, devo dire, la più travagliata, perché siamo arrivati a un punto in cui noi ci stavamo per arrendere, nel senso che è stato tutto molto complicato, nel senso che dopo che è uscita la notizia che per lavori che sostanzialmente si sviluppano sull'area storica di via Filippo Re, l'università dove abbiamo fatto la manifestazione, non c'era una disponibilità in un qualche modo ad ospitarci, si è aperto un film che non avrei voluto vedere, che era quello di inventarci un altro Botanic, solo che è nato e è stato lì per sempre, per cui è stato molto difficile immaginarselo,
0: sì.
22: Perché comunque le dinamiche di quel posto sono uniche, adesso forse è l'unico posto del centro storico dove puoi fare musica senza disturbare i vicini, già questa è una caratteristica che è impossibile da trovare in una qualunque altra area del centro storico della città. E quando abbiamo pensato come fare, alla fine la cosa più ovvia e sensata è stata quella di dire: fate mille verifiche su location alternative, non c'è una location che sopporti un mese di musica, per le ragioni appunto che ci dicevamo, quelle soprattutto di buoni rapporti col vicinato, diciamo così. Abbiamo pensato di fare un Botanic diffuso, ci piace questa idea. Non lo rifarei, lo giuro, nel senso che adesso poi no, ci sta prendendo questa, vediamo come va intanto, però insomma questa cosa del Botanic diffuso ci sta un po' scappando di mano, nel senso che poi alla fine la cosa è un'altra cosa.
0: E adesso lo vogliono tutti adesso, cioè, adesso.
22: Sì, da un paio di location siamo già arrivati a 5, dobbiamo
0: ma
22: fermarci,
0: così, ma è bellissimo,
22: che...
0: ma è meglio, fidati, perché appunto dà l'idea di qualcosa di grande, come è diventato Botanic alla fine, cioè non è il Botanic in tono minore, lo facciamo da un'altra parte perché non possiamo farlo lì, no no no, abbiamo voluto sbrodolare, avete sbrodolato, bravi.
22: È esattamente così.
0: Dove poi lo fate quindi?
22: Allora guarda, noi partiamo martedì prossimo con Jazz Mustard, questa rock band irlandese, bravissimi tra l'altro, ed è la settimana che dedichiamo a Vicolo Bolognetti, ospiti di Labà. Tra l'altro loro sono stati i primi a tendere la mano quando c'è la notizia che eravamo in difficoltà, devo riconoscere che sono stati i primi a chiamare per dirci, oh, se vi serve una mano a fare un po' di date qui siamo a disposizione. Quindi si parte martedì 16 con Jazz Mustard, rimarremo lì tutta la settimana, con giovedì 18 i Nothing dagli Stati Uniti, il 19 l'inglese Catherine Joseph, bravissima tra l'altro, e il 20 questo curiosissimo gruppo giapponese, anche loro molto bravi, che si chiama Moja. E quello va a completare, diciamo, la prima settimana di programmazione sulle date solite, che da metà giugno arriviamo a metà luglio. La seconda settimana ci spostiamo e iniziamo martedì 23 per andare alla Baia di Dumbo. Si comincia con Mummy il 23, islandesi, bravissimi anche loro. Il 24 è la giornata dedicata all'appuntamento ska come ogni anno con New York Ska Jazz Ensemble. E il fine settimana, quindi 26, Queste invece sonorità tutte italiane, con il trio, il 26, Comrade, Verogna e Gazebo Penguins, e il 27 il ritorno di un amico storico di Botanique di Estragon, che è Pierpaolo Capovilla, con i Cattivi Maestri, che è la sua punk rock band, anche se di lui adesso si parla più per il suo esordio cinematografico come attore, clamoroso tra l'altro. Gli piace ancora, per fortuna, tornare sui palchi e, come dire, no, sfruttare le sonorità che l'hanno caratterizzato per un sacco di tempo. Questa è la seconda settimana, quindi dal 23 al 27 giugno siamo su Dumbo. Il 30 ci spostiamo nuovamente, continuiamo a vagare per la città. Era la settimana che doveva essere dedicata a Villa Serena, e per una serie di ragioni, soprattutto
0: io vi immagino, sai, con il bastoncino da fuga di qui qua, praticamente con il fagottino, vagare per la città da un posto all'altro, la domenica o il lunedì, no? con tutto il vostro ambaradan,
22: monta smonta e fai dei furgoni di roba e la sposti da una parte all'altra della città, che è la parte forse meno divertente,
0: dove si gode meno, come diceva
22: esatto.
0: Andrea Roncato, il mezzo destro e mezzo sinistro, quando la tipa gli vuol far fare il muratore, ecco, esatto. Questa è la parte che si gode meno.
22: E niente, appunto, il 30 ci spostiamo a Parco Nord, nel senso che ci siamo inventati, non sapendo cosa fare, perché la questione di Villa Serena si è sbrogliata in senso negativo solo una settimana fa, e avevamo questo piano B per l'emergenza, che ci inventiamo un giardino qua al Parco Nord, esattamente davanti a Estragon, dove faremo quella settimana. Si comincia con Amistad australiani il 30, il 2 di luglio 1269 Schiantos, e il 3 luglio Savannah Funk, e il 4 questa brass band americana che si chiama Too Many Zoos, bravissimi. E qui si chiudono le tre settimane, diciamo così, convenzionali, dove ci spostiamo poco. In mezzo a tutto questo delirio ci siamo inventati un altro paio di eventi in altri due luoghi abbastanza suggestivi. Uno è Piazza Verdi, dove andremo con Gas Nevada, che sarà un concerto gratuito che regaliamo alla città. C'è stata appunto questa reunion della band.
0: Wow. Lele?
22: Ho perso il segnale.
0: Eccoci, sì. No, dicevi Gas Nevada in Piazza Verdi.
22: Gas Nevada in Piazza Verdi, adesso sempre che si risolvano tutti i problemi un po' con i collettivi, mi pare di capire che c'è un po' di mare mosso in quella zona, però un concerto gratuito. La cosa divertente,
0: mi dispiace molto che i nostri amici delle altre DB non abbiano potuto, ci tenevano molto a esibirsi il 13 questo fine settimana in Piazza Verdi e non ce l'hanno fatto.
22: Tra l'altro abbiamo provato a trovare una soluzione alternativa per provare a dargli una mano, ma non ci siamo riusciti, anche perché sulle altre attività che abbiamo durante l'estate era già tutto pieno, ma dispiace molto davvero. E ti raccontavo di questo aneddoto divertente, che i Gas Nevada vanno in Piazza Verdi a distanza di 42 anni, perché nell'82 dovevano fare questo concerto in Piazza Verdi, ma saltò perché i collettivi non li fecero suonare.
0: Quindi abbiamo capito di chi è colpa, allora, dei Gas Nevada. Ecco.
22: È una roba che parte da 42 anni fa, che probabilmente non si è ancora risolta, e speriamo che si risolva pacificamente, sì, la prima settimana di luglio. Adesso scherzi a parte, l'ultimo appuntamento programmato, almeno ufficialmente, sarà venerdì 17 luglio, dove faremo il concerto di Matmos, che è questo gruppo americano incredibile, un duo di elettronica molto intimo, e andiamo a Rione San Nicolò, che l'abbiamo lì due passi dal nostro pub, che è questa chiesa senza il tetto che è inaugurato, mi pare, un mesetto fa. Posto meraviglioso, tra l'altro, che ci ospita per questo appuntamento extra che abbiamo il 17 di luglio. Questa è la programmazione official, diciamo così. In realtà l'idea è quella di andare avanti, per cui di sfruttare anche agosto e settembre per fare una coda di programmazione di Botanique, che andremo a svelare nei prossimi giorni in altre location ancora. Tanto ormai che siamo in ballo e continuiamo a girare col furgone per la città, saranno delle altre sorprese.
0: Quelli di Stranamore, praticamente, ecco, sì.
22: Esatto.
0: Come vi si segue? Instagram, innanzitutto direi che insomma
22: chiaro, Instagram, tutti i social, la pagina botanic.it. La cosa importante che teniamo a ribadire è che, siccome un discorso che ormai facciamo da un po' di anni, da quando ci siamo inventati questa tessera abbonamento 10 euro, in anni in cui per andare a vedere un concerto bisogna fare un mutuo, sono purtroppo fin troppi gli esempi di concerti che sono veramente fuori dalla portata economica di molte persone.
0: Ci ha fatto, fatto un articolo anche oggi, l'ha citato anche oggi il Venerdì di Repubblica, in una pagina in cui doveva citare invece le cose in teoria positive, no? E sì, non è riuscito a tacere questa piaga, perché è una piaga questa, perché
22: questa è una piaga. Io adesso poi chiaramente, come ho detto, i lavori a volte riesco a farmi dare qualche credito per le poche cose che mi interessano, ma se uno pensa che deve pagare 80, 100, 120 euro per andare a vedere una band, seppur affermata internazionale, e per di più vai dentro ti costa anche 9 euro una birra, penso che siamo andati oltre ogni decenza, insomma. E nel nostro piccolo, il segnale che vogliamo dare ormai da 4 anni, da quando c'è questa formula, è quella di dire 10 euro d'abbonamento, con 10 euro ti vedi 25 band, ed è secondo me una grande vittoria che va in direzione, sì, opposta a quello che va al mercato.
0: Ma poi Lele, oltre ad andare di là, oltre ad andare oltre la decenza, come dicevi tu, si va oltre le possibilità.
22: Esatto,
0: cioè, se diventa un lusso, neanche un bene, un lusso andare a un concerto, il lusso, ragazzi, ce lo possiamo permettere magari una volta, quindi andremo a un concerto.
22: Esattamente.
0: E tutti gli altri, e tutti i medi che non possono chiaramente concorrere con i big. Quindi io tendo sempre a voler appoggiare, ma non soltanto a voler divulgare e promuovere quello che fa Botanic. Con 10 euro può entrare a 25 serate, fate voi, insomma, dai. È una roba anni 90, sembra la carta giovani degli anni 90, perché aveva 17-18 anni, no? Che ci permetteva di essere un po' più liberi e emancipati. Allora, ho un paio di messaggi per te, te li posso leggere, Lele?
22: Certo, certo.
0: Uno comincia con un messaggio, comincia con Social Botanic, quindi abbastanza delle nostre parti. Vidi Giamma Cusani: ma mi persi gli amici Cisco e Banda Bardò causa Covid.
22: Esatto, esatto.
0: Non conosco Giamma Cusani, però immagino che sia una delle chicche che è passato da Botanic, e poi ricordare.
22: Sì, parliamo di un bel po' di anni fa, almeno 7-8 anni fa, sicuramente.
0: E poi sì,
22: quando Banda Bardò si fecero sostanzialmente, adesso più volte su Botanic sicuramente, ma nei due anni in cui traslocammo a Villa Angeletti, appunto perché causa Covid non era possibile in quelle due estati maledette fare concerti senza il distanziamento, per cui ci inventammo questo anfiteatrino con i posti distanziati e facciamo un po' di concerti in acustico lì.
0: Domanda per Lele Roveri, se faccio in tempo. Si fa in tempo. Perché non ci sono mai eventi che promuovono band con repertorio di inediti, ma solo cover band o band già famose, Lele?
22: Guarda, quello è un altro tema. Noi adesso poi abbiamo sposato la linea che le cover band forse ne facciamo due all'anno, proprio, ma quando sono particolarmente evocative o per particolari motivi, appunto, che trascendono dalla programmazione. Purtroppo in Italia il consumo della musica è sempre molto molto legato a sonorità che conosci già, e purtroppo le cover band che imperversano ovunque sono lo specchio di quella richiesta. È tutto molto più facile, i pezzi li conosci, non c'è nulla di originale, nulla di creativo, nulla di artistico, però è, diciamo così, che la cosa più facile e spontanea dove si orienta il pubblico, che è un grande errore, perché alla fine, appunto, noi andiamo in questo caso in una direzione opposta, nel senso che del programma di Botanic, adesso non parlo di te, Leo, perché sei comunque un buon esperto musicale, anche se parli molto poco di musica.
0: No, io guarda,
22: c'è parte che condivido molto, però oggettivamente delle band che ci sono in calendario quest'anno Botanic, a parte 4-5 nomi che sono quelli un po' più hype della scena internazionale, molte sono nuove proposte o gruppi che saranno comunque next big thing, come si dice, no? I gruppi che esploderanno, sì, nei prossimi anni.
0: Beh, insomma,
22: anche questa roba dell'abbonamento ti dà la possibilità di dire: ho già un abbonamento in tasca, non conosco quella, sì, band, però me lo vado a vedere. E questo è, come dire, no? Stiamo provando ad educare il pubblico verso sonorità che sono magari un po' più difficili, ed orientarsi sempre su band nuove, creative, che fanno un repertorio originale.
0: Io credo che tutti possano dire, se hanno fatto una carriera, che sono passati una volta dal Covo o dal Botanic.
22: Esatto, ecco, esattamente.
0: Quindi, Pier, e poi io non sono un esperto musicale assolutamente, però ho avuto la fortuna, e forse la bravura mia è stata quella di fare sempre delle domande a dei miei amici che se ne intendevano. E quindi, e quindi non, mi mancano le basi, però credo di avere qualche rudimento così da chicche. Pierpaolo parla dei Savannah Funk, veramente bravi.
22: Sì, loro sono uno dei gruppi che sta esplodendo veramente. Aldo Betto, il chitarrista, forse uno dei migliori chitarristi, anzi sicuramente uno dei migliori chitarristi italiani in questo momento. Un'energia incredibile. Oltretutto lui te lo trovi, per dire, no? Adesso che è già arrivato a un livello in cui riesce a fare anche palchi importanti, in mezzo alla settimana te lo trovi spessissimo suonare nei bar del centro della città, facendo delle session improvvisate in mezzo alla gente, e quello ti rendi conto di cosa sia la passione per la musica. Massimo rispetto, lui è veramente un personaggio incredibile.
0: Assolutamente, è come quando un giocatore di basket va al campetto.
22: Esattamente.
0: Te lo trovi lì, ecco. E poi, ok, Giamma Cusani e Sic Tamburo, ex Prozac più. Ok,
22: sì,
0: ok,
22: esatto.
0: Ok, grande. Mi piace anche una canzone di Sic Tamburo che ho su Spotify. All'estero, con primi anni 2000, per un paio di anni con 7 o 9 euro ci si vedevano dalle 16 alle 20 serate di settembre con musica live da paura per l'epoca, dice Santa e la Castenoise Crew. La Castenoise Crew, ma ci rendiamo conto?
22: È vero, devo dire che l'abbonamento che facciamo a Botanic da 4 anni parte esattamente da quegli anni lì, dall'edizione di Summer Festival, dell'Estragon Summer Festival a settembre, che abbiamo fatto in maniera più o meno continuativa dal 96 fino al praticamente fino al Botanic, fino al 2010.
0: Allora, ti leggo anche questo al volo, abbiamo ancora un minuto e mezzo. È avvilente per una band come la mia, non si suona da nessuna parte se non paghi un'agenzia o se non fai cover.
22: Assolutamente vero, anche quello purtroppo. Sono sempre meno gli spazi che lasciano spazio alle band emergenti, e anche lì a scapito appunto poi per far suonare delle cover band con spettacoli spesso anche molto discutibili, diciamo. Adesso non vorrei usare i brutti termini, ma
0: chiudiamo con la venerdì, neanche forse lunedì. La birra è un bene primario, scrivono, dovrebbe essere gratuita dappertutto. Oddio, va bene, sta andando in onda Comunismo Oggi, però nel senso, cioè, anche a me farebbe piacere tornare al baratto, ve lo giuro, lo dico sempre, ma seriamente lo dico, cioè io tornerei al baratto, però non credo si possa. E poi pensa anche a questo, adesso un attimo seriamente, dietro all'industria della birra ci sono un sacco di persone che ci lavorano, quindi, quindi non può essere gratuita la birra. Cioè, svilisci anche il lavoro e svilisci il prodotto. Lele, allora ti seguiamo su Instagram, veniamo a vedere i concerti al Botanic. Da il primo, ricordaci la prima data, settimana prossima.
22: La prima data, martedì 16, martedì prossimo, Just Master dal Piccolo Bolognetti.
0: Grande, ciao Lele, grazie come sempre.
22: Sì, a te, Leo. Buona giornata.
0: Ciao. Allora, si dite che c'è un ragazzo che ha più di 30 squadre di Subbuteo, accessori di ogni genere, torretta TV, spettatori, riflettori, naturalmente panno da gioco, eccetera, è uno spettacolo. No, allora, spettacolo è molto instagrammabile anche. Secondo me è più difficile giocarci con tutto attorno quello, però che bello accogliere gli amici in casa che hai tutto quello. Ho ascoltato la conferenza stampa di Tede, che sembro sconsolata di Zelig. La conferenza stampa di Tedesco, la cosa che mi è piaciuta molto è stata la sua serietà ed emozione, o buone sensazioni. Volevo avere un tuo parere. Sì, mi è andato benissimo come prima conferenza stampa. Grazie Andrea da Malta. Grazie a tutti ragazzi, buon weekend. Sarà un weekend tosto. Sarà un weekend tosto, strano, forse unico per il sottoscritto, anzi sicuramente unico. E ci sentiamo lunedì da una location particolare, né vero conduttrice di Quasi Gol, eh? Allora, lei sarà lì, io forse no, ecco, io forse no. Vi abbraccio, buon weekend.

0: Quasi Gol, presentato da
1: De Stefania a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et che pe, u carot.
1: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
6: Nettuno, Bologna 1.
7: Nettuno, Bologna 1.
8: Nettuno, Bologna 1.
9: Nettuno, Bologna 1.
10: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
10: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
10: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
13: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
14: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food e drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
13: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
15: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
16: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
17: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
18: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
19: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
20: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
19: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
20: Chi ha fatto tutto?
19: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
20: Quindi zero pensieri.
19: Zero.
20: E spendi meno di quello che pensi.
21: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
22: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
23: La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a 3,49€.
0: e con due prodotti Depil Soap in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Marco, pronto per lo stadio?
3: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
2: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
3: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
2: Davvero?
3: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
23: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
26: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso blu con Francesca Bolognini.
27: 16.35, ben ritrovati a tutti, buon pomeriggio, insieme anche oggi fino alle 18, anzi insieme oggi fino alle 18, ieri non c'ero, c'era Andy Persico in mia supplenza, colgo l'occasione ovviamente come sempre per ringraziarlo della sostituzione e della supplenza, sono sicura come sempre che ha fatto un lavoro assolutamente egregio. Torniamo eccellente, lo sapevo, ma non avevo dubbi del resto, grande Andy, un salutone e un abbraccio ovviamente. Torniamo in onda noi, torniamo in studio noi, torno io per oggi per l'ultima puntata di settimana, poi ci risentiremo lunedì in una roba un po' strana, adesso vi racconteremo, saprete, eccetera eccetera, ma oggi abbiamo tempo, un'oretta e mezza fino alle 18 per parlare di tantissime cose con i vostri messaggi, ovviamente 366 402 4022, per WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Andremo a parlare di calcio, di Bologna, di mondiali, perché ieri sono cominciati questi mondiali che insomma forse poco ci interessano, sia perché non c'è l'Italia, sia perché sono costernati e attorniati da tante polemiche, ma anche di basket, anche di Virtus, e in questo momento soprattutto di basket e soprattutto di Virtus, e lo facciamo con Massimo Guerrieri e TV. Ciao Max, come stai?
28: Buon pomeriggio a tutti, tutto bene, a voi?
27: Bene, dai, abbastanza bene, su via, si va avanti. Allora, cominciamo col basket, cominciamo con la Virtus, perché attenzione battaglione, come dicono quelli bravi, potrebbe sì. Esserci un grande ritorno in bianco nero.
28: Potrebbe, come sempre quando le giornate partono tranquille, poi non finiscono tranquille.
27: Certo,
28: questa tendenzialmente è una regola del nostro lavoro. È una regola anche abbastanza piacevole a volte.
27: Infatti.
28: In questo caso riguarda la Virtus, che dopo aver chiuso anzitempo, così possiamo dire, la sua stagione 25-26, si sta ovviamente guardando intorno per la costruzione del roster, ma ancora prima per la panchina, per il ruolo di capo allenatore, perché lo sappiamo, dopo l'uscita di scena in semifinale Nenad Jakovljevic non resterà capo allenatore. Questo non vuol dire che non resterà in Virtus,
27: okay.
28: Però non sarà il capo allenatore della Virtus della prossima stagione. Per questo sono ovviamente stati sondati vari nomi, è uscito il nome di Petteri Koponen, ex giocatore della Virtus, quello di Francesco Tabellini, addirittura insomma si è parlato anche di nomi più importanti italiani, però nelle ultimissime ore, o meglio dire nelle ultime 24 ore, ha preso quota il nome di Aleksandar Georgevic, per tutti sale, che il bianconero è già stato tra il 2018 e il 2021, calzato al cielo proprio nel 2021 battendo per 4-0 Milano, il 16° scudetto della storia delle Vunere. E perché ha preso quota il nome di Georgevic? La situazione è particolare, nel senso che Georgevic ha, da quello che ci risulta, una sorta di accordo verbale con l'Istanbul Başakşehir, una squadra turca che giocherà l'Eurocup nella prossima stagione e che stanzierà un budget molto importante per avere una squadra, un roster di vertice in Eurocup. Dopo aver chiuso questa sorta di accordo verbale, Djordjevic, che vive a tutt'oggi, tuttora a Milano, ci vive da qualche anno e che avrebbe intenzione di rimanere in Italia, ma non credeva di poter allenare in Italia, ha compreso in qualche modo che si sarebbe potuta riaprire la porta a Virtus, e per questo, da quello che viene riferito a livello anche nazionale, ma non solo, anche da proprio l'entourage dell'allenatore, Djordjevic avrebbe messo in cima alla lista delle sue preferenze una permanenza in Italia, quindi continuare a vivere qui e soprattutto allenare una squadra non di Eurocup ma di Eurolega. Contemporaneamente è accaduto, o dovrebbe essere accaduto, che la Virtus, rendendosi conto di poter entrare in questo spiraglio e di avere a tutti gli effetti possibilità di firmare Djordjevic, in qualche modo potrebbe aver comunque deciso di fare uno sforzo a livello economico e di budget per garantirsi sale Djordjevic in panchina. L'idea iniziale era quella di avere un certo tipo di budget per l'allenatore, ma rendendosi conto di poter arrivare a Djordjevic, il budget potrebbe aumentare, ed è per questo che sono di fatto salite le quotazioni legate al tecnico serbo nelle ultime ore. Chiudo dicendo che la proposta del Bacsessiehier era di 2 anni più opzione per la terza stagione. Da quel che risulta invece, la proposta della Virtus sarebbe un biennale secco, quindi senza l'opzione per l'ultima.
27: Allora ti chiedo 2 cose. Intanto, che scelta è da parte della Virtus quella di Sasha Djordjevic? Perché insomma, io credo che lui abbia lasciato un bellissimo ricordo nel cuore dei virtussini. Poi magari sbaglio, però secondo me ha lasciato un ottimo ricordo. Mi ricordo che però forse, diciamo così, forse non si era lasciato troppo bene, o comunque erano state prese altre vie, altre scelte nel momento in cui ci si è separati con lui. E ti vado proprio a chiedere quest'anno e questa volta, quindi, che tipo di scelta è per la Virtus proprio il ritorno, no, di Djordjevic. E poi, in merito proprio al fatto che la Virtus si è resa conto che potrebbe avere effettivamente il budget per Djordjevic, a questo punto significa che magari c'è un minor budget per la squadra, o non c'entra, o in realtà è tutto pianificato alla perfezione?
28: Allora, parto dalla prima, ripescando anche quello che accadde il 7 dicembre 2020. Vado a memoria, ma sono abbastanza sicuro della data. Djordjevic fu esonerato per poi essere
27: richiamato,
28: richiamato, esatto, il giorno seguente. Esatto. Il giorno seguente la stagione poi terminò con la vittoria del 16° scudetto, come abbiamo detto prima. Evidentemente in quel frangente c'erano state tensioni, quantomeno con una parte della dirigenza bianconera. Questo poi è quello che diciamo col senno di poi,
27: certo,
28: a distanza
27: sì.
28: di 6 anni quasi, nel senso che all'epoca sembrò proprio una frattura con tutta la dirigenza e la proprietà, e quindi anche con il patron Massimo Zanetti. Ad oggi il racconto cambia, non perché Djordjevic potrebbe arrivare sulla panchina della Virtus, ma perché una figura in particolare ha lasciato la dirigenza virtusina e si torna a parlare di Djordjevic. Quindi se 2 più 2 fa ancora 4, ci rendiamo conto che probabilmente la frattura era con una parte
27: della dirigenza, esatto.
28: Dirigenza Virtus. È chiaro che lo scenario si è stravolto, non è cambiato, si è stravolto. Non c'è Teodosic, non c'è Bellinelli appena sbarcato dall'esperienza NBA, non c'è una squadra che punti a vincere l'Eurocup per tornare all'Eurolega, e che non sia nemmeno, e che non sarà nemmeno favorita per vincere il tricolore, lo scudetto. Però c'è un progetto allettante, a partire, come detto, dalla partecipazione ad Eurolega garantita. Questo va specificato, certo. Ma c'è al di là di questo un progetto allettante che potrebbe in qualche modo portare Djordjevic a dire: sapete cosa c'è? Già resto in Italia, già alleno in Eurolega, in più c'è questo tipo di progetto, a maggior ragione firmo con la Virtus. Qual è il progetto? Il progetto, detta come la sto per dire, sembra una barzelletta, è quella di una squadra sulla carta più scarsa di quella di quest'anno, ma proprio per questo, con individualità meno pressanti, se vogliamo dire,
27: e meno ingombranti forse,
28: esatto,
27: no?
28: Meno ingombranti nella richiesta di spazio, sì, per loro, proprio per il loro talento, è un roster da crescere, da coltivare, mm-hmm, da far maturare, da far sbocciare, pieno di giovani, pieno di italiani con ogni probabilità, pieno di giocatori che non hanno tutta questa esperienza, fatta eccezione ovviamente per Daniel Hackett,
27: certo,
28: ad alti livelli, e che quindi di conseguenza hanno bisogno di cosa? Di una guida forte, quella che è stata fino a marzo, aprile di quest'anno Dusko Ivanovic, mm-hmm, per ovvi motivi non può essere Dusko Ivanovic, e quindi può essere un altro allenatore, anche se non di quel calibro, comunque molto esperto, come Sale Djordjevic. Arrivo proprio per questo alla seconda domanda, quella del budget. Mm-hmm. Il budget, almeno da quello che mi risulta, che mi pare di capire anche internamente alla Virtus, è un budget prestabilito per la prossima stagione, che andrà suddiviso tra allenatore, staff e giocatori,
27: okay.
28: Quindi mi verrebbe da dire: se viene speso tot per l'allenatore, si può spendere tot per i giocatori; se viene speso tot più X per l'allenatore, si può spendere tot meno X per i giocatori. Che cosa significa questo? Che probabilmente c'era a disposizione una parte del budget da aggiungere da qualche parte nei calcoli che ha fatto la Virtus per il prossimo anno, che si può scegliere se aggiungere sui giocatori, su un giocatore o su un allenatore più blasonato, se vogliamo, degli altri nomi che erano usciti. Dovesse arrivare Djordjevic, la scelta sarebbe chiara, cioè il, certo, budget per l'allenatore, sparo dei numeri a caso, invece che 200.000 è 400.000, e quindi ce ne sono 200.000 in meno per
27: i giocatori,
28: il pacchetto,
27: certo,
28: squadra, di cui però si sta già iniziando a parlare, tra conferme, giocatori che partiranno e giocatori che arriveranno, in maniera abbastanza chiara. Cioè mi sembra, non dico un roster già delineato, ma la situazione si andrà a chiudere nelle prossime settimane, perché ci sono dei giocatori preallertati, precontattati, che probabilmente hanno già accettato la proposta della Virtus, c'è chi rimarrà, c'è chi sicuramente partirà. Evidentemente adesso il primo punto della questione è capire chi sarà l'allenatore, poi con il budget a disposizione per il gruppo squadra si andranno a chiudere tutte le faccende che sono state aperte e discusse negli ultimi mesi, nelle ultime settimane.
27: Nel caso fosse Djordjevic, è una scelta giusta secondo te? E anzi, perché è chiaro che si tratta di una scelta, cioè decidi effettivamente di prendere Djordjevic, quindi magari aumenti il budget sull'allenatore, come dicevamo prima, e ce n'è un po' di meno magari per i giocatori. Quindi la cosa chiara è che tu punti sicuramente con una squadra fatta con più qualità possibile, ovviamente compatibilmente col budget, però come dicevi tu, fatta anche di tanti giovani che Djordjevic poi può plasmare, far crescere, perché ha comunque una guida forte. Quindi è un progetto chiaro, una strada chiara. Secondo te è la strada giusta per ripartire dalla prossima stagione per la Virtus, visto insomma com'è andata quest'anno, no? Cioè anche per la Virtus forse in questo momento stiamo parlando di una chiusura di un ciclo, e quindi è giusto ripartire anche così?
28: Sì, probabilmente per la Virtus stiamo parlando di un'ulteriore chiusura di un ciclo dopo la scorsa estate, in cui già si era chiuso un ciclo, nel senso, uh-huh, che via Belinelli, via Scenghegna, via Cordier, il ciclo finisce per forza.
27: Sì.
28: Se poi l'estate dopo ti eri affidato a Edwards, Vildosa, Paiola e altri giocatori, e la maggior parte di questi vanno via, non è la chiusura di un ciclo, è l'ulteriore chiusura del ciclo, diciamo glorioso, quantomeno a livello di budget, degli ultimi anni della Virtus. è una scelta giusta nella misura in cui Sale Giorgevic ha lasciato un grande ricordo ai tifosi della Virtus, quindi non ho dubbi che la piazza, il pubblico bianconero sarebbe molto contento di riaccoglierlo in Virtus, all'interno del club. È una scelta giusta nella misura in cui serve un allenatore forte, lo dicevamo prima, per guidare un gruppo di giovani inesperti da far crescere, da far maturare, e quindi da qualche parte l'esperienza la devi mettere. Se non è in campo deve essere in panchina, anche se non parliamo comunque di esperienza, dobbiamo parlare di capacità di tenere in mano tutto e di avere saldamente, certo, il controllo della nave durante l'anno. È una scelta giusta nella misura in cui Giorgevic ha il carisma per fare anche da parafulmine in alcune circostanze, in conferenza o per il carattere che ha. È una scelta però da difendere durante l'anno.

0: e sesta in campionato, se la scelta per te, società dirigenza Virtus, è giusta, si va avanti con Georgevic.
1: Assolutamente
0: sì. Non si caccia
1: sì.
0: un allenatore di questo calibro per cambiare l'allenatore in
1: sono
0: corsa,
1: d'accordo.
0: Perché sennò è molto più complicato poi.
1: Vedremo, vedremo. Mi sembra che si assomiglino un po', no? I vari Bologna e Virtus, nel senso proprio di determinate scelte, determinati percorsi, fine cicli e stagioni che stanno per iniziare. Quindi sicuramente, insomma, io sono curiosa. Poi ripeto, credo che Georgevic nel cuore dei tifosi bianconeri abbia lasciato assolutamente degli ottimi ricordi. Quindi che penso possa essere anche una scelta molto condivisa,
0: sì,
1: no? Con i tifosi, Massimo.
0: Sì, sì, a livello ambientale. A livello di fuoco, per citare lo stesso Georgevic che disse quella famosa frase: pace in testa e fuoco nel cuore.
1: Esatto.
0: Ecco, sicuramente il fuoco nel cuore, non so, non posso garantire sulla pace in testa, ma sul fuoco nel cuore a livello di tifo, di ambiente, di calore proprio del pubblico virtusino per Georgevic, non c'è un dubbio che sia uno. Non è solo il ricordo dello scudetto,
1: certo,
0: sono anche tutte le conferenze in cui Georgevic parlò bene del pubblico della Virtus. Della Virtus, dei suoi giocatori. Ecco, è un allenatore che forse più di Ivanovic tende anche pubblicamente a difendere il suo gruppo, a difendere
1: sì, sì.
0: Coloro con cui lavora tutti i giorni e che deve plasmare tutti i giorni. Questo è un grande pro, soprattutto in questo momento storico per la Virtus, quindi penso proprio sarebbe una scelta molto giusta. Tra essere una scelta molto giusta ed essere un'ufficialità passa un mare, tra essere un'ufficialità e difendere la scelta passa un oceano.
1: Vedremo, anche perché se dovesse arrivare effettivamente la firma potrebbe poi arrivare anche in questo weekend, quindi insomma stiamo alla finestra come al solito, no? A vedere cosa succede.
0: Magari non esattamente la firma, però in qualche modo Georgevic entro il weekend, al massimo l'inizio della prossima settimana, dovrebbe sciogliere le riserve tra le due proposte che ha sul tavolo, quella della Virtus, ammesso che sia sul tavolo, e quella del Başakşehir di Istanbul.
1: Chiaro, chiaro. Senti, prima di andare un attimo anche al calcio, però rimaniamo sul basket e ti faccio fare un po' il punto anche Fortitudo dall'altra parte.
0: Ma mi pare che ancora più che in Virtus si stiano delineando determinate scelte, soprattutto a livello di roster, quindi parlo di gruppo squadra, di giocatori. Sulla panchina c'è un po' più di nebbia al momento, ma in realtà è finta nebbia, nel senso che si sta aspettando la risoluzione ufficiale di Demis Cavina con Verona, e poi dovrebbe essere quello il nome per la panchina bianco-blu. Mi pare che a livello di giocatori, per tornare al gruppo squadra, anche qui ci siano tanti, chiamiamoli precontratti, anche se non è il termine giusto, ci siano tanti contatti e promesse che sono pronte a diventare ufficialità, ma qui la questione è un'altra rispetto alla questione Virtus. Qui la questione è che prima ci deve essere il cambio di proprietà, il passaggio di quote tramite l'ufficializzazione dell'aumento,
1: certo,
0: di capitale, e poi a quel punto stabilito quello che va stabilito a livello di proprietà, si andrà man mano a scendere a dare tutte le ufficialità. Però è comunque una Fortitudo che ha già fatto, quantomeno nelle ufficiosità, passi importanti, cioè tenere Sorokas in Serie A2 è un passo importante, ammesso che la Fortitudo riuscirà davvero a tenerlo. Tenere Sarto è un passo ancora più importante, se pensiamo che qualche mese fa Aldise Sarto doveva essere promesso sposo dell'Umana Reyer Venezia,
1: sì,
0: e sembrava davvero che lo fosse. Tenere Fantinelli, seppur con un altro anno di contratto e acciacchi fisici, comunque importante per dare identità, un capitano e un playmaker forte. Tenere a Lumba ti dà atletismo, e poi tutto quello che può accadere a livello di ingressi, di nuove entrate, Guariglia sotto canestro, si parla di Zanelli al posto di Della Rosa come playmaker di riserva o comunque da alternare a Fantinelli. Insomma, mi pare che si stia delineando un'ottima situazione. Si continua a parlare, leggo, sento e vedo, di un budget non troppo diverso rispetto alla scorsa annata,
1: più o meno,
0: e
1: sì,
0: un budget
1: sì, sì, sì,
0: che possa consentire alla Fortitudo non di avere una squadra da Serie 1, ma avere una squadra che possa competere fino in fondo per la promozione.

0: Sì, non la
1: classica mazza campionato in cui dici l'unico obiettivo e l'unico arrivo deve essere quella, ma quella di una squadra che può combattere fino alla fine ed eventualmente anche se va tutto bene andare anche in Serie A.
0: Sì, no, non la Verona di quest'anno,
1: ecco,
0: per intenderci,
1: esatto.
0: Che è avanti 2-0 nella finale con Rimini, ma la Fortitudo di quest'anno, ecco, mi sembra,
1: sì,
0: che proprio l'esempio sia calzante.
1: Sì. Assolutamente sì. Max, prima di salutarci, abbiamo dedicato tanto spazio al basket, ma insomma le novità che ci potevano essere erano doverosamente analizzabili, insomma volevo un po' capire com'era la situazione. Andiamo un attimo però anche al Bologna, siccome ieri è stato presentato finalmente Domenico Tedesco, il nuovo allenatore del Bologna, tutti siamo stati, appena è stato ufficializzato, siamo stati veramente in grande attesa di sentirlo parlare, ma più che altro un po' per vedere che persona era, come si approcciava, che tipo di eloquio poteva avere. Ti chiedo anche a te, che impressioni ti ha fatto?
0: L'impressione di un tecnico ancora timido, ma si scioglierà.
1: Anche a me.
0: L'impressione di un tecnico non abituato ad allenare in Italia e dunque a confrontarsi con tutto quello che è l'extracampo italiano, mm-hmm, se così lo vogliamo definire.
1: Sì, sì.
0: La dico alla brutta, una sala stampa con 40 giornalisti,
1: esatto,
0: non è proprio abitudine per Domenico Tedesco.
1: E che ti fanno le pulci su tutto, cioè cercano,
0: esatto,
1: di capire.
0: Esatto. E secondo me lo ha fatto anche abbastanza notare, ma ci può stare alla prima conferenza da,
1: certo,
0: nuovo allenatore del Bologna. Mi pare però che tutte le parole chiave che era lecito aspettarsi da lui siano state pronunciate, cioè intensità, attacco, divertimento, non è importante il modulo ma l'interpretazione, la proposta di calcio.
1: Mi è piaciuto molto anche sentire giocatori coraggiosi.
0: La mia è una, ha detto all'inizio, mi pare, adesso non mi ricordo proprio il virgolettato, ma è una scelta proattiva, mi pare abbia detto, quindi non è lui che passivamente accetta la proposta del Bologna e il progetto del Bologna, ma vuole farne parte,
1: certo,
0: sente già di farne parte. A un certo punto addirittura dice il club, virgola, e io faccio parte del club, chiusa l'altra virgola, quindi è proprio un allenatore che si sente già parte di quel mondo. Ecco, tutto quello che io voglio, passatemi il verbo volere, sentire da un allenatore scelto da Sartori, Di Baio e Fenucci, l'ho sentito, cioè,
1: sì,
0: almeno a livello di termini sulla proposta di calcio non si discosta troppo da Thiago Motta e Vincenzo Italiano, sono tre caratteri secondo me molto differenti, molto distanti, ma quello che poi accade in campo è che la proposta è divertente, offensiva, aggressiva,
1: infatti,
0: intensa. Quando gli hanno chiesto dell'allenamento ha detto concentrazione e intensità, ha scelto due parole, ci ha messo 30 nanosecondi a dirle, quindi evidentemente è proprio il suo credo, e io mi aspetto questo dal campo, poi c'è tempo per farlo sciogliere, per vederlo anche più a suo agio,
1: certo,
0: in conferenza.
1: Assolutamente vero. Max, grazie mille, preziosissimo come sempre, è un piacere averti qua,
0: grazie,
1: e buon lavoro. Ciao.
0: Buon lavoro a voi, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Un saluto a Massimo Guerrieri, a TV Rete 7. Piccola pausa, poi rientriamo, parliamo di calcio, ci dedichiamo al calcio, lo facciamo con Matteo Dalla Vita, tra poco.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 16:59.
2: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
8: È ufficiale, Giovanni Carnevali, ex Sassuolo, è il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Sarà un futuro di successi. Il proclama del 66enne dirigente milanese, accettate le dimissioni di Comolli, a cui andranno 850.000 euro lordi. Mondiali di calcio, vittorie ieri di Messico, Corea del Sud contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Stasera si inaugura la sede canadese a Toronto, altra cerimonia d'apertura. A seguire i padroni di casa contro la Bosnia. Domani USA-Paraguay. Pallavolo Nations League maschile, dopo il KO con la Francia al debutto, ieri Italia-Germania 3-1. Nella notte tra sabato e domenica sfida con la Turchia, lunedì gli Stati Uniti parola all'opposto azzurro Alessandro Bobolenta.
3: Saranno sicuramente due partite difficilissime come queste due, perché ovviamente sono squadre che vogliono lottare anche loro e hanno lottato in queste due partite qua. Quindi sicuramente noi dovremo farci trovare pronti e arrivare fortissimi in campo.
8: Formula 1 a Barcellona, Russell, Piastri, Leclerc nelle prime libere dei giovani, dove come da regolamento in alcune gare stagionali 7 matricole hanno sostituito i piloti titolari. Quinto l'italiano Fornaroli con la McLaren, ottavo il ferrarista Beganovic. È tutto da Gianni De Gaetano.
2: Nettuno Bologna 1. Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
7: Convenienza, ma vai da Conad.
9: Via, via.
7: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi uno più uno. Due prodotti, al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
10: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I dentifrici Menta Dent Core sono a 1,79€. I dentifrici delle linee Gengive Forte e White Now 3 in 1 sono a 2,99€. Trovi gli spazzolini Menta Dent a 1,99€. E con due prodotti Menta Dent in omaggio alla travel size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
13: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
15: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
16: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
17: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
18: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
19: Ma dai, è immortale!
18: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
19: E dove sarebbe questa meraviglia?
18: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
19: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
20: Vuoi una nuova macchina da giardino?
21: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
20: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
21: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
20: Manferdini, la certezza dei professionisti.
21: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 17.05, rientriamo in studio con Pomeriggio in Rosso Blu. I vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Una prima parte dedicata prevalentemente al basket, alla Virtus e alla notizia che potrebbe ritornare in Virtus come coach Djordjevic. Poi abbiamo fatto anche un po' il punto Fortitudo, ma adesso ci dedichiamo invece un po' al calcio tra Bologna e Mondiali appena iniziati, e lo facciamo con Matteo Dallavita e Gazzetta dello Sport. Ciao Matte.
0: Franci, come stai?
1: Molto bene, tu come stai?
0: Molto
1: tutto bene?
0: Abbastanza bene, sì.
1: Mi fa molto piacere, mi fa molto piacere. Allora, vuoi iniziare dal Mondiale o dal Bologna? Ti faccio scegliere come argomento a piacere.
0: Mondiale ho visto una partita, quindi ho visto quella di ieri sera, ma insomma...
1: Ma fossero solo le partite l'argomento del mondiale,
0: esatto,
1: magari.
0: Esatto. Ma ci stai esaltando sto mondiale?
1: No, forse perché
0: non ci siamo, forse perché in questo momento, sinceramente, posso dire. Tanto la gente vuol sapere com'è tedesco.
1: Esatto, quello è vero, quello è vero. Ma tra l'altro, sempre anche riguardo al mondiale,
0: anche noi,
1: questo è verissimo, ma in Italia credo che stia spopolando poco sto mondiale, oltre ovviamente perché non c'è l'Italia, ma anche perché purtroppo mi sembra un mondiale che veramente in cui le partite che dovrebbero essere il fulcro della manifestazione passano in secondo piano rispetto a tutte le polemiche che questo mondiale si porta dietro, alle parole anche di chi parla ai microfoni, anche un po' irridendo l'Italia stessa, cioè troppe cose che diventano più importanti delle partite.
0: Guarda, finora sì e spero sinceramente che la parte calcio possa avere il predominio a breve, perché è chiaro che nell'avviare la macchina poi si stia dietro a certe cose più o meno emergenti, no?
1: Sì.
0: C'è quella più emergente a cui tu hai fatto riferimento, c'è quella meno emergente, cioè insomma speriamo che da un certo punto in poi, quando la macchina è già avviata, si possa parlare anche di bellissimi gol, di bellissime partite, sempre se chi ha idea di guardare un po' di calcio dopo la buffata di tutto ciò che c'è stato fino adesso,
1: esatto,
0: si voglia metterli davanti a guardare le partite.
1: Tu hai una favorita di questo mondiale?
0: Io la Francia. A me sembra che la Francia sia fra le inarrestabili. Mi sembra fortissima da anni, e mi sembra che abbia delle soluzioni pazzesche, e mi sembra che abbia dei giocatori dotati di condizione atletica che è tutta da dimostrare, anche
1: in una
0: situazione in cui il clima cambia da una parte all'altra. Sì, dico la Francia perché mi piace moltissimo.
1: E secondo te la Norvegia, che l'abbiamo comunque giustamente in questi mesi esaltata, perché quello che ha fatto vedere è stata una roba incredibile, a noi ci ha asfaltato eccetera, secondo te è una di quelle squadre che potrebbe arrivare nelle fasi finali di questo mondiale?
0: Allora,
1: oppure ce ne sono altre di nazionali che hanno molta più tradizione, molta più qualità, e quindi insomma...
0: E la sorpresa c'è sempre, no?
1: Uh-huh.
0: E, l'altro giorno, chattando con gli amici d'infanzia, ho detto la Norvegia arriva quarta, perché è forte. Bisogna vedere una cosa, perché in certi momenti conta una cosa sola: la freddezza di saper gestire momenti mondiali ad alti livelli.
1: Sì.
0: Mi sembra una squadra assolutamente gelida da quel punto di vista lì, la Norvegia, no?
1: Uh-huh.
0: E anche un tasso qualitativo enorme.
1: Sì, sì.
0: Per cui d'impatto ho detto quarta, perché no? Continuo a tenerla al netto del fatto che magari vedremo una delusione, però mi sembra che abbia strapotere fisico, abbia potenza nella tenuta atletica, abbia tecnica, abbia uno degli attaccanti ovviamente più forti del mondo, e ha varietà. Resto sempre con la Francia come vittoria finale, ma la Norvegia secondo me nelle prime quattro si infila.
1: E il Portogallo? con Cristiano Ronaldo?
0: No, in questo momento non io, tu cosa dici? Io non la vedo così.
1: A me sembra sempre a me sembra sempre l'eterna incompiuta il Portogallo.
0: Lo è sempre stato, tranne che poi quando ha vinto, ma la vedo un gradino sotto il resto, il resto di quelli che dicevamo, ma anche il Brasile c'è, no?
1: Sì.
0: Però il Brasile tifiamo tutti per Carletto, e quindi vediamo, però non lo so, resto con la Francia oggi.
1: E io quanto vorrei Carletto Ancelotti sulla panchina della nazionale italiana? Cioè, se proprio dobbiamo richiamare quegli esperti, quelli conosciuti, eccetera.
0: Io credo che il grande candidato oggi sia Mancio.
1: Sì.
0: Poi bisognerà anche vedere le elezioni federali come vanno a finire. Però credo che oggi si parli molto più di Mancio che di altro.
1: Sì, quello è vero. A te piacerebbe però Ancelotti? Non so se accetterebbe mai la panchina dell'Italia.
0: Assolutamente, ma chi non piace, no? È una domanda retorica che hai dovuto sì. fare, hai ragione, però chi non piacerebbe Carletto?
1: No,
0: Carletto
1: certo.
0: È una persona meravigliosa, è un allenatore talmente avanti in tutto, è stato ed è avanti in tutto, e poi quando hai i giocatori tutto benissimo.
1: Vado un po' in generale, mi sposto un po' in generale sulla Serie A, poi andiamo ovviamente anche sul Bologna. Carnevali che va via dal Sassuolo dopo tanti anni e dopo un lavoro ottimo ovviamente, e sa a casa alla Juventus. Come vedi questo cambio in vista della prossima stagione?
0: Io lo vedo bene perché come lì e Spalletti non potevano più andare avanti. C'è una situazione particolare, cioè che l'allenatore, come è successo con la Roma, attenzione, come è successo a Gasperini,
1: uguale, vero,
0: con Ranieri, e l'allenatore sta avendo il suo peso, perché fra i due la Juventus ha scelto Spalletti, ed evidentemente l'arrivo di Carnevali è uno dei dirigenti che hanno lavorato meglio in questi anni, e sono contento per lui perché comunque è un grande passo, e poi dopo lui deve dimostrare di sapere, ma uno che nel calcio da tanti anni e che ha mantenuto il Sassuolo anche quando è andato giù, l'ha riportato su, e attenzione, ha sempre preso anche giocatori importanti, quindi si è anche avvalso di collaboratori importanti, perché i giocatori presi dal Sassuolo sono giocatori buoni,
1: sì.
0: Sono giocatori sia di prospettiva che buoni, quindi il suo lavoro lo sa fare, lo saprà fare anche lì.
1: Guarda, prima mentre scorrevano un po' le notizie su Sky Sport 24, sai che qui in studio noi ce l'abbiamo 24 ore su 24, quindi un po' stavano parlando proprio di Carnevali e un po' lo definivano il mister plusvalenze, no? Che aveva fatto tantissime plusvalenze, aveva gestito il Sassuolo in maniera veramente egregia. Io credo che la scelta di Carnevali alla Juventus possa voler dire anche una chiara intenzione della Juventus, che sa di dover sistemare tantissime cose che fino ad oggi non c'è mai riuscita.
0: Non so chi l'ha detto, credo non so che forse oggi sul nostro giornale che bisogna tornare, secondo me quel club deve tornare anche con un po' più di umiltà, magari ha fatto le cose non dico passi più lunghi, ma forse sì, non sto a entrare perché da anni non seguo più la Juventus e quindi ne parlo come ne parla uno da fuori, però sì, cioè se sei convinto che, faccio un nome, Volpato sia la persona giusta, allora prendi Volpato, non vai a prendere Openda o Ilin Junior o Kostic, hai capito?
1: Esatto. Ecco,
0: a quel punto di vista lì può diventare un po' più concreta. Poi il discorso del plusvalenze è un discorso talmente ampio e se fatto bene le vogliono fare tutte le squadre.
1: Ah certo, certamente. Capitolo Milan invece come lo vedi?
0: Perché la federazione austriaca non vuole mollare Ragnik è un profilo che piace da qualche settimana e non è detto che sia l'ex tecnico del Crystal Palace a prendersi la panchina, perché c'è anche Amorim fra i candidati. È certo che oggi è il 12 giugno
1: oggi.
0: Ecco, arrivato al 12 giugno e avere questo caos, che poi magari, attenzione, io non lo so, è sempre visto da fuori, no? Magari all'interno le idee chiare aspettano il momento giusto.
1: Sì, sì,
0: è vero. E quindi, da fuori facile giudicare, però è chiaro che alcuni allenatori non sono stati ancora scelti, per esempio, no?
1: È vero.
0: Alcuni allenatori non stanno ancora scelti, cioè Allegri stesso non è stato ufficializzato.
1: Ma a proposito di questo, ma ti aspettavi che se non altro alcune squadre avessero già effettivamente l'allenatore fatto e pronto?
0: Beh, assolutamente sì, perché poi dopo, cioè, non sappiamo tutti cosa
1: cioè io con tutte le notizie che sono uscite
0: l'Italiano ha fatto la risoluzione dal Bologna perché sperava nel Napoli, dopodiché il Napoli ha scelto altro, l'Italiano è andato anche a colloquio col Benfica, ricordiamocelo, prima di scegliere il Besiktas, però anche parliamo del Monza, viene su, Bianco decide di non restare,
1: sì,
0: e adesso forse prendono il Gila. Sì, un gran casino.
1: Cioè io mi aspettavo il classico valzer delle panchine, ce lo aspettavamo tutti,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: nel valzer delle panchine in realtà, per come era iniziato, io mi aspettavo che ci sarebbero state molte più ufficialità molto prima.
0: Anch'io. Sono con te.
1: Sì, sì, sì, sì. Ti leggo un messaggio di questo ascoltatore che torna un attimo sul mondiale e sul Portogallo, perché sono abbastanza d'accordo con questo ascoltatore che dice: paradossalmente il Portogallo con Ronaldo è come il Paris Saint-Germain con Mbappé, finché c'è lui, la squadra è limitata dalla sua aurea.
0: Io nel Paris Saint-Germain adoro un giocatore che secondo me è di un livello assoluto, cioè va bene, tutti quelli che compaiono, tu puoi pensare a Mbappé, parlo di Paris Saint-Germain, ma per me il giocatore assolutamente tre spanne soprattutto è Vitigna. Allora è chiaro che la Francia deve amalgamarsi attorno a Mbappé, attorno al solismo di Mbappé, così come il Portogallo deve amalgamarsi attorno all'essere solista di Cristiano Ronaldo. Credo che abbia più elementi la Francia per accorparsi con l'individualismo di Mbappé che il Portogallo con Cristiano Ronaldo oggi.
1: Sì,
0: oggi.
1: Sì, sì.
0: Dopodiché vince il Messico, buonanotte. Ciao.
1: Vabbè, a quel punto abbiamo già finito di parlare, esatto, totalmente impronosticabile, diciamo così. Matte, prima di andare in pausa, e così cominciamo anche il discorso invece sul Bologna, prima di andare sui messaggi, sulle domande dei nostri ascoltatori, eccetera, però ti chiedo a te: che impressione ha fatto finalmente parlare e vedere Domenico Tedesco?
0: Allora, al di là del fatto che ha dribblato, no, certe domande.
1: Sì.
0: E per noi, anche per esempio sul mercato, anche per noi che cerchiamo di capire su chi può andare,
1: eh sì,
0: il Bologna, diciamo che le indicazioni non sono state certo buone, no? O comunque di aiuto.
1: No, per niente, esatto.
0: Non sappiamo del tutto cosa Domenico nella sua testa, al di là del calcio che ha spiegato tutto il resto.
1: Sì.
0: Perché? Perché gli può piacere un giocatore che gioca nello Schalke 04 piuttosto che uno che gioca. Quindi è ancora dal nostro punto di vista è ancora da studiare, siccome inevitabilmente parliamo di mercato. Per come si è presentato mi sono piaciute tantissime cose, perché al di là dei dribbling che ha fatto normali, no?
1: Certo.
0: Non ha sprecato parole.
1: Sono d'accordo.
0: Non ha sprecato parole. Non ha detto banalità, non ha sprecato parole. E è una cosa, al di là del divertiamoci, al di là del voglio vincere, al di là del Lucio Dalla, Cremonini, tutto. A me ha colpito più di tutto una cosa, che gli piace giusto l'intelligenza artificiale, gli piace molto l'intelligenza umana.
1: Eh sì.
0: A me quello è piaciuto più di tutto.
1: È la consapevolezza che ha avuto che mi è piaciuta, cioè effettivamente l'intelligenza artificiale può aiutare, ma non si può prescindere da tutto il resto che di umano ovviamente c'è. Mi è piaciuto molto anche sentir parlare "voglio giocatori coraggiosi". Mi è piaciuta.
0: Sì, anche.
1: Mi è piaciuta.
0: Matte, per me non ha sprecato parole, sì, sì. Ti lascio la pubblicità. Ciao.
1: Tra due secondi ci rivediamo qua, a tra poco.
5: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20:30, in diretta dallo Stadio Stewart di Parma, Farma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
9: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermanson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
22: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
23: Vuoi una nuova macchina da giardino?
24: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
23: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
24: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
23: Manfredini, la certezza dei professionisti.
24: Approfitta ora degli extra sconti.
25: Voglia d'estate? Venerdì 12 giugno l'associazione We Love Casalecchio vi aspetta alla grande festa d'estate alla Croce. Dalle 17 il controviale della Porrettana si accende. Shopping con negozi, ambulanti e artigiani e tutto il colore delle associazioni locali. Per i più piccoli, zucchero filato e un fantastico gonfiabile. E per cena, i locali della via vi aspettano con street food e menù speciali. In più, spettacoli, balli e tantissima musica dal vivo. Il 12 giugno vivi il cuore del quartiere. www.welovecasalecchio.it.
26: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
27: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
28: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
29: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
30: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
31: Io Kamik.
30: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
31: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
32: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
33: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
34: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate, ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
35: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
36: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. TAEG 1,22, anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
37: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
38: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
39: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nuovamente in studio, pomeriggio in rosso-blu, i vostri messaggi 366-402-4022, Matteo Dalla Vita, Gazzetta dello Sport, ancora qui con noi, ciao Matte di nuovo.
0: Eccoci.
1: Allora, andiamo sul Bologna, andiamo su Tedesco e andiamo anche con questo vocale.
2: Ciao Francesca, saluto anche chiaramente il grande Matteo Dalla Vite. E faccio questa domanda: io ho seguito la conferenza stampa di Tedesco, no, tramite la vostra emittente, e vi ringrazio per questo bellissimo servizio. Volevo chiedere a Matteo, che era presente, ma secondo lui, ho visto che sia la città sia i giornalisti, tutti praticamente, hanno accolto Tedesco in una maniera incredibile, soprattutto con una fiducia, un'aspettativa veramente elevate. Cioè, secondo me ha un'aspettativa questo allenatore che io non ho mai sentito una cosa del genere. Ecco, chiedo a Matteo, che era presente, quindi ha potuto vedere anche in viso Domenico, ma secondo lui può essere anche pesante questa aspettativa che c'è veramente molto alta verso questo allenatore? Grazie, buona trasmissione, ciao.
1: Oh, bella domanda, vai pure Matte.
0: Lo saluto anch'io. Guarda, io credo che abbia una non posso dire, vorrei trovare un termine italiano giusto.
1: Puoi dirlo in tedesco se vuoi.
0: Sei lucida. Sì. No, ha una sicurezza in sé, ha una sicurezza in sé, che non vuol dire essere presuntuoso, ha una sicurezza in sé che secondo me lo può solo caricare ulteriormente. Comunque è vero, perché anche incontrando la gente, incontrando i tifosi, anche qualche ora fa, non ce n'è uno che sia, non dico deluso, ma titubante da questa cosa qua, dal suo arrivo. Ricordiamoci che è giovane, ma ha vissuto degli spogliatoi tostissimi. Ecco, questo quindi, siccome la gente, giustamente, i tifosi, le persone si informano, al giorno d'oggi basta che scrolli il tuo telefonino e c'è un'informazione che puoi trovare in 10 secondi, allora la gente si è informata. E attenzione, questo allenatore è stato cercato da diversi club, e da quel che so, ma l'ha spiegato anche lui, quindi non rivelo niente di che, lui voleva davvero Bologna. Me lo disse Sartori nella sua intervista e l'ho capito ieri in certi passaggi. Cioè, la conoscenza che ha avuto con questo club, con i dirigenti, 2 anni fa,
1: gli è rimasta.
0: Lo hanno seriamente colpito. Quindi, al primo slot possibile, lui era convinto di scegliere Bologna. E attenzione, ripeto, c'erano anche altri club, anche importanti.
1: Guarda, io credo che questa grande aspettativa e fiducia che in generale un po' nella piazza si sente verso Tedesco sia proprio per questo motivo. Cioè, nonostante la giovane età, non è l'allenatore, faccio per dire, l'Aquilani o l'Abate, che hanno avuto, sono giovani, hanno avuto però esperienza per ora soltanto in determinati campionati, magari in Serie B, eccetera. Quindi sono un po' da scoprire, ma sono da scoprire a grandi livelli, diciamo così. Questo allenatore, in realtà, che pur non ha mai avuto esperienza della Serie A, però a 40 anni è uno che, come dicevi tu prima, ha avuto già esperienza di spogliatoi molto importanti. E se paradossalmente, passatemelo, non mi odiate, a volte anche più importanti di quelli del Bologna.
0: Il fatto che abbia cresciuto molti giocatori, il fatto che abbia avuto a che fare con molti giocatori, che abbia gestito molti giocatori, che ci sia riuscito o non ci sia riuscito, credo che abbia fatto un'esperienza tale dai 30 ai 40 anni che tanti forse non faranno dai 40 ai 50, parlo di allenatori, no? Cioè, è un condensato di esperienze tutte vissute all'estero, e come ci dicemmo già un'altra volta, secondo me questo è un bonus, un plus valore, perché l'importante è che non si faccia prendere dallo stress italiano, ma lui è italiano, respira italiano, quindi sa che cosa vuol dire.
1: Mangia anche italiano, l'ha detto.
0: Esatto, l'ha detto, mangia anche italiano, e soprattutto è uno studioso di tutto, e quindi arriverà Però la cosa, altra cosa bella che mi è piaciuto, e qui torniamo all'intelligenza umana, dice io voglio parlare con i giocatori, cioè lui non è che li chiama al telefono e dice cosa vorresti fare, no?
1: Oppure, li vuole vedere di persona, sì.
0: Faccia a faccia.
1: Sì, sì,
0: faccia
1: sì.
0: A faccia.
1: Sì, sì, sì.
0: E questo dice Odgaard, Jens, ti trovi bene lì? Bene, parliamone, proviamo e tutto. Non è che gli chiama e cerca o di convincerli o di leggerli, tra virgolette, al telefono. No, aspetta di vederli occhi negli occhi, e questo mi piace molto.
1: Steve 72 dice: chiedo a Matteo, visto il calendario difficile e lui è nuovo, se Tedesco accelererà la preparazione per essere più pronti all'inizio.
0: Ecco. Ragazzi, questo dobbiamo capirlo, quindi non voglio risponderti in un senso o nell'altro, perché non voglio dire sciocchezze. Dobbiamo capirlo. Credo che sì, è vero, non è un avvio facile, ma non fu un avvio facile neanche quello di Italiano a suo tempo.
1: Ma neanche quello di Motta al primo anno, la prima volta.
0: Motta al primo anno, tutto vero. Detto questo, preferisco incontrare tre grandi all'inizio campionato che a metà campionato, perché non sono pronte neanche loro.
1: Infatti. Andrea da Castenaso dice: una cosa che spero è vedere mister Tedesco che durante le partite non guarda l'orologio per fare i cambi, ma vada a sensazione e a tatticismi. Allora, se c'è una cosa che devo dire la verità, se c'è una cosa che io ho sempre notato di Italiano e che un po' non mi piaceva, è che mi sembrava che, non tutte le volte magari, però tante volte, lui avesse già i suoi cambi prefissati e il minuto in cui farli, e lasciava un po' indietro la lettura della partita in quel momento.
0: No, non è possibile. No. E se non la leggeva lui, la leggeva Nicolini. No, dai. Non sono d'accordo.
1: Ci sta. Ci sta. Io, infatti, ho detto, è la mia sensazione da questo punto di vista.
0: Ma certo.
1: Stefano da Imola dice:
0: è chiaro che. Aspetta,
1: vai.
0: Che a un certo punto Orso, che veniva cambiato.
1: Vabbè, ma quello ce l'ha per contratto, Matteo.
0: Avrà avuto lo stesso pensiero.
1: quello ce l'ha per contratto, secondo me, Orso. Cioè, Orso, che ci sia Italiano, che ci sia qualcun altro. Orso deve essere cambiato a un certo punto. A proposito di Orso, Stefano da Imola dice: più ascolto le parole di Tedesco e più mi convince. Spero che Berna lo veda sempre di più dietro le punte e spero che Orso possa diventare sempre di più la bandiera del Bologna. Oh, arriviamo alla situazione contrattuale.
0: Sì, io credo che davanti a un milione in più è un'esperienza all'estero, magari una Champions. Io, Matteo Dalla Vite, preferirei avere una statua in Piazza Maggiore.
1: Cosa
0: vuol dire? Nessuno mi fa una statua in Piazza Maggiore, però divento la bandiera di una città. Ecco. Ma proprio non avrei dubbi, io non avrei mai dubbi nella vita. Evidentemente non dico che lui li abbia, sono sempre fra i romantici, perché mi catalogo fra i romantici e credo che alla fine resterà. Bernardeschi, torniamo ai colloqui di cui prima, no? Dove ti trovi meglio? Lì. Però puoi fare questo. Cioè, allora, il Bernardeschi che ha fatto anche la mezzala, no? È chiaro che era meno contento del Bernardeschi che faceva l'ala destra o il sottopunta. Se tu fai la mezzala, visto che lo seguì ai tempi della Juventus, se tu fai la mezzala che tende alla difensiva è un conto, se tu fai la mezzala che tende all'area avversaria è un altro. È tutto un gioco legato alle qualità dei singoli.
1: Vado su Freuler, la domanda gliel'hai fatta tu, tra l'altro, a Tedesco.
0: Ma io ne faccio. Lì ha fatto un dribbling
1: bello buono, un buon dribbling buono, ha fatto. È stato proprio. Ha fatto anche una, come possiamo dirla anche a Bologna, una supercazzola. Un pochino.
0: Sì, non so come si dice in tedesco.
1: Sì, esatto. Però chiedo a te, Matte, su Freuler. Lo sappiamo tutti che giocatore è stato qua a Bologna, quanto è stato importante, 9 volte su 10 le formazioni erano Freuler più gli altri e tutto quanto. lo terresti veramente anche il prossimo anno? Cioè cercheresti di fare di tutto per convincerlo a rinnovare anche per il prossimo anno, oppure ha senso anche cambiare?
0: Allora, dare un certo tipo di stipendio, allora io trovo che Freuler sia due passi avanti in tutto, nella gestione di tutto. L'ultimo Freuler era probabilmente condizionato dal male che si è fatto alla clavicola e non era di poco conto. Non dico che pensasse al mondiale, ma insomma cercava di stare il minimo possibile, e non era il vero Freuler. Il vero Freuler, come dicevano quegli allenatori di livello, fa correre il pallone, cioè non è che deve correre, poi dopo sa sempre dove andare.
1: Sì.
0: Lo terrei, io sì, lo terrei. Dopodiché, se chiede una cifra spropositata, e non so se ha chiesto una cifra spropositata, allora bisogna guardare avanti.
1: Uno tra Rowe e Castro partirà, secondo te?
0: Secondo me sì.
1: Se potessi scegliere tu, chi terresti dei due?
0: Terrei Rowe, perché Rowe è giusto che si completi qui un
1: Sono
0: altro
1: d'accordo.
0: Anno. Ed è giusto che con la società facciano un patto per restare qui. Dopodiché sappiamo tutti che se arriva un 55 è una squadra di Londra che è casa sua, è durissima. E Castro forse ha, innamoratissimo di Bologna, forse ha più voglia di cambiare dopo tre anni di Bologna.
1: Tra l'altro, tra l'altro, io non so se tu quanto tu sia social, però mi è venuto un po' una scossetta al cuore con la foto di Rowe e Zirze che si sono beccati in aereo.
0: Sì,
1: ho detto, beh, dai, stanno tornando a Bologna entrambi, no?
0: L'importante è che non vadano a Manchester.
1: Ecco, esatto, esattamente. Fate rotta su Bologna. Andiamo con altri messaggi e con questo vocale.
3: Buonasera, mi chiamo Andrea. Volevo farvi una domanda, è una mia sensazione. Secondo me Tedesco era già stato contattato dal Bologna ma tempo fa, ma molto prima che Italiano così rilasciasse alcune dichiarazioni strane. Secondo me il Bologna ha voluto crescere, diciamo, nella sua qualità già con questo allenatore, e già avevano scelto di mandar via Italiano.
1: È così, Matte, oppure no?
0: No, mandar via no.
1: Però forse avevano già avuto le sensazioni che Italiano avrebbe voluto andare da un'altra parte, forse.
0: Allora,
1: quello sì.
0: Ti riporto esattamente le frasi di Sartori dell'intervista.
1: Vai.
0: Così come ebbi la sensazione che qualcosa sarebbe successo con Motta, altrettanto ho avuto le sensazioni che qualcosa succedesse con Italiano.
1: Questo vuol dire essere un uomo navigato di calcio, eh? Esatto.
0: No, lui vede oltre.
1: Esatto. Sì, ma infatti, perché poi, vedi, prima parlavamo, no, di magari di alcune squadre che per come si era messa ci aspettavamo che tutti avessero molte più ufficialità di quelle che ci sono in questo momento. In realtà il Bologna ha fatto in frettissima.
0: Certissima, perché aveva già capito evidentemente qualcosa, cosa che noi non subito, perché Italiano si palleggiava fra dichiarazioni che sembravano d'addio a altre che sembravano di
1: permanenza. Io però,
0: se
1: ti ricordi, ti avevo detto che avevo una sensazione che fosse finito un ciclo, che Italiano sarebbe andato via.
0: Franci, sì, lo so. Sai,
1: ma andavo anch'io a sensazione, mica a conoscenza.
0: No, per carità, magari avevi delle notizie che nessuno aveva, non lo so. Detto questo, vedi poi com'è il mondo del calcio, così, cioè da dicembre si diceva, ma tanto va al Napoli. È vero, voleva andare a Napoli perché De Laurentiis sembrava in un certo modo, ma non aveva alcuna cosa. Mi ricordo che forse eravamo al telefono io e te, che chiamò un ascoltatore o un messaggio, tanto si sa che va a Napoli. Io dissi, guarda, non ha accordo con nessuno, non ha nessun accordo con nessuno Italiano, quindi è una voce, punto, cioè è una voce bassa.
1: Sì,
0: infatti non aveva nessun accordo con nessuno, con Napoli non aveva un accordo.
1: Lukumi, Premier o Roma o Juventus?
0: Credo che lui voglia la Premier. Dopodiché, se se la Roma da via Andicà e si va a giocare la Champions, forse.
1: Matte, sempre grazie, ovviamente sempre un piacere grazie averti qua, ci risentiamo prossimamente, ciao.
0: Un saluto a chi ci ascolta,
1: ciao. Un saluto a Matteo Dallavite, Gazzetta dello Sport, che ritroveremo sicuramente nei prossimi giorni. Tra poco rientriamo per l'ultima parte di trasmissione, andremo a sentire anche Leo Bosello su, per quanto riguarda l'Under 18 che ieri ha vinto contro il Cesena, va in finale, gioca domani sera e qui ci sarà anche la radiocronaca ufficiale per farvi ascoltare la partita e poi ovviamente con i vostri messaggi. A tra poco.
4: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
5: Il Bologna Under 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Domani alle 20, in diretta dallo stadio Orogeldino Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da
6: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
5: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 90 su Nettuno Bologna 1.
7: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
8: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro. Oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro. Realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
13: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
14: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
15: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e i check-up sono inclusi.
14: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
16: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76, a Bologna.
17: Ecco la refurtiva McDonald's.
18: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
17: E ci sono anche i McFits irresistibili.
18: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
19: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per la cura del corpo scegli Neutrogena. La crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49 euro. E con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
20: arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
21: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
20: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
22: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nuovamente in studio, ultima parte di Pomeriggio in Rosso Blu. Tra poco andiamo anche a collegarci con Leo Bosello per parlare dell'Under 18 di ieri. E ringrazio questo ascoltatore. Sì ragazzi, arrivo alle 17.45 del venerdì che sono fritta totalmente. Gioca a Cesena, non ha battuto il Cesena, ha battuto la Roma. Sì, ha battuto la Roma ma giocando a Cesena. Perdonatemi ragazzi, abbiate pietà della sottoscritta, anche se ieri mi sono presa un giorno di riposo. È stata una settimana piena e bella, però piena, e quindi perdonatemi, via dai, alle 17.46 di venerdì credo che tutto sia perdonabile. Comunque grazie per avermelo fatto notare. Assolutamente sì, ha battuto ieri la Roma a Cesena. Stanno, la Roma è la nuova Inter praticamente per quanto riguarda il Bologna, perché l'abbiamo battuta in tutte le salse, con la primavera, con la prima squadra in Europa League, con l'Under 18. Non gli è andata molto bene alla Roma con i rossoblù in questo momento. Qualche messaggio al 366-402-4022. Poi, come detto, andremo a collegarci con Leo Bosello per parlare un po' sia della partita di ieri dell'Under 18, ma sia soprattutto di quello che ci aspetta domani con la finale. E andremo a sentire anche un po' di parole dei protagonisti dalla partita di ieri, in particolar modo ovviamente le parole dell'allenatore di Gigi Della Rocca e quelle di un giocatore. Quindi dopo vi faccio sentire anche un po' di voci dei protagonisti. Andiamo con questo vocale.
25: A me la cosa che è piaciuto molto è che, nonostante lui sia uno che parla sei lingue, ha voluto mettere in chiaro che i giocatori vogliono che parli italiano essendo in Italia.
1: Allora sì, è una cosa che effettivamente anch'io trovo molto positiva, nel senso che per me, per stare a buoni livelli, ad alti livelli, ci vogliono entrambe. Cioè, nel senso, un allenatore, e non me ne voglia Vincenzo Italiano, che sapevamo che aveva il limite, no, della lingua, un allenatore che nel calcio del 2026 parla sei lingue è un allenatore che può che riesce probabilmente a parlare, a farsi capire, ad entrare in confidenza, a lavorare con i giocatori, secondo me in maniera migliore, perché sa parlare le lingue, perché le squadre di calcio sono infarcite di tantissime nazionalità, e quindi la trovo una condizione quasi necessaria per voler fare un calcio di un certo tipo. Allo stesso modo penso, e questo vale per l'Italia, per la Germania, per la Spagna, allo stesso modo penso che i calciatori, come gli allenatori, che arrivano in un paese che non è il loro paese, quindi che ha un'altra lingua, credo che per entrare e assimilare il più possibile il posto dove sei, credo sia molto importante anche per loro imparare la lingua. Quindi credo che per fare un certo tipo di calcio e lavorare in un certo modo siano fondamentali entrambi. Sinceramente penso che sia così, quindi sì, sono d'accordo anche con te, amico. Matteo, suggestione De Bruyne per il BFC? Io non credo. A naso direi di no, poi magari il Bologna ci stupisce, però così a naso io credo che non sia un nome effettivamente spendibile per il Bologna. Poi vediamo, insomma, ma insomma De Bruyne credo che piacerebbe un po' a molti, e non credo che possa far parte delle idee del Bologna per quanto riguarda il calciomercato. Andiamo da Leo Bosello. T'ho chiamato un minuto in anticipo, no, 30 secondi. Ciao Leo.
0: Ciao Fra, ciao, buon pomeriggio.
1: Ti ho fregato per 30 secondi?
0: Ma avevo la suoneria attiva da mezz'ora, quindi.
1: Beh, allora potevo chiamarti anche mezz'ora fa.
0: Vabbè.
1: Allora, caro Leo, non finisce mai sta stagione, almeno per te. Per me è già finita. Per me era finita con l'Aston Villa questa stagione, ma lasciamo stare.
0: Era finita al Villa Park.
1: Esatto, esattamente. Per te invece, dai, diciamo così, finisce domani. Perché, e parto da ieri sera, però il Bologna Under 18 vince ancora, vince con la Roma, si qualifica per la finale.
0: Sì, forse già mentre sta iniziando la nuova stagione con la presentazione di Tedesco

0: e prendersi poi anche il gol della vittoria ai supplementari. Sarebbe bastato il pareggio, ma ha vinto poi nei 120 minuti. Ieri il Bologna ha vinto 2-0 contro la Roma, a confermare questo rendimento che con la Roma quest'anno le cose vanno
1: E secondo me la Roma
0: discretamente
1: quest'anno, per quest'anno non vuole più vedere il rossoblù, cioè se vede un'altra roba rossoblù impazzisce.
0: Credo che sia andata tutta storta
1: Esatto,
0: l'annata della Roma contro il Bologna. In realtà in Serie A l'ha vinta sia all'andata che al ritorno, la
1: sì,
0: partita
1: però è
0: con il
1: stata
0: Bologna e la Roma.
1: buttata fuori in Europa League, che era il suo
0: Esatto.
1: obiettivo. La primavera, perso.
0: Primavera.
1: Under 18, perso. Basta. Vai, basta.
0: No, ma infatti è stata clamorosamente più importante la vittoria del Bologna in
1: Sì.
0: Europa League. E poi a livello giovanile,
1: Certo.
0: sicuramente quei due successi lì hanno pesato un bel po', anche perché la Roma è una delle squadre più titolate a livello giovanile da sempre. Quindi, comunque, parte anche solo per questo un po' con i favori del pronostico. E invece ieri Bologna ha meritato di vincere. Ha avuto dei momenti in cui ha un po' sofferto, però, comunque, è normale contro una squadra forte che si passi anche da momenti un po' di difficoltà. Però ha segnato con lo Monaco su calcio di rigore il gol del vantaggio nel primo tempo. Ha giocato meglio nel primo tempo, ha difeso, un po' sofferto nella prima metà del secondo tempo, e poi è entrato questo ragazzo, Marco
1: Parlami
0: Libra,
1: di questo Marco Libra.
0: che sicuramente è centrocampista che è uscito fuori negli ultimi mesi. Lo si era adocchiato già un po' nelle ultime giornate del campionato primavera, e avevo avuto modo di vederlo dal vivo a Crespellano in qualche partita prima dei playoff della primavera. Centrocampista che tendenzialmente in primavera ha giocato da play davanti alla difesa, come primo giocatore che si abbassava a costruire vicino ai difensori. Tanta personalità, tanta bravura nel gestire velocemente il pallone, nel dare ordine, ma anche nel prendersi qualche rischio, nel condurre la palla, nel dribblare due avversari anche che gli si paravano davanti, e spesso il pallone lo iniziava a controllare già dalla sua tre quarti difensiva, quindi in zone anche un po' rischiose. E lui 2008, italo-venezuelano, parla un italiano perfetto, è di super origine italiana, ma è stato già convocato dal Venezuela, prima
1: Pensa,
0: squadra, ed ha
1: però.
0: esordito con la nazionale maggiore nell'ultimo periodo. Il Venezuela non è ai mondiali, quindi ha fatto due amichevoli come l'Italia e ha giocato 10 minuti in una delle due amichevoli. In realtà, per chi conosce bene i regolamenti, questo non significa che Libra non potrà mai giocare con la nazionale italiana, perché serve che giochi una partita ufficiale
1: Ufficiale,
0: con
1: certo,
0: il
1: non le
0: Venezuela.
1: amichevoli. Sì, sì,
0: Esatto,
1: sì,
0: quindi
1: sì, sì.
0: essendo stata una presenza in nazionale, ma amichevole col Venezuela, questo ancora
1: Non
0: non
1: ha ancora questa
0: esclude,
1: restrizione,
0: però
1: esatto.
0: diciamo che il passo è già molto avanzato con la nazionale del Venezuela. E insomma, in Italia parliamo di un giocatore che sta facendo bene tra primavera e under 18, quindi è un po'
1: Sappiamo il salto
0: complicato.
1: nei grandi quanto è complicato,
0: Sì, e poi
1: soprattutto in Italia.
0: che la nazionale convochi,
1: Sì,
0: figuriamoci. Quindi
1: esatto.
0: ieri è entrato e ha fatto invece un po' più la mezzala, un po' perché anche ha giocato con i suoi pari età 2008, e ha fatto questo bellissimo gol in cui dà il via all'azione, serve il pallone per l'esterno Rossitto, che anche lui è un giocatore molto interessante, che gli gioca la palla di ritorno dentro l'area, lui si inserisce e a tu per tu col portiere diagonalmente segna il gol del 2-0, che ha una meno di 10 minuti dalla fine. È un gol che certifica la vittoria, certifica il passaggio del turno, il 2-0, e domani sera si gioca in 48 ore. L'Under 18 sarà già impegnato nella finale contro l'Inter, che
1: Allora,
0: invece ha
1: esatto.
0: vinto, cioè ha pareggiato 4-4, ma è stato un risultato rocambolesco ed è passata per miglior piazzamento.
1: Partita di domani che tu ci racconterai in diretta, la tua ultima radiocronaca stagionale prima del ritiro,
0: Sì,
1: ovviamente.
0: esatto, praticamente dovevano essere 2 mesi di pause, invece tra primavera e under 18
1: Cavoli tuoi.
0: niente. E vabbè, però dai, una così a spot,
1: Ma sì, dai.
0: possiamo dire anche che ci sta.
1: Ma sì.
0: Ma sì, e quindi domani alle 20 inizieremo la diretta un po' prima, con un po' di prepartita e un po' di contributi anche già da quello che è stata la gara di ieri, e quindi saremo presenti. Io credo che come spalla avrò Manfredi Campisi. campione.
1: Mamma mia, mi dispiace.
0: È tutto da verificare.
1: Mi dispiace veramente.
0: Da certificare, da vedere, però pare che sarà così. Sono un po' preoccupato. Però...
1: Ma è,

0: fai bene e ti sono vicina, insomma, mi dispiace, ognuno ha quel che si merita.
1: Lo so, vabbè, al massimo farò da solo, se, però spero che ci sia e ci sarà. E in ogni caso sì, contro l'Inter che è arrivata prima, è arrivata prima in campionato, 81 punti se non sbaglio, fatti in classifica del campionato Under 18, quindi sono numeri importanti. È una squadra che ovviamente parte favorita per quello che ha fatto in stagione, però ecco, Bologna ci arriva con la certezza di essere in un momento veramente super positivo, ma soprattutto ci arriva forte di avere anche diversi giocatori che sono che può utilizzare della Rocca in Under 18 e che hanno già fatto la differenza con la primavera. Inter e Bologna si sono affrontati in realtà molto di recente nel campionato Under 18, cioè all'ultima giornata, e l'Inter aveva vinto 5-3, però era anche una condizione in classifica diversa, non era una finale, era l'ultima giornata.
0: Sai mai che faccia il Bologna come il Bologna prima squadra ha fatto con il Milan l'anno della Coppa Italia, esatto, che in campionato ha perso e poi...
1: Esatto. La distanza non è neanche troppo differente, circa 2 settimane fa, quindi direi che ci può stare come esempio, e speriamo, perché comunque anche ieri hanno dato prova di grande maturità e poi c'è grande emozione, felicità.
0: Certo.
1: Evitando della Rocca sia dopo l'Atalanta che dopo ieri praticamente piange dall'entusiasmo.
0: Beh, immagino, insomma, dai, perché lavori tanto con i ragazzi, arrivare a certi traguardi è bellissimo, quindi gli facciamo anche noi i complimenti,
1: noi
0: davvero.
1: Vediamo solo questi momenti qui, magari, perché tutto l'anno seguiamo anche giustamente la prima squadra maggiormente, però c'è dietro un gruppo di ragazzi che si allena da fine luglio, inizio agosto, e anche loro giocano una miriade di partite e si allenano quasi come i professionisti, quindi comunque ci siamo veramente dentro a un percorso infinito, e quindi assolutamente che siano tutti molto molto colpiti emotivamente.
0: Onore a questi ragazzi, davvero bravi, qualsiasi sia il risultato di domani, comunque bravi, ma noi ovviamente speriamo che tu possa raccontarci una vittoria. Leo, domani alle 20, qualche minuto prima ovviamente, per raccontarci la finale tra Bologna e Inter Under 18. Grazie Leo.
1: Esattamente, domani ci sentiamo da Cesena, dal
0: certamente
1: Manuzzi. Un abbraccio.
0: Ciao. Un saluto a Leo Bosello. Come detto, domani, se non avete la possibilità di andare a Cesena a vedere la partita, che tra l'altro credo che sia d'ingresso gratuito, quindi se siete in zona, cioè andate magari, che vi può far piacere. Se invece siete impossibilitati, qui su Nettuno Bologna 1, la radiocronaca con Leo Bosello. Io vi ringrazio, vi saluto, ci risentiamo lunedì. Adesso qualche minuto di pausa e poi Football Drive Time con Frank Loreti. Ciao a cui, perché non abbiamo fatto in tempo, lascio, se vuole, i contributi da far ascoltare di Gigi Della Rocca e proprio di Libra. Se io non ho fatto in tempo, perché alla fine abbiamo analizzato un po' di più e poi chiacchierato un po' di più con Leo, e allora se vuole ovviamente li potrà far sentire a voi. Grazie e a lunedì, buon weekend.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 18.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran. Il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri, dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre, la forza del mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Mondo dell'arte in lutto, è morto nella sua casa di Londra a 88 anni l'artista britannico David Hockney. Hockney era considerato una delle più importanti persone. personalità dell'arte contemporanea. Ignazio Abate, il nuovo allenatore del Torino, ex calciatore granata, nel 2008 il tecnico campano prende il posto di Roberto D'Aversa. Da Laura Supino, buona serata.
2: Nettuno Bologna 1. Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
9: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
10: Pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Voglia d'estate? Venerdì 12 giugno l'associazione We Love Casalecchio vi aspetta alla grande festa d'estate alla Croce. Dalle 17 il controviale della Porrettana si accende. Shopping con negozi, ambulanti e artigiani e tutto il colore delle associazioni locali. Per i più piccoli, zucchero filato e un fantastico gonfiabile. E per cena, i locali della via vi aspettano con street food e menù speciali. In più, spettacoli, balli e tantissima musica dal vivo. Il 12 giugno vivi il cuore del quartiere. www.welovecasalecchio.it.
13: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
14: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
15: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
16: Modello? Modellino vorrei dire.
15: No, no, modello.
16: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
15: E invece?
17: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
18: Messaggio promozionale valido fino a fine mese. Scopri la gamma KGM anche a GPL.
19: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna, in Porta Lame.
20: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
24: Buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a Football Drive Time, puntata di venerdì 12 giugno 2026, insieme fino alle ore 19 per parlare ovviamente del Bologna, anche del Bologna Under 18, e facciamo tutto questo per una ventina di minuti circa, poco meno, con il direttore di 051 Simone Minghinelli, al quale do il buon pomeriggio, buonasera. Che cosa ti devo dire, Simo? Buon pomeriggio, buonasera, perché comunque è solo sole, bello su.
0: Ancora pomeriggio, sì, va bene.
24: Ancora, ciao. Ancora pomeriggio, ciao Simo, ben trovato. Io ti lascio subito, ti lascio un commento sull'arrivo di Tedesco, perché è un po' che non ci sentiamo, quindi ti volevo chiedere come hai preso la scelta del Bologna sul nuovo allenatore, poi dopo parliamo magari anche di quello di cui ha parlato ieri, perché ieri è stato la presentazione, è stato il giorno della presentazione del nuovo allenatore, quindi qualche argomento ce l'ha dato.
0: Ma diciamo che una volta preso atto che le strade di Italiano e del Bologna si sarebbero separate, il nome di Tedesco era forse il primo che a me, e forse non solo a me, è balzato in mente per la sostituzione, proprio perché era un profilo già sondato nel recente passato da Sartori insieme anche a Farioli, che adesso comunque ha intrapreso un percorso che lo vede saldamente alla guida del Porto. E quindi Tedesco era un profilo che prima o dopo la sensazione che potesse tornare fuori per il Bologna c'era, e adesso si sono create le condizioni perché ciò avvenisse, visto che insomma, lui era libero dopo l'esperienza al Fenerbahce in Turchia. E quindi indubbiamente è stata una scelta secondo me sensata, logica, anche accattivante, perché comunque si tratta di un allenatore giovane dal profilo internazionale che comunque vivrà la sua prima esperienza nella nostra Serie A, quindi una motivazione anche particolare, e credo sia stata una bella risposta a chi magari pensava che il Bologna potesse fare una scelta di profilo almeno sulla carta più basso, e invece insomma la figura di Tedesco credo sia garanzia della volontà di proseguire un determinato percorso che speriamo possa riportarsi in Europa. Poi di scontato sappiamo che non c'è nulla, sembra molto difficile, però la trovo una scelta almeno a voce ferma assolutamente giusta.
24: Sul mercato come pensi che si porrà lui? Perché oltre al fatto che ha raccontato dell'onestà del Bologna anche 2 anni fa quando l'hanno contattato, gli dissero chi sarebbe andato via, poi è ovvio che non sempre si può sapere tutto, però con anticipo loro, i dirigenti, gli hanno fatto presente quali sarebbero state probabilmente le cessioni, e lui ha riconosciuto questo. Ed è comunque venuto 2 anni dopo, ma è arrivato, quindi ha parlato ovviamente con la società che gli avrà fatto il piano del mercato, e soprattutto parlando di qualche cessione. A livello di entrate cosa pensi che farà lui? Nel senso, inciderà molto o avrà comunque un qualcuno che magari si può portare come scudiero, ecco, da qualche squadra, qualche giocatore che conosce?
0: Vedremo, ecco, io ho questi discorsi sul fatto di portarsi dietro giocatori da esperienze precedenti, credo giusto, nel senso che sì, a volte si creano le condizioni perché ciò avvenga, ma non la vedo come un'imposizione che deve esserci per forza, quindi penso che lui si adatterà un po' a quelli che sono già i nomi nella rete di Sartori, di Vaio, e ci sarà grande condivisione come poi è sempre stato nel Bologna. A livello di caratteristiche verrà assolutamente ascoltato, qualche indicazione anche sui nomi, sui profili arriverà da lui, magari più su profili esteri che provengano da campionati esteri, però penso che sarà veramente un lavoro in team, e che vedremo un Bologna, questo lo dicevo già qualche settimana fa, a mio avviso abbastanza diverso rispetto a quello delle ultime 2 stagioni, quindi cambierà parecchio, verrà asciugata la rosa, poi anche questa è una richiesta dello stesso allenatore, sì. Ma già lì era quella, non avendo le coppe, e si punterà su profili abbastanza giovani, già con una certa esperienza, però abbastanza giovani, quindi per abbassare ancora di più l'età media della rosa e lavorare in prospettiva anche futura, quindi un Bologna che per me cambierà abbastanza volto durante l'estate.
24: Lui come ti è sembrato ieri durante la lunga conferenza? Perché ha parlato con un buon italiano, assolutamente, ha detto che probabilmente non è la sua prima lingua, anzi direi sicuramente, però ti chiedo come ti è sembrato a livello di atteggiamento, di come diceva le cose, se ti è piaciuto. Comunque io l'ho trovato molto composto, molto anche emozionato all'inizio un po', poi dopo si è un po' sciolto, però ecco, ti chiedo che impressione ti ha dato.
0: Sì, la penso come te, assolutamente una conferenza stampa con grande garbo, grande anche eleganza nel modo di di presentarsi, di esporre i concetti, anche di mettere dei punti abbastanza chiari di quello che è il suo pensiero, ma senza mai esagerare nelle affermazioni. Quindi una conferenza stampa anche appunto di approccio al calcio italiano, perché ribadisco, questa è la sua prima esperienza qui, anche nel modo di comunicare in italiano al calcio italiano. Non dico che sia tutto nuovo per lui, perché indubbiamente delle conoscenze anche sulla nostra seriale A e come, però è il primo vero approccio alla nostra realtà, quindi non ha voluto secondo me esagerare, ha cercato di stare abbastanza guardingo, però diverse cose le ha dette e, ripeto, come modo di porsi, mi sembra anche veramente un ragazzo molto, molto intelligente e anche affabile, anche se ieri è sembrato magari un po' timido in alcuni frangenti, proprio perché magari era la prima volta che anche che parlava così a lungo in pubblico in italiano a questi livelli, insomma, però mi ha fatto un'ottima impressione, ecco, mi sembra una persona sicura di sé e che ha le idee chiare su quello che vuole fare. Poi, come ha spiegato anche lui, determinate cose preferisce tenerle dentro le mura, no? di Casteldebole, certo. Però insomma, complessivamente mi sembra uno che ha le idee piuttosto chiare, ma altrimenti quell'età lì non arrivi a fare già la carriera che ha fatto. Poi ci possono essere stati alti e bassi, però se non hai una certa personalità e determinato carattere non fai il percorso che ha fatto lui fino a questo momento, peraltro partendo veramente da zero, senza neanche la base di una carriera da calciatore.
24: Sì, infatti questo è, la trovo una bellissima cosa. Ieri ovviamente ne hanno parlato i vari protagonisti della conferenza, e il fatto che sia arrivato a questo livello qua senza aver giocato per me gli dà dei punti ulteriori. Sulle difficoltà invece, Minghino, perché lui è passato dalla Germania, comunque ha allenato il Belgio, ha allenato in Russia, ha allenato in Turchia, quindi si è dovuto adeguare alle varie situazioni. Come pensi si possa adeguare qua? Perché qui ci sono delle altre difficoltà, secondo me. Quali sono per te le cose che gli possono creare più problemi, tra virgolette? Poi noi speriamo ovviamente che ne abbia meno possibile, però è chiaro che arrivare nel calcio italiano è sempre un impatto diverso rispetto forse a tutti gli altri campionati, che magari qualcuno si può assomigliare di più rispetto a un altro. Il calcio italiano è abbastanza unico, secondo me, da un certo punto di vista.
0: Sì, questo assolutamente, nel bene e nel male resta un calcio unico nel suo genere, e arriva certamente in una società e in una piazza che ti dà la possibilità di lavorare bene, con pazienza, con affetto, con i tempi giusti. Questo lo dice la storia recente dell'era Saputo, insomma, e lo dice, diciamo, un po' la storia della piazza bolognese. Quindi è chiaro che non siamo a Milano piuttosto che a Torino, sponda Juve o a Roma o a Napoli, però sicuramente anche qui, come ha più volte ribadito lo stesso italiano nelle ultime conferenze stampa della passata stagione, si sono create delle aspettative di un certo tipo, si arriva da anni di un certo tipo, questo credo che Tedesco lo sappia, quindi indubbiamente la pressione italiana ha un altro spessore rispetto a quella di altri paesi. Detto che lui arriva insomma dalla Turchia, dove quando devi allenare uno dei top club della Turchia devi vincere, la pressione ce l'hai, però insomma in Italia sappiamo che è tutto molto, molto particolare, quindi quella può essere la prima cosa, acclimatarsi dentro questo tipo di ambiente. Non posso neanche definire magari una difficoltà, però sicuramente approcciare al calcio italiano non è così immediato. Ribadisco, avrà sicuramente le conoscenze adatte per farlo, perché si sarà preparato e perché comunque quando arrivi a quei livelli devi conoscere bene tutti i top, almeno i top 5 campionati, se vuoi arrivare pronto per qualsiasi chiamata. Lui mi sembra uno, come dicevi tu, che avendo viaggiato e lavorato in tanti posti diversi è abbastanza rapido nell'ambientarsi, questo sì, nel prendere contatto con ciò che lo circonda, con anche le rose che ha a disposizione, un vantaggio di parlare diverse lingue, insomma è un ragazzo preparato. Bisognerà fare i conti, ripeto, con un calcio molto particolare e un ambiente che insomma negli ultimi anni ha un po' alzato l'asticella delle aspettative anche in maniera naturale, perché insomma quando arrivi da una qualificazione Champions, la vittoria di una Coppa Italia, comunque un quarto di finale di Europa League e un ottavo posto, sai che devi sempre stazionare in quelle zone lì e cercare di fare sempre un po' meglio della stagione precedente.
24: Ti leggo un messaggio che arriva al 366 402 4022. Buonasera Frank e Simone, domanda secca: Orso rinnova? Io lo spero tanto, anche se ammetto che la concorrenza con Berna quest'anno l'abbia sentita. Buon weekend, scrive Gabri. Grazie, intanto ricambiamo entrambi per il buon weekend e poi ti lascio la risposta su Orso, che è uno dei temi principali di questo inizio giugno.
0: Ma diciamo che più o meno in tutte le estati, da quando Orsolini è qui, se non tutte ma gran parte, c'è sempre stata la possibilità che lui potesse andare via. Ha avuto offerte più o meno allettanti, ha avuto situazioni anche magari in alcuni momenti in cui giocava meno, magari aveva un po' la voglia di cambiare aria, e non è mai accaduto, e sinceramente nonostante tutto non ho mai avuto la sensazione che ci fosse la volontà piena di lasciare Bologna e di lasciare un percorso che l'ha portato comunque già adesso ad essere un simbolo di questo club, come più volte è stato anche definito dalla dirigenza. In questo momento specifico ti devo dire, dopo anni ho forse per la prima volta davvero la percezione che potrebbe anche non rimanere, perché comunque l'offerta del Bologna è stata ed è tuttora sul piatto molto importante, molto corposa per quelli che sono gli standard del club, e credo che l'età di Orsolini lo stia portando a ragionare sul fatto che potrebbe essere l'ultima grande possibilità di avere una chiamata di un certo tipo. Bisognerà vedere se questa chiamata arriverà. Io non credo tanto alle sirene estere quanto magari alla sua speranza di essere chiamato magari da un top club italiano, e a quel punto potrebbe anche magari vacillare la volontà di rimanere di fatto a chiudere la carriera qui. Ma queste sono solo mie sensazioni, sia chiaro, non ho certezze in merito. L'unica certezza che sappiamo, e come ha ribadito anche lo stesso Fenucci nella conferenza di presentazione di Tedesco, l'offerta del Bologna è stata importante, è ancora lì e si attende una risposta. Quindi certamente per Orsolini è un bivio, forse il bivio più importante della sua carriera, anche in ottica nuovo corso della nazionale. Di fatto è molto semplice: o la chiamata di una big, definiamola così, perché poi sulle big italiane sarebbe molto da dire in tre parte, ma vabbè,
24: certo.
0: Diciamo, o la chiamata di una big o veramente la strada tracciata verso una chiusura di carriera da diversi anni però al Bologna, quindi diventare veramente la bandiera del club. Sono entrambe due opzioni affascinanti. Ovviamente noi, almeno io personalmente, tifo per la sua permanenza, ma capirei se anche dopo tanti anni arrivasse una chiamata di un certo tipo e lui volesse andare.
24: Eh sì, perché qua dalla stagione 2017-2018, da gennaio, quindi comunque sono tanti gli anni di Orso con la nostra maglia. Vedremo comunque, ecco, la certezza, come hai detto te, lo ripeto, è l'offerta che il Bologna ha fatto a lui, veramente importante. Quindi l'offerta è sul piatto, resta solo a lui decidere se rimanere o pensare di andare da qualche altra parte. Simo, ti ringrazio molto, ti auguro buon lavoro, ci sentiamo presto.
0: Grazie a te, buon lavoro e poi buon weekend a tutti.
24: Grazie mille, grazie anche a Simone Minghinelli, direttore di 051, per la sua partecipazione. Noi ci sentiamo tra pochissimo con Oscar Passarini e parliamo un po' di Playground dei Giardini Margherita. Quindi state qui su Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Convenienza, ma vai da Conad.
3: Via, via.
1: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Cibu, cibu.
4: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
2: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
3: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
6: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
7: Dimmi.
6: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
7: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
6: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
7: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
6: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
8: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
25: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
26: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
27: Ok, e quindi?
26: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
27: Allora la risposta è MG.
28: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
29: Ti aspettiamo negli MG Store.
30: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro, batte, forte, sempre.
31: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: Di nuovo insieme nella seconda parte di Football Drive Time. Ricordo il numero per i vostri messaggi: 366-402-4022. Però lasciamo spazio a un ospite graditissimo che è Oscar Passarini. Ciao, caro Oscar, proprietario di Alice.
34: Ciao a tutti, mi sentite?
24: Ti sentiamo forte e chiaro. Come stai?
34: Alla grande, dai, carico per questi Guardians che arrivano, che sono arrivati con le ragazze, sono già partite. Esatto. Le partite e niente, e adesso aspettiamo anche i maschietti.
24: Aspettiamo ovviamente anche il torneo maschile, dove tu sarai protagonista, perché tu hai una squadra, no, caro Oscar?
34: Sì, noi abbiamo una squadra abbastanza storica, perché esatto. Sono con Stefano Mangherini, con Matteo Plast e l'eccellente Backdoor con Marchino come sponsor, e facciamo sia il femminile che il maschile. Adesso il 17 fanno l'esordio le ragazze e 29 i maschietti.
24: Perfetto. Come ti sei preparato quest'anno? Perché l'hai detto te, è una squadra storica la vostra, quindi insomma, è veramente, quando uno arriva a vedere il torneo dei Giardini si chiede se la vostra squadra giocherà quella sera lì, se non è bene informato.
34: No, diciamo che più che altro noi cominciamo a rompere le scatole ai ragazzi che vengono lautamente pagati a cene e basta.
24: Sì, Beh, vabbè, non decine. È male, considerando che si mangia direi nel tuo ristorante anche.
34: Vabbè, bisogna cominciare a dargli la caccia già a febbraio, marzo, sì. Cominciare a bloccarli perché, ecco, come poi fanno gli altri. Poi il nostro è un gruppo abbastanza, diciamo, coeso e compatto da anni, come può essere anche quello di Tatto 13, quello di Olli, della trattoria Bertozzi. Sono quelle squadre che anni e anni che ci incrociamo, che ci infamiamo, poi ci abbracciamo a suon di birre.
24: Perfetto.
34: Che è la sostanza del torneo, diciamo.
24: Sì, sicuramente, sicuramente. Poi parlavo l'altra settimana con Stefano Mangherini di tutti gli eventi, tutte le cose che ci saranno. Ovviamente c'è una serata speciale, secondo me, che è sempre bellissima, che è quella, cioè quella dedicata al Tatto, che è ovviamente per lui. E poi
34: per
24: c'è
34: noi, sì, beh,
24: cioè,
34: per
24: no, noi vai, vai pure.
34: Per noi appassionati, quella del Tatto, anzi, mi si rompe un po' la voce perché è sempre emozionante ricordarlo.
24: Certo.
34: Perché era i Giardini, intanto.
24: Esattamente. Sì, sì, vabbè, la leggenda proprio dei Giardini, beh, Margherita. Sì. Quindi sì, ricordarlo, sì, è doveroso tutte le sere, ma soprattutto in quella dedicata a lui. Poi c'è anche una serata molto divertente che aspettano direi la maggior parte degli spettatori, dei tifosi, è quella della gara delle schiacciate, Oscar, che è sempre...
34: Sì, anche perché ultimamente si è elevato molto,
24: sì,
34: il livello,
24: sì.
34: L'anno scorso è stata veramente molto bella, veramente si è visto dei gesti atletici impressionanti, no, ma tutto, ma anche a livello tecnico è abbastanza alto. Anche quest'anno, come al solito, si cercherà di portare il meglio di quello che si può portare, perché comunque ci sono giocatori di A2 veri, giocatori di B alta, C competitivi, no, bello, bello, rimane sempre molto bello, diciamo.
24: Possiamo dire tranquillamente che è il torneo più bello di tutto il mondo, il torneo dei Giardini Margherita. Non voglio suonare campanilista, però no, insomma,
34: beh, d'Europa sicuro, del mondo probabilmente.
24: Esattamente.
34: Gli americani sono arrivati qua e sono andati via bastonati, come si suol dire, quindi abbiamo avuto anche una rappresentanza di americani che sono venuti convinti di fare una passeggiata e invece il grande Ciaccio Casa li ha sistemati per benino anche loro, quindi possiamo dire che siamo anche a livello mondiale, dai.
24: Prima, sì, prima di chiederti un'altra cosa, ti leggo un messaggio da parte di Ale e Alice che ti scrivono: grande Oscar, siamo stati ieri sera a mangiare, siamo stati da Dio, ma come sempre in realtà, quindi insomma,
34: troppo,
24: si sta sempre
34: troppo carini, sempre
24: si sta sempre bene da te, caro Oscar. Guarda, ti chiedo poi, prima di arrivare al termine della nostra chiacchierata, ti chiedo se vuoi fare i pronostici di quest'anno, se ti senti fare qualche gufata verso i tuoi storici avversari, se ti senti forte così tanto quest'anno da pronosticare la tua vittoria, non lo so, vedi tu.
34: No, io sono per i bassi profili, quindi step by step, un passo alla volta. No, quest'anno c'è la formula nuova delle 18 squadre,
24: sì,
34: tipo Champions,
24: esatto,
34: League di calcio, quindi è tutto nuovo per tutti, quindi sarà molto bello affrontare questa nuova formula dove i ragazzi abbiamo scritto che fa, ma non abbiamo capito, fa, non dovete perderne una, così facciamo prima. Le prime tre le dovete vincere tutte, abbiamo messo un po' di pressione.
24: Ah, beh, sicuro, con quello stai tranquillo, stai sereno.
34: Irrimescolabili come al solito sarà Tatto con Zanna, che fa sempre delle Olli e Zanna che fanno sempre delle squadre che sono irrimescolabili. Coponus non sai mai chi puoi andare ad affrontare, ma sono sempre dei validi avversari, fa sempre con Salieri, fa sempre delle grandi squadre. Il Mulino l'anno scorso ha vinto meritatamente con uno squadrone, mi sa che quest'anno si saranno di nuovo fra i favoriti e speriamo di arrivare noi piano piano da umili in finale, che c'è la finale su Sky fra l'altro, quindi.
24: esatto, quindi ovviamente
34: sarebbe
24: la tua squadra sul grande schermo, sullo schermo,
34: mi piacerebbe portare il mio splendido telaio alto ai tante in TV nazionale.
24: Sì, ma sei perfetto, Oscar, sei perfetto, sei perfetto.
34: Quindi,
24: quindi io ovviamente ti auguro di arrivarci in finale, anche di vincerla in realtà, quindi
34: Dio, sto guidando, Frank, quindi non riesco a staccare mai dal volante, fai bravo.
24: Vabbè, te l'ho augurato, non ho detto che vinci, ti ho fatto un augurio carino da amico, non ti ho tirato una gufata.
34: Ti voglio bene.
24: Anche io, Oscar, guarda, ti ringrazio molto, ti abbraccio. Appuntamento con la tua squadra femminile il 17, giusto?
34: 17 alle 20, ci facciamo la prima partita con le ragazze, che vi invito a venire a vedere, perché comunque è bello, cioè, a parte che si menano più degli uomini.
24: Sì, bello, livello competitivo importante,
34: livello
24: assolutamente.
34: Livello competitivo altissimo, sì. E sono anche con dei bei gesti tecnici. Sì. Sono valide.
24: Molto.
34: Invito tutti a vedere anche il femminile.
24: Quindi il torneo è cominciato già da qualche giorno, la tua squadra femminile giocherà il 17, la maschile invece l'esordio sarà il 29, giusto?
34: Il 29, esatto, partiamo il 29.
24: Perfetto. E adesso, hai il servizio?
34: Adesso sto parcheggiando davanti al ristorante in questo momento.
24: Perfetto.
34: E andiamo a lavorare.
24: Perfetto, allora ti auguro buon lavoro.
34: Grazie ragazzi, grazie a tutti e venite ai Gardens.
24: Grazie mille, grazie a te caro Oscar. Ciao. E mi raccomando, andate da Alice e da Oscar in via D'Azeglio e lui vi aspetta, si mangia veramente benissimo, quindi lo ringrazio tanto Oscar per la sua comparsata questa sera in radio, e non mancate ovviamente anche alle partite, le sue ma in generale di tutte le squadre, perché come sapete bene, chi è frequentatore lo sa, il torneo dei Giardini Margherita è uno dei più prestigiosi in tutta Europa, almeno in tutta Europa, poi parliamo anche di una situazione internazionale. Riguardo a un po' di messaggi che sono arrivati, allora vediamo qua. Stefano scrive: ma 20 giocatori di movimento non sono pochi? L'anno scorso tra infortuni e squalifiche eravamo contati, speriamo bene. Guarda, non lo so se sono pochi, in realtà secondo me è un numero abbastanza giusto, se si vuole fare, se si giocano solamente tra virgolette due competizioni, quindi per me è un numero che ci sta, quello di 20 giocatori più di movimento, più ovviamente tre portieri, quindi vediamo. Credo che saremo più o meno su quel numero lì, forse uno, due in più, ma non credo, sinceramente, soprattutto considerando le parole del mister di ieri, quindi direi che la rosa sarà più o meno su quel numero lì. Allora qua Davide scrive: mister, non parliamo di Europa, ok, per non dare pressioni fai bene, ma noi tifosi non ci nascondiamo, vogliamo stare lassù. Beh, insomma, lassù dipende dove, perché l'Europa è anche settimo posto teoricamente, poi si parte sempre con sei posti a disposizione, ma il settimo solitamente diventa sempre buono per arrivare in Conference League. Io credo che comunque faccia bene il nuovo allenatore ad avere un certo tipo di atteggiamento in conferenza stampa, quindi soprattutto alla prima, quella di presentazione, quindi credo che sia stato giusto mantenere un basso profilo, detto che poi siamo veramente agli albori della stagione, non è ancora cominciata ufficialmente la nuova stagione, ne approfitto per ricordarvelo: quando comincerà il 7 di luglio il raduno tra lo staff e tutti i calciatori, ovviamente non tutti perché qualcuno sarà forse ancora impegnato ai mondiali o dovrà ancora fare le proprie vacanze. Il 7 luglio il raduno e poi si partirà alla volta di Valles, dopo qualche allenamento e momenti per conoscersi meglio, si partirà alla volta di Valles il 13 di luglio, quindi ritiro che durerà fino al 25. Qua ovviamente su Nettuno Bologna 1 ve lo racconteremo molto molto bene. Detto questo, ci sono altri messaggi ma li riprendo dopo, però vi volevo fare ascoltare le parole dell'allenatore del Bologna Under 18, Luigi Della Rocca, insieme a Marco Libra, che è uno dei giocatori. Hanno raggiunto ieri i ragazzi la finale del campionato Under 18, che si giocherà domani, la diretta sarà su Nettuno Bologna 1 tra Inter e Bologna, sempre allo stadio Manuzzi di Cesena. Noi faremo la radiocronaca, la farà Leonardo Bosello, quindi state su Nettuno Bologna Bologna 1. Ovviamente io adesso vi faccio sentire le parole di questi due protagonisti, ovviamente del mister Luigi Della Rocca e poi anche di Marco Libra, che ieri hanno battuto insieme anche agli altri compagni di squadra ovviamente la Roma con il punteggio di 2-0. Adesso ve lo faccio ascoltare, scusatemi che sto preparando tutto il settaggio. Della Rocca, eccolo qua, Luigi Della Rocca ai nostri microfoni.
5: Mister Della Rocca, dopo questo grandissimo successo, il Bologna Under 18 è la finale, scudetto, 2-0 alla Roma, che sensazioni ci sono, mister?
9: Beh, sensazione incredibile, 2-0 contro una squadra veramente forte, ma siamo stati tostissimi anche in una partita dove onestamente abbiamo fatto anche un po' di fatica, ma è normale a questi livelli, insomma, ci sta, è un'altra grandissima prova da parte di questi ragazzi che non finiscono mai di sorprendere.
5: Un primo tempo in cui avete mostrato tutte le vostre caratteristiche, nella ripresa un po' di sofferenze, i primi 20-25 minuti, poi è entrato Libra, mister, che è tornato ieri e che aggiunta ha dato.
9: I giocatori di qualità fanno sempre la differenza, quindi Marco ha qualità importanti e oggi le ha dimostrate tutte.
5: Che soddisfazione è per lei portare questo gruppo alle finali?
9: Ma soddisfazione immensa, perché c'è tanto lavoro dietro, partito da tanto lontano, quasi 11 mesi che lavoriamo, e quindi diciamo che stiamo raccogliendo i frutti di un anno intero.
5: Il sabato c'è lì.
9: Infatti adesso mi tocca subito smorzare i toni, perché sarà un'altra prova estremamente difficile.
5: Grazie, non prevedo. Libra, un gol importantissimo che vale una finale, quali sono le tue prime emozioni e cosa ha significato quel 2-0 all'abbraccio del gruppo?
10: Per me è un'emozione incredibile, come ho detto prima, e fare un gol con questo gruppo, comunque che ho vissuto, ho giocato con loro per 5 anni, anche se quest'anno non ho fatto molto con loro, io mi sento parte di questo gruppo e comunque chiedere una partita del genere, portarci in finale, per me è un'emozione incredibile.
5: Che cosa significa andare in primavera da sotto età, poi tornare con l'Under 18? Raccontaci anche un po' com'è il processo per voi in questa
10: crisi. Il processo per noi non lo decidiamo noi, no? Decidono un po' i mister, chi portare su, chi non portare, però alla fine secondo me il cuore sta con quelli con cui ho vissuto tutto il settore giovanile, no? Che è questa squadra, quindi è un processo sì difficile, comunque anche per la 18 che li tolgono i giocatori, però siamo qua.
5: Sei stato anche in nazionale, che esperienza
10: sì.
5: È stata?
10: No, è stata un'emozione incredibile, comunque io sono nato nel Venezuela, per me vestire quella maglia è un orgoglio, cioè esordire in prima squadra con loro è stato davvero bello.
5: Sabato invece c'è l'Inter, non c'è da riposarsi.
10: No, adesso abbiamo 48 ore mi sembra, e faremo di tutto pur di arrivare al massimo e niente.
5: Ti aspetti magari quest'estate una chiamata in ritiro, ti piacerebbe?
10: Dove? In prima squadra? Magari, quello secondo me è il sogno di tutti i bambini, comunque che vi vestono sta maglia, quindi se arrivo bene, se no continuo a lavorare.
23: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20:30 in diretta dallo Stadio Stewart di Parma, Farma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
11: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
12: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
23: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
16: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
17: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
16: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
0: Sorce Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
1: Sorce Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Vuoi una nuova macchina da giardino?
4: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
3: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
4: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
3: Manferdini, la certezza dei professionisti.
4: Approfitta ora degli extra sconti.
6: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
3: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
6: E cosa fanno? Magie?
3: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
6: Funziona! Incredibile!
3: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
6: Per info emilianamacchineufficio.com.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
19: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
20: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
21: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
22: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
25: Oh Marco, pronto per lo stadio?
26: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
25: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
26: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
25: Davvero?
26: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
35: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
36: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: 18 e 44 minuti, ancora qui insieme Football Drive Time, e tra l'altro alle 19. Buzzer Beater, appuntamento con i ragazzi Eugi e Ale subito dopo di me. 366-402-4022, ci sono diversi messaggi, quindi io li vado a prendere. Parto da... dov'è che era? Questo qua. Tutto bello, Orsolini, bandiera, ci sto, però davanti chi compriamo? Serve una punta da 15-20 gol, scrive Robby. Insomma, allora, adesso intanto vi do un aggiornamento, non che magari vi possa interessare troppo, a me un po' sì. E mi dispiace, avevo il sogno che lo andasse a prendere il Bologna, ma purtroppo non sarà così, perché ieri, tra l'altro, ne abbiamo parlato con Matte Negri, che approfitto per salutare. C'è stata un'ufficialità, ovvero il passaggio dall'Anderlecht al Friburgo, finalista quest'anno dell'Europa League, di Goto, che è attaccante di cui vi avevo parlato, giapponese, classe 2005, arriva per una cifra intorno agli 11 milioni di euro, e quindi purtroppo sfuma il mio sogno, perché era un mio sogno, giocatore per me veramente molto forte, con grandissime prospettive, un attaccante centrale di 1,90 m circa, convocato dal Giappone per questi mondiali. Dovrebbe esordire il Giappone, vado a memoria, domenica contro l'Olanda alle ore 22, orario italiano. Lui non parte, non dovrebbe partire titolare, però ecco, questo è un aggiornamento su di lui, dato che è un giocatore che seguo da diverso tempo, quindi purtroppo l'ha preso il Friburgo per una cifra secondo me molto, molto buona, Friburgo che si muove sempre molto bene all'interno del mercato. Spero che il Bologna possa fare un'operazione di questo tipo, mi piacerebbe veramente molto, ovviamente non più su di lui in particolare, però ecco, un giocatore simile, un profilo simile quantomeno. Se avete la possibilità di guardarlo durante questi mondiali, ecco, fateci caso, dateci un occhio, perché il giocatore per me è davvero davvero bravo, quindi dai, speriamo per lui, io me lo spero per lui, speriamo, a voi poi non interessa, magari non mi interessa niente, a me piace sempre quando alcuni giocatori che piacciono fanno determinate carriere, soprattutto quando li si scova da molto giovani. Allora, eccomi qua. Altri messaggi. Mi è piaciuta tantissimo la conferenza stampa di Tedesco. Mi piace veramente tanto questa scelta. Mi intriga e mi gasa. PS. Orso, devi essere la nostra bandiera, scrive Christian. È un messaggio sulla falsariga dell'ultimo. Non ti ho letto quello che mi hai scritto all'interno delle due virgole, Christian. Però ecco, capisco. Insomma, tra l'altro, ecco, non avevo commentato in realtà tutto il messaggio di prima, perché chiedevo una punta da 15-20 gol. Ragazzi, sinceramente io credo che il Bologna con Castro possa provare a lavorare per farlo arrivare a 15-20 gol all'interno di una stagione. Per me, ieri ne ho parlato, per me è un giocatore di potenzialità incredibilmente alte. Diverse cose per me non le abbiamo ancora viste di Castro. Poi abbiamo visto la sua grande applicazione, la sua grande capacità di tenere il pallone, di collegarsi con i propri compagni di squadra, ma c'è una cosa in cui deve migliorare, che è la finalizzazione, e qualche movimento da fare meglio negli ultimi 16 ma anche 20 metri, perché sicuramente il motivo per cui lui ha fatto un po' fatica a segnare regolarmente è anche a causa, tra virgolette, di movimenti che deve probabilmente fare meglio, deve imparare a fare. Parliamo ancora di un classe 2004, quindi quasi tutto il futuro davanti a sé, quindi per quello io, dato che si gioca con un allenatore che comunque con l'attaccante lavora molto bene, con l'attaccante centrale, io credo che Castro possa essere quello da 15-20 gol, come diceva prima l'ascoltatore. Qua poi Frank Gotto, tanta roba, hai ragione, 10 gol quest'anno, scrive Gabri, ma Gabri in realtà poi non è sempre sinonimo di grande giocatore quello di aver segnato 10 gol, comunque per me è un giocatore forte, 2005 in Belgio, poi hanno le idee chiare su che tipo di giocatori andare a prendere e come svilupparli, per me lavorano molto bene in Belgio, quindi da lì ormai da diverse stagioni escono giocatori davvero forti, diverse in realtà no, tanti anni escono fuori giocatori veramente di livello, di valore, quindi lui per me è uno di questi e avevo il sogno, il desiderio che il Bologna magari potesse provare a portarlo qui, detto che comunque non avere le coppe può crearti qualche, perché non è che sono così tanti per giocatori di questo tipo, però qualche problema magari te lo può creare non giocare le coppe. A me piace veramente tanto. Comunque, credevo tra l'altro che ci volessero più soldi per andare a prenderlo. Comunque, bravi loro, circa 11 milioni è costato al Friburgo. Ciao Frank, prenderesti Joao Mario per 10 milioni? Sai per caso invece quanto costa Dodò? Posto che Holm parta, Io mi auguro che rimanga Holm. Per me è un giocatore devastante, vi ho parlato tante volte di come reputo Holm e come l'ho sempre considerato all'interno della nostra squadra. Per me è un giocatore incredibile, quindi farei di tutto per trattenerlo. Dodò non lo so quanto possa valere, poi ti rispondo anche su João Mario. Dodò non so quanto possa valere, è in scadenza appena controllato, giugno 2027, quindi non può avere un valore reale, non ha il suo valore reale se lo si va a prendere in quest'estate. Io credo che con... adesso aspetta che controllo meglio anche l'età, è un 98, quindi 27 anni, credo che tra i 12 milioni, forse 15 milioni, forse anche meno magari, si possa andare a prendere, perché comunque è un giocatore forte. Non so se è una valutazione corretta quella che faccio, però ecco, secondo me tra i 10, forse tra i 10 e i 14 milioni potrebbe essere il valore di Dodò. João Mario per 10 milioni io non lo prenderei, non

0: una sua super tifosa di 2 anni, scrive Davide da San Lazzaro. Ovviamente per non creare dispiacere in tua figlia, ovviamente ci auguriamo che rimanga qua, però allo stesso tempo se Orso sente che effettivamente può giocarsi le sue carte con un'altra squadra magari di importanza maggiore rispetto al Bologna, probabilmente andrà. Io ho lo stesso sentore di Simone Minghinelli, quindi vediamo, è tutto in divenire, comunque vediamo quello che succederà. La cosa sicura e certa è che la proposta del Bologna è sul piatto ed è una bella proposta, è una proposta importante, quindi la palla è passata a lui, ma direi già da qualche giorno. Audio.
1: Secondo me Castro non si muove male, si muove troppo, probabilmente sì, anche per colpa o a causa, meglio dire, del gioco di Italiano, in cui l'azione veniva spesso finalizzata sugli esterni, la punta era più un pivot che andava a smistare, non era il chiudi azione, non era il go to guy del basket. Lui invece, con tutta la sua foga, tutta la sua voglia, si andava spesso a perdere cercando di andarsi a prendere il pallone. Questo poi, oltre a esaurirlo di più a livello di energie, lo faceva essere meno trovabile in determinati spot importanti e meno lucido sotto porta.
0: Sono d'accordo, poi ne ho parlato anch'io di questo suo problema, tra virgolette, probabilmente anche lui come abitudine anche quella di muoversi tanto e di non scegliere effettivamente in maniera precisa, perfetta il momento in cui fare un certo movimento. Alcune volte ho notato, ho detto che alcuni movimenti secondo me li deve fare meglio, che dovrebbe riempire l'area in un altro modo. Ecco, ci sono diverse occasioni in cui ho notato proprio che se avesse fatto un certo movimento avrebbe avuto un'occasione da gol, quindi magari attaccare il primo palo, comunque buttarsi dentro l'area di rigore con fame, con voglia, quindi quello secondo me dovrebbe farlo un po' meglio, ma comunque il gioco d'Italiano non lo ha messo sicuramente nelle condizioni di segnare tanti gol. Poi faceva altro, infatti gli attaccanti per me, come i giocatori, non si possono misurare solamente dai gol segnati, infatti torno sempre al punto che il primo anno di Ndoye col Bologna è uguale in termini di prestazioni al secondo anno con il Bologna. È ovvio, ha segnato più gol, è ovvio che i gol aiutano a vincere le partite, ma quello che faceva Ndoye il primo anno lo faceva anche nel secondo, quindi non è secondo me l'ago della bilancia per valutare un calciatore il numero di gol che hai a fine stagione se sei un attaccante, ecco, per esempio, come può essere, non lo so, i contrasti vinti se sei un centrocampista, i duelli vinti se sei un difensore, non lo so, comunque non è sempre quello che fa la differenza per me nel valutare un calciatore. Sicuramente Castro qualche volta poteva fare di più. Poi il gioco d'Italiano è avere un pivot in attacco che tira fuori i difensori per creare un po' di spazio in più per gli esterni alti. Vai tranquillo Gabri, non ti preoccupare, se mi scrivi più messaggi ci mancherebbe altro, te li leggo. Mi spieghi la clausola di Lucumi valida fino a fine luglio, metà luglio? Non penso che ci siano squadre che paghino 28 milioni. Allora, il senso è che comunque dai una via d'uscita più probabile a un tuo calciatore, per un tuo calciatore l'inserimento di una clausola è quella, oltre che per te, che ti tuteli. Allo stesso tempo capisco la tua domanda, ci sono dinamiche comunque che possono fartelo comprare subito il giocatore in questione, in questo caso Lucumi, che tra l'altro gioca la Coppa del Mondo con la Colombia, e devo dirti che se tu per esempio sei la Juventus in questo momento, no, che è uscita la voce che la Juve sembra essere molto interessata a Lucumi, la Juventus adesso, se vuole Lucumi senza dover fare trattative o altro, arriva dal Bologna, dice tieni, io ti do 28 milioni, Lucumi viene, 100%. Il giocatore deve essere d'accordo, credo che sarebbe d'accordo ad andare alla Juventus, e devo dirvi, ovviamente la Juventus è un club che non ci sta troppo

0: simpatico, per non dire altro, però farebbe bene secondo me ad andare alla Juventus il nostro difensore centrale. Quindi la Juve in questo caso ha la possibilità di aggiudicarselo al 100% con 28 milioni di euro. Poi se la Juve dovesse aspettare o qualche altra squadra dovessero aspettare per la scadenza di questa clausola, ovviamente il prezzo credo calerebbe, anzi sicuramente calerebbe, perché il giocatore in scadenza 2027, quindi non varrebbe più quei 28 milioni come indica invece la clausola rescissoria. Quindi ecco, se vuoi aspettare c'è il rischio che ci sia un altro club intenzionato a combattere con te per avere il calciatore. Se invece lo vuoi al 100%, la clausola ti aiuta in questo caso qua, ti permette di averlo senza se e senza ma. Ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio per aver ascoltato e per aver mandato tutti i vostri messaggi. Adesso lascio la palla da basket agli amici di Buzzer Beater. Voi rimanete qua su 21 Bologna 1, noi ci sentiamo lunedì prossimo alle ore 18, vi auguro buon weekend, rimanete su 21 Bologna 1, ciao!
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: I mercati sembrano credere nell'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari in linea con le altre borse internazionali chiude guadagnando quasi 2 punti percentuali. Ripiegano le quotazioni del petrolio. Sale anche Wall Street. Incerto invece il Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale, dove è approdata oggi SpaceX di Elon Musk con un'offerta pubblica da record. I dati Istat sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre: lieve aumento 0,3% degli occupati, i disoccupati sono in calo al 5,3%, ma anche perché aumentano gli inattivi che non cercano lavoro, 44.000 in più. A essere insensibile aumento, nota anche l'Istat, il costo del lavoro dell'1,2% sul trimestre precedente, questo per effetto della crescita delle retribuzioni e dei contributi sociali, su base annua l'incremento del 3%. Tra bassi salari e prezzi in aumento, più della metà degli italiani quest'estate non andrà in vacanza, lo rivela l'osservatorio di Federconsumatori. A farla sarà solo il 44% della popolazione e tra questa la maggior parte opterà per un soggiorno ridotto tra i 3 e i 5 giorni. Da Laura Supino, buona serata.
1: Nettuno Bologna 1.
7: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
8: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
7: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Seal UDMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
11: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
10: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
11: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
10: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
12: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
13: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
14: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
15: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
14: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
16: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
17: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
18: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
19: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
20: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
19: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
20: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Nettuno Bologna 1, buzzer beater, con Eugi Petrillo e Ale Di Bari.
24: Buonasera amiche e amici di Nettuno Bologna 1, questa è Buzzer Beater, la trasmissione che ogni venerdì sera, mi è uscito un po' la S sibilante, che ogni venerdì sera vi accompagna in tutto il meglio e tutto il peggio della pallacanestro bolognese. Sono Eugenio Petrillo e qui con me Alessandro Di Bari. Ciao Ale.
25: Buonasera, ciao Eugi.
24: Come andiamo? Come andiamo?
25: Tutto bene, devo dire, tutto bene. Ci siamo...
24: Siamo in vacanza? No.
25: No, assolutamente no, perché siamo qui e quindi non siamo in vacanza. Sono andato in vacanza però...
24: Tutti. Tutti gli altri.
25: Quelli del campo giocato sono
24: quelli che giocano o che allenano insomma
25: decisamente
24: di Bologna sicuramente. Poi credo che nelle segrete di Casa Virtus e Casa Fortitudo si stia lavorando, come dicono quelli bravi, alacremente per la pianificazione del futuro prossimo di entrambi i club, e infatti anche di questo Ale un po' andremo a parlare
25: adesso che non si parla più di campo per forza di cose. Ci toccherà parlare un po' di questioni societarie, di quello che è appunto il futuro dei due club. E come hai detto tu, in realtà questi giorni, nel giro di una settimana, saranno, poi chiaramente il mercato andrà avanti, però sono fasi importanti per gettare le fondamenta per la prossima stagione e le stagioni a seguire, perché poi in realtà per la Fortitudo si è chiuso un ciclo, poi dopo andiamo ad approfondire anche quelle che saranno le varie cose oltre appunto al mercato. E anche la Virtus dal punto di vista tecnico ha chiuso una sorta di ciclo, poi non so come interpretarlo, perché chiaramente c'è stato un susseguirsi di allenatori sulla panchina, però ecco, ci sarà una piccola rivoluzione per quello che riguarda il roster.
24: Sì, per quanto riguarda la Virtus direi che si è chiuso il ciclo dell'anno zero, perché in realtà il ciclo si era chiuso con lo scudetto dell'anno scorso e oggi ne abbiamo 12, quindi quasi un anno fa, era il 17. Quindi quest'anno era un po' l'anno della ripartenza. Secondo me l'anno della ripartenza potrebbe essere il prossimo, che cambia anche addirittura sicuramente la guida tecnica, essendo che l'anno scorso poi Dusko Ivanovic era rimasto sulla panchina bianconera. Quindi secondo me quest'estate sarà un'estate molto calda per entrambe le squadre di Bologna, le due principali. Soprattutto la prossima settimana, sia per quanto riguarda Virtus che per quanto riguarda Fortitudo, possono essere abbastanza esplicative per quanto riguarda poi il futuro di entrambe le squadre, chi per un motivo, chi per un altro. Intanto entrambe devono ufficializzare l'allenatore, forse sulla Fortitudo siamo un po' più sulla via della definizione, e poi magari Ale tu dici qualche notiziola,
25: dopo entriamo nello specifico. Appunto,
24: per quanto riguarda la Virtus invece siamo un po' più non in alto mare, però in una fase di studio importante.
25: Beh, sai che nella discografia, quando ci sono i dischi che escono dei nuovi artisti, c'è il venerdì a mezzanotte, no? Per ufficializzare le cose
24: in questo caso sarebbe stato domenica a mezzanotte.
25: Esatto. Saltare le trattative o ufficializzare coach giocatori di solito è intorno alle 18:45, poco prima che noi andiamo in diretta, quindi ti chiedo un attimo,
24: facciamo il punto.
25: Fai un attimo il punto sulla questione Georgevic, che fino a stamattina sembrava vicino a un accordo con la Virtus, in realtà una ventina di minuti fa non è arrivata ancora nessuna ufficialità in realtà, però ecco, sembra che la cosa si sia complicata e che l'allenatore serbo vada verso la Turchia.
24: Sì, in realtà Ale hai detto giustamente tutto tu, fino a questa mattina ci sono state voci che davano l'allenatore serbo campione d'Italia con la Virtus nel 2021, e campione della Basketball Champions League nel 2019, sempre con la in maglia Virtus, e non vicino alla Virtus, però comunque in trattativa importante. E poi sappiamo che in realtà nei giorni precedenti all'inizio della trattativa con i bianconeri lo stesso Georgevic era molto vicino, e a questo punto mi sembra che fosse più che vicino con i turchi del Başakşehir, e poco fa è arrivata la notizia riportata da Superbasket.
25: Allora diciamo che è arrivata un po' in contemporanea.
24: Allora è arrivata la notizia della rescissione del contratto dell'allenatore del Başakşehir.
25: Esatto, l'ha salutato sui social.
24: Esatto, e poi Superbasket ha riportato e anche Sportando.
25: Anche Ale Maggi, Alessandro Maggi. Poi, insomma, è stata una questione tutto di una serie di minuti. Adesso esattamente non so chi l'abbia scritto per primo. In realtà, se vogliamo svelare un retroscena, Petrillo lo sapeva da prima, ma questo è un altro discorso.
24: Non molti minuti prima, però
25: lo sapeva prima. Così non,
24: ma come
25: non
24: te sai, la, io non rincorro gli scoop.
25: Fai bene tu. No, quindi ecco, diciamo che al momento la situazione è questa. Poi capiremo nelle prossime ore come si evolverà.
24: Diciamo, se è un po' complicata la questione, ovviamente per motivi burocratici, poi di mezzo ci sono. Gli agenti, avete sicuramente anche letto questa mattina su varie testate, tra cui Il Resto del Carlino, che Saša Georgevic si affida sostanzialmente a due agenti differenti, Misko Ratnatovic, che è un po' il boss degli agenti europei, no? Io penso che sia
25: anche un po' a livello mondiale,
24: nella top 1 degli agenti in Europa sicuro, e anche a livello mondiale. Basta pensare che Nikola Jokic è sotto la sua agenzia, no?
25: Sì, esatto,
24: ma non è solo, diciamo che col mondo serbo,
25: dei Balcani in generale,
24: esatto,
25: non se la cava male.
24: E per quanto riguarda invece la procura italiana, Antonio Totò Ricciotti, che è stato quello che in queste ore in realtà ha trattato direttamente con la Virtus. Poi pare ci siano stati ci fossero già degli accordi presi col Başakşehir, quindi al momento la trattativa sembra più indirizzata a concludersi con i turchi. Poi le vie del mercato sono infinite, abbiamo visto anche nel corso degli anni i contratti stracciarsi con facilità disarmante, figuriamoci poi i precontratti. Staremo a vedere, però in questo momento, come riportano testate importanti, sembra essere tramontata la trattativa con Georgevic per la Virtus. Abbiamo un messaggio, Ale?
25: Sì, riguarda i podcast, dopo chiederemo alla regia di là qual è il problema, però questa cosa la risolviamo sicuramente. No, e oggi andrei un po', cioè l'ultima questione del campo, della pallacanestro giocata. Noi ci eravamo lasciati settimana scorsa con la Virtus che avrebbe dovuto giocare gara 4. Quella gara 4 sì, chiaramente insomma è passata quasi una settimana, quindi sappiamo tutti benissimo com'è finita. Quindi ti chiedo un po' una settimana dopo, così a freddo, di fare un po' un bilancio sulla stagione della Virtus e i suoi interpreti, perché poi anche presi singoli, oltre dopo magari facciamo anche un attimo un quadro di quelle che sono le situazioni contrattuali e quelle che saranno poi il futuro di alcuni giocatori. Però ti chiedo nello specifico della stagione, come hai visto l'annata della Virtus.
24: Allora, purtroppo è inutile girarci troppo attorno. Dopo 5 anni la Virtus purtroppo non solleva al cielo alcun trofeo, non arriva neanche in finale, perché è arrivata in semifinale di Supercoppa, è arrivata in semifinale di Coppa Italia, è arrivata in semifinale di campionato, dello scudetto, e poi l'Eurolega è una competizione a parte, non fa testo. Comunque il percorso anche lì è stato tra alti e bassi, piuttosto complicato, soprattutto nell'ultima parte di stagione, quindi è inutile girarci troppo attorno. La stagione della Virtus non è stata positiva, ci sono state tante vicissitudini, c'è stato un cambio di allenatore, il cambio di allenatore che non ha dato quella sterzata tipica del cambio allenatore. C'è stato sicuramente qualche problema all'interno dello spogliatoio, se no non avveniva questo cambio di allenatore. E poi non in ultimo c'è stata una serie di infortuni che hanno sicuramente e pesantemente condizionato il cammino della Virtus. Ricordo che proprio su queste frequenze Ale diceva a dicembre che la Virtus non ha avuto alcun problema di infortunio particolare, e tra l'altro era uno dei buoni propositi per l'anno 2026.
25: Come tutti i buoni propositi
24: non sono stati rispettati, perché a partire, guarda Ale, mi ricordo da quel 30 dicembre, noi eravamo a Trieste, lì fu il primo infortunio, quello di Diarra,
25: sì,
24: dopo pochi minuti di gioco, e da lì è stato tutto un susseguirsi di infortuni. L'inizio di gennaio con quelle partite in emergenza con Milano, Zalgiris, anche a Dubai, anche a Monte Carlo, che è stato poi l'apice secondo me della stagione europea della Virtus. E è stato tutto un susseguirsi di infortuni fino agli ultimi, quelli che hanno poi dato il colpo di grazia alla Virtus, quelli nei playoff, quelli che non sono risolvibili in alcun modo, e in particolare quello di Derrick Colston Jr. in gara 1 con Trento, quello di Paiola al termine della regular season, che in realtà era appena rientrato dall'infortunio all'altro ginocchio, quindi di fatto Paiola per gli ultimi 5 mesi non è mai stato disponibile, e sappiamo l'importanza del numero 6 bianconero, così come sappiamo l'importanza di Derrick Colston Jr. nella fase offensiva della squadra e la pericolosità sul perimetro. E poi quello accorso in gara 2 contro Venezia di Luca Vildoza, che ha tolto a Nena Djakovic un altro uomo pericoloso in attacco. A proposito di Nena Djakovic, diciamo, ha pagato chiaramente la sua inesperienza, però onestamente è un ragazzo giovane, ha la prima esperienza da capo allenatore, subentrato in corsi in una situazione non certo semplice di gestione anche dello spogliatoio. La scelta non ha pagato, inutile nascondersi, però non punterei solamente il dito su di lui, ci sono stati diversi problemi anche tecnici, forse è anche abbastanza inutile rimarcarli ora, che siamo al 12 giugno e purtroppo la stagione della Virtus è finita una settimana fa, però chiaramente anche quello è stato un fattore.
25: Sì, senza dubbio, sono d'accordo anche sulle responsabilità condivise, come succede poi in ogni squadra. C'è Antonio che chiede, perdonatemi, ma secondo voi Djordjevic poteva andare alla Virtus con la riduzione drastica del budget?
24: Io non direi che non ci sarà una riduzione drastica del budget, non dico neanche che ci sarà un aumento del budget, cioè, però sicuramente non ci sarà una riduzione drastica, anche perché poi ora bisogna mettere in conto un po' di partenze che inevitabilmente libereranno un po' di quello in America si chiama spazio salariale, sì, se non so com'è, monte ingaggi, ecco.
25: Sì, nel monte ingaggi.
24: Nel
25: sì,
24: monte ingaggi, quindi non direi che ci sarà una riduzione drastica del budget.
25: Esatto. E poi c'era un messaggio
24: e
25: di...
24: E comunque non è una questione... Com'è che si chiama l'ascoltatore?
25: Aspetta che le recupero subito il nome. Antonio.
24: Antonio, l'ipotetica, perché poi ancora va verificata l'ufficialità di Georgevich al Basak Shahir, non è dovuta ad alcuna questione economica, ma burocratica, insomma.
25: E c'è Vittorio che chiede: chi è che comanda tra i due agenti di Georgevich?
24: Mi sembra una domanda abbastanza ovvia, nel senso
25: Raznatovic, diciamo che ha il coltello dalla parte del manico. Mi viene da dire quanto Georgevich può imporsi su Raznatovic.
24: Può imporsi a patto che poi non ci siano delle firme apposte qua e là in vari accordi o preaccordi, che poi è difficile andare lì con la scolorina e cancellare.
25: Esatto.
24: Comunque Raznatovic, al di là di ogni faccia di ironia, essendo un agente molto potente, come abbiamo detto poco fa, è chiaramente lui quello che comanda, se così si vuol dire, tra i due agenti di Georgevich.
25: Sì, esattamente. E oggi hai fatto un po' il quadro generale, come dicevo prima, cioè in realtà introducevi tu con la chiusura sul bilancio della stagione, andrei un po' anche a fare il quadro di quelle che sono le situazioni dei singoli giocatori per quello che poi riguarda la prossima stagione, perché abbiamo detto chiaramente tanto adesso passa dal capo allenatore che verrà incaricato, che siederà sulla panchina per la prossima annata, però poi c'è anche una questione roster, alcuni giocatori ci sono degli accordi presi, però sì, ancora nessuno è stato annunciato ufficialmente, però ecco, c'è qualche uscita possibile, qualche giocatore che rimarrà, però insomma, come dicevo prima, ci sarà un importante restyling della rosa bianconera.
24: Sì, andrà fatto un restyling. È un discorso un po' ampio, Ale. Forse è meglio farlo subito dopo.
25: No, abbiamo ancora qualche
24: secondo. Sì. Sicuramente ci sarà un restyling massiccio. Alcuni giocatori scade il contratto, ad alcuni è stato rinnovato. Siamo in attesa dell'ufficialità del rinnovo, in particolare quello di Momo Diouf e di Daniel Hackett, che hanno rinnovato. Ci sono giocatori che sono titolari di un contratto in essere, come Derrick Colston Jr. e Aliou Diarra e Francesco Ferrari, che rimarranno sicuramente in bianconero, alcuni che saluteranno e alcuni che hanno contratto e bisogna valutare la permanenza, come Alen Smailagić e Luca Vildoza, che però hanno uscite. E scade il contratto di Matt Morgan, che l'altro giorno ha fatto un post di saluti alla Virtus e alla città di Bologna. Tra l'altro Morgan domenica, se non vado errato, si sposerà,
25: sì,
24: con Daniel Hackett, testimone.
25: Ho letto.
24: Non vedo l'ora di vedere le foto. Anche Carson Edwards, che firma solamente contratti annuali, ai saluti. Su di lui c'è lo Zalgiris, che perderà Sylvain Francisco, quindi dovrà rimpiazzarlo con un giocatore di spessore così com'è Carson Edwards. E poi magari sul bilancio su Carson possiamo discutere, sì, un pochino. Il contratto di Alessandro Paiola scade. Forse Georgevich poteva essere un asset, ci metto il punto di domanda, però al momento il contratto di Alessandro Paiola scade tra due settimane, quindi, sì,
25: come
24: quindi
25: tutti i contratti al 30
24: vedremo
25: di giugno.
24: Se rimarrà o meno, direi tendente al no. E poi chi è rimasto fuori?
25: Rimane solo Nicola Chele, che mi sembra
24: Nicola Chele diretto all'Olimpia Milano. Anche Karim Jallo in realtà parrebbe essere in uscita.
25: Esatto, sono arrivati alcuni messaggi con qualche domanda, ma li leggiamo dopo la pubblicità.
0: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna Under 18 è in finale Scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Domani alle 20, in diretta dallo stadio Orogeldino Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
2: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 90 su Nettuno Bologna 1.
10: Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silio DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
11: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
10: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
11: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
10: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
1: Ciao, come stai?
4: Vado a fare un tagliandino.
1: Ok, ma stai bene?
4: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
1: Ma Levante è una carrozzeria.
4: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passioni e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
1: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
4: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
5: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
6: Ma dai, è immortale!
5: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
6: E dove sarebbe questa meraviglia?
5: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
6: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
15: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
14: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
20: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
17: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
22: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
20: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
8: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
6: Fantastico, e adesso?
8: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
6: E loro risolvono?
8: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
6: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
8: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
26: Ehi, non ti piace la pappa?
6: Forse vuole qualcosa di più.
26: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
6: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
26: Ok, ordiniamo subito.
6: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Buzzer Beater.
24: Ben ritrovati con la seconda tranche di Buzzer Beater. Sono sempre Eugenio Petrillo e con me sempre Alessandro Di Bari. Ale, abbiamo qualche messaggio, esatto. E poi dobbiamo concludere il discorso programmazione, sì, cose varie,
25: contratti. In realtà ci sono alcuni messaggi, così magari poi ti lanciano sulla questione anche futuro. Vabbè, c'è Francesco che scrive: un Pepe Poeta potrebbe starci bene alla V. A me caserebbe come profilo. Credo che Pepe Poeta stia per vincere uno scudetto a Milano senza neanche troppe difficoltà, e credo che rimarrà nel club meneghino senza troppi dubbi. E poi sempre Vittorio: l'anno prossimo la nostra prima punta come realizzatore sarà Bello Note o un nome bonus spot per gli abbonamenti?
24: Allora, su Note andrebbe messo un asterisco sappiamo gli ammiccamenti tra le due parti, sappiamo allo stesso tempo dei problemi fisici che ha avuto nei mesi scorsi l'ex Trapani, e non escludo né che arrivi né che non arrivi, quindi al momento teniamolo un po' lì in stand by. Invece direi sicuramente vedremo in maglia Virtus Rashid Bello, che tra l'altro ieri in gara 4 delle finali belga, lui in maglia Anversa contro Ostenda, che è la squadra quotatissima a livello nazionale, che ha vinto non mi ricordo quanti campionati consecutivamente. Ieri Anversa ha vinto, ha forzato gara 5 che giocherà in casa, l'Anversa di Bello, e Bello si è messo in mostra con una prestazione ale da 23 punti, 10 rimbalzi, 10 rimbalzi per uno piccolino, però 10 rimbalzi li ha presi, 8 assist, quindi per due assist non piazzava una tripla doppia, tirando con 5 su 10 da 3, quindi 50% oltre l'arco. Direi che
25: come statistica.
24: Il campionato poi diremo tutti è quel che è, però comunque bisogna sempre farli. Quindi sicuramente Bello ha, rispondendo al buon Vittorio, Bello ha dei punti nelle mani, non è la sua unica skills, anche discrete letture, senso senso della posizione. Oggi Alesson è molto romagnolo. Alle 20:45 c'è gara 3 delle finali 2. Tra l'altro, ho appena ricevuto la notizia che purtroppo la mia Rimini sarà priva di Hassan Sankaré per un problema muscolare, assenza non da poco.
25: Ma sarà anche che si avvicina il weekend, tu di questi periodi verso il weekend vai verso
24: inizia
25: Rimini
24: a soffrire,
25: sì, a sentire il richiamo del mare, della Romagna, quindi esatto. ci sta assolutamente.
24: Quindi Bello ha delle skills offensive sicuramente, bisogna vedere chi sostituirà, chi sarà, ci sarà nello spot di guardia titolare, perché comunque i Carson Edwards e i Matt Morgan andranno rimpiazzati con qualcuno, e penso che da loro arriveranno i principali problemi offensivi per gli avversari, difensivi per gli avversari, scusami.
25: Sempre Vittorio scrive: sono sempre più in minoranza, ma so già che Edwards lo rimpiangerò, Rashid Bello, ma Carson più bello, e chiaramente anche l'anno prossimo i giochi di parole si faranno. E come Carson da rimpiangere, visto
24: allora,
25: che prima volevi...
24: Sì, Carson da rimpiangere,
25: ha detto prima letture, Bello anche letture, non solo punti nelle mani, Carson di letture, insomma.
24: Sicuramente se guardiamo
25: quest'anno perlomeno
24: l'aspetto puramente realizzativo, direi che è inutile stare a parlare, no? Cioè Carson Edwards è uno scorer puro, e come lui in Europa diciamo se ne contano pochi, insomma, dal punto di vista puramente realizzativo, se ben inteso. E quindi non li metterei sullo stesso piano, anche perché poi in realtà sono due ruoli un po' differenti. Bello è un playmaker, Carson abbiamo visto quando ha portato palla quali problemi ha recato alla squadra, poi purtroppo ha dovuto farlo ed è stato costretto, e lui si è sacrificato nel farlo per diversi mesi viste le problematiche in cabina di regia della Virtus. Carson Edwards diciamo è arrivato alla Virtus con un contratto importante, e con la nomea di essere stato il miglior realizzatore della stagione precedente di Eurolega, quindi non pizza e fichi. È stata una delusione, io non direi che è stata una delusione, e chiaramente è arrivato qua per essere leader. Il punto è che è stato leader offensivo, non leader diciamo a 360 gradi come è inteso un leader nello spogliatoio, come carisma, cioè non è stato Tocco Scenghiglia, che nello spogliatoio si faceva sentire ed era leader anche in campo. Carson era leader in campo dal punto di vista realizzativo, questo è inutile negarlo. È stato
25: come scorer, che difficilmente può mettere in discussione.
24: È un grandissimo giocatore dal punto di vista offensivo, l'ha dimostrato anche fino all'ultimo. Poi dopo, se devi costruire una squadra attorno a lui, secondo me, un po' come era lui al Bayern Monaco, ha bisogno di altri tipi di individualità attorno, forse alla Virtus era in un contesto un po' troppo solitario.
25: Sì, proprio per quello, secondo me, distinguerà il fatto proprio scorer, quindi realizzatore puro e leader offensivo. Cioè, secondo me faceva fatica anche a essere leader offensivo, perché poi, secondo me, nella leadership offensiva ci può essere anche una creazione di gioco per gli altri, che non vuol dire prettamente passare la palla, ma anche attirare poi la difesa per creare del gioco per gli
24: infatti,
25: altri.
24: Infatti, Ale, quando... mi ricordo la trasferta a Dubai, per esempio, ma ci sono state altre occasioni sicuramente, quando si è affidato anche ai compagni, lì la Virtus è andata a gonfie vele. Mi ricordo proprio a Dubai che c'aveva la marcatura fissa di Justin Henderson, assieme anche a qualche raddoppio sistematico, e si era affidato delle conclusioni dei propri compagni, e lì la Virtus aveva veramente svoltato le partite.
25: Sì, decisamente, diciamo che quello poi faceva il cambiava colore.
24: È comunque un giocatore molto importante, ecco, sicuramente perderlo andrà rimpiazzato probabilmente non con quella prestanza offensiva, magari con altre caratteristiche.
25: Sì, c'è Valerio che scrive: Edwards fa punti ma comunque basse percentuali. Secondo me dipende dalle partite.
24: L'abbiamo
25: visto, è chiaro che è un giocatore che proprio perché è scorer ha bisogno di una mole di tiri importanti, e il problema grosso è stato ed è, continuerà a essere, perché rimarrà quel tipo di giocatore, è che anche nelle serate storte comunque Edward si prenderà sempre quella mole di tiri, quindi su 20 tiri magari la serata in cui te ne segna 15 ti fa 40 punti, perché li mette da 3, li mette da 2 e guadagna i liberi andando ad attaccare il ferro, però anche nella serata in cui ne segna solo 5 di quei 20 tiri, diciamo che tira fuori una partita magari con 15-17 punti, che tu guardi lo score finale e dici ah, comunque ne ha fatti 15 o 17, però poi vedi quanti tiri si è preso e quindi lì storci un pochino il naso. Secondo me dipende un po' delle partite, basta guardare la serie con Venezia, gara 1 ha chiuso comunque con diversi punti ma con
24: adesso
25: delle percentuali bassissime, e nelle gare successive insomma è stato diverso.
24: Tra l'altro non bisogna secondo me farsi troppo condizionare dalle partite ultime dei playoff, al netto del fatto che secondo me alla fine di tutto Carson abbia giocato dei playoff importanti, ha segnato tantissimi punti, penso che abbia fatto il record societario, ma senza un altro terminale offensivo come Derrick Holston Jr., un Morgan che non era sicuramente al 100%, poi si è bloccato anche Luca Vildoza, quindi di fatto i tre scorer principali della Virtus cioè è rimasto solo lui, e quindi chiaramente la mole di tiri e quindi anche l'attenzione delle difese erano prevalentemente concentrati su di lui. Poi ripeto, dipende dalle partite. Non ho mai capito perché si ostinasse ad andare sempre al ferro, l'abbiamo detto tantissime volte, il tiro dalla media l'ha sempre premiato. Mi ricordo la partita col Barcellona in casa, era stato un esempio chiarissimo, però insomma così è stato, non so se lo rimpiangeremo, però sicuramente è stato un giocatore nel bene e nel male molto importante per la Virtus.
25: Sì, stesso discorso per il coach fatto prima, cioè è chiaro che la stella tra virgolette della squadra, così come l'allenatore, poi attirano e hanno i riflettori addosso, quindi attirano anche più responsabilità, e quando si perde chiaramente il dito viene da puntarlo su di loro, però è chiaro che stesso discorso fatto prima, appunto responsabilità condivisa in una squadra, perché poi ripeto, come hai detto tu, gli infortuni, tante cose, la gestione in generale non positiva in difesa, in attacco, ma di tutta la squadra, non solo dei singoli, quindi ecco, diciamo che è abbastanza ampio il discorso. Ridurlo a Carson ha giocato male, Nenad non sa allenare, mi sembra quantomeno riduttivo, ecco, è abbastanza superficiale per quanto mi riguarda.
24: Sono d'accordo.
25: Poi il discorso contratti, diciamo che l'hai definito, non mi ricordo se avevi definito anche la questione Niang, su cui il college,
24: no,
25: diciamo...
24: in realtà no, è vero, c'è il college che chiama contratti veramente ricco, e sto usando pure un eufemismo, e poi sappiamo che c'è qualche problemino anche lì dal punto di vista burocratico, quindi bisogna vedere come evolve la situazione nelle prossime settimane, al netto del fatto che Atkinson, l'allenatore dei Cleveland Cavaliers, che rappresenta il tagliercio per gara 3, ha detto che comunque è pronto ad accoglierlo a braccia aperte in quel dell'Ohio. Quindi staremo a vedere, insomma, anche da quel punto di vista. Difficilmente lo rivedremo in bianco nero. Se dovessero esserci tutta una concatenazione di eventi che non porteranno alla firma di Niang oltreoceano e la non approdo in NBA, io penso che in casa Virtus nessuno si strappi i capelli.
25: No, certamente, ecco, è un giocatore che sicuramente nel suo futuro ha le stelle strisce, vedremo se immediatamente o magari tra qualche stagione o la stagione prossima. Non so se avevi qualcos'altro da aggiungere, se
24: no
25: siamo...
24: No, beh, possiamo dire, è stato fatto il nome di Bello, stati fatti i nomi di Davide Casarin e Tommaso Baldasso, esatto, per quanto riguarda il reparto italiani, e poi il reparto italiani andrà diciamo completato con altri elementi, e si parla anche di Kevin Coquilà, che poi si pronuncia Kevin perché è francese, anche se poi gioca per la nazionale angolana, che è stato il centro titolare di Burg, squadra che ha vinto l'Eurocup ma non approderà in Eurolega, resterà in Eurocup.
25: Dopo magari apriamo la parentesi anche Eurocup, visto che oggi sono state annunciate le squadre, quelle con licenza pluriennale, quelle
24: c'è
25: con
24: qualche sorpresino anche lì.
25: Esatto, dopo ci arriviamo.
24: E, però ecco, Coquilà approderà a Bologna via Dubai, perché verrà prima tesserato a Dubai, e Dubai lo darà in prestito alle Vunere. E, altri nomi in entrata non ce ne sono al
25: ecco,
24: momento.
25: Quindi diciamo che poi chiaramente come dicevo prima, anche il passare da, perché poi prendere un allenatore con la squadra totalmente costruita, è chiaro che una via è stata già definita con alcuni accordi, come dicevi tu, con alcuni profili, però chiaramente poi anche l'allenatore, il prossimo allenatore della Virtus ci metterà del suo in base a quello che poi vorrà costruire. Discorso allenatore, secondo te adesso chiaramente si insomma, Georgevich sembra essere tramontato, c'è qualcosa all'orizzonte al momento?
24: Io penso che il management bianconero non si farà trovare impreparata, se dovesse essere effettivamente e definitivamente tramontata la pista Georgevich, che comunque sarebbe stato un importante segnale un po' a tutto l'ambiente virtussino, e il management lavorerà nelle prossime ore in maniera molto consistente, con colloqui con vari profili. Diciamo che ci sono tanti allenatori validi, vediamo quale sarà la scelta anche in base al roster, a tutto quanto, però insomma la priorità deve essere la chiusura in tempi più brevi possibile del nuovo tecnico, magari anche per costruire un futuro un po' più ampio respiro.
25: Esatto. Allora, noi andiamo di nuovo in pausa, ma rimanete con noi che torniamo tra pochissimo.
9: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
12: Con Locatop ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop ti solleva sempre al top.
13: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
16: La pubblicità sembra durare per sempre.
18: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
16: Poche cose sono per sempre.
18: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
15: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
0: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
2: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
0: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
3: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate, progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
10: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
3: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Ehi, non ti piace la pappa?
21: Forse vuole qualcosa di più.
27: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
21: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
27: Ok, ordiniamo subito.
21: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
28: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
29: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Buzzer Beater.
24: Eccoci, eccoci, eccoci. Ultima tranche di Buzzer Beater. Sono sempre Eugenio Petrillo e con me Alessandro Di Bari. Ale, a che punto eravamo rimasti?
25: Allora, no, stavamo un po' definendo quelle che appunto abbiamo parlato di Niang. Abbiamo parlato di tutti i giocatori un po' che probabilmente, con molta probabilità, saluteranno la Virtus Bologna per quello che riguarda la prossima stagione. Stavi facendo un po' il punto su quelle che sono invece gli accordi e quelle che saranno,
24: sì,
25: invece
24: quelli che abbiamo detto
25: i nuovi giocatori. Ecco, quindi programmazione, chiaramente avevamo concluso col discorso allenatore, che chiaramente tanto passa da quello, dalla scelta tecnica che farà il club felsineo, e quindi attendiamo quelle che saranno le nuove indiscrezioni, quello che uscirà dalla Porelli in via dell'Arcoveggio, visto che Djordjevic, come abbiamo aperto su quello, visto che è la notizia più fresca, è tramontato e andrà in Turchia. Non so se avevi qualcos'altro da aggiungere, se no, siccome siamo nell'ultima,
24: c'è anche la Trans Fortitudo,
25: nell'ultimo blocco
24: devi gestire.
25: No, beh, in realtà grosse novità sul fronte Fortitudo non è che ce ne siano, perché insomma siamo in una fase transitoria. Insomma, già settimana scorsa avevamo parlato di quello che sarà l'acquisizione delle quote di Matteo Gentilini per arrivare alla maggioranza, diventare socio di maggioranza, e quindi insomma mancano pochi giorni in realtà, perché nella prossima settimana dovrebbe definirsi crearsi, delinearsi quello che sarà, sarà appunto la nuova società, e poi da lì, da quel momento in poi saranno anche definite, in realtà, come, come avevo detto anche settimana scorsa, già alcuni ruoli sono, sono ben chiari. C'è Rossano Guerri che chiaramente guiderà, quello che è l'organigramma, che sarà l'organigramma Fortitudo, anche Francesco Loreti sarà sicuramente al suo fianco, lui che insomma, ex 100
24: speaker, no, scherziamo ovviamente,
25: no, non, non, il, il, non il buon Frank che ci ha preceduto, ma Francesco Loreti è ormai ex 100, stato team manager e poi assistente di Renato Nicolai come, come GM, che era il GM appunto di 100, quindi ecco, queste sono le prime figure. E poi in realtà il mercato è nel vivo, insomma, sono arrivate le conferme importanti, quindi la F ripartirà da, da quelle. C'erano, ci sono i contratti in essere, in primo luogo di Capitan Matteo Fantinelli, e poi c'è anche Mazzola, su cui diciamo c'è sempre la questione di capire bene le condizioni fisiche del giocatore, che l'anno scorso ha giocato molto poco per problemi al ginocchio, quindi anche quello andrà capito. Però la F diciamo ha rinnovato Sarto e Sorokas, che credo siano stati tra i migliori della scorsa stagione, quindi ripartire da quelli sicuramente è un punto a favore della F. Chiaramente per la stagione si è dovuti andare a rialzo dal punto di vista economico, visto che entrambi i giocatori avevano diverse offerte, anche sia dall'estero per quanto riguarda Sorokas, sia dal massimo campionato per quanto riguarda Sarto, e quindi ecco, si è andati verso il rinnovo a rialzo. E nessuna delle due parti invece ha esercitato l'uscita dal contratto di Simon Anumba. La Fortitudo sarebbe potuto uscire così come il giocatore a distanza di qualche giorno. Nessuna, insomma, entrambe stavano un po' valutando la situazione, ma hanno deciso di continuare insieme. Quindi ecco, anche quello, anche Simon Anumba, insomma, la sua crescita, ne abbiamo parlato più volte del nativo di Reggio Emilia, per quella che è stata la sua stagione, il crescendo nel corso dell'annata in maglia F. Quindi ecco, anche quella dal mio punto di vista è stata una conferma importante. E poi da lì insomma si andrà un po' a strutturare tutta quella squadra. Diciamo che le voci che danno Radonjić vicino a un accordo con la F, Radonjić che è stato salutato, era capitano della Val Tour Brindisi fino a poche ore fa in realtà, perché appunto la società pugliese l'ha salutato sui social nelle ultime ore. Anche Zanelli, ormai ex Sassari, sembra molto vicino alla Fortitudo, diventando il playmaker di backup, quindi dietro a Matteo Fantinelli, e visto che Gianluca Della Rosa non è stato confermato, così come non è stato confermato Samuele Moretti, la F è uscita dai rispettivi contratti, insomma, quindi da questo punto di vista ci sarà anche per la F un piccolo restyling in quelli che sono i backup, cioè chi uscirà dalla panchina. E poi sono stati fatti altri nomi, uno che mi stuzzica abbastanza, visto che abbiamo parlato di 100, lo accennavamo, è Massimiliano Moretti, classe 2005, che quest'anno ha giocato anche in Under 19 Eccellenza con gli Stars, quindi ecco, condividiamo anche la stessa società di giovanili di provenienza, con una carriera leggermente diversa. Io mi sono dato alle minors, ma
24: l'altro giorno sono andato a vedere la finale, come ben sai, delle minors più minors, partita ad
25: altissimo. Perché minors più minors? No, quelle sono minors di tutto rispetto. Finale di R3,
24: partita ad alta intensità, colpi proibiti, arbitraggi incredibili, bellissimi, tecnici a ripetizione. Poi tra l'altro non ero abituato, ma esistono ancora le infrazioni di passi, cioè in Serie A, in Eurolega, in A2 non ne fischiano così e le fanno, perché le fanno anche ad alto livello. Però in DR3 ho visto una qualche certa fiscalità anche su questo.
25: Ce ne sono stati diversi
24: anche sulle proteste antisportivi, proprio fiscali, partite che durano 3 ore,
25: spettacolare. Poi la FURL è sempre una bella palestra dove dove vedere le partite, quindi ecco, quella dell'altro giorno, insomma, è stata una bella partita tra Reunion e Castel San Pietro. Insomma, se qualcuno fosse interessato alla DR3, che è sempre un campionato.
24: E c'è la partita stasera, c'è
25: il ritorno? No, il 17, se non vado errato. Comunque, stasera, se sei interessato, c'è l'altro tabellone, però quello che era della mia squadra.
24: Stasera, ma vabbè, sono delle 20:45 davanti a Rai Sport.
25: Lasciamo perdere la DR3, torno questa piccola parentesi delle minors bolognesi, che in realtà abbiamo sempre detto, parliamo a buzzer beater, parliamo un po' della pallacanestro bolognese, quindi abbiamo toccato.
24: Magari faremo un punto sulle squadre
25: un punto sulle minors sarebbe abbastanza interessante. No, torno sulla F, che magari interessa un po' di più ai nostri ascoltatori, concludendo il discorso, appunto, dicevo, Moretti è Moretti Massimiliano, da non confondere con Samuele Moretti, che insomma andrà lontano da Bologna, il suo futuro pare essere lontano da Bologna, e Massimiliano Moretti è un talento di tutto rispetto, è ancora molto giovane, quindi è in rampa di lancio, è un giocatore molto verticale, non so se ti ricordi oggi durante la stagione guardando qualche partita,
24: me l'avevi commentato diverse volte,
25: sì, che poi in realtà è capitato casualmente che poi la F ci abbia messo gli occhi sopra, è, diciamo che è un lungo verticale, molto mobile, può giocare 4 e 5, quindi secondo me è molto interessante, e credo che vedere finalmente dopo diversi anni qualche giovane lanciato in casa Fortitudo non mi dispiacerebbe.
24: Ma nessuno di questi è parente con Moretti tra di loro? Nessuno di questi?
25: Sono tutti a sé stanti, diciamo. E, no, altro discorso, visto che ho parlato di giovani, visto che ho parlato di Furla, si sta definendo anche quello che è l'accordo, che sarà l'accordo con l'SG, che poi prenderà appunto in gestione le giovanili della Fortitudo, saranno nelle mani della casa madre, visto che si va verso la chiusura dell'Academy, e anche questo è un punto, insomma, da capire, perché poi chiaramente la F avrà bisogno di un bacino da cui attingere, sia per quelli che sono i due under, che per forza di

0: altitudo, non sarebbe male, perché poi ripeto, comunque degli under bisogna schierarli per forza di cose, quindi ecco, anche da questo punto di vista può essere interessante.
1: Ale, ma secondo te la prossima settimana sarà la settimana giusta per i due allenatori della squadra di Bologna?
0: Allora, io credo che
1: ovviamente la domanda è poi in ottica Fortitudo in questo caso, okay?
0: Chiaramente Demi Scavina, sono ancora da definire alcuni dettagli. Verona chiuderà la sua stagione, vedremo se già questa sera, chiaramente tu speri di no, però visto che è sul 2-0 è possibile la cosa, e
1: senza Sankaré
0: senza Sankaré in più, per quanto riguarda Rimini, e quindi oppure settimana prossima, comunque è verso la fine della stagione, quindi poi si andrà a definire quella che è l'uscita dal contratto di Cavina e poi la firma con la Fortitudo. Diciamo che, ripeto, la prossima settimana sarà abbastanza importante per quanto riguarda la F, perché appunto ci sarà il passaggio, ci dovrebbe essere il completamento di quello che è il passaggio delle quote, e da lì in poi credo che poi avverrà il momento per quelli che sono gli accordi presi, poi i vari annunci inizieranno ad arrivare man mano, e quindi anche per quanto riguarda il coach, anche lì è un punto di partenza. È chiaro che l'accordo mi sembra già ben definito per quello che mi risulta con Cavina, però aspettiamo chiaramente l'ufficialità, e la prossima settimana, non so se subito o comunque da lì in poi, ripeto, gli annunci potranno iniziare ad esserci, una volta definito poi il quadro generale e anche presentato insomma il nuovo progetto, che partirà appunto questo nuovo ciclo con Matteo Gentilini, socio di maggioranza. In realtà prima abbiamo lasciato in sospeso il discorso.
1: Citiamo l'Eurocup.
0: Esatto.
1: Facciamo questo balzo fuori Bologna.
0: Fuori Bologna, che in realtà insomma indirettamente riguarda anche le bolognesi, perché come avevamo detto settimana scorsa per il discorso Serie A, Virtus Roma che sta giocando le finali di Serie B, al momento sull'1-1, comunque quindi potrebbe accedere alla 2, ma ci saranno con molta probabilità in Serie A due squadre di Roma. Una ha già il titolo, perché sarà quello di Cremona, e abbiamo scoperto oggi, perché cioè scoperto oggi, è oggi arrivata l'ufficialità.
1: Aveva spoilerato anche Valerio Bianchini.
0: Esatto, che il Basketball Club si chiama Roma.
1: Basketball Club Roma. Vediamo se aggiungerà una nomenclatura americana, anche se Bianchini ha dichiarato che non vogliono americanate, però...
0: No, però giocherà l'Eurocup della prossima stagione con un anno di licenza, non avrà 5 anni.
1: Esatto.
0: E indirettamente in realtà questa cosa riguarda anche la Virtus, perché si toglie una squadra, al momento si toglie una squadra di Eurolega che sarà sempre a 20 squadre, ma al momento il Monaco risulta tra le squadre
1: allora,
0: di Eurocup con licenza a 5 anni.
1: Esatto, e come avevamo detto anche prima, Burg ha rifiutato il benefit della vittoria dell'Eurocup della passata stagione e non approderà in Eurolega. Poi tra le squadre in Eurocup compare, oltre al Besiktas che era la finalista dell'anno scorso, anche il Monaco, però l'Eurolega adesso è alla caccia di una wild card e non è escluso che non sia proprio il Monaco a prendersi questa wild card. Staremo a vedere. Detto questo, in questo momento il Monaco ha una licenza quinquennale con Eurocup, e ci sarà una bella abbondanza di squadre italiane in Eurocup, perché oltre alle solite Venezia e Trento si aggiungono, come hai detto tu Ale, Roma con un contratto annuale e anche con un contratto annuale Napoli, la ricca Napoli, e con un contratto da 5 anni anche Tortona. Quindi Tortona torna in Europa, però questa volta invece che la BCL sceglie l'Eurocup e si è preso una licenza di ben 5 anni, quindi non sarà un passaggio come 2 anni fa.
0: Esatto, e sono abbastanza curioso in realtà sui vari progetti, perché insomma Rizzetta Napoli sembra avere insomma obiettivi abbastanza importanti, Tortona non li ha mai nascosti, ha una proprietà alle spalle abbastanza importante, quindi anche quello che sarà poi il futuro, magari per ambire un domani all'Eurolega, non subito chiaramente perché sono entrambi esordienti in Eurocup, però comunque magari più avanti poter puntare all'Eurolega.
1: Interessante anche il passaggio una sponda Eurocup del PAOK, che è un'altra squadra con grandissime ambizioni,
0: che verrà allenata da Andrea Trinchieri.
1: Ed interessante c'è sempre Tenerife, che è la squadra più anziana d'Europa, però

0: estremamente pericolosa.
1: Ma le due di Salonicco comunque sono da tenere sott'occhio.
0: Sono
1: arrivate due proprietà negli ultimi anni abbastanza importanti, quindi credo che quelle saranno le prossime, insomma, per quelli che sono gli obiettivi, saranno due squadre importanti
0: Poi le due di Istanbul, quindi Beşiktaş, che l'avevamo detto, e ovviamente il Başakşehir.
1: Sì, tra l'altro Beşiktaş assieme al Monaco sono le due indiziate perché si può ancora accedere in realtà all'Eurolega. Dovremo capire quale sarà la ventesima squadra di Eurolega. Una di quelle due potrebbe essere l'indiziata, oppure sarà,
0: se fosse il Başakşehir,
1: oppure sarà, esatto, la squadra che con molta probabilità, visto che non è arrivato ancora l'annuncio ufficiale, sarà la squadra di Sasha Georgievic. E oggi noi dobbiamo chiudere, quindi direi che ci salutiamo.
0: Sì.
1: E ci diamo appuntamento sempre a venerdì prossimo, magari con qualche news in più, soprattutto lato Fortitudo. E quindi un saluto a tutti, un ringraziamento a chiunque abbia interagito con noi, un ringraziamento a te Eugi.
0: Grazie Ale, grazie a tutti, a venerdì prossimo.
1: Venerdì prossimo e buon weekend a tutti. Ciao, ciao ciao.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20:30, in diretta dallo Stadio Stewart di Parma, Farma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: despaccio Kelly Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
1: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
2: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
1: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
2: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
1: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
8: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
9: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. TAEG 1,22, anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Sono le 20 e 4 minuti.
18: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
19: Buonasera da Daniele Obaldi. Stati Uniti e Iran, accordo più vicino, ma per porre fine alla guerra del Golfo si tratta ancora in modo serrato. E quanto si comprende dall'alternarsi di dichiarazioni, dai toni molto diversi, talvolta contrastanti, delle parti in causa. Per i maggiori media internazionali, la firma dell'accordo potrebbe arrivare già domenica a Ginevra. Laura Supino.
20: La notizia di un accordo sul memorandum USA-Iran per porre fine alla guerra di Vietnam oggetto anche stavolta di distingue, dichiarazioni contrastanti, trionfalistici toni di Trump. La guerra è vinta, l'intesa è fatta, abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo. Dopo la firma riaprirà lo stretto di Hormuz, ha detto il presidente USA, secondo il quale l'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi atomiche. Secondo i principali media internazionali, il memorandum potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra e dovrebbe comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. La missione in Europa del vicepresidente Vance, cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento, Ghalibaf. Ai toni di Trump fa da contraltare la cautela della Repubblica Islamica. Il memorandum non è mai stato così vicino alla conclusione, concorda su X il ministro degli esteri Arakci, che però avverte: in attesa di conclusione i media si astengano da speculazioni. I termini dell'accordo che trapelano dall'Iran sono ben diversi da quelli esposti da Trump, sia sul programma nucleare civile, sia sull'arsenale balistico, tanto che poco fa Trump ha avvertito: Teheran si rimetta subito in riga.
19: Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota, Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano: finché sarò primo ministro l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Più esplicito il ministro della difesa Katz: Israele non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti sul sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale, Santa Cruz, era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano un'ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere in attesa della risoluzione del problema. Garlasco Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semilibertà, va verso l'uscita dal carcere e l'affidamento in prova ai servizi sociali. Sembra imminente la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano sull'affidamento. I giudici, dopo l'udienza che si è svolta nel pomeriggio di oggi, dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la sua buona condotta da detenuto. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa di Stasi presenterà istanza. Interdetti dalla professione i medici che impiantarono un cuore danneggiato al piccolo Domenico, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. Davide Camera.
16: 12 mesi di stop per il cardiochirurgo Guido Oppido, 7 per la vice Emma Bergonzoni, accusati oltre che di omicidio colposo con altri 5 medici e di falso materiale ideologico in concorso a proposito della compilazione della cartella clinica del bambino di 2 anni. Lo ha deciso il GIP di Napoli Mariano Sorrentino, che ha accolto la richiesta della procura sulla base delle indagini compiute dai carabinieri del NAS. In sostanza è emerso che le operazioni di cannulazione e circolazione extracorporea erano già iniziate prima che l'equipe che si era occupata dell'espianto avesse raggiunto l'ospedale Monaldi, mentre i 2 medici avevano attestato di averlo fatto solo dopo l'arrivo dei colleghi da Bolzano. Il 10 giugno si è concluso l'incidente probatorio disposto sia sul cuore malato di Domenico sia su quello giunto congelato e inutilizzabile a causa del ghiaccio secco. La relazione arriverà a metà ottobre. Le analisi sui campioni istologici, secondo quanto reso noto dal medico legale della famiglia del bambino, hanno evidenziato i segni di necrosi provocati sia dalle basse temperature sia dall'uso prolungato del meccanismo che consente la circolazione extracorporea.
19: Archiviati i successi di Messico e della sorprendente Corea del Sud, i mondiali di calcio si trasferiscono nell'altra sede, in Canada. Stasera a Toronto la cerimonia d'apertura e poi la sfida dei padroni di casa contro la Bosnia, carnefice dell'Italia. Domani tocca agli Stati Uniti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
21: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star Alanis e Michael in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BML Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19:30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana all'1:30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al Sophie Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
19: Ed è tutto, buona serata.
18: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 7 grandi classici. Radio Rettuno, Bologna 1.
1: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna del 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Domani alle 20, in diretta dallo stadio Oro Geldino Manuzzi di Cesena, Bologna Inter, la finale Under 18, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
2: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 90 su Nettuno Bologna 1.
4: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
5: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
4: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
6: Ciao, come stai?
7: Vado a fare un tagliandino.
6: Ok, ma stai bene?
7: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
6: Ma Levante è una carrozzeria.
7: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
6: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
7: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
8: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
6: Dimmi.
8: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
6: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
8: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
9: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
8: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
10: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
11: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
12: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silio DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
13: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
12: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
13: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
12: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Cucchi 74/6 a Bologna.
14: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
15: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
16: Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis. Il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera è a 2,69€ e con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Tra poco, il campionato italiano di baseball della Unipol Fortitudo Bologna. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
9: Inizio conto alla rovescia.
10: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
11: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
6: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
0: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
7: Amici di Nettuno Bologna 1 e della Fortitudo Baseball, benvenuti allo stadio Stewart di Parma. Inizia il girone di ritorno della F che scende sul campo del Farm Ascensori Crocetta nella prima delle due sfide, che vedrà la replica domani sera al Gianni Falchi, quindi in casa nostra, per gara 2, quella riservata ai lanciatori italiani. Questa sera invece tirano i lanciatori stranieri, quindi José Bermúdez per la Fortitudo, che sarà chiaramente il nostro lanciatore partente. Agli ordini dei signori Germano a casa base, De Notta in prima e Palazzotto in terza. Una partita davvero importante per l'Unipol, chiaramente, che deve non perdere contatto con Parma e soprattutto tenere lontano anche Nettuno nella lotta per il secondo posto. E questa sera affronta una squadra molto carica, molto in forma, con 4 vittorie nelle ultime 6 partite, quindi una squadra davvero che sta attraversando un buonissimo momento di forma, reduce dalla doppietta contro la Palfinghi a Reggio Emilia in uno scontro diretto che ha permesso alla formazione di Gerali di tenere a 2 partite di distanza il BBC Grosseto, che ha vinto invece 2 volte a Collecchio. Fabio Straziari e Gianluca Rambaldi per voi qui dallo stadio, veramente uno stadio molto carino, la prima volta che ci vengo, per cui ho apprezzato il campo del Crocetta, che ovviamente non ha una grande tribuna, ma insomma è davvero in un bel impianto con un'erba assolutamente perfetta e anche molto facile da arrivare dall'autostrada, quindi veramente un ottima location per questa squadra neopromossa. Allora andiamo a vedere come si schiera la Farma Crocetta in difesa. A sinistra Tommaso Adorni, al centro Brian Severino, a destra Lorenzo Zoni, in interbase Francesco Pomponi, in terza Francesco Covati, in seconda Matteo Gerali, in prima Alex Sambucci, e la batteria è formata dal catcher Francesco Segreto e sul monte di lancio Suarez Carrillo. Line up della Fortitudo che vede il rientro di Filippo Agretti, che gioca all'esterno destro al posto di Gilberto Borghi. E allora questa è il line up della Fortitudo: Lidoff, Federico Celli, poi Alessandro Vaglio, poi Francinel Martina, Shervien Newton, come al solito il nostro clean up, poi batte col numero 5, intanto è quasi pronta per iniziare la partita, dicevo, quinto Samuele Gamberini, poi Xian Vega come battitore designato, Filippo Agretti, Ernesto Liberatore, chiuse Alessandro Laise. Parte adesso la partita, è subito colpito subito colpito Celli dal primo lancio di Carrillo, nulla di grave per Federico, e quindi l'uomo subito in prima per l'Unipol. E ora nel box di battuta si presenta Alessandro Vaglio, che sta attraversando un periodo davvero molto molto positivo nel box, ce lo diceva anche la scorsa settimana, ha lavorato molto quest'anno anche per raggiungere una condizione fisica decisamente superiore a quella dell'anno scorso, cosa gli è ampiamente riuscita, anche perché Alessandro è molto dimagrito, quindi è ovvio che la condizione fisica e il maggior lavoro in palestra hanno poi sortito degli effetti. È pronto Carrillo, bel bunt di Vaglio, arriva in seconda senza problemi Celli, c'è chiaramente l'out in prima, quindi SH 5-4 5-3, quindi SH 5-3, quindi primo out, ma Celli arriva comunque sul cuscino di seconda, quindi ottenuto quello che era l'obiettivo. E ora nel box di battute si presenta Franci Del Martina, eccolo qua che sta per entrare, il terzo in battuta per la Fortitudo. Quindi subito uomo in posizione punto per il nostro attacco. Carrillo è pronto, va a casa, arriva il ball interno, quindi primo ball su Martina, sta dritta che non ha trovato l'area dello strike, quindi primo lancio a favore del nostro battitore, 1-0, se c'è lì in seconda, un out. Ricordo che si gioca anche a Macerata, San Marino Macerata, vince 1-0 San Marino immediatamente, va a casa del Carrillo molto esterno, quindi secondo ball, primo inning, sì.
8: Parte bassa primo,
7: quindi San Marino ha ottenuto un punto nel suo primo attacco, messo fra la prima e la seconda dell'altro girone. Due ball su Martina.
8: Homer di Guevara dall'Itof.
7: Batte adesso in foul ball, è andata a pescare una pallina un po' bassa. Quindi il primo strike, intanto fuori campo di Guevara, quindi solo Homer per San Marino, uno dei tanti, insomma. Hanno una media di fuori campo decisamente molto altina. Quindi da parte San Marino sempre contraddistinti, insomma, per la sua potenza nei box di battuta. Quindi torniamo a noi, due ball e uno strike su Martina. Sempre Celli in seconda, in prima su colpito e poi spinto in seconda dal sacrificio, dal ban di sacrificio di Vaglio. Va a casa, palla molto bassa questa di Carrillo, quindi terzo ball su Martina, tre ball, uno strike per Fransinal, anche lui sicuramente entrato in condizione dopo, insomma, è arrivato anche non già a campionato iniziato, quindi un minimo di ruggine ce l'aveva, adesso insomma sembra avere preso col Macerata, davvero ha fatto un ottimo weekend. Tanto chiede tempo Martina, diciamo, speriamo che si ripeta anche in questo. Poi già pronto nel deck Newton, che ricordo è stata promossa a clean up dallo scorso weekend al posto di Gamberini, che è retrocesso al quinto posto. Va a casa Carrillo, batte Martina, ci dovrebbe essere così, è il facile out in terza, quindi Covati assiste a Sambucci, Celli ovviamente non si può muovere, quindi seconda out Martina. E ora con due fuori sempre Celli in seconda, Newton nel box. Sperava qualcosa di meglio in Martina, sinceramente il conto era buono, infatti la pallina era giustamente da battere. Zuccarillo scende dal monte. Finta il pick off anche perché non c'è copertura in seconda, quindi Carrillo deve desistere, Celli per non saperne leggere né scrivere torna addirittura in tuffo, ma non c'era assolutamente la possibilità di fare assistenza. Da casa Carillo è in strike, quindi primo strike
9: su Xavi Newton.
7: Carillo va a casa, batte in fallo, stavolta la palla era davvero bassa, è lasciato proprio ingolosire da questo lancio Newton. Quindi secondo strike, adesso Carillo ha un ottimo vantaggio.

0: Tentano di cogliere Newton fuori dalla prima, ma Cervia riesce a rientrare, quindi c'è Valli da destra e Fortitudo che segna il primo punto con Federico Celli, quindi 1-0 per Bologna. E ora nel box di battuta si presenta Samuele Gamberini.
1: Con due eliminati alla prima, occupata nel box il quinto del lineup, Samuele Gamberini.
0: Samuele Gamberini, lui è chiamato insomma non sta attraversando un periodo positivissimo nel box, quindi speriamo che possa, dopo un avvio invece veramente al formicotone, ricordo protagonista della vittoria qui 5-1 col grande slam negli extra inning, proprio alla seconda partita dell'anno. Intanto arriva il primo ball su Samuele.
2: Sorpasso Macerata 2-1.
0: Intanto Macerata va
2: da 2 di Concepción.
0: Va avanti. Quindi Macerata segna due punti con un fuoricampo di Concepción che evidentemente non,
2: singolo di Paulino,
0: magari a sinistra non è un fenomeno come abbiamo visto a Bologna, ma insomma col bastone devo dire che è un ottimo giocatore. Quindi 2-1 Macerata. Siamo ancora al primo inning, intanto un ball e uno strike invece su Gamberini, che ha girato a vuoto il secondo lancio di Carrillo. Adesso arriva il ball, quindi due ball e uno strike.
1: Su Samuele Gamberini.
0: Due ball, uno strike. Infante dà dei suggerimenti a Newton, ovviamente. Dalla terza, vediamo se Shervin magari può tentare una rubata, vediamo. Va a casa Carrillo, è molto esterno e quindi terzo ball. Carrillo finora fa veramente fatica a trovare l'area dello strike. I battitori da fuori se ne sono accorti, infatti lasciano passare, selezionano molto i lanci, quindi a casa in foul ball Gamberini, veloce. Quindi 3 ball, 2 strike, conto pieno su Samu. Pronto Carrillo. La palla è comunque è base per ball, poi c'è anche un lancio pazzo e Newton arriva in terza base, quindi base per ball a Samu, quindi base per ball numero uno. E ovviamente Newton avanza in seconda per la base per ball e poi in terza sul lancio pazzo di Carrillo. E ora Xian Vega è chiamato a portare Newton a casa, sempre due eliminati, corridore agli angoli per la Unipol. A casa in strike, questa è una bella palla sul filo interno per Carrillo, quindi zero ball, uno strike. Questo invece è ball, anzi interno, molto interno, quindi un ball e uno strike per Xian Vega, che oggi gioca come battitore designato, si alterna in prima con Gamberini. Adesso arriva ball, troppo interno, Carrillo non è molto d'accordo, ma il signor Germano non la chiama, quindi secondo ball per Vega, 2-1. Newton in terza e Gamberini in prima. A casa Carrillo, batte Vega in foul ball, quindi secondo strike. Due ball, due strike per Xian Vega, giocatore ricordo venuto da L'Avana. Anche lui ha campionato iniziato. Finora ha fatto buone cose, un po' un rendimento un po' alterno, però insomma tutto sommato. Il suo rendimento è sufficiente. A casa Carrillo batte Vega ancora in foul ball, questa era una bella linea su

0: La terza, ma quindi situazione che non cambia, due ball, due strike. Due ball, due strike, due out, tutto due. A casa Carillo, ancora in foul ball Vega. Siamo ancora lì. Settimo lancio per su Xiam. Indimenticabile. E quindi situazione che non cambia. Casa, mamma mia che brutta girata su un ball veramente molto molto esterno, e quindi Vega finisce strike out. Mamma mia che brutto turno. Comunque riusciamo almeno a fare un punto con una valida, quella di Newton, che ha permesso di segnare appunto il punto dell'1-0, e due uomini rimasti sulle basi, quindi cominciamo un po' a sprecare. Comunque adesso è il momento di difendere. Allora la F scende in campo così in difesa, a sinistra Alessandro Laisa, al centro Federico Celli, a destra Filippa Gretti, l'interbase Shelvin Newton, in terza Franci Nelmartina, in seconda Alessandro Vaglio, in prima Samuele Gamberini, a ricevere Ernesto Liberatore, e appunto sul monte di lancio José Bermudez. Adesso passiamo anche al line up del Farma Crocetta, che apre con il lead off Tommaso Adorni, poi Francesco Pomponi e poi Alex Sambucci, poi Vilora, Matteo Covati, Francesco Segreto, il ricevitore, Matteo Gerali, e poi abbiamo Lorenzo Zoni e ultimo uomo del lineup Brian Severino. Bermudez ha quasi ultimato i lanci di scaldamento e quindi andare a affrontare Tommaso Adorni. Soprannominato ovviamente Ado. Ci voleva molto. Speriamo che Bermudez recuperi un po' di tempo, in modo anche da un po' accorciare la partita. Per vedere, gli stranieri sono anche belle perché durano meno. Con Carillo è difficile. Quindi pronto Adorni e pronto anche Bermudez, quindi primo duello fra il lanciatore e il battitore, un Bermudez che è reduce della prima sconfitta stagionale, quella contro Lozan Macerata,
1: primo attacco progettale,
0: dove in pratica ha subito il fuoricampo di Morresi, che lo ha praticamente, insomma, è stata la battuta decisiva a Macerata, fuoricampo da due punti. Va a casa Bermudez, che arriva lo strike. Ricordo José, la scorsa settimana ha perso il papà, per cui sicuramente anche il suo rendimento contro Macerata è stato probabilmente anche condizionato da questa grave perdita. A casa Bermudez, ancora strike, stavolta sul filo interno, quindi 0-2, massimo vantaggio su Adorni. Bermudez, ricordo, secondo anno con la maglia della Fortitudo, l'anno scorso ha ben impressionato, quest'anno è partita ancora meglio, considerando anche che ha 23 anni. È a vuoto, sta veloce, proprio Adorni non l'ha neanche vista passare, e quindi strike out per José in tre lanci, K1, e ora a battere si presenta Francesco Pomponi. Ricordo che Crocetta è privo di Avilar Moreno, l'interbase titolare che è infortunato, non dimentichiamolo, e schiera un nutritissimo gruppo di italiani, quindi una squadra che sicuramente predilige anche la politica del Made in Italy, un po' come la Fortitudo, anche se poi ha anche dei, ovviamente dei giocatori comunitari, soprattutto di Curaçao. Intanto arriva il primo strike di Bermudez su Pomponi, arriva anche il secondo, stavolta girata a vuoto dall'interbase in maglia bianca, quindi secondo strike. Sì, sì, sì. casa Bermudez, tocca Pomponi in foul ball, quindi conto che rimane lo stesso.
2: Due strani su Francesco Pomponi.
0: Un ball, due strike, poi sarà la volta di Alex Ambucci che è già nel deck pronto per affrontare José Bermudez. Va a casa in foul ball Pomponi, quindi ancora due strike e Bermudez non ha tirato un ball finora, eh? Sette lanci, tutti strike. Neanche il ball di Pramatica, insomma, assolutamente nulla. Quindi una volta era automatico il ball di Pramatica, dopo due strike invece stavolta, invece ultimamente insomma le cose sono cambiate. Intanto Samarino ha pareggiato 2-2 alla faccia dei lanciatori stranieri. Bermudez batte e scusate, lancia verso Pomponi, Pomponi batte, raccoglie invece Newton, assiste in prima e fa l'out, quindi 6-3, 5 lanci, quindi secondo out Pomponi. Ora Alex Ambucci nel box di battuta.

0: siamo pronti. Va a casa Bermudez, a vuoto Sambucci, primo strike.
1: Bruno Strike nel box, Alex Sambucci.
0: Casa Bermudez, è il primo ball della partita. Dopo 9 strike, un ball e uno strike per Samba. Va a casa, alza un pop in foul che viene raccolto senza problemi da Samuele Gamberini, quindi 3 su 3 giù subito per il Farma, molto bene così. Sono stati anche pochissimi lanci per Bermudez, solamente 11, e quindi finisce il primo inning completo e siamo avanti per 1-0. Ovviamente teniamo la linea anche per il secondo attacco della Fortitudo, poi la gireremo alla regia come di consueto per le trasferte. Quindi andiamo a segnare ovviamente il nulla di fatto per l'attacco del Crocetta. E allora Gretti, Liberatore e Laise sono i tre, c'è cioè il turno basso che andranno a affrontare i lanci di Carillo. Adesso ovviamente il sole è tramontato, quindi sono anche accesi i riflettori qui dello Stewart, perché tra un po' ovviamente arriverà la notte, almeno perlomeno la sera, e quindi la visibilità sarà molto ridotta. Numero 82 del Crocetta Carillo è pronto per il secondo, la sua seconda fatica.
1: Cominciamo con Filippo Agretti.
2: Di rispettare la parola data al flesso.
0: Allora Filippo Agretti, che è rientrato anche con la Macerata, ha fatto mi sembra un turno se non erro, ma insomma adesso in prima, in una pianta stabile, ci rientra da questa sera, incassa il primo strike, vediamo anche le sue condizioni, visto che è dall'inizio dell'anno che insomma ha un problema fisico che ne ha condizionato moltissimo il rendimento. Tanto batte in foul Pippo, quindi secondo strike 0-2. Pubblico abbastanza numeroso, devo dire, è chiaro che le tribune sono piuttosto piccole qui, poco capienti allo Stewart, però insomma il pubblico ha risposto in maniera positiva anche questa sera. Casa Carillo, palla esterna, quindi primo ball su Agretti, un ball e due strike. Fortitudo, ricordo che dopo la seconda partita di domani alle ore 20 a Gianni Falchi sarà impegnato invece nel doppio incontro allo Scarpelli di Grosseto contro il Big Matt. Intanto a casa esterno ancora Carillo, quindi sabato prossimo si giocherà sia gara 1 alle 15.30, sarà un caldo non oso immaginare, si prospettano 38 gradi, pensate un po' voi. E poi la sera invece gara 2, intanto viene colpito Agretti, sì, alla caviglia, e quindi secondo colpito per Carillo, e quindi come prima il lead-off è in prima, il lead-off dell'inning è in prima su colpito, e ora a battere c'è Ernesto Liberatore. Ernesto Liberatore pronto nel box di battuta, anche lui alla ricerca della miglior condizione nel box. E poi Alessandro Laise che completa il nostro lineup al spot numero 9. Va a casa, batte subito Liberatore, vediamo se ce n'è per... no, non ce n'è per l'eliminazione, la pallina termina in foul ball uscendo a destra, quindi primo strike per Ernesto, quale chiaramente insomma dietro il piatto riveste un ruolo assolutamente fondamentale per la nostra difesa, è un giocatore straapprezzato da tutti per le sue qualità difensive e di leadership, negli ultimi anni anche migliorato in attacco, quindi il che non guasta. Intanto ci siamo, Cariglia è pronto per il secondo lancio, anzi no, perché fa un pick off di alleggerimento verso Agretti che senza problemi torna in prima, dicevo, con il prossimo impegno, quindi contro il Big Matt che deve anche recuperare alcune partite perché ne ha due in meno delle altre formazioni, 7 vinte e 7 perse, Fortitudo ricorda 11-5 a casa ed è strike, non è d'accordo Liberatore, ma l'arbitro germano lo chiama, quindi secondo strike sul nostro ricevitore. Va a casa Carrillo, batte Liberatore in fila alla valida, anzi un extra base, altro che valida, è un, no, è un singolo, ma va bene, comunque arrivi in terza Gretti, questa è la cosa più importante, e Carrillo è andato dentro e questa volta Liberatore lo ha punito, quindi valida 9 con Agretti che sulla battuta arriva fino alla terza, quindi bene così, e ora Alessandro Laise nel box di battuta. Seconda valida per la Fortitudo.
1: Non ci sono eliminati quelli agli angoli nel box, Alessandro Laise.
0: Alessandro Laise, anche lui ritornato dagli States qualche settimana fa, diciamo un mesetto fa. Ha finito il percorso di studi, meno per quest'anno poi, quindi si può concentrare sulla Fortitudo. Intanto va a casa Carillo ed è il primo ball basso su Laise. Casa Carillo prova il bunt e ne esce per fortuna in foul ball, una battuta sicuramente non felice, ma è solo il primo strike, quindi un ball e uno strike, ha provato lo squeeze, proprio è evidente, Gretti era già partito, ma squeeze è una giocata comunque che se entra è micidiale assolutamente, però è anche rischiosa di portare insomma appunto il corridore in terza su bunt, questo per dirla in parole povere. A casa Carillo, batte Laise, c'è l'out, viene intrappolato, no, secondo me salve, quindi tutti salvi, buon rientro di Agretti, quindi ovviamente c'è stato il tentativo di eliminare a casa Agretti che era partito sulla battuta di Laise, quindi scelta difesa l'arrivo del nostro esterno sinistro,
1: quindi con base piene,
0: quindi ho 4, anzi ho 3, scusate, perché era il prima base, ma sull'azione Agretti è riuscito comunque a rientrare, ovviamente sulla battuta Newton si è portato in seconda, quindi basi piene, nessuno eliminato e c'è la visita a Carillo che in effetti insomma un po' di difficoltà le ha dimostrate, quindi Gerali chiede di pensarci su un attimo e interrompe l'inerzia che è a favore dell'Unipol in questo momento. Polento ad assistere in seconda, in terza Segreto. Intanto San Marino è tornato avanti? 4-2 San Marino, quindi ma siamo sicuri che lancia gli stranieri? Sì, quindi cattive notizie insomma, no, perché
1: sul monte della c'è solo in crocetta da parte del pitching coach signora
0: Manna, la scorsa settimana noi non ci ha fatto vedere la biglia e oggi sta prendendo di tutto da San Marino, è che San Marino ha una line up decisamente superiore a quella della Fortitudo, però insomma una metamorfosi il negativo del partente maceratese. Ma concentriamoci su di noi perché abbiamo basi piene, nessuno eliminato, e Federico Celli che ricomincia il nostro lineup nel box di battuta. Federico Celli colpito nel corso del primo turno, nostro primo turno offensivo, a casa basso Cariglio, quindi primo ball su Fede, venuto quest'anno a rinforzare il nostro attacco dopo ovviamente gli anni felicissimi di Rimini e poi l'esperienza sammarinese. Va a casa, batte in foul Bolcelli, troppo in anticipo, e quindi primo strike, un ball, uno strike.
1: Primo strike.
2: Ah ecco, no, ok, 2-2, no?
0: Ah no, siamo 2-2 allora, no, ecco.
2: 4-2, ma c'era un punto solo fatto al secondo, non mi tornava.
0: Fantastico, cioè hanno sbagliato anche a segnare la...
2: A posto.
0: Bellissimo, cioè sono inventati due punti che non c'erano, che non è colpa nostra, la FIPS fa sta roba qui. E quindi siamo 2-2. Intanto basso il lancio di Cariglio, quindi 2-2 a Macerata, e quindi qui invece secondo ball, due ball e uno strike, quindi conto praticamente alla pari fra il lanciatore e il nostro battitore. Cariglio va a casa, in foul Bolcelli, bella dritta questa, ha cercato ovviamente la volata non trovando il contatto, quindi due ball e due strike, dobbiamo cercare chiaramente di fare almeno un paio di punti, sarebbe duopo in questa ripresa visto come sono messe le cose. Due ball, due strike, dai Fede.
3: Dal sito FIBS, svegliamo.
0: Due ball, due strike. Intanto complimenti alla mamma là sotto. Quindi due ball, due strike. Beh, quel che è giusto è giusto. Quindi adesso torniamo su Celli che è meglio. Va a casa, legna Celli.
4: Grazie di Celli!
0: Federico Celli! Grande slam! Home run come Gamberini da quella parte lì, quindi sparecchia tutto Fede che la butta fuori e quindi siamo 5-0. Visto?
3: Ringraziamo la madre.
0: Esatto. Cioè, no, il passaggio della madre natura ha fatto sì che Celli l'abbia buttata fuori, quindi 5-0, bene così. Grande legnata davvero di Fede, questa volta ha incontrato benissimo il lancio di Cariglio, non ce n'è stato veramente per adorni, e quindi siamo 5-0. E ora con basi scariche, quella cosa più importante, si presenta Alessandro Vaglio. Intanto Federico viene festeggiato, è il secondo homer della stagione per lui. Jonas purtroppo, Jonas aveva giocato una cosa, intanto batte, probabilmente c'è un errore anche su Vaglio, adesso chiaramente Crocetta ha subito insomma la battuta abbastanza evidente, insomma prendi un grande slam anche perché è la seconda volta che succede qui per la Fortitudo, quindi insomma non è il massimo, vediamo se hanno classificato errore. Noi intanto segniamo i punti di Federico che sono tutti chiaramente a carico di Cariglio che stasera ha incontrato una serata decisamente poco felice.
2: Ha dato singolo?
0: Beh, bene per Za, quindi valida 7, questo 5-7 la toccata,
2: sì.
0: Quindi valida 5-7 a questo punto. E c'è anche un ball su Francine e Martina.
1: Martina nel box.
0: E quindi 5-0 amici di Nettuno Bologna 1 per la Fortitudo che è partita nel modo davvero giusto qui allo Steward. Adesso arriva il cerchietto, dice swing, niente, salvo, dice De Notta. Quindi secondo ball, Cariglio sinceramente adesso non sa più cosa tirare, anche perché quando tira dentro lo impallinano, quando tira chiaramente ball lo lasciano passare, quindi due ball e zero strike, va a casa Cariglio, questo è strike, non c'è ombra di dubbio, quindi 2-1 il conto sul filo interno, un lancio, una specie di curvetta o cambio di Carrillo, che ha ridotto la velocità per cercare di ingannare Martina e ha avuto ragione. Va a casa Carrillo, ma che basso. Terzo ball, 3-1. Ovviamente c'è già un rilievo nel bullpen del Crocetta, perché chiaramente, vista la situazione, pensiamo che Carrillo possa scendere abbastanza presto, a meno che non si riprenda seduta stante, diciamo. A casa batte in foul ball Martina, e quindi conto pieno su Franci nel 3-2. 3 ball, 2 strike. Tanto anche bimbi piccolissimi a vedere il baseball, vedere, insomma, diciamo, ad assaggiare già il diamante, cose positive. A casa Carrillo batte Martina, questo dovrebbe essere un eliminato, vediamo chi si fa sotto. Sì, la chiama Gerali e la raccoglie al volo, quindi F4. E ora nel box c'è Shervin Newton. Shervin Newton. Quindi un out. Batte subito Newton, un'altra lunga battuta, ed è fuori anche questa, sempre a sinistra, e quindi altro homer da due per Shervin Newton, che invece ne ha già fatti 4, se non erro, con questo, credo, dall'inizio della stagione, e quindi punteggio che aumenta 7-0. A questo punto crediamo davvero che per Carrillo, anzi no, forse non è ancora finita. Quindi fuori campo a sinistra, no, è finita giustamente, perché insomma, sinceramente, altro picchione, quindi abbiamo finito qui. Quindi ci sarà il cambio per forza, visto che è la seconda visita del inning. Quindi tutti i punti guadagnati, mamma mia, il PGL si alzerà notevolmente. Carrillo comunque viene applaudito dal suo pubblico. Carrillo che è stato davvero triturato, si può dire, dal nostro attacco. E adesso c'è Herrera, ricordo ex, se non erro, della Fortitudo qualche anno fa, Frank Herrera, che quindi è chiamato immediatamente a sostituire Carrillo. Quindi adesso ci saranno ovviamente i lanci di riscaldamento, un avvio davvero pirotecnico della F, che ha battuto due fuori campo, un grande slam con Celli e un homer da due con Newton, e quindi ha preso subito il largo 7-0, molto molto bene. Scusate, ma insomma, sto parlando praticamente 40 minuti e siamo all'inizio del secondo inning, quindi mi sono un po' dissetato. Intanto aggiornazioni dal mondiale, Bosnia 1, Canada 0, e quindi sì, gli amici di Geco sono andati, hanno segnato. Non ha segnato Dzeko, però.
2: No.
0: Lukic. Quindi io ovviamente, io e Jonas tifiamo Curaçao e Capoverde, ovviamente, e tutti contro gli Stati Uniti. Non abbiamo nulla contro la squadra di Pochettino, ma insomma, per, diciamo, poca affinità con il governo statunitense, ci auguriamo un fiasco della nazionale di calcio, almeno lì, insomma. Battute a parte, allora, primo ball, anzi, di Herrera su Gamberini, che ancora basi vuote, chiaramente. Adesso arriva il primo strike di Frank Herrera, quindi un ball e uno strike, un eliminato. (Ride) richiesta di tempo da parte di Samuele. A casa Herrera, vuoto Gamberini, quindi secondo strike per Herrera, ma insomma adesso la situazione è, non dico confortevole, ma insomma 7-0. Credo che adesso Bermudez abbia davvero un ottimo gap da gestire. Secondo me strike, no, chi viene chiamato salvo?
1: C'è lo swing, abbiamo il secondo ball, 2-2.
0: Due ball e due strike, il conto su Samuele Gamberini. Va a casa Herrera, batte Gamberini, in foul ball è andato a pescare un lancio un po' esterno di Herrera. Ovviamente qui il foul ball è proprio quando la pallina esce, può colpire chiunque, quindi il pubblico avvisa dell'arrivo della pallina, magari più distratti. Due ball, due strike, sesto lancio di Herrera su Gamberini, va a casa alto, quindi siamo a due ball, no, tre.
1: Conto
0: pieno, esatto. Quindi più un foul, quindi settimo lancio su Samuele, conto pieno di Herrera, va a casa, sì, K guardato, giusto, palla in mezzo al piatto, e quindi giustamente c'è lo strikeout di Frank Herrera, primo successo personale per lui. Ora battere Siam Vega. Siam Vega, battitore designato. E con il punteggio, seconda parte, anzi prima parte, seconda ripresa, qui a Parma 7-0 per l'Unipol sul Farma Crocetta. Intanto arriva il primo strike, bella dritta in mezzo al piatto di zio Frank. Quindi, 0 ball, 1 strike, va a casa Herrera, batte Vega, infila la valida. Singolo al 9 per Siam. Singolo destra, quindi inning della F che continua e si ricomincia con Filippo Agretti che aveva aperto questo secondo turno offensivo, quindi tutte le napparù ha girato.
1: Per la seconda volta in questo secondo inning, Filippo Agretti.
0: Eccolo qua Pippo, colpito alla caviglia per l'esattezza, nel suo primo turno alla battuta. Fuori tutto che ha ottenuto davvero già una valanga di valide, non è che siamo tanto abituati, insomma, per cui questo ci fa molto piacere. A casa Herrera, batte subito Agretti, la pallina cade a sinistra, singolo anche per Agretti, bentornato Pippo. Siam Vega ovviamente va in seconda. Primo e secondo occupata, la fortuna non si ferma. E ora battere Ernesto Liberatore. Veramente tante le valide. Per noi. A casa Herrera, a vuoto Liberatore. Andiamo a vedere quante sono le valide finora ottenute. Una al primo inning, poi in questo qui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi siamo a 7 totali in neanche due riprese di gioco, quindi di cui due fuori campo, il grande slam di Celli e il fuoricampo da due di Newton. Batte in bocca, peccato davvero Ernesto, palla arriva a Sambucci che assorbe la battuta e poi tocca il cuscino per l'eliminazione. Si poteva anche fare ancora di più, ma insomma accontentiamoci, perché devo dire che insomma abbiamo fatto 6 punti con 6 valide e quindi siamo avanti 7-0. E allora a questo punto per la prima volta lì nella pubblicità, poi sarà la volta di Gianluca Rambaldi.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
6: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
5: Ristorante Pizzeria Caruso.
6: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
5: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
7: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
8: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
9: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
10: Di nuovo in diretta dal Pharma Park, quindi 7-0 Unipol Fortitudo, un secondo inning d'attacco scoppiettante per i nostri colori con i due homer in sequenza di Newton e in precedenza del grande slam di Federico Celli, che insomma hanno indirizzato, speriamo, la partita. 7-0 per noi, è vero che la partita è molto lunga, ma insomma un bel vantaggio per i nostri colori, e con un José Bermúdez sul monte di lancio che insomma sta attraversando veramente un gran bel periodo di forma, insomma, nonostante la sconfitta della settimana scorsa descritta in precedenza da Fabio Straziari, comunque un campionato fino a questo momento sontuoso da parte del nostro partente, che sta per affrontare per la seconda volta l'attacco dei padroni di casa della Pharma Crocetta, con Alexander Viloria, il clean up della formazione di manager Michele Gerali. Entra nel box di battuta, sta per arrivare il primo lancio di Bermúdez su di lui, il primo lancio che arriva in questo momento, e c'è il primo ball su Viloria,
1: Crocetta in attacco,
10: casacca numero 54,
1: Alex Viloria,
10: schierato appunto come DH questa sera, come sentito in sottofondo dallo speaker qui del Pharma Park a casa Bermúdez, in foul Viloria, si carica del primo strike, 1-1 il conto su di lui. Intanto devo dire veramente una gran bella cornice di pubblico questa sera qua a Crocetta, sicuramente aiuta anche il fatto che non stia giocando Parma in casa, il Parma Clima, quindi chiaramente sono accorsi anche un po' di tifosi del Parma Clima. 1-1 il conto su Viloria, va a casa Bermúdez, palla bassa, secondo ball, due ball, uno strike.
11: Giri.
10: Due ball, uno strike su Alexander Viloria.
11: Esatto.
10: Con questa gara 1, questo weekend, con la nostra Unipol cerca la doppietta per rimanere in scia del Parma Clima, che guida il girone. Una partita di vantaggio su di noi, intanto ancora in foul Viloria, scarica il secondo strike, 2-2 il conto. Diciamo, Parma conduce il girone con 12 vinte, 4 perse, a una partita di svantaggio la nostra Unipol, quindi importante rimanere in scia. Ci sarà poi lo scontro diretto tra qualche settimana che deciderà probabilmente la vincitrice del girone. Chiaramente c'è anche Nettuno in corsa, l'ultima giornata saremo a Nettuno, quindi chiaramente da tenere in considerazione anche i tirrenici. Ball, tanto conto pieno, palla bassa di Bermúdez, conto pieno su Viloria, che finora ha girato due volte in foul, ha ricevuto tre ball da Bermúdez. Segnale di liberatore, va a casa Bermúdez, batta a sinistra Viloria, ce n'è per l'out al volo, out da Laise, e quindi F7, primo out, il contatto a sinistra di Viloria, sul conto pieno. Quindi primo out, Matteo Covatti entra nel box, Covatti che batte 259 prima di questo weekend, insomma è fatto schierato quinto nell'ordine di battuta di manager Michele Gerali, discreti numeri fino a questo momento in campionato per Matteo Covatti. Primo lancio strike in mezzo al piatto di Bermúdez, quindi si porta subito in vantaggio nel conto. 0 ball 1 strike il conto su Covatti.
12: schierato in terza base come ruolo difensivo, va a casa Bermudez, palla bassa, primo ball, un ball, uno strike per Bermudez, invece insomma
1: uno strike,
12: media PGL di 1,51 fino a questo momento, insomma, media PGL sontuosa per Bermudez con tantissimi strike out, un po' la specialità della casa. Ancora a casa Bermudez, secondo strike guardato da Kovac, un ball, due strike, quindi il conto. Mentre salutiamo qua di fianco a noi anche il buon Jonas Casoni, sta soffrendo per la sua Bosnia, poi ci spiegherà perché. Un ball, due strike, a casa ancora Bermudez, sta vuoto, a vuoto Kovati, quindi strike out numero 2 per Bermudez. Quindi due rapidi out per la nostra difesa, Ciccio Segreto entra nel box di battuta. Il catcher della formazione di casa, 230 media battuta prima di questo weekend per lui, sesto uomo del line up, tutto pronto per il primo lancio di Bermudez che arriva in questo istante, batte in foul verso la testa Segreto, quindi primo strike, sta sprizzato in foul nella direzione di Martina, insomma ampiamente in foul, quindi primo strike in tabellone. Ricordiamo che gara 2 si giocherà domani alle 20 a Bologna, quindi gara 2 domani sera a Bologna con pitcher ovviamente italiani. Ancora in foul Segreto, scarica il secondo strike, quindi massimo vantaggio per Bermudez, massimo vantaggio per José Bermudez su Francesco Segreto. 0 ball, 2 strike, da casa Bermudez, basso, primo ball, 1-2, pallina che rimbalza anche mezzo metro prima del piatto di casa base, 1-2 quindi il conto su Francesco Segreto. Stagioni per lui anche nel Parma Clima, poi tornato qui a Crocetta questa stagione, va a casa Bermudez, ball, scontro latissimo, addirittura il tuffo di liberatore, tuffo puramente d'allenamento, le basi sono vuote, due ball, due strike, ma netto ball questo di Bermudez, 2-2 quindi il conto su Segreto, Francesco Segreto. Insomma, è chiaro che Crocetta livello offensivo, insomma, paga anche molto l'assenza di Moreno, infortunato, l'abbiamo visto con le stampelle e il gesso, quindi insomma, mette infortunio importante per lui. Altro ball che rimbalza anche questo prima del cuscino di casa base, tre ball molto scontrollati da parte di Bermudez dopo i primi due strike iniziali, quindi conto che si riempie su Segreto. Bermudez che adesso fa qualche movimento di stretching col braccio, questi tre ball non da lui, tre ball veramente molto scontrollati, ma insomma basi vuote, nessun danno per noi. Va a casa Bermudez e c'è ancora un sulla girata di Segreto, un altro lancio completamente scontrollato e quindi
1: eliminato il piatto Segreto, ma salvo in prima
12: K Segreto, K numero 3, ma poi salvo in prima su questo lancio totalmente scontato di Bermudez, non è da lui, quattro lanci veramente uno più scontrato dell'altro, quindi Segreto salvo in prima nonostante lo strike out, pallina che si è persa contro la recinzione. Adesso il liberatore dice qualcosa a Bermudez perché veramente situazione abbastanza paradossale, ma con quattro ball veramente molto molto strani da parte di Bermudez. Uomo in prima per fortuna con due out, con Matteo Gerardi nel box, quindi uomo in prima con due out, si gioca la seconda parte del secondo inning, 7-0 Unipol qui al Pharma Park. Matteo Gerali entrato nel box, il primo lancio di Bermudez, ball alto interno, primo ball, Matteo Gerali 250 di media battuta in campionato, settimo uomo del line up che poi si chiude con Zoni e Severino, casa Bermudez, ball basso, Secondo ball, 6 ball di fila per praticamente, per se non consideriamo la girata strikeout di Segreto, 6 ball di fila di Bermudez, 2 ball 0 strike su Gerali, va a casa Bermudez, alto, terzo ball. Bermudez un po' tra l'incredulo e lo sconcertato per i suoi lanci, saltella per riprendere un po' di fiducia prima di entrare sul monte, ovviamente sul punteggio di 7-0 nulla di grave, però ci sorprende un po' questi 7 ball in striscia per Bermudez. Va a casa ancora, strike in mezzo al piatto, nonostante il tentativo di Gerali di correre verso la prima. Strike, 3 ball, 1 strike il conto. Insomma, liberatore fa segno ok a Bermudez, questo lancio cerca di ridargli un po' di fiducia. Va a casa Bermudez, batta a destra Gerali, un bel contatto, la palla in campo, un bel contatto a destra, singolo per Gerali. Singolo per Gerali che consente a Segreto di giungere in terza. Bel contatto a destra questo di Matteo Gerali, lungo profondo, raccolto poi da Agretti. Bravo Agretti a contenere in un singolo la battuta di Gerali. Segreto raggiunge la terza comodamente in piedi. Quindi corridore agli angoli, due out. Adesso il liberatore sale a dire ancora qualcosa al proprio pitcher. Passaggio a vuoto per Bermudez. Passaggio a vuoto dopo l'F7 di Viloria, lo strikeout di Covatti. Piccolo passaggio a vuoto.
1: Prima e terza occupate nel box.
12: Cerchiamo di chiudere su Zoni adesso. Ottavo uomo del lineup che entra adesso nel box. Corridore agli angoli ma due out, quindi la possibilità di affrontare Lorenzo Zoni. Ancora in una situazione a noi favorevole. Ottavo uomo del lineup, 229 media battuta, Zoni entra nel box, va a casa Bermudez, strike sul filo, leggermente forse generoso, primo strike per Bermudez, qualche protesta del pubblico di casa. 0 ball 1 strike su Zoni, parte di Bermudez, va a casa col secondo lancio in foul zone, massimo vantaggio per Bermudez.
1: Secondo strike sul bello Zoni.
12: Massimo vantaggio quindi su Lorenzo Zoni, schierato a destra, esterno destro in difesa. Adesso abbiamo la possibilità veramente di selezionare bene il lancio per chiudere il tuffo a destra di liberatore a parare questo ball di Bermudez. Una bella parata questa di liberatore, un ball due strike. Insomma, bravo Ernesto come sempre, fase difensiva, un ball due strike. Questo altro ball che rischiava veramente di poter fare dei danni con il corridore in terza, 1-2 il conto su Zoni. Va a casa Bermudez, c'è lo strikeout, strikeout Zoni, K numero 4 per Bermudez. Quindi usciamo da una situazione insomma che poteva creare qualche problema ulteriore per la nostra difesa. Piccolo passaggio a vuoto di Bermudez, ma non paghiamo dazio, chiudiamo quindi il secondo attacco di Farma Crocetta con nessun danno, sempre 7-0 punteggio, la nostra Unipol Fortitudo, ovviamente sempre Frank Herrera sul monte di lancio da affrontare il nostro terzo attacco che si aprirà con Alessandro Laise a chiudere per la seconda volta il nostro giro di line up. Laise poi seguito da Celli e da Vaglio, quindi lanci di riscaldamento per Frank Herrera. Mentre raggiungiamo adesso l'ora di gioco, 21:45, raggiungiamo adesso l'ora di gioco, ricordiamo partita iniziata con un quarto d'ora di ritardo, insomma per il sole che prima di tramontare creava ovviamente parecchio fastidio qua sul diamante del Farma Crocetta, quindi un quarto d'ora di ritardo, inizio di gioco. Adesso, ultimi lanci di riscaldamento per Frank Herrera prima che entri nel box Alessandro Leiser. Scelta difesa per lui in suo primo turno in attacco. Corre Juan Carlos Infante verso il cuscino di terza per suggerire. Ed entrerà tra poco anche il nostro Leiser nel box battuta.
1: Terza difesa al Farma Park. Qui con Fortitudo Bologna in attacco con i battitori 9-1-2 in line-up. Cominciamo con Alessandro Leiser.
12: Entra nel box Alessandro Leiser, quindi tutto è pronto. Frank Herrera sul monte di lancio, è entrato a sostituire un Cariglio obiettivamente non in serata, insomma. Poi ovviamente diamo merito ai nostri battitori, ma insomma Cariglio non era sicuramente nella sua serata migliore. Primo ball per Herrera su Leiser. Un ball zero strike a casa Herrera, primo strike, 1-1 il conto su Ale, 2-14 di media battuta prima di questo weekend per Alessandro, arrivato in corso della stagione a rinforzare, ad allungare la nostra Unipol Fortitudo. Unipol insomma fa parte sempre un po' del quartetto, le migliori formazioni di questo campionato. Strike intanto su Leiser. Insomma è chiaro che San Marino e Parma teoricamente sul primo gradino, poi noi Macerata secondo gradino del campionato, forse Nettuno ancora leggermente sotto, insomma ranking al momento sembrerebbe questo. A casa Herrera in foul Leiser, conto che rimane quindi invariato. Ball 2 strike su Alessandro, quel giocatore importante che può giocare veramente in tanti ruoli difensivi, probabilmente in tutti i ruoli interni e anche all'esterno come questa sera, esterno sinistro. Alessandro Leiser a casa Herrera, a vuoto, strikeout per Herrera, secondo successo personale per Frank Herrera. Riparte per la terza volta la nostra lineup con Federico Celli.
1: Unipol Fortitudo Bologna nel box lead-off, Federico Celli.
12: Federico, grande slam da 4 in precedenza, commentato da Fabio. Insomma, quindi ovviamente più un colpito, quindi Omer da 4 più un colpito per Celli. Primo lancio di Herrera su di lui, in foul subito aggressivo Celli. Foul subito aggressivo, quindi primo strike. Siamo comunque Federico che è già arrivato a 242 di media battuta, insomma, dopo un inizio balbettante sta salendo anche con i numeri. Zero ball, uno strike su Celli. A casa Herrera, basso. Insomma, se cresce anche in attacco Celli, pedina importante per noi, perché insomma a livello difensivo non si discute assolutamente. Federico Celli, quindi un Celli che cresce anche col bastone in mano, una bella notizia per noi. 1-1 il conto, 1-1 il conto su di lui, parte di Herrera, basi vuote, un out, lo strikeout di Leiser. 7-0 Unipol Fortitudo, gioca la prima parte del terzo inning. A casa Herrera, basso ball, 1-1, 7 valide a 1 per noi.
1: Numero 2 con uno strike, Frank Herrera sul monte, Federico Celli nel box,
12: 1-1. A casa Herrera, vuoto Celli, secondo strike, è andato per il swing di potenza su questa palla in mezzo al piatto. 1-2 il conto, quindi buon vantaggio per Herrera su Celli. Insomma, basi vuote sul 7-0, può andare abbastanza tranquillo per la battuta profonda. Belle girate di potenza queste di Celli, non ha trovato il contatto con la pallina. A casa Herrera, vuoto Celli, strikeout numero 3 per Herrera, scuote la testa Celli. Secondo out Ale Vaglio nel box, Sandro Vaglio nel box.
1: Terza apparizione nel box per Alessandro Vaglio.
13: Juventus.
12: Sandro Valli, insomma, come diceva Fabio, sta veramente attraversando un gran bel momento di forma, 316 media battuta per Valli, insomma, un numero veramente importante, un numero che ricorda un po' le stagioni, no, del miglior Valli di qualche anno fa. C'è intanto il primo strike su di lui, insomma, 316 di media battuta non è assolutamente poco, 0 ball 1 strike il conto. Zero ball, uno strike, il conto. Adesso prende tempo un po', Ale. Prende un po' di tempo, esce dal box, poi rientra. Zero ball, uno strike. Su Alessandro Vaglio, Casa Herrera. Pallina, ball scontrollato, non prova neanche segreto a raccogliere questo lancio, a base sono vuote, quindi anche in questo caso nessun danno per la difesa, un ball, uno strike, il colpo. Insomma, stiamo vedendo tanti ball parecchio scontrollati, cioè, cosa abbastanza rara nelle partite dei lanciatori stranieri, soprattutto un ball, uno strike, il conto. Va a casa, giro vuoto Vaglio, scarica del secondo strike.
14: Giro vuoto per lo strike al numero 2, con un ball.
12: Secondo strike, un ball, due strike. Quindi il conto su Alessandro Vaglio, vanno in Frank Herrera. Entrato subito in partita praticamente, appunto, a sostituire Carrillo. Un ball, due strike, dovremmo vedere anche quanta tenuta avrà Herrera, abituato ad essere un rilievo. Secondo ball, due ball, due strike. Leggermente alto questo lancio di Herrera, 2-2 il conto. Paglio che poi eventualmente sarà seguito da Martina, se, insomma, dovesse riuscire in qualche modo ad arrivare in base. 2-2 a casa Herrera, batte Vaglio verso la terza, ce n'è per l'out, 5-3. E così è, out, 5-3, quindi si chiude anche il nostro terzo attacco, ma sempre 7-0 per noi. Amici all'ascolto, linea pubblicità e poi di nuovo Fabio Straziano.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
17: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
18: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
19: Segnatela questa.
0: Torniamo in diretta con Brian Severino, che entra nei box di battuta. Il primo turno per lui contro Zé Bermudez, che nell'inning precedente improvvisamente è andato in crisi mistica di ball, non si è capito veramente per quale motivo, ma poi José è riuscito comunque a uscirne. Intanto gli aromi che vengono

0: effettuare il primo out, quindi primo out per José Bermúdez, e ora si ricomincia con Tommaso Adorni, lead off della Crocetta. Dopo Younes, quando puoi andare a fare l'aggiornazione a Macerata per Otsend San Marino, a casa José, questa volta esterno, quindi primo ball su Adorni, un ball e zero strike. Va a casa Bermúdez, sta vuoto Adorni, primo strike, 1-1. Cos'è comunque da vedere, veramente un bel pitcher, una classe, un stile veramente molto molto gradevole. Va a casa, vuoto Adorni, quindi secondo strike, 1-2.
1: Parte bassa quinto, sempre 2-2.
0: Siamo parte bassa quinto, sempre 2-2 tra San Marino e Macerata, quindi situazione che non cambia. Ora c'è il foul ball. Quindi situazione che non cambia, un ball e due strike, quinto lancio su Adorni, da casa Bermúdez, ancora in foul ball Tommaso, quindi situazione, quindi situazione che non cambia, un ball, due strike, e salgono a 6 adesso i lanci su Adorni. È pronto Bermúdez, va a casa, lancio basso, quindi secondo ball, due ball, due strike sull'esterno sinistro bianco-blu, perché anche Crocetta è bianco-blu, quindi due squadre chiaramente hanno divise per fortuna stasera diverse, bianco e Crocetta è azzurra con i bordi blu per la Fortitudo, classica divisa della F. Due ball, due strike su Adorni. Va a casa Bermúdez, settimo lancio in foul ball ancora Adorni, che con la punta della mazza difende il suo turno. Adesso nuove palline per l'arbitro Germano, che finora siamo abituato benino, anche perché non ci sono state grandi difficoltà in questa partita, che finora ha visto la Fortitudo dominare in lungo e largo, poi chiaramente la match è ancora giovane, ma insomma il vantaggio è notevole, 7-0, basso adesso Bermúdez, si dispera perché perde proprio improvvisamente il controllo, ma deve stare tranquillo, José non deve lasciarsi assolutamente irretire da se stesso, quindi conto pieno. Su Adorni, da casa Bermúdez, e il quarto ball, base per ball per Tommaso Adorni, quindi un Bermúdez che continua un po' le sue difficoltà con l'area dello strike, davvero difficile per lui, perché di solito Bermúdez è un pitcher che non ha problemi a trovare l'area dello strike. Prima base per ball per lui, e ora nel box è Francesco Pomponi, chi sarà seguito poi da Alex Sambucci, terzo uomo del line-up. Adesso concentriamoci su Pomponi. Va a casa Bermúdez, batte in fila la valida Pomponi, e quindi singolo al centro, attenzione perché Bermúdez è un po' in difficoltà, anche perché non trova l'area dello strike, quindi deve cercare l'area dello strike, riduce la velocità e di conseguenza è poi più toccabile anche dalle masse parmensi. E ora Alex Sambucci nel box di battuta, adesso il liberatore ha capito perfettamente che il suo pitcher è nuovamente in difficoltà e quindi va un attimo sul monte, sia per rompere l'inerzia a Sambucci che soprattutto per continuare a rincuorare Bermúdez, che ha questi problemi di controllo improvvisi e che lo stanno decisamente condizionando. Certo che è veramente molto strano questo, lo sport, perché improvvisamente c'è stato questo momento di difficoltà, un po' come quando insomma un tennista è avanti 5-2 al terzo, ecco.

0: mette in controllo e improvvisamente non riesce più a vincerla e finisce col perderla. Insomma, esempio la Sabalenka quest'anno a Roland Garros, quindi Bermudez improvvisamente ha smesso di tirare strike. Adesso arriva un altro ball anche su Sambucci con Liberatore che continua a parare qualsiasi cosa gli si avvicini, meglio di Magnan sinceramente. Quindi un ball e zero strike, adesso è pronto Bermudez, speriamo davvero ritrovi un attimo il controllo perché la partita è ancora giovane, va a casa, ma niente, proprio secondo ball, adesso Bermudez ce l'ha un po' con l'arbitro, deve stare tranquillo, cioè deve stare solo tranquillo. Secondo ball, attenzione, siamo ancora 7-0, ma insomma è pronto Bermudez, va a casa, batte Sambucci, bene, alza una volata, la chiama Celli che la raccoglie al volo, bene così, quindi F8, davvero un'eliminazione preziosissima quella di Bermudez. Secondo out e ora a battere c'è Viloria, attenzione perché è il clean up. Scelto una musica di sottofondo, posso definirla aberrante, per fare un complimento chiaramente, tra parte io la musica caraibica, siamo due antipodi, proprio due, polo nord e polo sud, quindi. Poi questa qui poi non ne parliamo, passi Ricky Martin alla Macarena, ma sta roba qui proprio non posso sopportarla. Bene, speriamo che Viloria non mi castighi, adesso prova a battere in ritardo, quindi arriva il primo strike, 0-1. Forza José.
1: Alex Viloria!
0: Anche perché insomma siamo solo a terzo inning, quindi Bermudez deve perlomeno tirare 5-6 riprese, c'è poco da fare. Poi al limite vediamo se sarà chiamato come setup Andretta. Intanto batte Viloria, arretra e la prende al volo, bene Martina, molto bene, F5, molto molto bene, quindi siamo ancora a zero, l'attacco per il Pharma che ha totalizzato finora due valide, ovviamente nessun errore della nostra difesa e due uomini rimasti sulle basi anche in questo attacco e quindi salgono a 4 e rimasti in base per la formazione di Parma, quindi dopo un terzo di partita completo siamo ancora 7-0 e ora ritorniamo in attacco con il nostro turno forte Martina, Newton e Gamberini. Quindi Martina, Newton, Gamberini. Sono chiamati chiaramente a rimpinguare il nostro bottino. Quando puoi, dopo, quando puoi. Intanto ringrazio Jonas che va a prendermi da bere, anche perché insomma qui la serata è comunque gradevole, però l'ugola ha bisogno anche di rinforzi.
1: Cominciamo con Fresi Martina.
0: Ed è pronto Francinel Martina a entrare nel nostro box di battuta. Francis nel Martina. Autore dell'ultima eliminazione, intanto arriva il primo strike su di lui, tirato da Frank Herrera, che finora insomma ha disputato un rilievo positivo, chiaramente insomma 7-0, quindi è ovvio che la Fortitudo ha tirato un po' i remi in barca, d'altra parte è normale dopo lo sforzo ottenuto nel corso della sesta ripresa. Arriva il primo ball adesso sul nostro terza base, anche lui proveniente da Curaçao, siamo tutti contenti di vedere la loro formazione nazionale ai mondiali. Adesso sventola vuoto sullo slider esterno di Herrera, quindi secondo strike 1-2 il conto, quindi vantaggio per il rilievo del Pharma. Un ball, due strike a casa Herrera, lancio basso, si trattiene Martina, quindi secondo ball, due ball, due strike. Tanto di dire, quest'anno Gianluca Newton sta veramente avendo un rendimento nei box di battuta di altissimo livello, 4 fuori campo già per lui, sono veramente tanti. Già non è facile fare un fuori campo, pensate 4 finora in un girone praticamente. A casa, a vuoto Martina che pesca lo slider di Herrera, quindi quarto successo personale per Herrera, quindi insomma finora un rilievo eccellente. E ora nei box di battuta c'è Shelvin Newton, proprio di lui parlavamo, Newton che è uno dei pochi interbase grossi che ci sono in Europa, direi, perché insomma di solito l'interbase è un giocatore minuto e rapido proprio perché deve coprire un range difensivo molto ampio sul campo. Intanto arriva il primo ball interno di Herrera su Shervin, che invece è alto e grosso e batte anche in maniera potente, è uno dei sicuramente nel box battuti più forti interbase del campionato italiano. A casa è basso ancora Herrera, dritta che fischia ma non arriva in zona buona, quindi secondo ball. Tanto continua la passerella qui praticamente, non siamo una sfilata di Armani, ma insomma comunque il livello è apprezzabile. Due ball, va a casa ed è lo strike questa volta di Herrera, quindi due ball e uno strike per Newton. L'anno scorso purtroppo fermato da un grave infortunio. Va a casa, questa volta esterno, quindi terzo ball. Shervin poi è stato assistito nelle cure della Fortitudo e anche per questo ha deciso di tornare quest'anno nelle, come segno anche di ringraziamento e di gratitudine nelle nostre fila. A casa batte Newton in foul ball, quindi secondo strike, tre ball, due strike per Shervin. Herrera sicuramente molto più efficace di Carillo fino a questo momento, anche se ripeto insomma la situazione di 7-0 lo aiuta, anzi di 0-7. È pronto Herrera, batte Newton, un altro picchione, sono 5 al centro, questa volta è qui, 122 metri signori, 122 metri, solo Homer al centro per Shervin Newton, che viene applaudito sportivamente anche dal pubblico di Parma. Picchione davvero impressionante, grazie Jonas. Vedi, è passata di nuovo madre natura e Newton l'ha buttata fuori un'altra, quindi
2: tu che sembrava il defilé di
0: esatto, quindi praticamente ogni volta che passa una donzella apprezzabile Newton la butta fuori, Ocelli, quindi scherzi a parte. Allora 8-0 il nuovo parziale, mamma mia che battuta di Newton. Questa era sicuramente sui 135, perché da come è uscita la pallina, adesso Herrera chiaramente accusa un attimo di defaianza, infila il primo ball su Gamberini, segnaliamo il fuoricampo al centro, HR8, Solomer. Adesso gira Gamberini, secondo lancio di Herrera, quindi un ball e uno strike, hanno fortitudo davvero molto molto pimpante sulla scia della seconda gara con Macerata, praticamente lo stesso approccio, molto deciso sulla gara, aggressivo. Intanto batte anche Gamberini e anche questa non è facile, ma verrà presa al volo. Sì, bravo, bravo Zoni, una bella raccolta questa. Warning track F9, quindi Samuele Gamberini, che però anche lui insomma ha picchiato abbastanza dura su Herrera, e ora nel box di battuta si presenta Xian Vega, 1-2 con uno strikeout e un singolo a destra. Ricordo il nuovo punteggio 8-0 per la Unipol Fortitudo qui a Parma sul Farma Crocetta. Ovviamente sarà contento anche il BBC Grosseto, che lotta con la Fondazione di Parma per salvarsi. Ricordo una sola retrocessione in ambedue i gironi. Mentre le altre quattro squadre andranno a fare i playoff. Un ball e poi uno strike, dritta molto scontrollata di Herrera su Vega, quindi un ball e uno strike. San Marino sempre uguale?
2: 2-2.
0: Parte bassa sesto, secondo ball su Vega, quindi due ball e uno strike. A casa ancora basso, e terzo ball su Vega, 3-1, bel conto questo per poter battere, aggredire la pallina. Vediamo se verrà data a Vega la possibilità di farlo. A casa in foulball Vega, che infatti ci ha provato, palla era un pochino alta ma insomma battibile, quindi 3-2. Tanto Civit va a recuperare palline e a restituirle al dugout del Crocetta. Marcivi, che domani sarà protagonista come lanciatore partente nella gara riservata ai lanciatori italiani. È base, sì, è base a Xian Vega, quindi base numero 1 per Herrera. Buon turno per Xian. Ricordo domani appuntamento a Gianni Falchi alle ore 20, quindi si gioca prima rispetto a qui.
1: Filippo Agretti.
0: E poi a Fortitudo giocherà a Grosseto sabato prossimo. La double al sabato, prima pomeriggio e poi alla sera, gara 2. Vediamo se giocheranno gli italiani, probabilmente tireranno gli italiani in gara 1, vedremo. E poi gli stranieri, non so come sia la... Esatto, la sera. A casa adesso Herrera, arriva il primo strike su Filippo Agretti, che ha dato il là con il suo colpito al beginning della Fortitudo, che ha segnato 6 punti nel corso della seconda ripresa e ha preso il largo con i due fuoricampo di grande slam di Celli e l'homer da 2 di Newton, che poi si è ripetuto adesso con un solo homer. Adesso arriva il primo ball su Pippo, che rientra dopo l'apparizione nelle box col Macerata e soprattutto dopo il mese di assenza per infortunio, un infortunio che si è trascinato all'inizio dell'anno. A quel punto si è deciso giustamente, in accordo con il giocatore, di fermarsi per curarlo in maniera decisamente definitiva. Intanto arriva il secondo ball di Herrera, che adesso è un po' in difficoltà. Due ball e uno strike, adesso comincia probabilmente qualche esercizio di riscaldamento anche un altro lanciatore, ma siamo proprio agli albori per il Crocetta. A casa Herrera batte in foul Gretti, quindi secondo strike, 2-2. Due ball, due strike. Herrera sta prendendo molto tempo fra un lancio e l'altro, evidentemente, insomma, non dico che accusi la stanchezza, ma insomma. La casa Herrera, palla bassa, quindi conto pieno su Agretti, 3-2, 3 ball, 2 strike su Pippo. Casa tocca Gretti, è lunga anche questa, ma sarà presa al volo, sì, esatto, F8 da Brian Severin, quindi per Gretti c'è l'eliminazione, quindi segniamo solo un punto, ma insomma possiamo accontentarci col solo homer di Newton. Allora 8-0 metà quarto, linea alla regia.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognet Duval, Unica, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
7: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
8: A me ciabatta la salsiccia
9: di nuovo in diretta dal Pharma Park, 8-0 Unipol, sempre José Bermúdez sul monte di lancio, sta per iniziare il quarto attacco per i padroni di casa. Una partita fino a questo momento comandata e dominata dai nostri colori, quindi 8-0 Unipol. Adesso qualche secondo prima che inizi il quarto attacco, intanto c'è un cambio probabilmente, adesso andiamo a vedere qualche indicazione da parte della nostra panchina verso la postazione dei classificatori. Andiamo quindi a vedere quale cambio ci sarà stato in campo, attendiamo qualche secondo, comunicazione ufficiale. Intanto entrerà nel box di battuta Matteo Covatti per aprire questo quarto attacco per la Pharma Crocetta. Ovviamente diciamo sempre José Bermúdez sul nostro monte di lancio, 4 strikeout per il momento per José. Primo lancio a casa, c'è il primo ball esterno, per Bermúdez. Secondo lancio. Strike in mezzo al piatto, 1-1 quindi il conto su Matteo Covatti. Un ball, uno strike. Secondo strike per Bermúdez. Un ball, due strike su Matteo Covatti, strike out nel suo primo turno di battuta. Va a casa Bermúdez, ball esterno, 2-2 il conto, 2 ball, 2 strike. 2-2. 8 vari da 2 per la nostra Fortitudo fino a questo momento. Nessun errore per entrambe le formazioni, pala alta, conto pieno quindi su Covatti. Conto pieno su Covatti. da parte del nostro Bermudez, si gioca la prima parte del la seconda parte del quarto inning. 8-0 per noi a casa Bermudez, interna, base ball per Covati. È la prima base, la seconda base ball concessa da Bermudez, seconda
8: base ball. Dopo per Agretti, dopo al centro e
9: ufficio segreto nel box. Ufficio segreto nel box, quindi c'è stato sicuramente qualche cambio ai nostri esterni, se non c'è stata ancora comunicazione ufficiale. Primo ball intanto su Ciccio segreto.
8: Bolletta al centro per Agretti.
1: Un cambio per la Fortitudo Bologna. Entra nel match Lorenzo Tomoletta, si porta all'esterno centro, mentre a destra si sposta Federico Celli.
9: Quindi esce dalla partita Agretti, che insomma torna dall'infortunio, quindi giustamente non vuole sul punteggio di 8-0 forzare più di troppo il rientro, manager detto, e quindi al centro entra Dobolette, Celli si sposta a destra, quindi entra in partita il capitano e appunto si sposta a destra Celli, insomma in pratica è uscito dalla partita Pippo Agretti, importante comunque già il suo ritorno questa sera in campo, giocatore per noi molto importante. A casa Bermudez batte Segreto, trova una bella vai da sinistra, bella vai da per Segreto, è un extra base ed entra il punto numero uno per il Crocetta. È un doppio in piedi a sinistra per Segreto, bel contatto questo, segna quindi il punto numero uno Crocetta, bella battuta di Segreto, un bel doppio a sinistra, 8-1 quindi amici all'ascolto, un nuovo parziale, doppio per Segreto, 8-1 nuovo parziale qui al Pharma Park. Bel contatto questo di Segreto, obiettivamente bella battuta, poi era corta da Lise, ma insomma è entrato il punto, non c'era possibilità di evitarlo per la nostra difesa. 8-1 nuovo parziale con Matteo Gerardi nel box, corridore ovviamente in seconda, ball basso, ball numero 1.
8: Dice cosa gli è successo.
9: Ball numero 1 su Gerali, a parte il nostro José. Va a casa col secondo lancio, strike in mezzo al piatto. 1-1, chiamato questo strike, l'arbitro di casa Germano. 1-1 il conto quindi. 8-1 nuovo parziale, ma insomma con 0 out Crocetta ha il corridore in seconda, adesso gira vuoto su questo ball alto Gerali, strike numero 2 per Bermudez, questo lancio probabilmente ball, insomma piaceva il buon Gerali, dato per un contatto di potenza senza trovare il contatto con la pallina, un ball 2 strike. Matteo Gerali va a casa Bermudez, batte in foul sempre in direzione della terza Gerali.
1: Continua Riazzo.
9: Quindi sempre un ball 2 strike, Segreto in seconda. Matteo Gerali che poi sarà seguito da Zoni e Severino per chiudere per la seconda volta il giro di line up di Crocetta. Al corridore a casa Bermudez, a vuoto Gerali, strike out numero 5 per Bermudez che va a pescare. Buon Gerali questo lancio veramente esterno, strike out numero 5 per Bermudez, primo out per la nostra difesa. Lorenzo Zoni nel box, 224 media battuta per Zoni, ottavo uomo, seguito solo da Severino come ultimo poi uomo del line up. A casa Bermudez, bel contatto a destra di Zoni, in foul di un metro o poco meno, bel contatto a destra
1: sul cuscino di seconda. Ciccio Segreto torna nel box, lo Zoni,
9: bel contatto di Zoni a destra, insomma foul di un metro, quindi Segreto torna in seconda, uno strike in tabellone. per Lorenzo Zoni. Zero ball, uno strike. Adesso, segnale di liberatore per il nostro Zé. Va a casa, prova liberatore, il lancio in seconda verso Newton per provare a pescare fuori base segreto, che insomma torna in tuffo. Secondo strike a casa su Zoni. Secondo strike a casa, 0 ball 2 strike su Lollo Zoni. Massimo vantaggio quindi per Bermudez, 8-1 Bologna in questa seconda parte, quarto inning. A casa Bermudez, basso, bravo liberatore, ball quindi in tabellone. Una crocetta che ha trovato il punto per il momento della bandiera, ma insomma che ha ridato un po' di vitalità anche al pubblico di casa. Una formazione comunque che sta dando soddisfazione ai propri tifosi per essere la prima stagione in Serie A Gold. Veramente belle prestazioni per il momento per la formazione di Michele Gerali. Va a casa Bermudez, a vuoto Zoni, strikeout numero 6 per Bermudez. Insomma c'è una bella organizzazione qua a Crocetta, quindi effettivamente ci auguriamo che possano trovare la salvezza, anche se sarebbe ai danni di una formazione storica come il BBC Grosseto, che però insomma sembra veramente caduto di nuovo in disgrazia. Molte meno risorse economiche quest'anno per il BBC Grosseto già rispetto all'anno scorso. Due out per Crocetta, adesso Severino nel box, primo strike, giro vuoto, Severino.
1: Brian Severino!
9: Insomma, mentre nel girone B la lotta a salvezza, insomma, vede coinvolte tre squadre, Collecchio, Reggio Emilia e la seconda formazione di Grosseto, che andremo appunto ad affrontare la prossima settimana. Ball intanto per Bermudez su Severino, un ball, uno strike, un ball, uno strike. Conto su Brian Severino, che chiude per la seconda volta il lineup di Crocetta. Ball interno, Severino, Severino 203 di media battuta. Brian Severino, ovviamente sempre segreto inchiodato in seconda, conseguenza di questi due strikeout in sequenza di Gerali e di Zoni. A casa Bermudez, ball sopra la testa di liberatore, segreto avanza verso la terza, un missile perché velocità pazzesca di Bermudez, ma mezzo metro sopra la testa di liberatore, quindi lancio pazzo, segreto in terza. Con due out cambia poco a livello puramente così di gioco, ma insomma altro lancio abbastanza strano da parte di Bermudez. Quindi corridore in terza, sempre ovviamente Severino nel box, si è visto passare sopra la testa questo missile di Bermudez. La velocità era veramente notevole su questo lancio. Il Bermudez, insomma, palla viaggia ancora veramente parecchio. Bermudez, che va adesso a casa in foul. Foul Severino.
1: Brian Severino per il secondo strike, conto pieno.
9: Conto che si riempie su Brian Severino, quindi. Con segreto in terza, 8-1 per noi, 8-1 Fortitudo Unipol. Seconda parte, quarto inning. Questa gara 1, questo weekend, si replica domani sera alle 20 a Bologna. A casa Bermudez, strikeout! sul filo esterno, strike out sul filo esterno, capo numero 7 per Bermudez.
1: Il punto già al Pharma Park vede la Unipol Fortitudo Bologna avanti 8-1.
9: Bermudez che torna in dugout rincuorato e complimentato dal nostro pitching coach Gianluca Poli, e quindi 8-1 il punteggio dopo 4 inning completi di gioco. Sempre Frank Herrera sul monte, ovviamente per i padroni di casa dovranno affrontare il nostro quinto attacco, che si aprirà con liberatore Lise e Celli.
1: Domani sera alle ore 20 le luci si accenderanno al Gianni Falchi di Bologna, e sarà ancora Unipol Fortitudo Bologna, questa volta squadra di casa contro la Crocetta alle ore 20.
9: Lanci di riscaldamento per Frank Herrera. Domani sera ovviamente sempre in diretta su 1 Bologna 1. Questa gara 2 è importante, bisogna assolutamente vincere sia stasera che domani sera, diciamo, per rimanere in scia del Parma Clima, per avere ancora ambizioni, perché no? Provare a trastrappare il primo posto del girone non sarà facile, tutt'altro. Parma è ovviamente favorita da questo punto di vista.
1: Accessori Crocetta, nuovo ricevitore, casacca 18, Jacopo Fama.
9: Jacopo.
1: Terza base, Daniele Marchesi.
9: Intanto qualche cambio anche per il Crocetta. Nuovo catcher è Fava, Jacopo Fava, e Marchesi entra in terza base, quindi un paio di cambi anche per Michele Gerali. Quindi Fava, nuovo catcher, e Marchesi in terza. Quindi questi sono i cambi per la parte difensiva del Crocetta. Primo lancio di Herrera. Primo lancio sul liberatore, primo ball, un ball zero strike. E quindi sul punteggio di 8-1 i manager ovviamente provano a dare un po' di spazio anche alle seconde linee. Va a casa ancora Herrera. Alto ball numero 2.
1: Ernesto liberatore.
9: Due ball zero strike su Ernesto. Due ball zero strike su Ernesto. Intanto inizia leggermente ad abbassarsi la temperatura qui al Pharma Park. Tra un po' sarà ora della felp, della buona felp. Mentre buon Jonas Casoni ancora sta soffrendo per la sua Bosnia. Due ball zero strike, sempre 1-0, diamo anche queste informazioni di servizio.
8: Arrivo, prima diamo le... Allora,
9: prima diamo...
8: Marchesi per Covati in terra.
9: Sì.
8: E Fava per Segreti in
9: a casa. Terzo ball sul liberatore, 3 ball, 0 strike.
8: 3-1
9: il conto. Tre ball, uno strike su Ernesto liberatore, parte di Frank Herrera. Va a casa interna, base ball per liberatore.
1: Base per Ernesto liberatore. Il box può portarsi Alessandro Laise.
9: Base ball numero 2 concessa da Herrera con Laise nel box. Uomo in prima, 0 out, Laise nel box battuta. Quindi mettiamo il lead off in base, c'è la visita. Vediamo se sarà solo una visita per Frank Herrera. C'è movimento nel bullpen del Crocetta.
10: Cambio.
9: E c'è il cambio. C'è il cambio. Esce dalla partita Herrera. Un po' a sorpresa con questa base ball. Insomma, Herrera ha un rilievo, evidentemente. Ha già raggiunto il suo limite di lanci. Quindi termina la partita per Frank Herrera.
8: Adesso vediamo.
9: Ecco, e quindi il nuovo cambio.
8: Abbiamo le due di noi.
9: Jacopo Borel.
8: Le due di noi. Con un R sola.
9: Jacopo Borel. nuovo lanciatore pitcher mancino, tratto quindi a sostituire Frank Herrera. Insomma, Farma paga il pessimo avvio di Carrillo, che ha un po' condizionato le rotazioni del bullpen della formazione di casa. Insomma, quando il tuo partente, insomma, viene smontato per gli stranieri dopo un inning, praticamente, insomma, chiaramente cambiano tutte le strategie di gioco e devi andare a pescare anche dal bullpen italiano. Uomo in prima, uomo in prima, zero out, Alessandro Lais nel box,
11: quindi puoi capirmi.
9: Ultimi lanci di riscaldamento, insomma, fare una crocetta che mette la pallina in mano quindi a Borel, terzo lanciatore di serata. Tutto è pronto per Alessandro Lais nel box di battuta. Quindi corridore in prima, zero out. Chiudiamo con Alessandro per la terza volta il nostro giro di line up, quindi Borella sul monte, pitcher mancino, primo lancio su Lais, ed è
12: per fortuna domenica non lavoro più,
9: lancio pazzo, quindi in seconda liberatore su questo primo lancio di Borella, lancio pazzo, passa sotto praticamente il guanto del catcher.
12: La mattina luna
9: dovrebbe essere il lancio pazzo, adesso attendiamo la classificazione ufficiale, tant'è il liberatore giunge ovviamente in seconda, quindi un ball di tabellone su Lais, Chiasa Borel, strike, un ball, uno strike, un ball, uno strike, Jacopo Borel. Ancora a casa, ball esterno, secondo ball, due ball, uno strike. Insomma, un Borella caro Fabio che finora in campionato ha una media PGL di 40.50.
13: Non lo so.
9: E va a casa ancora Borella, interno. Ball 3. Interno, lancio di Borella su Lais, che insomma ha osservato un po' tutti i lanci finora del pitcher mancino di casa. Otto vai da 3 per noi. E intanto colpito Lais. Colpito, e quindi prima e seconda occupata con 0 out. Prima e seconda occupata con 0 out.
1: Non ci sono eliminati, la prima e la seconda sono occupati. Ricomincia il lineup nel box Federico Celli.
9: Federico Celli nel box battuta, quindi per la quarta volta il buon Fede, 1 su 2 con un numero da 4 più un colpito.
13: Vabbè, sono al quinto.
9: Primo lancio di Borella su Celli, c'è il primo strike guardato da Federico, prendi 0 ball 1 strike su Celli, parte di Jacopo Borel. Va a casa, ball esterno 1-1, ball esterno, un ball 1 strike per Borella sul nostro Federico Celli. 8-1 il parziale per noi. Terzo lanciatore in pedana per crocetta, giro vuoto Celli, scarica del secondo strike. Mentre chiedo a Younes qualche aggiornamento anche da Macerata.
13: Preoccupato per la Bosnia.
9: Preoccupato per la Bosnia, non ci ha dato ancora aggiornamento neanche della Bosnia. Ne attendiamo due aggiornamenti mentre Borrella lancia l'ennesimo ball esterno.
12: Alto e basso settimo 2-2, Macerata prima e seconda occupate con 2 out.
9: Parte bassa del settimo 2-2, battaglia Macerata. Battaglia Macerata 2-2 parte bassa settimo con Macerata con uomini sulle basi.
12: Bologna sempre 1-0 al 77.
9: Strikeout Celli. Mentre sempre 1-0 la Bosnia per la gioia di Jonas al 77esimo. Strikeout Federico Celli, quindi primo out per Jacopo Borel con Vaglio nel box. Sempre ovviamente corridore in prima e seconda a casa. Borella batte Vaglio sulla seconda base, ce n'è per il doppio gioco difensivo. Doppio gioco! Doppio gioco difensivo, questa battuta di Vaglio che anche rompe la mazza in direzione della seconda base. Gerali che gira per il doppio gioco difensivo e quindi 8-1 Fortitudo Unipol dopo la prima parte del quinto inning. Linea alla regia.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
15: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: La disperazione di Jonas, quella mia sinistra, quindi pareggio della formazione delle foglie rosse, quindi 1-1, famoso Asseri.
12: Larin
0: segnato. Bene, torniamo al baseball con ancora José Bermúdez sul nostro monte di lancio. Quindi situazione 8-1, seconda parte quinto, per pietà acceleriamo questa gara perché veramente rischiamo di arrivare a notte fonda. Quindi caro José, fai presto per piacere.
12: José, fai presto, anch'io non resisto.
0: Esatto. È stato a vuoto, questo non è male.
1: Si apre il quinto attacco crocetta nel box. Tommaso Adorni.
0: Adorni. José, fai presto, io non resisto. Fantastica, ragazzi. Jonas è un poeta assoluto. Secondo strike, anche Germano ha problemi di tenuta mentale, anche credo, per cui 0-2 chiama lo strike, la base l'ha chiamato questo lancio tutta la partita, quindi la coerenza ce l'ha. A caso José, a vuoto Adorni, bravissimo Giuseppe. Andiamo così. K numero 8 per Bermúdez. Questo slider ha veramente fatto dei danni più della grandine sui battitori del crocetta, lo slider a chiudere sul filo esterno, che veramente è un lancio che quando entra è semplicemente mortifero. E ora a battere c'è Pomponi, arriva il primo strike. Adesso poi vediamo se sceglieranno anche di fargli fare la sesta ripresa oppure di cambiarlo. Va a casa José, questa volta è ball, un ball e uno strike, adesso pensiamo a chiudere la quinta chiaramente. Va a casa Bermúdez, batte in foul, sì, la pallina cade in foul ball, quindi è solo il secondo strike per Pomponi, un ball e due strike, quindi vantaggio per il nostro pitcher.
16: Se le fai in 30 secondi hai 30 secondi di caso, se le fai in 50 hai 2 secondi.
0: Va a casa casa Bermudez, batte Pomponi e la palla non è raccolta da Vaglia, quindi è un singolo probabilmente al centro per Pomponi. Non era facile per Vaglio raccogliere questa pallina, quindi uomo in prima a battere Alex Sambucci, quarta valida ottenuta dall'attacco del Crocetta, più il nostro lanciatore. Attenzione che Sambucci, insomma, è una massa che può sempre fare del male. A casa Bermudez, palla bassa, primo ball.
16: Quindi se uno fa 50 più uno
17: errore 4 andato.
0: Errore 4, cioè allora, quella di prima era valida e questo errore? Benissimo, perfetto. Classificatore eccellente proprio. Vabbè. Dato è 4. Boh. Quindi primo errore della Fortitudo. Covati prima ne aveva fatta una secondo me molto più evidente, vabbè, ne ha invece dato errore a Vaglio, quindi primo errore per la, della gara per la Unipol. Due ball, adesso arriva lo strike su Sambucci, quindi 2-1 il conto,
1: il primo strike con due ball su Samba Sambucci.
0: Due ball, uno strike. Va a casa Bermudez, batte Sambucci per Martina che fa l'out in seconda, gira il doppio gioco e ce n'è per due. Bene così, quindi 5-4-4-3, molto bene, chiudiamo il quinto turno difensivo senza punti e quindi adesso la statistica di Bermudez sarebbe vincente, perché ricordo che perché un pitcher partente possa ottenere la vittoria deve aver lanciato almeno 5 riprese, cioè più di metà della gara, e Bermudez l'ha fatto, quindi in questo inning chiaramente nessun punto subito, una valida, la quarta appunto ottenuta dall'attacco del Pharma, un errore, il primo per l'Unipol, e un uomo rimasto, anzi nessun uomo rimasto sulle basi perché si è chiuso il doppio gioco sulla battuta dei Sambucci, quindi siamo poco più di metà partita e ora Borella andrà ad affrontare Martina, Newton e Gamberini, cioè il turno, nostro turno forte.
1: Dopo avervi ricordato l'appuntamento di domani sera al Falchi di Bologna, rinnovo l'appuntamento qui al Pharma Park per il 19 giugno, venerdì prossimo alle 20:30 sarà il Pharma Clima di Marcello Saccardi.
0: Quindi intanto lo speaker ricorda che la prossima settimana c'è aria di derby, perché il Pharma Clima verrà qui allo Steward ad affrontare appunto il Crocetta in un derby che può essere paragonato a Virtus Fortitudo, insomma, cioè una squadra sulla carta con un budget decisamente superiore, un'altra inferiore, ma questo non vuol dire che il Crocetta parta battuto in questa gara contro il Pharma Clima, che insomma insieme a San Marino è la favorita del campionato. Ora battere Martina che incassa il primo ball interno di Borella, che chiaramente è un pitcher, insomma, che fa quello che può, quindi a volte indovina lo strike, a volte invece ha grossi problemi, come adesso addirittura che tira una specie di missile alla destra di Fava, che ha rilevato Segreto, ricordo, nel ruolo di ricevitore. Quindi secondo ball per Borella a casa, batte Martina. Vediamo chi la raccoglie al volo, sì, c'è l'F4 di Gerali, quindi primo out Francine Martina, che stasera non è che abbia brillato molto, è 0 su 4, insomma si può far meglio. non è la sua serata, allora battere Shelby e Newton, in cui invece la serata sua lo è proprio.
1: Guarda, apparizione per Shelby e Newton.
0: 3 su 3 con due fuori campo.
12: Mettigliela in mezzo.
0: 3 punti battuti a casa. Una prova mostruosa del nostro interbase, anche in difesa.
12: Se te la senti, mettigliela in mezzo.
0: Arriva lo strike su una dritta sul filo interno di Borella, quindi primo strike per il buon Jacopo, lanciatore piuttosto alto, filiforme. A casa Borella è ancora strike, quindi bene per lui, 0-2 massimo vantaggio per il secondo rilievo del Pharma di questa sera qui al Pharma Park. A casa batte Newton, un altro legno, buonanotte, 4 su 4, doppio a destra per Newton, che praticamente stasera penso che potrebbe battere valido anche contro Otani, non ne ho sospetto, quindi magari un singolo, però insomma stasera vede la pallina grande come esatto un cocomero, quindi 4 su 4 con un altro extra base dopo i due fuori campo. D'altra parte Newton, ripeto, è in un momento di forma strepitoso che ormai sta durando da almeno 3 settimane, quindi non è più un caso. E adesso Samuele Gamberini. Arriva Borella, arriva lo strike. Gamberino un po' si rammarica, ma d'altra parte signor Germano questi lanci li ha chiamati tutti, tutti, sul bassi sul filo esterno, tutti quanti, sia da una parte che dall'altra, quindi il metro è stato sicuramente coerente. Adesso Borella invece non trova l'area, quindi primo ball, un ball e uno strike. La situazione, noi speriamo nella manifesta, anche se non è facile, anche per accorciare la gara, insomma. Va a casa e strike, sì, gira vuoto Gamberini, quindi 1-2, un ball, due strike per il Gambero. A casa Borella, palla bassa, quindi buona cosa di Fava che trattiene la pallina nei paraggi, quindi impedisce a Newton un eventuale avanzamento. È solo il secondo ball, quindi due ball, due strike per Samuele. La nostra prima base. Su Borella rientra sul mound, va in fissa, va a casa, palla molto interna e quindi conto pieno su Gamberini. Il problema è che non è neanche facile per i battitori, perché quando hai un pitcher che o tira nel mondo o tira strike, improvvisamente non è neanche semplice valutare bene i lanci, perché non c'è una, diciamo, una condotta lineare. E adesso c'è la base per ball anche a Gamberini, e quindi base per ball, avanza il Gambero in prima. Per lui finora 0 su 2 con due basi per ball, e ora a battere c'è Xian Vega, prima e seconda occupata con un out. Vediamo se la Unipol riuscirà a portare a casa altri punticini. È pronto Borella, va a casa, batte in foul ball Vega, primo strike, 0-1. Civit dimostra anche di saperci fare anche col calcio, ha tirato la pallina, ovviamente di sinistra visto che lui è mancino, in maniera perfetta verso il dugout. Adesso c'è il secondo foul ball di Vega, questa volta la sua destra, quindi 0-2 la situazione, 0 ball, 2 strike. A casa Borella in Foul Vega, che anticipa moltissimo la battuta. Ha letto davvero male questa volta il lancio del rilievo del Farma, quindi comunque si è difeso in Foul e quindi ancora massimo vantaggio per Borella. A casa batte Vega questa volta in campo, dove è una facile volata che viene raccolta al volo da Zoni, quindi F9, il secondo eliminato. E ora battere Lorenzo Doboletta, che ha preso il posto di Filippo Agretti. Dai Dobbo, fai qualcosa. Nostro capitano a casa Borella, arriva il primo ball su Dobbo.

0: da casa Borella batte in foul dopo, quindi adesso ha preso anche il palo del, il palo e del, del lampione e tetto conseguente per Dobbo, che quindi quinto lancio adesso di Borella, va a casa ancora in foul ball dopo, quindi situazione che rimane la stessa, un ball e due strike, e saremo a 6 lanci sul nostro capitano, 1.39 di casacca come al solito. Da casa Borella batte Dobbo, in bocca a Borella che raccoglie questa linea e quindi finisce qui il, l'attacco della Fortitudo, situazione che non cambia, 8-1 per Unipol, metà sesto, linea alla regia.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
2: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
1: Ristorante Pizzeria Caruso.
2: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
1: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognet Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
6: Insomma, 6:30. Di nuovo in diretta dal Pharma Park. C'è un cambio sul monte Fortitudo Unipol. Finita la partita per José Bermúdez. Diego Palmero al suo posto. Entra nel corso di questa seconda parte, sesto inning, 8-1 il punteggio per noi. Entra quindi Palmero, l'ultimo acquisto della nostra dirigenza, arrivata a Bologna da un paio di settimane, ha fatto il suo esordio la settimana scorsa contro Macerata e insomma quest'oggi entra a rilevare José Bermúdez e quindi chiude la propria partita per Bermúdez. Insomma, 8 strikeout alla fine, 2 basi ball e 3 valide concesse. Diceva Fabio di fianco a me, partita da 6:30 per José, eh?
0: Sì, sì, più o meno direi, qualche problema di troppo di controllo, quindi direi non proprio più che sufficiente, però insomma si può far meglio.
6: Sì, ha avuto qualche passaggio vuoto il buon José Bermúdez, 8 strikeout, numero sempre importante a mantenere alta la sua media da questo punto di vista. Andiamo a vedere quindi come si impegnerà in campo Diego Palmero. Dovrà subito affrontare Alexander Viloria, quindi subito un avversario importante. Primo ball interno per Palmero. Ci va esordio per lui lo scorso weekend contro Macerata. Quest'oggi seconda apparizione quindi in maglia Unipol, secondo ball esterno su Viloria. Due ball, zero strike. Finita 1-1, intanto Canada-Bosnia, terzo ball di Palmero, alto esterno su Viloria, 3 ball 0 strike, quindi il conto, 3 ball in striscia per Diego, va a casa col quarto lancio, strike in mezzo al piatto, 3 ball 1 strike per Diego Palmero contro Viloria. Il clean up della formazione di Gerali, va a casa, c'è la base ball. Base ball concessa da Palmero. Prima ovviamente base ball concessa per lui. E quindi Crocetta mette il lead off in prima, ovviamente con zero out.
7: Cambio per la farmacia Sari Crocetta, si porta a correre.

0: Francesco Marchesi.
1: Entra Francesco Marchesi a correre al posto di Viloria, che viene applaudito dal pubblico di casa. Questa base ball tenuta, quindi Marchesi a correre, Francesco Marchesi. Mentre nel box abbiamo Daniele Marchesi, la dinastia dei Marchesi, quindi Marchesi in prima a correre. E Daniele invece è entrato a battere. Primo turno in battuta per Daniele Marchesi. Il lancio di Palmero, primo strike.
0: Sul cuscino di prima, con lo strike, abbiamo un Marchesi che di nome fa Daniele nel box.
1: Dai. E insomma, annunciato anche dallo speaker, uno strike, zero ball, colpito. Colpito Daniele Marchesi. Speaker qua di casa è assolutamente uno spettacolo. Primo e seconda occupata. Quindi con il colpito di Daniele Marchesi, Jacopo Fava nel box. Jacopo Fava nel box. Quindi Crocetta mette prima e seconda occupata con zero out, Jacopo Fava nel box di battuta. Insomma, una base ball e un colpito per Palmero. Diciamo entrata in campo rivedibile per lui. Prima e seconda occupata, zero out, Jacopo Fava nel box. Gira vuoto. Primo lancio di Palmero. Zero ball, uno strike su Jacopo Fava. Ovviamente al suo primo turno in battuta va a casa Palmero, interno, ball 1-1. Un ball, uno strike. Un ball, uno strike il conto per Palmero, che va a casa col terzo lancio. Giro vuoto, Fava. Secondo strike, un ball, due strike. Un ball, due strike su Jacopo Fava. Sembra aver ritrovato un po' di fiducia a Palmero, speriamo. Va a casa col quarto lancio, basso, bel ball. 2-2 il conto. 9 vari da 3 per noi, un errore difensivo Unipol, 0 per il Crocetta. Questo il dato statistico fino a questo momento della partita. 2 ball, 2 strike su Fava. Va a casa Palmero a vuoto, Fava. Strike out, primo K per Palmero. Trova il primo successo personale, Diego Palmero. Matteo Gerali. Matteo Gerali nel box battuta. Ovviamente corridori inchiodati in prima e in seconda. Matteo Gerali nel box, 1-2 per lui questa sera. Primo ball. Primo ball su di lui. Un ball, 0 strike. Speriamo che questo K dia una bella iniezione di fiducia a Palmero, che tira un lancio pazzo di mezzo metro. Quindi corridori che avanzano. Qui anche il buon Libertore nulla potuto, ha provato un mezzo tuffo Ernesto, ma quindi corridori in seconda e terza. Insomma, questo lancio pazzo di Palmero, 2 ball, 0 strike il conto su Matteo Gerali. Va a casa Palmero, esterno, terzo ball. Terzo ball. Tre ball, 0 strike il conto su Matteo Gerali. Va a casa Palmero, interna, base ball a Matteo Gerali. Seconda base ball concessa da Palmero, basi che si riempiono. C'è già movimento nel nostro bullpen, basi che si riempiono. E nel, adesso il Liberatore va a dire qualcosa a Palmero. Un K, sì, però intervallato da due base ball, da un colpito, da un lancio pazzo. Questo è il ruolino per il momento di Palmero, che dovrà affrontare Lorenzo Zoni. Lorenzo Zoni.
0: Giriamo con l'eliminato, la prima, la seconda e la terza sono occupate nel box.
1: Lorenzo Zoni nel box battuta, basi piene, un out, 8-1 Unipol. Questa seconda parte, sesto inning, a casa Palmero. Ball interno, primo ball. Bisogna trovare qualche strike Palmero, perché purtroppo tanti ball in tabellone. Un ball, zero strike. Va a casa col secondo lancio, parata di Liberatore su questo ball che a un metro alla destra di Liberatore, bravissimo a evitare l'entrata del secondo punto, evitare un altro lancio pazzo. Due ball, zero strike, bravo Ernesto, 2-0 il conto. Va a casa Palmero, strike, primo strike, due ball, uno strike su Lorenzo Zoni. Strike guardato, filo basso, strike per Palmero. Va a casa, batte Zoni in direzione di Newton, non c'è il doppio gioco ed entra un punto per il Farma Crocetta. Poi prova a correre a casa per il terzo punto Crocetta, ma viene eliminato dal bel lancio di Gamberini. Daniele Marchesi è il terzo out. La battuta di Zoni sulla terza base, non si chiude il doppio gioco per l'Unipol, però Daniele Marchesi prova a correre a casa, bravo Gamberini a fulminarlo con la collaborazione ovviamente di Ernesto Liberatore. Quindi 8-2 il nuovo parziale, ma si chiude, buon per noi, il sesto attacco per il Farma Crocetta, che segna quindi un punto, 8-2. Si allontana un po' l'ipotesi della manifesta, 8-2. Ci vorrebbero 4 punti nel nostro prossimo attacco, ovviamente, e senza poi segnatura nella settima opzione offensiva per Crocetta. Sempre Borella sul monte di lancio per i padroni di casa, 8-2 il parziale. Insomma, Palmero in qualche modo è uscito dalla questo sesto inning difensivo. Siamo ovviamente entrati in partita di Palmero rivedibile, ma tanti ball lanciati, un colpito, un lancio pazzo, insomma, ovviamente anche un po' di emozione, lui le prime apparizioni in maglia Unipol. Insomma, ovviamente bisogna avere un po' anche di pazienza con lui. Un giocatore è arrivato per allungare il nostro bullpen tutto nella partita degli stranieri. Però è chiaro che abbiamo bisogno di qualcosa in più da parte su Ernesto Liberatore nel box. 8-2 quindi il nuovo parziale, 8-2 il nuovo parziale. Sempre Borella, primo lancio esterno sul Liberatore, primo ball quindi per Borella. Mentre sempre 2-2 San Marino Macerata, parte bassa del nono, aria di extra inning a Macerata, a meno che Macerata con uomo in prima e due out non riesca a segnare il punto della vittoria. Corso di questo nono inning, strike intanto per Borella sul Liberatore, un ball, uno strike il conto. A casa Borella, strike sul filo interno, non è d'accordo Liberatore, secondo strike, un ball, due strike, non è d'accordo Ernesto. Jacopo Borella va a casa, interno, ball, secondo ball, due strike su Jacopo, che insomma che ha visto scendere la sua media PGL a 10.13 dai 40 a inizio partita, insomma. va a casa, basso ball, conto quindi che si riempie su Ernesto Liberatore, conto pieno. Ricordiamo domani sera gara 2 alle 20, radiocronaca di Matteo Balduzzi e forse Jonas Casò. Forse Jonas Casò. Dipende se dovrà sostenere gli amici del Qatar domani sera.
2: Mai tipo Svizzera.
1: No, domani ti farà Svizzera. Uomo in prima quindi per Liberatore. Quindi domani sera gli amici a casa vogliono sapere per chi tifa Jonas Casò. Domani sera Svizzera. Domani Svizzera, Svizzera contro il Qatar. Svizzera, Svizzera. Ha giudicato la Svizzera per
2: Qatar.
1: Buon Jonas Casò contro Qatar, insomma, per gli amici
2: catarioti.
1: Catarioti all'ascolto saranno ovviamente delusissimi da questa notizia. Primo ball intanto su Alessandro Lais, uomo in prima, zero out, primo ball. Poi un giorno Jonas si spiegherà in base a cosa il suo tifo, no? Da cosa na, chi ce lo spiegherà, un giorno poi ce lo spiegherà.
2: La Freud.
1: Partita per partita si spiegherà le sue motivazioni. A casa Borella, primo strike su Lais, un ball, uno strike, quindi il conto, Liberatore in prima. 8-2. 8-2.
2: Sentire finito, 40 anni.
1: Un ball, uno strike, il conto, a casa ancora Borella. Molto esterno, tuffo Jacopo Fava, un tuffo carpiato. Secondo ball, due ball, uno strike.
2: Molto da parte di Fava.
1: Sì. Due ball, uno strike. Ovviamente amici a casa, se volete informazioni sui tifo di Jonas partita per partita potete scrivergli in privato.
2: Sì, certo, come no.
1: Avrete giorno per giorno. L'almanacco del giorno dopo di Jonas Casò con tutti i tifi partita per partita, no? Le opzioni di tifo partita per partita. 2-2 il conto su Lais.
2: Dobbiamo alzare il tempo, ragazzi.
1: A casa ancora Borella. Oh! Conto invariato, 2-2 il conto. Per esempio, prima partita mi viene messo Haiti Scozia, vorrei sapere per chi.
2: Lì sono combattuti.
1: Lì è combattuto.
2: Ferguson da una parte
1: e gli amici haitiani dall'altra. Va a casa ancora Borella, vuoto, Lais. Strike out, ti lascio pensare un attimo su Haiti Scozia. Poi però vorremmo una risposta. Strike out, Lais, primo out.
2: Siamo già concentrati per Germania Curaçao.
1: Sì. E quindi ricomincia per la quinta volta il nostro lineup Federico Celli. Comunque 8-2 per noi, insomma, una partita importante da vincere. Tornando a parlare seriamente di baseball, dobbiamo rimanere assolutamente scia del Parma Clima per giocarci poi tutto nello scontro diretto tra qualche settimana. Primo lancio di Borella, primo ball. Insomma, credo che per il clima non sarà facile il prossimo weekend il derby col Crocetta, che è una partita comunque sentita qua per gli amici del Pharma Stadium. Chissà, a casa Borella, strike, un ball, uno strike, un ball, uno strike,
2: durante l'inno,
1: un ball, uno strike, il conto su Fedecelli, grande slam per lui questa sera, anche due strike out poi a suo carico. Ball interno su Celli da parte di Borella, due ball, uno strike.
2: JD, io non ci sarò, c'era JD, no?
1: Due ball, uno strike, il conto su Federico Celli, che poi sarà seguito da Alessandro Vaglio. Da casa Borella in foul Celli.
0: In foul per lo strike numero 2.
1: 2-2 il conto su Federico Celli. Due ball, due strike, il conto su Federico Celli. Adesso torna lentamente nel box di battuta. Te pronto anche per Borella. Come diceva Fabio, comunque qualche numero sul monte ce l'ha. qualche problema di controllo anche per lui. Battecelli a sinistra, Battecelli a sinistra, Omra, Federico Celli, secondo homer di serata anche per Federico Celli in questa sfida tra Celli e Newton. Due homer a testa, 10-2 il nuovo parziale. Due punti entrati, Federico Celli, homer a sinistra sopra Adorni, ingiocabile la difesa. Secondo home run anche per Federico Celli. E insomma, quattro fuori campo questa sera, due Celli, due Newton. Numeri importanti da questo punto di vista, quattro fuori campo in una partita veramente non è roba da poco. Mi sa che c'è il cambio anche per Borella.
2: No.
1: Temo che ci sia il cambio anche per Borella, vediamo.
2: Pietà.
1: E così è, scende anche Jacopo Borella, finisce la partita per Borella, esce tra gli applausi del pubblico di casa per Jacopo Borella. Quindi avremo un quarto lanciatore di serata, Marco Bassi, quarto lanciatore di serata, per il Pharma Crocetta, Marco Bassi, casacca numero 20, Marco Bassi. L'omera a sinistra di Federico Celli chiude la partita di Borella, 10-2 il nuovo parziale. Pitcher destro Marco Bassi, lanci di riscaldamento per lui. Insomma, amici di Nettuno Bologna 1, 4 fuori campo, era veramente da tanto tempo che non li vedevamo. Due Newton e due Celli. Avranno sicuramente un altro turno a testa per provare a vincere questa sfida. Questa sera, chissà, non ci possa essere un quinto fuori campo. Marco Bassi nel box, entra sul monte. Media PGL 3.38 per lui in campionato. C'è un cambio nel box battuta per noi. Sarà Suarez a sostituire Vaglio, a sostituirlo poi anche in seconda base. Il giovane Suarez, uno dei giovani promettenti del nostro vivaio Fortitudo. Uno dei giovani promettenti del nostro vivaio Unipol Fortitudo, Suarez. Gli ultimi lanci di riscaldamento per Marco Bassi.
2: Pablo Alessandro. Pablo Alejandro Suarez.
1: Da quindi Pablo Suarez a entrare nel box, tutto è pronto, eccolo qua. Pablo Suarez. Casacca numero 10.
0: Arrivo all'attacco Unipol Fortitudo Bologna. C'è un cambio nel line-up per la squadra ospite, si porta nel box di battuta con la casacca numero 10, Pablo Suarez.
1: E quindi due nuovi entrati, Bassi sul monte e Pablo Suarez nel box di battuta. 10-2 nuovo parziale per la nostra Unipol, che entra in doppia cifra anche nelle valde con 10 battute valde, qui 4 fuori campo su questi 10 valide e anche un doppio per Newton. Insomma, tanti extra base questa sera. Primo lancio di Bassi, primo strike su Suarez. Primo strike su Pablo. Su Pablo Suarez. Primo lancio ancora in foul. Secondo strike. Intanto il sorpasso San Marino, se ho capito bene. 3-2. San Marino si porta in vantaggio negli extra inning contro Macerata, 3-2 il parziale. Siamo agli extra inning a Macerata. Zero ball, due strike, intanto il conto su Pablo Suarez. Mentre abbiamo raggiunto le 2 ore e mezza di gioco, a casa Alto Bassi, primo ball, un ball, due strike. Questa Parte alta del settimo inning. Un ball, due strike, il conto su Suarez. Va a casa Bassi. 2-2, palla bassa, 2-2, due ball, due strike. Pitcher destro, Marco Bassi, dicevamo. A casa ancora Bassi, il foul Suarez, difende il conto, quindi difende il piatto, 2-2. Pablo Suarez, fisico imponente, siamo veramente di un ragazzo di 17-18 anni, Suarez, fisico veramente imponente, grande prospetto Pablo Suarez. Hai la occhio,
2: ambientale.
1: 2-2, quindi il conto per Pablo Suarez. Adesso Bassi prende veramente molto, tanto tanto tempo, i 20 secondi non sono esistiti. Lancio alto, numero 3. Devo dire, caro Fabio, che a Reggio Emilia per la prima volta, almeno gli Unas quest'anno, abbiamo visto chiamare un ball per i 20 secondi superati, sì, a Reggio Emilia due volte. Devo dire, finalmente, perché se c'è una regola, esiste una regola, insomma, applichiamola. Va a casa Bassi, batte Suarez, un foul per Suarez, quindi difende ancora il conto. Basi ovviamente sono vuote, sparecchiate da Federico Celli, con l'Homer da 2 che ha fatto scendere la partita Jacopo Borella. Adesso il conto pieno su Suarez, con Marco Bassi che prova a trovare questo out per la propria formazione. Va a casa, a vuoto Suarez, strikeout Suarez, strikeout Suarez, due out per la difesa del Crocetta, con Martina nel box. Martina nel box, due out per la difesa del Crocetta.
2: Junior in base, altro Homer.
1: Dopo Martina potrebbe essere ancora il turno di Newton, vediamo se avrà questa chance. Primo lancio di Bassi su Martina.
2: No, troppo presto.
1: Batte profondo, ma alto, vediamo se c'è per l'out.
2: È fuori anche questo.
1: Ombra! Martina, sembrava che la pallina potesse essere in campo e fosse solo alta, invece poi complice anche un po' il Gerabrezza qua di Crocetta. Home run numero 5 della serata per la nostra Unipo. 11-2 Homer per Martina. 11-2, nuova parziale, amici d'ascolto. Boom boom Newton nel box di battuta. E insomma, potremmo farlo nostro. Da questa sera sarà boom boom Newton nel box di battuta. Pagheremo la royalty al nostro amico qua, speaker del Pharma Park. E quindi 11-2 nuovo parziale. A casa Bassi, in foul Newton, vediamo se giocabile la difesa. Non è giocabile. Primo strike, ha provato subito aggressivo. Subito aggressivo Shelvin Newton. 11-2, quindi 5 fuori campo per la nostra Unipol questa sera. 2 per Celli, 2 per Newton e 1 per Martina. Veramente numero impressionante di home run questa sera al Pharma Park. A casa, Bassi contro Newton, esterno, primo ball 1-1.
2: Parte bassa, decimo, 4-2 San Marino,
3: attacca,
2: prima e seconda 0-0.
1: 4-2,
3: certo.
1: 4-2 San Marino, ma adesso ovviamente nel tie break si gioca con prima e seconda occupata e 0 out, quindi chance per Macerata, palla bassa su Newton, secondo ball, 2 ball 1 strike, quindi 4-2 San Marino, adesso sarà Macerata ad attaccare con prima e seconda occupate, 0 out, 2 ball 1 strike. Casa Bassi, home run in foul di Newton, home run in foul a destra,
2: questa ha preso a Piacenza,
1: mamma mia, altro contattore di Newton, fuori campo in foul a destra, fuori campo in foul a destra di Newton, e quindi 2-2 il cotto, che contatto anche questo di Sherwin, mamma mia. Va a casa ancora Bassi, ball conto pieno su Newton, su Boom Boom Newton, conto pieno,
3: è 16 tiri, lui è, non c'è il ball,
1: conto pieno su Sherwin, a parte di Bassi, la ricerca del terzo out per la propria formazione, va a casa Baseball, Baseball, Baseball, quindi uomo in prima,
3: 4 su 4 la gamberina, gamberina,
0: Fox può portarsi Samuel Gamberini,
2: gambero 0 su 2 con due basi, non, è, non sono i tuoi conti,
3: che succede? Staccato.
1: E quindi uomo in prima Newton, proviamo con Samu Gamberini a trovare perché noi 10 punti di vantaggio che ci darebbero la possibilità della manifesta, abbiamo bisogno di un extra base qua di Gamberini, primo lancio di Bassi, ball esterno, primo ball, quindi primo ball su Gamberini, Newton in prima,
3: posto di Vega, quindi di H,
1: 11-2 al parziale, intanto altro ball, Newton avanza in seconda,
3: importante che avanza in seconda,
1: avanza in seconda Sherwin, e quindi uomo in posizione punto,
3: ma devo lavorare domani, per pietà, ho una moglie a casa,
1: due ball, zero strike.
3: Che danneggia il baseball,
1: due ball, zero strike il conto. Sì. 11-2 Fortitudo Unipol, si gioca la parte alta del settimo inning. Una valida di Gamberini ci potrebbe dare appunto 10 punti di vantaggio. Va a casa, batte Gamberini a destra, batte Gamberini a destra, e la palla è in campo, è un extra base, un doppio in piedi per Samuele Gamberini, doppio in piedi per Samuele Gamberini.
3: Ancora no, ce n'è ancora.
1: 12-2.
3: Come?
1: Deve far pagare l'attacco.
3: L'attacco loro.
1: 12-2, 12-2.
0: Fortitudo Bologna nello slot del DH. Si porta a battere con la casacca 5.
1: Esce Vega dalla partita. Entra Lorenzo Lambertini al posto di Vega. Ruolo di DH, Lorenzo Lambertini, quindi 12-2. E quindi siamo in aria manifesta, però chiaramente bisogna poi giocare il settimo attacco crocetta, nelle parole di Fabio Straziari, chiamato come closer in questo settimo inning.
3: Dai Bonino, che non è detto, eh? Non è detto.
1: No, sei chiamato, ho detto come closer.
3: Sì, vediamo, il mio rendimento.
1: In questo settimo attacco poi di crocetta. 12-2. Lorenzo Lambertini nel box. Già qualche apparizione per lui in questo campionato, 222 di media battuta per giovane Lambertini.
3: Anche un punto per tutta casa.
1: Eh sì. Primo ball esterno di Bassi su di lui. Marco Bassi, quarto lanciatore di serata dopo Cariglio, Herrera e Borel. Insomma, Gerali ha dovuto pescare parecchio dal bullpen. Questa sera a casa ancora Bassi, a vuoto Lambertini, primo strike.
0: Sì, da vuoto per il primo strike.
1: Un ball, uno strike. Bisogna trovare il modo. Un ball, uno strike. Per Bassi su Lambertini. Ovviamente tanta voglia di battere per lui. Basso esterno, secondo ball. Mentre tocchiamo adesso le 2 ore e 45 di gioco. Due ball, uno strike.
4: Stiamo dentro le 3 ore. Siete lamentati.
1: A casa ancora Bassi, a vuoto Lambertini. Secondo strike, secondo strike. Secondo strike.
0: Lorenzo Lambertini nel box.
1: Lorenzo Lambertini. Due ball, due strike. A casa Bassi, a vuoto Lambertini. Strike out, ma insomma segniamo degli altri punti, amici d'ascolto. 4 punti segnati, 12 a 2 per noi, quindi se riusciamo a tenere a 0 il settimo attacco di Crocetta, la partita sarebbe conclusa per manifesta, ma tutto questo lo scopriremo ovviamente dopo la pubblicità.
4: Se non riusciamo.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
7: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
8: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
4: 12. Torniamo in diretta, 12 valide per la Fortitude in questo finora importante successo, perché ci permette di arrivare a mezza partita in pratica dal Parma, che chiaramente dovrà giocare poi domani i suoi due impegni, ma insomma una Fortitude davvero convincente, 5 fuori campo, tanta roba sul monte, così così, però insomma godiamoci questa buona prova in attacco dei nostri ragazzi, che hanno davvero colpito duro su tutti i lanciatori che il Crocetta ha provato a metterci davanti. Intanto arriva il primo strike di Palmiero su Brian Severino, che finora viaggia a 0 su 2 con uno strikeout. Adesso arriva il primo ball, Palmiero che deve un po' anche combattere, come diceva prima Gianluca, con la sua emotività. Un ragazzo che secondo me ha dei numeri, ovviamente è molto giovane, non è totalmente inesperto sia di Europa che di baseball da certi livelli, quindi deve dar, insomma, bisogna dargli tempo, anche se chiaramente il campionato è impietoso, perché lui è il rilievo dello straniero, non dimentichiamoci, quindi ha un ruolo fondamentale nell'economia di una squadra all'interno di un campionato. Intanto c'è lo strikeout, sì esatto, anche perché anche Severino molto sportivamente dà la mano a Liberatore, che è considerato un po' da tutti insomma un signor catcher, è apprezzato anche dalle formazioni avversarie. Intanto vince San Marino a Macerata 4-2, quindi consolida, grazie Jonas, consolida il suo primato. Adesso a San Marino all'altro girone sinceramente una spanna sopra tutti. Adesso Palmiero lancia un altro missile terraria, che però purtroppo atterra più in terra che in aria, quindi primo ball. Nel box è Tommaso Adorni, va a casa Palmiero, ball questa volta troppo alto, quindi 2-0 il conto. 2K finora per il nostro rilievo. Va a casa, palla per terra, tre bolle, cioè, il problema non è chi affronta ma è dove tira, perché può fare qualsiasi cosa, sia contro lanciatori, sia contro battitori forti che contro battitori normali. Adesso arrivi il primo strike in mezzo al piatto, quindi 3-1, quindi ancora in vantaggio Tommaso Adorni, lead off della Crocetta. Va a casa, niente da fare, base per ball, terza base concessa dal nostro rilievo, e quindi ora nel box di battuta si presenta Francesco Pomponi. Anzi no, c'è un cambio.
0: Nel box si porta con la casacca numero 60 Ivan Mazza
4: entra nei box di battuta, acclamato dalla folla, pinch hitter, e quindi arriva il primo ball. Adesso vediamo se Palmiero, almeno su Mazza, riuscirà a trovare qualcosa di importante. Va a casa, strike sul filo interno, Mazza ci rimane un po' male, ma insomma un ball e uno strike. Va a casa Palmiero, niente, lancio pazzo veramente. Quindi secondo ball, rilievo veramente, vabbè, non commentiamo perché insomma siamo 12-2, ecco, speriamo di non subire il terzo punto perché se no l'agonia si protrarrebbe, quindi. Quindi si dice gira vuoto, quindi due ball e due strike. Due ball, due strike.
2: Cosa?
0: Arrivo da dietro.
4: Due ball, due strike. Gira a vuoto, visto? Non sono superstizioso io. Quindi strike out numero 3. Quindi secondo K dell'inning ottenuto dal nostro rilievo, quindi c'è a battere Alex Sambucci.
2: No,
9: vuoi andare a casa?
4: Va a casa Palmiero e trova lo strike, quindi 0-1. Zero ball e uno strike.
2: Manca due.
4: A casa basso, quindi primo ball, un ball e uno strike.
2: Dopo c'è i marchesi, tutti i marchesi, giusto? Per stare le tre ore.
9: La San Marino sono andati a destra.
4: Un ball e uno strike, va a casa Palmiero, niente, ball interno, quindi 2-1.
2: Bene, gioca lo sporco, va bene.
4: Iuno si è scatenato. 2-1 la situazione, va a casa ball, liberatore incoraggia ovviamente il nostro pitcher. 3-1. Tre ball e uno strike. Arriva lo strike.
9: 3-2. Io sto qua perché porta bene.
4: Sì. Comunque dobbiamo. Va a casa. Niente, base per ball. E quindi adesso tocca.
9: Germano.
4: Allora, base per ball numero 4. Quindi primo e secondo occupate. Ora a battere c'è Marchesi, che ha preso il posto di Villoria, Francesco Marchesi. A battere. È il primo turno nel box per lui perché è entrato come pinch runner su Villoria, niente, lancio pazzo per pietà, seconda e terza occupata. Cioè non è possibile.
0: Si carica di un ball Francesco Marchesi, alza di corridore su questo lancio pazzo.
4: Un ball.
0: Alza occupata. Francesco Marquez.
4: Dai.
0: Marchesi in the box.
4: Dai Diego, chiudiamola.
10: Vai Diego!
4: No. Niente, colpito.
11: No.
4: Signore Gesù.
11: Colpito. Vabbè, è lo stesso. È lo stesso.
4: Colpito, ma quindi colpito
9: questa provincia qua,
4: ora c'è l'altro Marchesi. Se diventa difficile fare tenere lo score, perché qui dovrebbe esserci l'altro Marchesi nel box.
11: No,
4: beh, no, cambio, proprio cambio, non giustamente si cerca, sì, direi
9: basta.
11: No, aspetta.
4: Crepaldi? No, che Crepaldi, mi sembra Pippo. Mi sembra Pippo per chiudere, mi sembra, mi dà quell'idea lì.
11: Pippo for the win!
9: Cantelli.
4: No, Cantelli, niente, Cantelli. Cantelli, scusate, ma ormai siamo veramente alla demenza più totale, quindi Cantelli, d'altra parte non è facile vederli da là, per cui Cantelli entra e speriamo
0: il nuovo pitcher con la casacca numero 27, Alessandro Cantelli,
4: speriamo possa finire qui contro Marchesi.
11: No.
4: Vediamo. Adesso lanci di riscaldamento, ovviamente, chiaro, quindi cerchiamo di tirare in mezzo, poi quel che sia sia, ma almeno non regaliamo altre basi. E quindi 12-2, ricordi il punteggio, siamo alla seconda parte della settima ripresa. 12-2 Unipol, chiaramente, partita dominata dalla Fortitudo che è sempre stata avanti a furia di fuoricampo. 5 fuoricampo totali, 2 di Celli, un grande slam e un homer da 2, 2 di Newton da 2 e un solo homer, quindi da un punto, e il solo homer anche di Francinel Martina. Adesso Alessandro Cantelli, Daniele Marchesi entra nel box di battuta, basi piene per i Crocetta, 2 fuori. Se stai guardando qui dall'alto dei cieli, poni. È pronto Alessandro, va a casa, arriva lo strike, bella palla in mezzo al piatto per Cantelli, quindi Marchese lascia passare, quindi uno strike per un altro dei giocatori, insomma, dei prodotti del vivaio della Fortitudo. Batte adesso Martina, fall out in seconda, e quindi Cantelli fa il suo dovere, si chiude per manifesta la partita con la vittoria dell'Unipol Fortitudo per 12-2. Lanciatore vincente José Bermudez, lanciatore perdente Carillo, e a questo punto direi che è veramente tutto per questa sera. Appuntamento però a domani alle ore 20 per gara 2 al Gianni Falchi, sempre Unipol Pharma Crocetta, e intanto gustiamoci questa vittoria con la Fornitudo che sale a 12 vittorie su 17 partite. Da Gianluca Rambaldi, Fabio Sarzeri, davvero tutto, un ringraziamento a Simone Barbuti in regia e l'appuntamento a domani sera con il nostro Matteo Balduzzi. Buonanotte a tutti.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna del 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Oro Geldino Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da
0: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
2: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
4: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna del 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Oro Geldino.

0: Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da
1: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
0: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
7: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: È l'una e 5 minuti.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna del 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Oro Geldino Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
2: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com.
5: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna Under 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Oro Geldino Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
2: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 90. Su Nettuno Bologna 1.
4: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
5: Pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e